0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza del Juego del Amor da El Amor Brujo, arrangiamento di David Bruce. Marina Heredia, voce. José Quevedo Bolita, chitarra. Paquito González, percussioni. Between Worlds, Avia Vital, mandolino e direzione.
1: Lorenzo Allegri, Tu piangi. Il complesso barocco. Alan Curtis, direttore.

0: Di Lorenzo Allegri abbiamo ascoltato Tu piangi, il complesso barocco, Alan Curtis, direttore.
1: Johannes Brahms, 5 danze ungheresi per orchestra. Trascrizione di Antonin Dvorak dall'originale per pianoforte a quattro mani, numero 17 in fa diesis minore, andantino, numero 18 in re maggiore, molto vivace, numero 19 in si minore, allegretto, numero 20 in mi minore, poco allegretto, vivace, numero 21 in mi minore, vivace. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Cinque danze ungheresi per orchestra, trascrizione di Antonín Dvořák dall'originale per pianoforte a quattro mani, London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Angelo Ragazzi, sonata a tre per due violini e basso continuo in si minore. Adagio, allegro, adagio, allegro. Estravagante Ensemble, Riccardo Doni, direzione. Prima registrazione mondiale.

0: Di Angelo Ragazzi abbiamo ascoltato la sonata 3 per due violini e basso continuo in si minore. Estravagante ensemble, Riccardo Doni, direzione. Prima registrazione mondiale.
1: Michael Blake, French Suite numero 2, Silvia Belfiore, pianoforte.

Johannes Brahms, Lerchengesang, opera 70, numero 2, René Fleming, soprano, e Hartmut Hoedt, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Lerchengesang, opera 70, numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore Bach Werke Verzeichnis 1049. Allegro, andante, presto. Franz Brüggen e Cees Böke, flauti diritti, Sigiswald Koiken, violino, Gustav Leonhard, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049. Franz Bruggen e Kees Boeke, flauti diritti, Sigiswald Keuken, violino, Gustav Leonard, direttore.
1: Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Allegro molto, andante molto, allegro. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfert e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfarth e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.
1: Franz Joseph Haydn, quartetto in sol maggiore per archi, oboe in terzo, numero 81. Allegro moderato, adagio, menuetto presto, finale. Quartetto L'Archi Budelli. Vera Betz e Lucy Van Dael, violini. Jürgen Kussmaul, viola. Anner Bilsma, violoncello.

0: Di Franz Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in Sol maggiore per archi, Oboken terzo, numero 81. Quartetto Larchi Budelli. Vera Betz e Lucy Van Dyle, violini. Jürgen Kussmaul, viola. Anner Bilsma, violoncello. Abbiamo trasmesso Intermezzo cameristico.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Allegro con brio, andante con moto, allegro, allegro. New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Alessandro Scarlatti. Cupido e onestà. Il trionfo dell'onestà. Serenata a due voci, due violini e basso continuo. Cupido, Christine Brandes, soprano. Onestà, Dominique Labelle, soprano. Complesso strumentale Arcadian Academy. Direttore e clavicembalista Nicolas McGeegan.

0: Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Cupido e Onestà, il trionfo dell'onestà, serenata a due voci, due violini e basso continuo. Cupido, Christine Brandes, soprano. Onestà, Dominique Labelle, soprano. Complesso strumentale Arcadian Academy. Direttore e clavicembalista Nicolas McGeegan.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, allegro vivace, trio primo, trio secondo, adagio espressivo, allegro molto vivace. New York Philharmonic, Leonard Bernstein, direttore.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. New York Philharmonic, Leonard Bernstein, direttore.
1: Sergei Prokofiev, Pierino e il lupo, favola sinfonica per fanciulli, opera 67. Narratore Roberto Benigni, orchestra da camera d'Europa, diretta da Claudio Abbado.
2: Posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta... Ma che... No, non è una storia normale, questa è una fiaba musicale. E tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione! Ora, per farvi riconoscere i personaggi ogni volta che appaiono, io chiederò ai vari strumenti musicali di presentarsi a voi. State a sentire che roba, eh? Prima di tutto, l'uccellino. L'uccellino è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. State a sentire l'oboe.

Il lupo da tre corni. Eccolo che viene. È Pierino, l'eroe della nostra storia. Pierino è così importante che è rappresentato da tutti gli archi dell'orchestra.

Poi ci sono i cacciatori, che sono meno importanti di Pierino, però sono importanti anche loro e sono rappresentati dai legni.

Pensate un po' che anche lo sparo dei fucili ha un motivo ed è suonato dai timpani. Oh, abbiamo fatto le presentazioni e ora immaginatevi la scena se entra dentro alla storia. Una casetta circondata da un grande giardino, circondato a sua volta da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non molto lontano da una foresta buia e misteriosa. Una mattina di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa.

Sul ramo di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. Non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente:

Accanto a Pierino, un'anatra avanzò dondolandosi. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo al prato.

0: Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba vicino a lei e alzò le spalle.
1: «Ma che razza di uccello sei che non sai volare?»
0: disse, e l'anatra replicò:
2: «Ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare?»
0: Spatasciun! E si tuffò nello

Il gatto pensò: ecco, un uccello impegnato a discutere. Non mi sarà difficile catturarlo e mangiarlo. E incominciò a strisciare verso di lui sulle zampe di velluto.

Attenzione! Gridò Pierino e l'uccellino volò svelto sull'albero. L'anitra fece qua qua al gatto. Dal bel mezzo dello stagno.

0: Il gatto girava intorno all'albero e intanto pensava: ma vale la pena d'arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù, l'uccello sarà già volato via. Uscì il nonno. Era arrabbiato perché Pierino aveva disobbedito.
1: Il prato è un posto pericoloso, Pierino. Se un lupo dovesse sbucare dal bosco, che cosa faresti?

L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più finché la raggiunse. Ecco! L'afferrò e ne fece un sol boccone.

l'uccellino appollaiato su un altro. Non troppo vicino al gatto, naturalmente.

Intanto Pierino guardava quel che stava succedendo da dietro il cancello e senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva oltre il muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e così si ritrovò sull'albero. Poi disse all'uccellino: «Vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non farti acchiappare, eh?»

L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre questo, aprendo la bocca, spiccava salti fulminei cercando di azzannarlo.

Mamma mia, come l'aveva fatto inferocire! Ragazzi, come voleva afferrarlo! Ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuava il suo gioco.

Intanto Pierino aveva fatto un bel nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi.

Ma Pierino niente, legò l'altro capo della corda all'albero. E più il lupo saltava, più stringeva il nodo scorsoio.

proprio in quel momento i cacciatori uscivano dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo.

smettetela di sparare!» disse Pierino ancora seduto sull'albero. «L'uccellino e io abbiamo già catturato il lupo! Aiutateci piuttosto a portarlo al giardino zoologico!»

0: Il nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno scuoteva la testa e continuava a brontolare.
1: E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che sarebbe successo, eh?

E se qualcuno avesse ascoltato con attenzione, avrebbe sentito l'anatra che faceva qua qua qua nella pancia del lupo, che per la fretta quello scemo l'aveva inghiottita viva.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Pierino e il lupo, favola sinfonica per fanciulli, opera 67. Narratore Roberto Benigni. Orchestra da Camera d'Europa, diretta da Claudio Abbado. Anton Bruckner. Sinfonia in re minore numero 0, di Nulte. Allegro, andante, scherzo, presto. Finale, moderato, allegro vivace. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo, ma se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. Buongiorno a tutti, alle 6 minuto e 38 secondi, questa qui comincia anche oggi siamo con voi, Arturo Stalteri al microfono, con Federico Capitoni in regia e alle scelte musicali, con Simone D'Arrigo alla console e Federico Vizzaccaro che cura il programma, ed è con voi anche il nostro telefono, il 355634296. Fu la Lady di Ferro a pronunciare questa frase, Margaret Thatcher, perché oggi diciamo che una donna è la protagonista accanto a tante vicissitudini del libro di cui parleremo. Il libro si intitola L'isola della donna addormentata, è un libro di Arturo Pérez Reverte, che è questo scrittore spagnolo nato nel 51, ex reporter di guerra, che ha venduto 27 milioni di libri in tutto il mondo ed è tra l'altro membro della Reale Accademia Spagnola e dell'Associazione degli Scrittori di Marina di Francia. Dunque questo è un libro che si svolge nel 37, la Spagna, la guerra civile. C'è un marinaio, si chiama Miguel Jordán Kiriasis, che viene inviato dalla fazione ribelle per colpire nell'ombra il traffico navale con cui l'Unione Sovietica rifornisce la Repubblica di armi e munizioni. Quindi ci sono agenti, franchisti, repubblicani, guerra di informazioni, navi camuffate, rotte da decifrare, così mosse da prevedere. La base di Kiriasis è una piccola isola del Mare Egeo che si chiama proprio Ginaica Coimismemi, che vuol dire la donna addormentata. Lì vive il barone Catelios e la moglie Lena, eccola, la protagonista femminile, personaggio molto singolare, che cerca di sfuggire a un tipo di vita che non la entusiasma, e qui si intrecciano storie appunto di guerra, di spionaggio, ma anche di rapporti umani, a volte anche molto, potremmo dire, estremi. E già ci si mette in atmosfera piuttosto inquieta col capitolo La bandiera nera. Ci sono cose in mare che si ha il coraggio di vedere succedere soltanto una volta, ma lui le aveva viste succedere diverse volte. Questo lo aveva reso rassegnato e tranquillo, imprimendogli un fatalismo professionale adeguato al suo aspetto più baltico che mediterraneo. Aveva da poco compiuto 34 anni, alto, forte, capelli e barba dorati, occhi azzurri equivocamente ingenui e un viso dal sorriso facile alla gravità improvvisa quando rimaneva a guardare l'interlocutore, come se di colpo lo stupisse ciò che aveva appena ascoltato o pensato. Si chiamava Miguel Jordán Kiriasis, di madre greca. Per due decenni dopo essersi imbarcato come semplice marinaio e mentre poi seguiva gli studi di nautica, aveva navigato su navi battenti diverse bandiere tra l'Europa, l'America, l'Africa e il Medio Oriente. E qui ecco il personaggio che, diciamo, fa un po' da tramite alle varie vicissitudini del libro, tra l'altro tradotto da Bruno Arpaia e esce per Sette Colori. Dunque ecco una Spagna molto ben raccontata da Manuel de Falla nel suo balletto del 915, L'amore stregone, che gli venne chiesto dalla grande danzatrice Pastora Imperio. La suite ebbe un grandissimo successo e c'è la pagina forse più nota, questa danza appunto del rituale del fuoco, con questo bel tema affidato prima al lobo e poi ripreso da tutti, con gli archi che in qualche modo emulano il fuoco trepidante, una scansione ritmica molto decisa, che evoca proprio, insomma, in maniera descrittiva una sorta di flamenco molto colorato. L'ascoltiamo da García Navarro con la London Symphony Orchestra.

Manuel De Falla, questa è la danza rituale del fuoco, dal suo balletto L'amore stregone, dalla suite che ne trasse di grande successo, in questo caso García Navarro e la London Symphony Orchestra, dunque una Spagna per quanto riguarda Arturo Pérez Reverte, che scrive L'isola della donna addormentata che esce per sette colori. Insomma, facciamo la conoscenza di questo singolare barone Catelius. Il barone Pantelis Catelius leggeva nella biblioteca e, vedendo entrare il visitatore, che è appunto il protagonista, Kyriasis, si alzò in piedi con estrema lentezza, indossava un cardigan di lana grigia, un logoro pantalone di fustagno e delle pantofole. La sua pelle aveva l'aspetto eburneo di una vecchiaia forse prematura, 62 anni e, quanto Giordano aveva letto nel rapporto, era molto magro, alto, sebbene meno di lui, capelli grigi, con taglio quasi militare, baffi dello stesso tono, occhi scuri e attenti, le zampe di gallina tra le palpebre e le tempie lo facevano vagamente apparire come se sorridesse sempre, anche se non lo faceva. «Benvenuto, la ringrazio per la visita. Sono io che vengo a ringraziarla per la sua ospitalità. Non lo dica, per favore, sono contento di esserle utile, di avervi qui. Come devo chiamarla? Toser può andare bene. D'accordo, Toser allora». A differenza del resto della casa, la biblioteca era mobiliata con sobrietà, un camino dalle linee moderne, una scrivania del design nordico, mobili di cuoio, vetro e acciaio. Era entrare in un mondo a parte, passando senza transizione dal secolo scorso al presente, ricordo che siamo nel 1937. Si accomodarono in un angolo della stanza, unico spazio senza libri, le cui pareti erano ricoperte da una decina di fotografie incorniciate. Il barone offrì sigarette e bevande, che Kyriasis si rifiutò, e parlarono di questioni senza importanza, mentre passavano con grande naturalezza dall'inglese iniziale al greco. Catelius aveva un modo peculiare di osservare il suo interlocutore e di sostenere la conversazione. Metteva a fuoco un punto indefinito alle sue spalle. La sua era una cortesia fredda e artificiale, per quanto estremamente corretta. Confidava, disse, che il visitatore e i suoi uomini fossero ben sistemati, naturalmente di qualunque cosa avessero avuto bisogno e fosse stata alla sua portata, avrebbe avuto grande piacere nel procurargliela. In gran parte sono libri di viaggio, epistolari o memorie, disse, notando che Jordan guardava la vasta biblioteca. È da tempo che quasi non leggo altro. Una mano sottile e pallida indicò gli scaffali. Sono andato in molti luoghi nella vita, ma sono diventato pigro. Ormai viaggio soltanto con l'immaginazione e converso con autori morti. Jordan ascoltava mentre cercava di decifrare il personaggio. Mentre parlava, Catelius continuava a guardarlo con apparente fissità, però i suoi occhi mantenevano una specie di chiarore velato, lontano, una educata indifferenza. Musica ancora dalla Spagna, un grande autore del Novecento, Xavier Monsalvage, nato a Girona, del 1945, scrive queste canzoni, queste cinque canzoni negre, che fu il suo primo grande successo internazionale e fu la prima incursione anche nel mondo del lead, perché proprio questo sono. Sono anche così ritratti di un pensiero molto, molto personale, scritti per soprano ed eseguiti per la prima volta il 18 marzo del 1945 a Barcellona. Vengono da una ninna nanna iniziale alla quale poi l'autore ha voluto aggiungere, quindi facendo in un ciclo gli altri quattro brani. Noi ascoltiamo la seconda, a questo punto, de Habanera, con l'orchestra della Società Nazionale dei Concerti del Conservatorio e Rafael Frubeck de Burgos alla direzione, la voce di soprano di Victoria de Los Angeles.

E questa è la musica di Xavier Monsalvage, dalle 5 canzoni negre, questa è la seconda, il punto de Habanera con l'orchestra della Société des Concerts du Conservatoire, Rafael Frühbeck de Burgos dirigeva e Victoria de Los Angeles era la voce di soprano. Dunque la Spagna, in questo caso anche la Grecia e diciamo vicissitudini guerresche di spionaggio ma anche d'amore in questo libro di Arturo Pérez Reverte, L'isola della donna addormentata, in cui insomma ci si muove in un territorio molto delicato tra sentimenti, tra azioni misteriose, tra rischi continui di perdere la vita. Miguel Jordan se ne sta tranquillo per un momento nella sua abitazione da ospite, mentre fa molto caldo, è seduto su una sedia pieghevole davanti a un tavolino e finisce di scrivere il rapporto che dovrà mandare nelle prossime ore. Aveva anche iniziato, leggiamo, una lettera per sua moglie, ma dopo poche righe aveva desistito dal continuare. Lei e il figlio si trovavano troppo lontani da quell'isola, e non solo per quanto riguardava la distanza fisica. Non aveva nulla da dire loro, magari al bambino, ma non con la madre come intermediaria. E rileggere i luoghi comuni con cui iniziava la lettera gli aveva perfino prodotto del malessere. Perciò l'aveva ridotta in pezzi minuscoli e si era concentrato sul rapporto. Dunque era tutto pronto, o sul punto di esserlo. La nave appoggio, un mercantile italiano chiamato Massafra, di appena 1000 tonnellate, con mezzo secolo di mare nei vecchi madieri, aveva scaricato il giorno prima 6 siluri. 5.000 cartucce da 20 mm per l'Orkeilon e 20.000 litri di carburante, sufficienti linea di principio per le prime missioni. 2 dei siluri e 7.500 litri di combustibile erano a bordo della lancia, il resto nella baracca che fungeva da magazzino, in comunicazione con l'imbarcadero attraverso una passerella di assi disposta sulla sabbia. Dal punto in cui si trovava, Jordan vedeva la moto silurante coperta a metà dalla rete mimetica, con dei gabbiani che svolazzavano, i macchinisti e i cugini marron che ultimavano gli ultimi dettagli, mentre le prove in mare erano state fatte con successo e la lancia, la Loba, come ora la chiamavano, era pronta per la prima vera missione. Tutto dipendeva ormai dal Servizio Informazioni Nazionale ad Atene, che centralizzava le operazioni e dagli allerta che avrebbero mandato i caicchi destinati dai vicini stretti a segnalare la presenza di navi sovietiche o della Repubblica. Vide il pilota uscire dalla baracca dove c'erano la cucina e la mensa, guardarsi intorno e dirigersi verso di lui. E qui poi una conversazione tecnica, diciamo, di quello che sta per accadere. Ecco un'isola diversa, questa è l'isola dei morti. Qui siamo con un quadro del pittore svizzero Böcklin della fine dell'Ottocento, il quale, Arnold Böcklin, ne fece in realtà 5 copie diverse, una è andata perduta, con colori diversi. E un quadro molto inquietante, perché appunto lui racconta questa isola in cui i morti vivono per modo di dire, e si vede proprio il mare e con una barchetta con Caronte che sta traghettando i nuovi, diciamo, destinatari e inquilini di questa isola. Quadro che colpì moltissimo Rachmaninoff, che ne volle fare infatti una suite sinfonica, forse tra le opere più belle e più inquietanti che lui scrisse. Ad esempio Adolf Hitler ne aveva una copia in ufficio, e questo che guardava continuamente, questo insomma dimostra anche il turbamento che questa opera poteva così recare, come potesse entrare nella psiche di chi avesse tanta inquietudine e tanto malessere. Ma la musica di Rachmaninoff rende giustizia perfettamente al quadro, è una musica diversa da quella di Rachmaninoff, una musica molto più cupa, molto più intensa, e la scrive nel 1909. Noi ne ascoltiamo la seconda parte con Marius Jansons e l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo.

Sergei Rachmaninoff, questa è la seconda parte del suo poema sinfonico L'isola dei morti, ispirata al quadro di Böcklin, in questo caso l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo con Maris Jansons alla direzione. Un'isola invece detta della donna addormentata è quella che ci racconta Arturo Pérez Reverte nel suo nuovo libro. Allora incontriamo, conosciamo questa singolare Lena Katelios. Il marito la vede sul letto, è sdraiata con un kimono di seta dal quale spuntava una gamba fin quasi all'inguine, nuda, lunga e abbronzata, con una sottile catenina d'oro alla caviglia e le unghie dipinte di rosso sangue. Gli occhi a mandorla, sotto sopracciglia non depilate, indifferenti alla moda, lo guardavano indolenti. Lena Katelios aveva 49 anni, lineamenti delicati, con zigomi alti, naso lungo e bocca grande, ben disegnata, capelli neri ma brizzolati. Li portava a corti, quasi maschili. Era stata bella, lo era ancora, anche se adesso in modo oscuro, equivoco, diverso dal giorno in cui il barone l'aveva vista per la prima volta al numero 7 di Rue Saint-Florentin di Parigi, quando il suo fisico da mannequin della ditta Patou, flessibile e allungato in linee di elegante geometria, conferiva uno chic speciale alle camicette a vita bassa e alle gonne corte che le clienti europee e americane, aggrappate ai loro libretti degli assegni, invidiavano apertamente, vedendola camminare e fermarsi con lo sguardo altero e una mano appoggiata alla vita. Dunque il luogo in cui si svolge una parte del romanzo è proprio questa isola della donna addormentata. Una bella addormentata è naturalmente la fiaba di Charles Perrault, che ispirò il secondo balletto di Piotr Ilyich Tchaikovsky del 1890, un grande successo che appunto Tchaikovsky presentò per la prima volta a San Pietroburgo al Teatro Mariinsky il 15 gennaio di quell'anno, e che colpì tutti per la bellezza delle musiche, per la raffinatezza degli arrangiamenti, per la maestria del grande compositore. Ascoltiamo questo valzer con Valery Gergiev e la Kirov Orchestra.

Piotr Ilyich Čajkovskij, uno dei suoi meravigliosi valzer, in questo caso dalla Bella Addormentata con Valery Gergiev e la Kirov Orchestra, L'isola della donna addormentata invece è il titolo del libro di cui abbiamo parlato oggi, di Arturo Pérez Reverte, questo libro che esce per Sette Colori, in cui la trama appunto si svolge attraverso diciamo delle operazioni militari della prima metà del Novecento, ma anche attraverso personaggi che si incontrano e si perdono. A volte perdersi forse è il modo migliore, no, per salvarsi, così scrive Arturo Pérez Reverte. In chiusura eccoci con L'isola di Cantalupe, in questo caso siamo con Herbie Hancock, grande artista statunitense, tastierista, compositore, attore, uomo di grandissimo talento, che scrive nel 64 per il suo quarto album, lui ha 24 anni, l'album si chiama Empyrean Isles, proprio questo Cantalupe Islands che abbiamo scelto per salutarci nella puntata di oggi, un pezzo che ormai è diventato veramente un pezzo senza tempo, un vero e proprio classico, a questo giro di basso, questa atmosfera un po' funky, ma insomma qualcosa di diverso, di molto più profondo, che evoca insomma terre e atmosfere diverse. Con Herbie Hancock e il suo Cantalupe Island noi ci salutiamo, e dunque saluti di rito, Arturo Stalteri al microfono accanto e Federico Capitoni oggi con noi in regia alle scelte musicali, e a Simone D'Arrigo alla console vi salutano insieme a Federico Vizzacolo che cura il programma, ricordandovi che tra poco siete con il GR3 e poi Radio Tremondo, che noi torniamo domattina alle 6 per parlare sempre di libri e di musica, e che vi lasciamo con questo brano di Herbie Hancock, questo Cantalupe Island.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. La Giordania ha annunciato poco fa di aver intercettato 4 missili iraniani, mentre la situazione si fa sempre più critica intorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha attaccato infatti altre navi, uccidendo un marinaio, mentre gli Stati

0: Gli Stati Uniti proseguono i raid e tornano a imporre il blocco navale, annunciando anche l'imposizione di un pedaggio.
1: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremo più equi, dichiara. Dal canto suo, l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro, un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicini agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita, in risposta ad una attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR3.
2: In questo contesto le borse asiatiche sono in calo sulla scia della risalita delle quotazioni del petrolio. Stamani il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI sfiora quota 80. Sale anche il prezzo del gas a 51,5 euro al megawattora, il livello più alto da maggio.
0: Il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz si riflette in modo significativo anche sull'import-export del nostro paese. Sentiamo.
3: Il passaggio di Hormuz resta off limits per le navi italiane ed europee. Dal 28 febbraio, data di inizio della crisi nello stretto controllato dall'Iran, i traffici marittimi sono diminuiti del 95% nell'area. Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a riprendere i passaggi, anche perché le compagnie di assicurazione chiedono premi per merci ed equipaggi 7 o 8 volte maggiori di quelli pre-conflitto. Stefano Messina, presidente di Assoarmatori.
4: È impensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
3: La crisi di Hormuz si legge anche nei dati Istat. Nei primi 3 mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR3.
2: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi, sottoscritta anche dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo Zelensky serve a convincere Putin a trattare un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa Samti. Gli europei fomentano la guerra, commenta il Cremlino.
0: Negli Stati Uniti marce di protesta contro l'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione, dopo la morte di un immigrato colombiano di 26 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco da un federale nel Maine. Dinamica ancora poco chiara, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era un mandato nei confronti della vittima. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano incensurato in attesa di regolarizzazione, sempre per mano di un agente dell'ICE.
2: Il femminicidio di Aurora Tira, il processo d'appello, l'ex fidanzato della 13enne ha confessato: l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni e in primo grado è stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, finora aveva sempre negato ogni responsabilità. Ho sempre saputo che era stato lui, ha dichiarato la madre di Aurora.
0: Altri 6 arresti per l'omicidio del giovane Gianluca Ibarra, avvenuto a maggio a Milano. Si tratta di componenti della gang dei Latin Kicks.
5: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo li ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR3.
0: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
9: Donne che hanno tracciato nuove strade.
10: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
9: Che hanno osato, lottato, creato.
11: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
9: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno da Rai Mobilità. In A9 coda da Como Centro a Como Monte Olimpino in direzione Svizzera per lavori. E lavori sono in corso anche in A6 tra Millesimo ed Altare, direzione Savona. Code a tratti per il traffico intenso in A4 tra Dalmine e Cavenago direzione Milano. Anche in A1 si registra traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano direzione Milano. Proseguono i lavori che stanno interessando l'autostrada del Sole. Oggi è prevista la chiusura del tratto tra Pian del Voglio ed Aglio dalle 9 alle 17 direzione Bologna. Code in aumento tra Reggio Emilia e Parma direzione Milano. Coda anche in A14 tra Bologna a Borgo Panigale, Bologna Fiera. Verso Ancona trafficato anche il ramo Casalecchio in direzione della A14. Tratto urbano della 24 a Roma, coda da fine Complanare a Bivio per la tangenziale est direzione centro. Infine sulla A2 segnaliamo la corsia chiusa per lavori tra Sala Consilina e Petina in direzione Fisciano. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi un buon proseguimento di viaggio, buon ascolto.
12: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di martedì 14 luglio. Un saluto a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolta su Rai Play Sound e le altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma con la Diana Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca in redazione, Manuel De Lucia in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. Oggi sarà un'altra giornata molto calda, questa mattina quando sono arrivato qui a Via Asiago alle 5:30 già cantavano le cicale, e prima di scendere qui nello studio K2 mi ha colpito un titolo in apertura sul sito di Politico Europe, in cui si parla della ondata di calore di giugno che viene definita brutale. E questa ondata di calore a giugno avrebbe ucciso 14.000 cittadini europei, e si tratta di uno dei più letali disastri climatici del continente, scrive Politico. La notizia anche in prima pagina sul quotidiano catalano La Vanguardia, dove si parla di 10.000 morti, più della media, durante la ola de calor, l'ondata di calore. Si fa riferimento all'ondata di calore che è cominciata il 18 giugno ed è proseguita fino al 1 luglio, e le cifre analizzate da Politico includono almeno 2.000 morti in Francia, 1.740 in Belgio, 6.800 in Germania, 480 nei Paesi Bassi e altre 810 in Spagna, e circa 2.200 nel Regno Unito. E lasciamo da parte questa notizia sul clima, sull'ondata di calore, sulle vittime che ha provocato, che purtroppo c'è da ritenere provocherà ancora nei prossimi giorni, e andiamo invece all'esclusiva del New York Times, che ha un titolo molto accattivante: dietro le quinte dell'operazione segreta di Israele per reclutare Ahmadinejad. Ricordo Mahmoud Ahmadinejad, presidente dell'Iran fra il 2005 e il 2013, considerato anche un falco, quindi una notizia che davvero sembra incredibile. L'impegno pluriennale volto a trasformare l'ex presidente iraniano in una risorsa dei servizi segreti è culminato in un drammatico tentativo di condurlo in un rifugio sicuro israeliano nei primi giorni della guerra, ma il piano è fallito. Questa inchiesta del New York Times è firmata da Mark Mazzetti, Julian Barnes, Farnaz Fahissi e Ronan Bergman, e leggiamo, vale la pena di leggere alcuni passaggi, leggiamo l'inizio di questa inchiesta del New York Times. All'inizio del 2024, il rettore di un'università di Budapest ricevette una richiesta sorprendente da un alto funzionario del governo ungherese. Il funzionario disse al rettore, il professor Gergely Deli, che l'Università Ludovica di Servizio Pubblico avrebbe dovuto organizzare una conferenza sui cambiamenti climatici ed estendere un invito a un ospite inaspettato, Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente dell'Iran, oggetto di aspre critiche. Ancora più scioccante era il motivo. Il funzionario spiegò al professor Deli che la conferenza era solo una copertura per consentire ad Ahmadinejad di tenere colloqui segreti a Budapest con agenti dei servizi segreti israeliani, nemici dichiarati di Ahmadinejad. Deli sapeva che quell'invito avrebbe potuto compromettere sia la sua reputazione che quella dell'università. Tuttavia, come ha dichiarato in un'intervista, riteneva di poter contribuire a salvare delle vite. Ai due nemici, se questi nemici vogliono dialogare tra loro, allora è meglio fare tutto il possibile per farli dialogare, ha detto. La visita di Ahmadinejad all'università nel 2024 e una seconda l'anno successivo facevano parte, scrive il New York Times, di uno sforzo israeliano durato anni per preparare Ahmadinejad come risorsa dei servizi segreti, che al momento opportuno potesse essere insediato come nuovo leader dell'Iran. Questo secondo funzionari sia americani che iraniani che hanno parlato in modo anonimo con il New York Times. Il reclutamento di Ahmadinejad era una priorità talmente importante per Israele che l'allora capo dei servizi segreti del paese, David Barnea, si recò persino nella capitale ungherese nel 2024 per incontrare personalmente Ahmadinejad, secondo quanto riferito da ex funzionari americani. Poco dopo, hanno aggiunto, il Mossad, il servizio di intelligence estero israeliano, informò la CIA di essere stato in contatto con Ahmadinejad. La decisione di Israele di elaborare un piano per il cambio di regime incentrato su Ahmadinejad rappresenta una svolta straordinaria nella saga delle relazioni del paese con l'ex presidente, noto per aver accelerato il programma nucleare iraniano, per aver invocato regolarmente la distruzione di Israele e per aver negato l'Olocausto. Negli ultimi anni, secondo funzionari americani, Israele avrebbe segretamente versato somme di denaro ad Ahmadinejad per le spese di alloggio e viaggio. Gli agenti israeliani lo avrebbero incontrato all'estero in diverse occasioni, tra cui i suoi viaggi a Budapest. L'iniziativa è culminata alla fine di febbraio di quest'anno, nei primi giorni della guerra fra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con un'audace operazione volta a trasferire l'ex leader che viveva sotto stretta sorveglianza a Teheran. L'obiettivo è mettere in atto il piano per rovesciare l'attuale regime e insediare Ahmadinejad. Il piano è fallito. E poi prosegue il New York Times. Il 28 febbraio un attacco aereo ha colpito il complesso di Ahmadinejad, prendendo di mira l'edificio delle sue guardie del corpo e il suo veicolo blindato. Dopo l'attacco, secondo quanto riferito da quattro alti funzionari iraniani, è arrivata un'auto Peugeot nera che ha prelevato Ahmadinejad e lo ha portato via a tutta velocità dalla scena caotica. Insomma, sembra veramente un film d'azione. Funzionari americani e iraniani, a conoscenza dell'operazione, hanno affermato che l'auto era guidata da agenti del Mossad, i quali hanno condotto Ahmadinejad in un rifugio segreto in Iran. Ma l'ex leader iraniano era contrariato per la frenetica operazione di salvataggio e sembrava disilluso riguardo al piano israeliano di riportarlo al potere. Alla fine ha lasciato il rifugio in circostanze che rimangono ancora poco chiare. Ahmadinejad non è più stato visto in pubblico fino a lunedì scorso, quando ha fatto una breve apparizione al corteo funebre per il leader supremo assassinato, l'Ayatollah Ali Khamenei. La sua situazione attuale rimane incerta, tuttavia quattro alti funzionari iraniani hanno affermato che Ahmadinejad si trova sotto la custodia del servizio di intelligence del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in stato di arresti domiciliari, ora che l'Iran è venuto a conoscenza di gran parte dei suoi contatti con Israele. Insomma, davvero avvincente, quasi incredibile questo racconto, questo scoop del New York Times. E adesso restiamo nella zona del Golfo con le ultime notizie che riguardano lo stretto di Hormuz. Ieri Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno riattivando il blocco navale contro l'Iran, impediranno alle navi della Repubblica Islamica di entrare e uscire dai porti del paese. Poi ha chiesto anche, questo lo riporta anche il Wall Street Journal, ha chiesto formalmente al Congresso un'autorizzazione per nuovi attacchi, che in effetti ci sono stati, e poi si parla anche di un prossimo attacco a un impianto nucleare in un sito segreto dotato di un complesso di tunnel. E inoltre Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero anche essere rimborsati con un pagamento del 20% del valore dei beni trasportati dalle navi che passeranno dallo stretto di Hormuz. Trump, sottolinea il Wall Street Journal, dice che lo stretto rimane aperto sotto la protezione americana e che gli Stati Uniti addebiteranno il 20% di ogni carico come compensazione per i costi sostenuti. Gli Stati Uniti d'America saranno d'ora in poi conosciuti come, ha scritto tutto maiuscolo sul suo social, i custodi dello stretto di Hormuz. Ma d'altra parte le forze armate iraniane hanno risposto dicendo che non permetteremo in nessun caso agli Stati Uniti di interferire nella gestione dello stretto di Hormuz. Infatti il Tehran Times oggi titola in prima pagina: Hormuz belongs to us, not foreigners. Hormuz ci appartiene e non è degli stranieri, dice l'Iran. E c'è la foto a centro pagina di tre bambini che giocano sulla riva dello stretto di Hormuz a Bandar Abbas, mentre sullo sfondo si vedono le colonne di fumo dei bombardamenti americani. E lunedì, scrive il Tehran Times, l'Iran ha annunciato un significativo ampliamento della propria campagna militare di ritorsione contro le forze statunitensi in tutta la regione del Golfo Persico, affermando che operazioni coordinate con missili, droni e sistemi di difesa aerea hanno preso di mira le infrastrutture militari americane in Bahrain, Kuwait, Giordania e Oman, in risposta a quella che viene definita la continua aggressione degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. E apprendiamo dal New York Times che il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver dato il via alla terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, sempre su ordine del presidente Trump. Inoltre le forze armate statunitensi, scrive il New York Times, hanno impiegato imbarcazioni senza equipaggio in un attacco contro un'installazione navale iraniana. Si tratta della loro prima operazione offensiva in assoluto condotta con droni marini, come ha dichiarato lunedì appunto il comando centrale degli Stati Uniti, dando così l'ennesimo segnale di come i droni stiano ridefinendo la guerra moderna. Il comando centrale ha dichiarato di aver impiegato 3 imbarcazioni senza equipaggio nell'attacco di domenica alla base navale di Bandar Abbas, definendo l'operazione contro una struttura di manutenzione di sottomarini e navi la prima volta in cui le forze americane hanno impiegato droni marini in operazioni di combattimento. Intanto c'è l'accusa da parte degli Emirati Arabi Uniti, qui andiamo sul sito della BBC, gli Emirati Arabi Uniti accusano l'Iran di quello che viene definito uno sfrontato attacco a 2 mercantili nello stretto di Hormuz. Questo attacco ha provocato 1 morto e 8 feriti. La vittima è di cittadinanza indiana e gli 8 feriti sono 6 indiani e 2 ucraini. Vista la situazione sempre tesa nello stretto di Hormuz, si pensa già ad alternative, almeno questo pensano i paesi del Golfo, ne abbiamo già parlato qui a Radio Tremondo, non è una novità, ma oggi c'è un'esclusiva del Financial Times che viene rilanciata anche nella prima pagina dell'edizione cartacea, e apprendiamo che la DP World, una multinazionale che opera nel settore del trasporto e della logistica con sede a Dubai, sta progettando di costruire un nuovo porto e un terminal per container sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, che ridurrebbero le dipendenze di Dubai dal suo hub di punta Jebel Ali e consentirebbero di aggirare lo stretto di Hormuz. Negli ultimi 2 decenni DP World è diventata una delle entità degli Emirati Arabi più attive a livello internazionale, costruendo un impero portuale e logistico in tutto il mondo, ma Jebel Ali rimane il fiore all'occhiello del gruppo e della sua proprietaria Dubai. Spostare parte della capacità portuale al di fuori di Dubai segna un cambiamento epocale per l'Emirato, che si è affermato come hub commerciale e finanziario globale in parte grazie alla crescita di Jebel Ali. Ma i piani di DP World si allineano a un'iniziativa più ampia del governo degli Emirati Arabi Uniti, volta a rendere la propria economia a prova di crisi in caso di future ostilità con l'Iran, riducendo la dipendenza dallo stretto, dove il traffico marittimo è stato interrotto dai droni e dagli attacchi missilistici iraniani sin dall'attacco statunitense-israeliano di fine febbraio. E ricorda ancora il Financial Times che da quando è iniziata la guerra alla fine di febbraio l'Iran ha lanciato quasi 3.000 droni o missili contro gli Emirati Arabi Uniti, più di qualsiasi altro paese. E adesso passiamo all'altro fronte di guerra, quello dell'Ucraina. Vediamo a Parigi, al summit della cosiddetta coalizione dei volonterosi. Andiamo sul sito del quotidiano Le Monde, che ci ricorda che appunto lunedì a Parigi Emmanuel Macron ha riunito i 37 stati membri della coalizione dei volontari o volonterosi, appunto, al fine di rafforzare il sostegno militare all'Ucraina, in particolare nel campo della difesa antiaerea. 9 paesi europei e l'Ucraina hanno annunciato la creazione di una coalizione per sviluppare capacità antibalistiche in Europa, e Kiev intende inoltre acquistare 16 caccia Rafale di fabbricazione francese e batterie antiaeree, secondo quanto dichiarato dal presidente francese. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, anche attraverso aiuti militari, finanziari e civili, ribadiscono gli stati membri della coalizione dei volonterosi in una dichiarazione congiunta diffusa al termine del loro vertice. I partecipanti a questo incontro di Parigi si dicono inoltre pronti ad aumentare la fornitura di sistemi di difesa aerea, intercettori e mezzi a lungo raggio, e accolgono con favore la creazione della coalizione antibalistica. Intanto l'altro quotidiano francese, il Figaro, ci ricorda che 25 capi di Stato di governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky, ci sarà anche il presidente italiano Sergio Mattarella, assisteranno oggi, questa mattina, alla parata militare del 14 luglio, alla quale prenderanno parte anche soldati ucraini. Il titolo di prima pagina del Figaro, l'Ukraine à l'honneur pour les derniers 14 juillet de Macron, quindi l'Ucraina sotto i riflettori, e c'è anche il riferimento forse un po' malizioso al fatto che sarà l'ultimo 14 luglio da presidente di Emmanuel Macron. Adesso ci spostiamo nel Regno Unito, perché ha molta rilevanza sulle prime pagine dei quotidiani britannici le notizie sull'omicidio di Anne Widdecombe, che è la portavoce, ex deputata e portavoce del partito Reform, soprannominata anche lei di Brexit, perché era una grande sostenitrice di Brexit. Ebbene, come leggiamo dal Guardian, la polizia antiterrorismo britannica ora sta conducendo le indagini sulla morte appunto di Anne Widdecombe, e sottolinea il Guardian che si tratta di uno sviluppo scioccante delle indagini sulla morte di questa personaggio molto popolare, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei politici. Ricordo che il corpo della Widdecombe è stato rinvenuto con gravi ferite dal servizio di ambulanza nella sua abitazione alle giovedì mattina, e un uomo di 28 anni di Rotterdam è attualmente in stato di fermo con l'accusa di omicidio. E con un drastico cambiamento di posizione avvenuto lunedì, la polizia antiterrorismo del sud-est ha dichiarato di aver assunto la guida delle indagini, mentre in un primo tempo sembrava escluso il movente terroristico. E il cambiamento di approccio è stato determinato da nuove informazioni e prove, secondo quanto riferito dalle forze di polizia antiterrorismo, e il Guardian sottolinea che questi ultimi sviluppi hanno innescato un nuovo dibattito nel Regno Unito sulla sicurezza dei parlamentari. E andiamo poi negli Stati Uniti, dove c'è tensione per un intervento dell'ICE, gli agenti contro l'immigrazione clandestina, che hanno ucciso un uomo di origine colombiana nel Maine. Andiamo sul sito del Washington Post. Un agente dell'ICE spara e uccide un uomo nel Maine, dando il via, e questo ha innescato un'indagine statale. Le autorità non hanno reso nota l'identità dell'uomo ucciso, ma un'organizzazione di difesa dei diritti umani ha affermato che si trattava di un cittadino colombiano di 26 anni. Si tratta di, come riferisce un portavoce dell'ICE, ha affermato che l'agenzia, appunto, contro l'immigrazione clandestina stava conducendo una sorveglianza mirata sull'ultimo indirizzo conosciuto di un immigrato clandestino oggetto di un provvedimento definitivo di espulsione. Il Washington Post ci ricorda che la settimana scorsa gli agenti dell'ICE avevano ucciso un uomo a Houston, e sempre secondo quanto riportato dal Washington Post, nelle ultime settimane l'ICE ha intensificato i controlli in tutto il paese con l'obiettivo di effettuare 2.000 arresti al giorno. E, ieri vi ho citato la prima pagina di Liberation, che ricordava i 10 anni del sanguinoso attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza, appunto il 14 luglio del 2016. C'erano le testimonianze degli adolescenti che sopravvissuti a quella tragedia. Oggi torna, tra l'altro ne ha parlato anche Fahrenheit ieri pomeriggio, ha ripreso quell'articolo di Liberation che avevo citato ieri mattina. Oggi ne parla di questo anniversario anche il quotidiano Le Monde. La rara testimonianza di Laurent Raviot, presidente del tribunale incaricato del processo per l'attentato del 14 luglio a Nizza, tra emozione, dubbi e riflessioni sulla giustizia antiterrorismo. Laurent Raviot, presieduto la Corte d'Assise Speciale di Parigi, incaricata del processo relativo all'attentato che nel 2016, ricordo, ha causato 86 vittime a Nizza, e in occasione del 10° anniversario di quell'attacco ha concesso la sua prima intervista al quotidiano Le Monde con una libertà di tono eccezionale. Un'intervista molto lunga, vi cito soltanto due passaggi che mi hanno colpito. Il giudice Laurent Raviot dice: «È stato uno dei casi più difficili che mi sia mai capitato di giudicare, per molte ragioni. Una delle cose che mi ha colpito come mai prima d'ora sono state le audizioni delle parti civili. Questo processo è durato 4 mesi, di cui 5 settimane dedicate alle parti civili che hanno esposto le loro sofferenze e il loro dolore. Ne abbiamo ascoltate più di 260 tra vittime dirette, indirette e parenti delle persone decedute». E poi ancora un altro passaggio di questa testimonianza del giudice Laurent Raviot a Le Monde: tra le 86 persone uccise c'erano 15 minorenni. È qualcosa che non mi era mai capitato di affrontare nella mia carriera professionale. È stato particolarmente atroce. È difficile rimanere indifferenti. Psicologicamente se ne pagano le conseguenze. Durante quei 4 mesi non si pensa ad altro, e poi in seguito bisogna liberarsi di tutta quella sofferenza, e questo richiede tempo, molto tempo. Non sono sicuro che si possa essere i migliori giudici delle conseguenze traumatiche che la gestione di questo tipo di casi può avere su di te. So che la mia compagna mi ha avvertito più volte che dovevo stare molto attento, perché occuparmi di quel caso mi stava consumando. Penso che in effetti avesse ragione. Questa è la testimonianza di questo giudice sul processo per la strage di Nizza. E infine una chiusura più leggera, parliamo di sport. Oggi si disputa la prima semifinale dei campionati mondiali di calcio a Dallas, tra la Francia e la Spagna. C'è la polemica, hanno accennato ieri, per un articolo dell'ex primo ministro spagnolo Rajoy, il quale aveva scritto che la Francia è una grande squadra anche se non ha giocatori francesi, e questo ha scatenato delle polemiche. Ha protestato pure il Rassemblement National. Tormenta contro Rajoy in Spagna e Francia per suo articolo razzista, titola oggi El País. Ma veniamo al titolo dell'Equipe, il quotidiano sportivo francese: Le Rêve Finale, il sogno finale. Naturalmente sì, un titolo che appunto fa pensare al sogno di arrivare ancora una volta alla finale dei mondiali. E l'altro, il quotidiano spagnolo invece, Marca, titola: Tenemos una corazonada, abbiamo un presentimento, insomma un presentimento di vittoria per la partita di stasera. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'auguro di una buona giornata, da Roberta Zichitella.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Anna Chiara Valle, inviata vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana.
3: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e chi ci ascolta in podcast. Oggi martedì 14 luglio, cominciamo con la lettura dei titoli dei giornali dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre su Hormuz, la tassa di Trump, blocco statunitense sullo stretto, le navi paghino il 20%, si riferisce al 20% del valore delle merci trasportate. Poi i nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin. Poi gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. C'è un commento di Federico Fubini, i pedaggi e la legge del più forte, così nel mondo finisce la libertà di navigazione. Un racket si definisce tale quando crea a qualcuno un problema di sicurezza e poi si fa pagare dalla vittima stessa per proteggerla. Inavvertitamente, almeno a parole, Donald Trump ieri potrebbe aver varcato anche questa soglia. E poi si occupa di politica interna, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, il pezzo di Paola Di Caro. E la questione anche di report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza si muove Urso. È un fatto di cronaca invece la ragazzina uccisa nel 2024, ho buttato Aurora giù dal balcone, confessa l'ex fidanzato al processo d'appello. Repubblica apre invece con scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini Mosca non è una minaccia. C'è poi anche l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, il nuovo direttore. Ieri Orfeo ha dato l'addio a Repubblica, non avevamo avuto poi il tempo di leggere il suo saluto. Sempre Repubblica, in prima pagina, riprende la storia, piano del Mossad per portare al potere Ahmadinejad in Iran, che il Corriere non ce l'ha in prima ma ha la stessa notizia nelle pagine interne. La Stampa invece apre sulla politica italiana, legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula e il titolo è preferenza quasi intesa, incognita, voto segreto. Campi larghi o stretti ma il popolo resta lontano, il commento di Massimo Cacciari. Subito sotto la Stampa titola sulla ZES, la zona economica speciale, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia ma c'è il nodo risorse. Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. C'è la foto taglio medio con il bombardamento degli Stati Uniti sull'Iran. Iran, la furia di Trump. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E appunto la foto è il bombardamento americano contro infrastrutture militari iraniane nel porto di Bandar Abbas. Poi c'è sempre in prima le campagne della Stampa. La Stampa si occupa dello scandalo dell'RSA a Torino, ci sono liberi solo 2 posti per le dimissioni protette degli anziani. ICE sotto accusa, invece questo sulla politica estera, gli Stati Uniti, ICE sotto accusa, 2 uomini uccisi in pochi giorni, il pezzo di Alberto Simoni. Avvenire, come al solito ha molte informazioni sugli esteri, apre con il dazio dello stretto, Trump controlleremo noi le rotte di Hormuz e tutti dovranno pagare un pedaggio del 20% e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. I pezzi sono di Nello Scavo e di Daniele Zappalà. E c'è poi una intervista, vedremo meglio poi negli approfondimenti, al segretario di Stato Vaticano, Piero Parolin, contro la cultura della potenza, adesso serve il coraggio di cercare la pace. E l'editoriale, affirma Riccardo Redaelli, l'insicurezza delle armi, la lezione del Golfo di nuovo in fiamme. Segnaliamo poi ancora un editoriale di Alberto Pellai invece sull'uso delle tecnologie da parte degli adolescenti, social e minori, l'Europa cambia rotta, giusto limite per crescere. Il Tempo apre invece su Report quello stalking di Sigfrido e Valterino, il gatto e la volpe. C'è una foto in cui appare metà viso di Ranucci e metà viso di La Vitola. Parla il giornalista Aldo Torchiaro, che scattò la foto dei due attovagliati al ristorante. Come reagirono La Vitola e Ranucci? Erano come impazziti. Il primo prese a scrivermi messaggi, il secondo tempestò di 22 chiamate l'allora direttore Renzi. E poi si occupano ancora dello scandalo Covid, democrazia a rispondere ai cittadini, Conte smetta di lagnarsi, il pezzo di Federico Punzi. E ancora la premier Meloni ieri a Palermo, dice Meloni, le mafie cambiano ma lo Stato non lascia soli. Il Domani, riunione dei volenterosi a Parigi, coalizione per lo scudo antimissili, c'è anche l'Italia. Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada. I pezzi sono De Luca, Ferraresi e Malatesta, con le analisi di Shlomo Ben Ami e Daniel Peyronel. Il presidente americano, preoccupato per le elezioni di medio termine, stravolge anche le regole elettorali. Un uomo morto nel Maine durante un controllo. Il tycoon su Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. E poi c'è un approfondimento di Nadia Urbinati. In Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia, la crociata di Trump e Company. L'Occidente si è stancato della democrazia, a stancarsi in effetti è la sua classe dirigente economica e politica, e siccome da essa dipende la sorte delle opinioni, dei governi e delle scelte delle nazioni democratiche, è lecito pensare che la loro disaffezione per la democrazia avrà ricadute sul destino delle democrazie. Poi lo leggeremo in approfondimento. E domani si occupa anche della legge elettorale, da oggi all'esame della Camera, il pezzo è di Stefano Iannaccone, le preferenze la destra trucca il Melonellum. Andiamo poi con Il Giornale, anche Il Giornale apre con Ranucci, da inquisitore a vittima, Ranucci denuncia il metodo Report. Il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. E Zorro ha perso la maschera, il commento di Tommaso Cerno. E poi la coalizione di 9 paesi, c'è anche l'Italia sullo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky, ora Putin tratterà, il pezzo è di Matteo Basile. La difesa europea comincia a prendere forma per adesso e per il futuro. Volenterosi a Parigi, nasce coalizione europea per scudo antimissili balistici, c'è anche l'Italia. Su Hormuz, in aumento i prezzi di gas e petrolio, Trump mette le mani su Hormuz e riscuotiamo noi il pedaggio. Il pezzo è di Valerio Robecco. Taglio basso, giù la maschera, Giorgia fa caldo, la ribellione all'estinzione XR che tappezza Torino di manifesti contro il caldo, attribuendone la responsabilità al governo. La Verità, anche La Verità apre sul Report, Report vuole in galera chi dà notizie sul Report. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto. Bersaglio sono gli articoli su rapporti Ranucci-La Vitola pubblicati dal nostro giornale e da Domani. I grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. Il pezzo è di Giacomo Amadori. E poi c'è una foto di Matteo Bassetti, il virologo. Bassetti denuncia La Verità e perde la causa. Il pezzo è di Ignazio Mangrano. Anche AIFA sapeva che i vaccini avevano problemi, ecco cosa chiedere a Speranza, la campagna che la Verità fa contro le misure che ci hanno salvati dal Covid. E poi sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti, allarme dei dem senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane o balcaniche, non hanno esperienza, ci vogliono divieti di balneazione almeno nei punti più pericolosi. Si chiede la Verità, allora cartelli in arabo. Libero, anche Libero apre con Ranucci. Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido Querelo, il pezzo di Alessandro Gonzato. La nuova bomba, pardon, la notizia la sgancia Massimo Giletti. In un video dice che oltre a Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sarebbe coinvolto un altro frequentatore del ristorante della presunta mente. Sospetti sul nome Corrado che figura nelle intercettazioni e sull'innesco dell'ordigno. E chi sapeva che Ranucci era a Pomezia? Sigfrido prepara querele. La Libero poi mette una foto di Leonardo Maria del Vecchio in toga, Lectio Magistralis di Leonardo Maria del Vecchio, sono ricco, non è una colpa. Il Manifesto invece ha la Meloni con alle spalle Salvini, va di lei, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa, ricordiamo il summit convocato da Rubio contro il terrorismo rosso, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. E poi invece sulla questione delle colonie illegali in Cisgiordania, lo scaricabarile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea, il pezzo di Valdambrini. Per la Commissione dell'Unione Europea deve decidere il Consiglio, per il Consiglio deve decidere la Commissione e nessuno decide. Nell'ultimo Consiglio Esteri dell'Unione Europea, prima della pausa estiva, l'Unione rinvia ogni decisione sulle sanzioni commerciali contro i prodotti che vengono dalle colonie occupate illegalmente. Erano proposte quasi cosmetiche, ma nemmeno quelle sono possibili ed è di fatto un via libera ai coloni. Il prossimo Consiglio dell'Unione Europea sarà a metà ottobre, 2 settimane prima delle elezioni in cui Netanyahu si gioca tutto. E poi sull'Ucraina, scusate, nasce la coalizione europea antimissili, Italia defilata, ma c'è, il pezzo è di Anna Maria Merlo. Sul conflitto in Iran, il conflitto in Iran fa saltare la tregua tra Riad e Houthi, il nero vince, il pezzo è di Francesca Luci. Il Foglio, contro i minimizzatori del terrore, Putin minaccia l'Europa ma non scherza, l'Iran minaccia l'Occidente ma no, non sono seri, il campo Lavrov, i cavalli di Troia e nuovi allarmi dell'Unione Europea. Cosa si rischia a non prendere sul serio i proclami dei nemici dell'Occidente? Di tutt'altra opinione invece il Mattino. Il Fatto Quotidiano con il pezzo di Travaglio, chi la fa l'aspetti, in cui dice che invece appunto la Russia non è un problema. Scusate, poi la foto di apertura è su Sigfrido Ranucci, cena sui carbon credit, la Vito la portò Ranucci. Il Mattino, Stati Uniti-Iran, Trump vuole Hormuz, nuovi raid americani, il presidente, chi passa deve pagarci, l'Europa, la navigazione è libera. Ucraina, alleanza con 9 paesi dell'Unione Europea per la difesa, c'è anche l'Italia, ira dei russi, fomentano la guerra. E poi c'è un editoriale di Gianluca Giannini, etica, impresa, intelligenza artificiale, l'ultima decisione resti umana. Il Messaggero, sicurezza, stretta antimaranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. E poi in di taglio basso, è un fatto di cronaca, ricina, maxi dose, ma si potevano salvare gli esiti dell'autopsia di madre e figlia, il veleno nel cibo e nell'acqua. Il Sole 24 Ore, sanzioni ai coloni israeliani, Unione Europea divisa tra voto a maggioranza o all'unanimità, e parla del rapporto Oxfam per i palestinesi. Noi con la lettura dei titoli ci fermiamo qui, a fra poco per gli approfondimenti.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Rieccoci. Allora, ripartiamo dal Corriere della Sera. Dicevamo che il Corriere si occupa della tassa di Trump su Hormuz, cioè il commento di Federico Fubini, che commenta come nel mondo finisce la libertà di navigazione. Il guardiani a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Traditi 80 anni di politica statunitense, l'Iran invece dice noi faremo pagare meno. E poi a pagina 3 c'è l'articolo di Giusy Fasano, inviata a Tel Aviv. Diciamo a Dineshan dell'incontro col capo del Mossad a Budapest, nuovi dettagli sul piano per far tornare al potere l'ex presidente, la spinta di Netanyahu su Washington. E Giusy Fasano dà conto di come in fondo il nemico del mio nemico è mio amico, perché Ahmadinejad era uno dei più accesi nemici di Israele. Scrive una storia di segreti che più segreti non si può, cominciata male e a quanto pare finita peggio. Siamo in Iran nel 2022 e c'è quell'ex presidente del paese Ahmadinejad che si sta facendo notare da Israele per le sue posizioni sempre più critiche contro il regime degli Ayatollah. Proprio lui, uno fra i più feroci anti-israeliani sulla faccia della terra, uno che aveva sempre negato l'olocausto, uno che Israele è un'entità satanica. Ecco, proprio lui, a lungo sorvegliato speciale, quel 2022 diventa improvvisamente una figura da avvicinare come possibile uomo al servizio del Mossad, che in effetti lo avvicinò e non poco, se, come si scopre ora, prima degli attacchi in Iran con gli Stati Uniti, il 28 febbraio, Israele lo scelse per piazzarlo al comando dell'Iran. E poi il pezzo dà conto su come Israele vorrebbe appunto riportare Ahmadinejad a capo dell'Iran. Il Repubblica invece appunto scudo contro i missili russi. La corrispondente Anais Ginori spiega: più missili, più aerei, più scudi antiaerei, preparando intanto la pace con le prime esercitazioni della forza multinazionale. Nel giorno in cui Zelensky arriva a Parigi sotto l'ombra lunga dei bombardamenti russi, i 37 paesi della coalizione dei volenterosi mandano una nuova prova di unità per sostenere l'Ucraina più rapidamente e più fortemente, come ha spiegato Emmanuel Macron. L'obiettivo per il leader francese è spingere Vladimir Putin al tavolo dei negoziati. E c'è poi il saluto del nuovo direttore Stefano Cappellini. Ricordiamo, Orfeo sarebbe dovuto rimanere fino a settembre, ma poi il comitato di redazione ha chiesto e ottenuto che anticipasse l'uscita, visto che si sarebbe trovato in conflitto di interessi andando a dirigere quotidiani della concorrenza. E quindi ieri c'è stato il saluto di Orfei, oggi Cappellini scrive: Repubblica non è mica un giornale come gli altri, intendiamoci, non significa che sta su un piedistallo, non ci impanchiamo primi della classe, il concetto è letterale. Repubblica è diversa, lo dice la sua storia, lo reclamano soprattutto le sue lettrici e i suoi lettori. E poi dice ancora che non c'è fase recente della storia mondiale nella quale le conquiste di democrazia siano state messe così concretamente in discussione come adesso. Gli Stati Uniti sono retti da un presidente che già una volta ha contestato l'esito del voto. E poi continua a pagina 15, spiega un po' tutta la situazione mondiale, l'Europa sotto attacco, nel Regno Unito proliferano i monumenti di estrema destra, e poi finisce a parlare del nostro Presidente della Repubblica, dice: provate a immaginare un paese governato da Fratelli d'Italia senza Sergio Mattarella al Quirinale, anzi magari con Meloni stessa che si fa eleggere sul Colle lasciando Palazzo Chigi a un ologramma scelto fra i fedelissimi. Sarebbe un cambiamento della Costituzione materiale senza neanche doversi sforzare di approvare il presidenzialismo per via parlamentare. Una destra negazionista sui cambiamenti climatici, garantista con i forti e giustizialista con i deboli, che si vanta di aver scippato alla sinistra la rappresentanza degli interessi popolari e che però è contro il salario minimo, indulgente con l'evasione fiscale, assente nella difesa della manifattura nazionale. E finisce ringraziando Mario Orfeo per il lavoro svolto. Dice: Repubblica però è già cambiata insieme ai suoi lettori in questi 50 anni di vita. Lo farà ancora per usare al meglio tutti gli strumenti possibili, la cura dell'edizione cartacea che avete in mano, il rafforzamento del sito, lo sviluppo delle opportunità che offre il giornalismo digitale. Ma non è il supporto che definisce o cambia il senso della missione di un giornale, è il rapporto con la sua comunità. Succedono brutte cose intorno a noi, teniamoci stretti. Questa è la promessa del nuovo direttore. Invece La Stampa, scusate un attimo, allora: preferenze, quasi intesa, incognito, voto segreto. E spiega un po' la legge elettorale, oggi si deciderà in Parlamento. E dice: preferenze ma non troppo, oggi la riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera e la notizia è l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e l'UDC, che prevede capolista bloccati e tre preferenze da scegliere in un ristretto listino di 6 nomi. Una modifica al testo originale che non è stata firmata da Lega e Forza Italia, scettiche e divise al loro interno, e che dovrà superare la prova del voto segreto. Poi lo dicevamo, La Stampa si occupa di una propria campagna sul RSA, dice: come la ruota di una roulette, la roulette dei posti letto che gira sempre più lentamente. Ieri a mezzogiorno quelli disponibili nell'RSA di Torino per pazienti dimissibili dagli ospedali erano 2, e quindi poi si chiede come mai siano così pochi i posti per le dimissioni protette, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Avvenire invece diciamo, si occupa del dazio dello stretto, poi c'è questa intervista di Lucia Capuzzi a Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che è stato intervistato a margine della festa di Avvenire del Popolo a Bibione. Dice: contro la cultura della potenza, ora serve il coraggio della pace. E il segretario di Stato Parolin, fra le altre cose, parla anche del negoziato fra Ucraina e Russia. Dice: l'attuale negoziato, che purtroppo non esiste ancora per la conclusione della guerra in Ucraina, in atto da oltre 5 anni, è una cosa che lo prova particolarmente. Nel frattempo la Santa Sede è molto impegnata nell'aiuto umanitario, nel ritorno dei bambini ucraini dalla Russia e negli scambi dei prigionieri. E non perde però la speranza quando Lucia Capuzzi chiede che consiglio darebbe a quanti vogliono impegnarsi per la pace, cioè di non rassegnarsi al pessimismo né all'ansia da prestazione. E l'Avvenire poi a pagina 3 ha un bel reportage di Giacomo Gambassi inviato a Leopoli: Ucraina, ribellioni contro la leva forzata, la frattura sociale che aiuta la Russia. E Gambassi dà conto di come appunto a Leopoli ci sia la caccia a chi non si impegna nell'esercito, a chi non si fa arruolare. C'è il video, sta passando di cellulare in cellulare: basta disonori la divisa che porti, urla un ragazzo al militare inquadrato dalla videocamera mentre viene circondato da decine di giovani nel quartiere Sikiv di Leopoli, che tentano di strappargli la maglietta verde delle forze armate e di picchiarlo. È uno degli uomini che hanno appena fermato per strada un trentenne, sulla carta per controllare i documenti di leva, in realtà per spedirlo al fronte. Sono il volto di una sigla che sta facendo tremare l'Ucraina, il TCC, acronimo che sta per Centro di Reclutamento Territoriale. E dice Gambassi: questa è una cosa che alla fine fa gli interessi della Russia. Lo stesso sindaco di Kharkiv dice: siamo pronti a combattere, ma no all'arbitrio. Nel fine settimana poi nuovo rimpasto di governo voluto da Zelensky, licenziata la premier Sviridenko. Conclude il pezzo di Gambassi. Ci vuole una mobilitazione onesta. Ogni giorno vengono smascherati i sanitari che dietro pagamento certificano finte disabilità, evidenzia il dossier che è stato pubblicato, facendo i nomi dei VIP disertori, giornalisti, blogger, politici, attivisti anticorruzione. Fra loro c'è chi si è visto assumere come docente in una facoltà o chi è diventato tutore di un malato pur di evitare la trincea. A sostegno del giro di vite sulla leva si schiera la Polonia, dove la comunità ucraina è la prima fra quelle straniere. Dopo la stretta per ottenere la cittadinanza, il ministro della difesa Kosiniak-Kamysich fa sapere che gli ucraini idonei a combattere devono servire la loro patria. E dicevamo, c'è poi l'editoriale del Giro di Vite sulla leva, si schiera la Polonia, dove la comunità ucraina è la prima fra quelle straniere. Dopo la stretta per ottenere la cittadinanza, il ministro della difesa Kosiniak-Kamysich fa sapere che gli ucraini idonei a combattere devono servire la loro patria. E dicevamo, c'è poi l'editoriale di Pellai sui social e minori, il pezzo che spiega.

alla quale i giovani iniziano a utilizzare i social media, 4 ore e mezzo di uso al giorno, che diventano 6 nel weekend, maggiore è il loro tempo trascorso online. Altra correlazione evidente è quella tra uso dei social media e usura degli indicatori di salute mentale. Il 90% riferisce almeno un sintomo negativo legato al tempo trascorso davanti agli schermi. Il 30% circa racconta di provare stress, tristezza o esclusione sociale a causa dei social media, e 1 su 4 si è imbattuto in contenuti problematici online, tra cui l'incitamento all'odio. Oggi gli stessi adolescenti sembrano essere sempre più consapevoli del danno che ricevono dal mondo online. Appunto per questo l'educatore, il pedagogista dice giusto limite per crescere. E poi dicevamo il domani, in Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia, avevamo letto l'attacco del pezzo di Nadia Urbinati, dice appunto nel febbraio del 24, quando Vance nel suo discorso a Monaco sdoganò l'ideologia nazifascista promettendo il sostegno del suo governo alla forza politica tedesca di estrema destra, AFD, sembrò a molti opinionisti che si trattasse di una manovra anti-Unione Europea in difesa delle multinazionali e tech americane, allora sotto il tallone fiscale dell'Unione. Questa lettura aveva senso, visto che il partito di estrema destra sostiene una drastica riduzione dei poteri dell'Unione Europea. Col tempo, tuttavia, la posizione statunitense nei confronti delle destre neofasciste si è affinata, è diventato un progetto sistematico e di lungo respiro. Non si tratta più di internazionale nazionalista, un'idea cara a Steve Bannon, ma priva di futuro, perché i nazionalisti, nonostante le reti e i soldi di cui dispongono, non riescono a sviluppare una mentalità cosmopolita come i liberali o i progressisti. Col tempo l'internazionale di destra si è quindi gradualmente ricalibrata su 2 temi, l'antiimmigrazione e l'antiprogressismo. L'antiimmigrazione è un collante ormai antico e comunque consolidato dall'ideologia e dalle politiche di persecuzione, imprigionamento al di fuori delle garanzie del diritto, arbitrio scientemente perseguito contro, si dice, coloro che imbastardiscono la purezza bianca o nazionale. Ci si illude di credere che l'attacco agli immigrati non abbia ricadute sui connazionali. L'idea di nazione di destino varia da paese a paese, ma la logica è la stessa e comporta l'estensione dell'idea di pulizia etnica a tutte le parti giudicate dalla destra in contraddizione con quel destino. Ecco dunque la proposta dell'amministrazione Trump di avviare un progetto antiprogressista, e sarà Marco Rubio a farsene carico, ovvero uno dei possibili successori di Trump. E poi finisce il pezzo di Nadia Urbinati dicendo: oggi i ricchi americani, vedi il caso Epstein, vogliono distanziarsi dagli uguali, dai loro concittadini, e lo fanno mostrando la loro potenza attraverso le cose, gli stucchi dorati, le isole esclusive, le ambizioni da nobili. Il mutamento è etico e comportamentale, non soltanto politico. Sbaglieremmo a sottovalutare la propaganda della destra, dovunque essa sia, perché quel linguaggio schietto, apertamente antiegualitario e autoritario, gerarchico e fascista, è la prova che chi è potente non sopporta più di condividere nulla con chi non lo è, soprattutto il potere di decidere o di progettare. I super ricchi si sentono di un'altra pasta rispetto a noi. La democrazia non fa per loro. E poi, sempre domani, il pezzo di Stefano Iannaccone spiega perché sono preferenze fake, la destra trucca il melonellum, dice preferenze sì ma a metà, la legge elettorale si arricchisce di una novità sotto forma di emendamento firmato da 2 partiti della maggioranza, noi moderati e Fratelli d'Italia, conferma della freddezza sul tema di Forza Italia e Lega. Nella giornata di ieri sono stati depositati 200 emendamenti da votare in aula alla Camera, dove procede l'iter della riforma. Molte proposte intervengono su punti dirimenti del provvedimento, ma il testo che si sta configurando è sempre più ad personam, cucito sui desiderata di Giorgia Meloni, per mantenere al potere questa destra che evidentemente ha molta paura delle urne, ha attaccato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Filiberto Zaratti, e poco importa che per farlo occorra piegare al proprio tornaconto politico una vecchia battaglia della destra. Tra le modifiche presentate infatti, una interviene sulla modalità di elezione nelle circoscrizioni all'estero, la maggioranza vuole tagliarle.

0: E poi dicevamo il giornale, il pezzo di Luigi Mascheroni, Giù la maschera, Giorgia fa caldo, il brutto dei politici è che non se ne può più fare a meno, il bello è che li si può incolpare di qualsiasi cosa. E quindi dice: i manifesti che sono apparsi a Torino recitano: questo caldo è stato gentilmente offerto dal governo di destra, NDR, Regione Piemonte, sempre di destra, commenta il giornale, ma non dal comune di Torino, che invece è di sinistra. Strano. Ora, noi non abbiamo dubbi che il cambiamento climatico sia una tragica realtà, ne abbiamo semmai su chi ne sia la causa: gli uomini, i politici al governo. E dice: un tempo si diceva piove governo ladro, siamo al fa caldo governo fascio. E poi il manifesto, diciamo, nasce la coalizione europea antimissili, Italia defilata, ma c'è, sono riuniti a Parigi i volenterosi. E ancora, diciamo, il foglio contro i minimizzatori del terrore. Putin minaccia l'Europa, dice: la Russia minaccia di colpire l'Europa, ma noi ci ridacchiamo su. L'Iran minaccia di uccidere Trump, ma noi ci diamo di gomito. Gli Ayatollah pubblicano una lista con leader politici da considerare nemici pubblici, ma noi sotto i baffi ci facciamo una risata. La Cina promette di trasformare Taiwan nella sua prossima terra di conquista, ma noi, forti delle nostre convinzioni, ci diciamo che sì, certo, i cinesi sono pericolosi, ma figurati se poi lo faranno davvero. I teorici della rivoluzione islamista promettono di fare di tutto per cancellare Israele dalla mappa geografica, ma noi regolarmente ci diciamo che no, dai, figurati, è solo un'iperbole, non drammatizziamo. Dovremmo iniziare ad avere il coraggio, una volta per tutte, di prendere sul serio le minacce che arrivano dai nemici della libertà. E dovremmo iniziare ad avere il coraggio, una volta per tutte, di non utilizzare il Google Translate della minimizzazione per provare a depotenziare le insidie che arrivano dagli sponsor del terrore globale. La tentazione, come vediamo anche in questi giorni, è quella del campo Lavrov, guidato dall'avvocato del popolo Giuseppe Conte, dal suo scudiero Marco Travaglio e dalla Vannacci Associati, con la quale si intende alla meraviglia, per dimostrare che ogni male del mondo proviene dall'aggressività dell'Occidente, si riduce la portata della minaccia degli sponsor del terrore per demonizzare chiunque voglia fare qualcosa per difendersi. Appunto, il foglio chiama in causa il Fatto Quotidiano, Travaglio, infatti Travaglio proprio sul terrore, sulle minacce, dice: il fotomontaggio di un giornale iraniano con la Meloni in tuta arancione tipo a Guantanamo con gli altri complici della guerra all'Iran ha indignato o almeno scosso tanti italiani, a prescindere dalle idee politiche. Ma ogni tanto dovremmo chiederci come reagiscono gli altri popoli quando noi occidentali facciamo cose simili o peggiori ai loro leader. Di solito non li minacciamo con i meme, li ammazziamo proprio. Nel 2003, dopo l'aggressione all'Iraq, i media americani ed europei facevano a gara a pubblicare un mazzo di carte con i volti di ministri e parenti di Saddam Hussein e le croci nere su quelli eliminati. Risultato: il revanchismo dei sunniti spodestati dagli sciiti a Baghdad produsse il califfato e l'ISIS, con un'altra guerra al nuovo terrorismo che prima non c'era, l'avevamo creato noi. Il nuovo impero del male è la Russia, che l'Europa riarmista spaccia per il nemico pubblico numero uno, pronta a invaderci alla prima occasione. Chi ci capisce, cioè i generali NATO e statunitensi, ripete che non c'è alcun rischio né intenzione di invasione o di attacco, ma i politicanti, che devono rapinarci con le armi, ripetono che Mosca è una minaccia, come se fosse la stessa cosa. Certo che la Russia è una minaccia, ma solo per i paesi che la minacciano, armando Kiev, che non fa parte di NATO e Unione Europea, fornendo le armi per colpire obiettivi civili in territorio russo, ventilando attacchi preventivi contro Mosca e provocandola un po' ovunque. L'espansione NATO est per accerchiarla iniziò ben prima di Putin sotto Yeltsin e causò l'invasione dell'Ucraina quando Kiev stava per entrare nella NATO e l'esercito russo era in grado di reagire alle minacce esistenziali dopo la lunga crisi seguita al decennio nero di Gorbaciov e Yeltsin. Questo è il commento di Travaglio. Il Mattino invece, dicevamo, parla, apre con USA, Iran, Trump vuole Hormuz, ma poi dedica l'editoriale all'intelligenza artificiale, l'editoriale di Gianluca Giannini, Etica, impresa, intelligenza artificiale, l'ultima decisione resti umana. Oggi la domanda non è più se le imprese utilizzeranno l'intelligenza artificiale, la stanno già utilizzando. Dalla gestione dei clienti alla logistica, dalla selezione del personale alla pianificazione della produzione fino all'analisi dei mercati. L'intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nella vita delle organizzazioni. La vera domanda è perciò un'altra. L'intelligenza artificiale rende e renderà le imprese più efficienti o anche più intelligenti? È una distinzione meno scontata di quanto possa sembrare. Perché efficienza e intelligenza non coincidono. La prima, infatti, misura la capacità di fare meglio ciò che già facciamo, mentre la seconda riguarda la capacità di comprendere perché lo facciamo, quale valore produciamo e quale idea e con quali scopi stiamo costruendo. Per questo motivo, l'etica non può essere considerata un'aggiunta successiva all'innovazione tecnologica, una sorta di bon ton da adottare quando tutto è già stato deciso. L'etica entra molto prima, e cioè nel momento in cui un'impresa decide quali problemi affidare all'intelligenza artificiale, quali continuare ad affidare alle persone e soprattutto quali limiti non intende oltrepassare. Troppo spesso immaginiamo che l'intelligenza artificiale sia una tecnologia neutrale. In realtà ogni sistema incorpora criteri, priorità, modelli di valutazione, idee implicite su ciò che conta. Quindi sappiamo bene che dietro ogni algoritmo ci sono sempre decisioni umane che hanno comportato le scelte su quali dati utilizzare, quali obiettivi perseguire, quali risultati premiare, quali errori considerare accettabili. Sul fatto che l'intelligenza artificiale non sia una tecnologia neutrale, anche la Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, è stata molto esplicita, dicendo appunto che non è affatto neutrale. E poi invece il Messaggero si occupa della sicurezza, della stretta antimaranza, e il pezzo è di Bekis, e spiega appunto come Francesco Bekis spiega come contrastare la violenza, fermo preventivo dei vigili, allo studio scriminanti per gli agenti, nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. Poi però si occupa di un caso di cronaca, lo leggo perché il titolo è Ricina maxi dose ma si potevano salvare, è il caso di madre e figlia che sono stati avvelenati da questo potentissimo veleno che probabilmente hanno assunto o con il cibo o con l'acqua. E, depositata la perizia, le due donne avrebbero assunto per via orale una quantità di sostanza decine di volte superiore a quella letale. L'episodio tra il 23 e il 24 dicembre resta l'accusa ai cinque medici dell'ospedale, perché appunto il titola fra virgolette maxi dose si potevano salvare. Poi però quando spiega che cosa dice la perizia dice ecco, allora, la procura dispone approfondite indagini clinico-tossicologiche tossicologiche sui campioni biologici delle vittime. L'autopsia evidenzia valori compatibili con una intossicazione acuta da tossine del ricino in una dose, questo scrive la perizia, che difficilmente avrebbe consentito ai medici di salvarle. Quindi la perizia dice che difficilmente si sarebbero potute salvare, mentre il titolo dice esattamente l'opposto. E poi dicevamo il Sole 24 Ore, sanzione ai coloni israeliani, insieme con l'Osservatore Romano. Il Sole 24 Ore è uno dei pochi quotidiani, anzi sono solo loro due, che citano, e anche Avvenire, che citano il rapporto di Oxfam che lancia la campagna per i diritti dei palestinesi. Le Nazioni Unite dicono che Hamas ostacola gli aiuti, il pezzo è di Elisa Rigamonti. Oxfam Italia lancia la campagna Palestina tutti i diritti riservati a 2 anni dal parere della Corte Internazionale di Giustizia sull'illegalità dell'occupazione israeliana. L'ONG denuncia una situazione catastrofica a Gaza, 73.231 morti dall'inizio della guerra, 1.108 dal cessate il fuoco di ottobre. oltre 2 milioni di persone su solo il 35% del territorio, spesso con meno di 6 litri d'acqua al giorno e carenze igienico-sanitarie che aumentano il rischio di epidemie, come ribadito dal patriarca latino Gerusalemme Pizzaballa. Anche la Cisgiordania è teatro di, virgolette, pulizia etnica e annessione, questo dice il rapporto. Oltre 3 milioni di palestinesi subiscono violenze dai coloni, 750 attacchi nel 2026, demolizioni, 40.000 sfollati dal 2025 e restrizioni alla mobilità. La campagna chiede a Italia e Unione Europea di sostenere concretamente il diritto all'autodeterminazione dei palestinesi, riconoscendo lo Stato di Palestina, terminando il blocco degli aiuti umanitari per Gaza, vietando il commercio con gli insediamenti israeliani nei territori occupati, facendo rispondere Israele delle proprie azioni davanti ai tribunali internazionali e fermando il trasferimento di armi. Intanto, nel fine settimana, Hamas ha preso il controllo del complesso di distribuzione alimentare di Jabalia a Gaza. L'ONU ha denunciato l'ostruzione delle operazioni umanitarie. Ramiz al-Khabarov, coordinatore umanitario dell'ONU, ha affermato che non si tratta di un episodio isolato. Anche il COGAT, l'organismo del Ministero della Difesa israeliano, responsabile delle questioni civili nei territori palestinesi, ha condannato l'azione di Hamas, accusando il gruppo di sfruttare gli aiuti destinati agli abitanti della striscia per i propri scopi. Un funzionario del Ministero degli Interni di Gaza, gestito da Hamas, ha respinto le accuse, definendole infondate. Ieri Adia Labib, commissaria dell'Unione Europea per gli aiuti umanitari, ha discusso al Consiglio dell'Unione Europea Affari Esteri per le proposte della Commissione per vietare i progetti di insediamento. Devo dire che non ho parole per descrivere questa situazione. 9 mesi dopo il cosiddetto cessate il fuoco, i bombardamenti continuano, le malattie si diffondono, la gente muore, la situazione umanitaria è insostenibile e il resto delle infrastrutture, le infrastrutture di Gaza, stanno per collassare per la mancanza di tutto. La Bib ha denunciato che cibo, acqua e forniture mediche sono bloccati dall'apertura e dalla chiusura dei valichi di frontiera. Tutto ciò che sta accadendo a Gaza è contrario al diritto internazionale umanitario, e questo è ripreso anche da Avvenire, dall'Osservatore Romano. Poca acqua e alto rischio di epidemie a Gaza, la sfida quotidiana per sopravvivere. Il rapporto di Oxfam torna a denunciare il dramma umanitario del popolo palestinese. Il pezzo di Valerio Palombaro. Oltre 2 milioni di persone nella canicola estiva sopravvivono rinchiuse in appena il 35% della striscia di Gaza, con meno di 6 litri d'acqua pulita al giorno. In questo scenario disumano, nella devastazione di Gaza, è molto elevato il rischio di nuove epidemie dovute al caldo. Conclude il pezzo: Gaza è resa invivibile e la Cisgiordania frammentata al punto che è impossibile delinearne i confini, sono ormai dei luoghi dove si sopravvive tra stenti. E noi ci fermiamo qui. Dopo il radiogiornale riprendiamo il filo diretto con gli ascoltatori.
1: Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su RaiPlay.
5: Sono felicissima!
4: una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
12: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
13: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
12: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i tre episodi su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande ad Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci, scusate, ovviamente il giornale radio andrà in onda alle 8.45, era la pubblicità. Abbiamo ricevuto un po' di messaggi, in particolare devo dire contro le posizioni di Travaglio. Dice: si è nemici giurati dell'Europa se si nega il pericolo russo rappresentato da Putin, e penso che sia una buona cosa fare uno schermo antimissile che protegga tutti i paesi del nostro continente, scrive per esempio Paola. Abbiamo già comunque la prima telefonata. Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Massimo.
0: Da dove chiama?
14: Da Roma. Dunque, senta, sull'articolo del Domani che lei ha letto, i ricchi si sono stancati della democrazia.
0: Sì.
14: Io invece mi sentirei di ribaltarlo questo concetto, cioè a me sembra che la democrazia si sia stancata di occuparsi dei ricchi precisamente 25 anni fa, cioè con l'inizio della globalizzazione. Quindi i ricchi hanno avuto questo sviluppo ipertrofico che penso tutti ormai notiamo, e soprattutto la democrazia ha smesso di governare i processi, delegando in grandissima parte questa attività ai mercati e comunque subendo in qualche modo il potere dei mercati. È proprio per come è stata congegnata la globalizzazione che è accaduto questo, però l'abbiamo congegnata noi, non è che ce l'hanno imposta. Le democrazie occidentali avevano il pallino in mano quando è stato ammessa la Cina al WTO nel 2001, non a caso dico 25 anni fa. Allora io le dico, secondo me questo è il tema centrale, perché è il motore di tutto. Guardi, l'ambientalismo, quando 2 miliardi di persone accedono alla classe media in Cina, è quello che fa scoppiare il clima, non le nostre auto elettriche nei nostri borghi di provincia. Però nessuno affronta questo tema, è il tema proprio del mercato che domina sulle democrazie. Mentre nel Novecento si accompagnava alle democrazie, è nato insieme alle democrazie liberali, no? Quelle degli anni 30 odiate dai Mussolini e dagli Hitler, ecco, si accompagnava alla democrazia. Dal 2001 ad oggi ha fatto gli interessi delle autocrazie orientali, che quindi rappresentano anche un modello vincente in questo sistema, e le persone lo guardano. Le popolazioni, dov'era la sinistra di fronte al disastro sociale procurato da tutto questo in Occidente? Cosa ha fatto? E quindi le persone, non avendo più rappresentanza, un buco di rappresentanza gravissimo, ora smettono di votare oppure votano a destra. Quindi il Trump che noi vediamo oggi non è la causa dei nostri problemi, è l'effetto di mancate politiche anche da sinistra. Io la domanda che le faccio è questa: quando Trump scenderà da quel gradino, e io me lo auguro come lei forse, torneremo al tran tran precedente che lo ha creato? Oppure noi abbiamo un progetto, è quello che io chiedo anche alle sinistre attuali che si presentano, il progetto, il programma, no? Abbiamo un progetto per modificare questo stato di fatto. Anche agli ascoltatori pare che nessuno centri il cuore del problema. Noi dobbiamo riformare il rapporto fra politica democratica e mercati e finanza. Dobbiamo riportare la politica a poter governare minimamente, perché è chiaro che la finanza ha sempre fatto i propri interessi largamente, non è che venivamo da un mondo fantastico, però la politica governava almeno in parte nei nostri paesi la finanza.
0: Sì, sì, è chiaro quello che ci sta dicendo. Intanto la ringrazio per la riflessione. Sì, è vero che la politica avrebbe dovuto governare meglio i fenomeni, questo già all'indomani della caduta del muro. Molti politici, ricordo in particolare Martinazzoli, dicevano esattamente questo, che la politica stava cedendo lo spazio all'economia e al mercato, e adesso anche con l'intelligenza artificiale e con il potere delle biotech stiamo andando incontro a uno sgretolamento della democrazia, e sicuramente Trump sta facendo di tutto per accelerare questo sgretolamento. Trump, come Putin, come Netanyahu, e quindi insofferenti alle regole, l'Europa è ancora un presidio di diritto, però si muove abbastanza lentamente. E a questo proposito io volevo anche suggerire la lettura del numero che trovate in edicola di Micromega, I nuovi padroni del mondo, oligarchie digitali e democrazie sotto scacco. C'è fra gli altri contributi, ce n'è anche uno di Luca De Biase, l'intelligenza artificiale approda in borsa, si prepara alla prossima bolla, e scrive Luca De Biase: il 2026 è l'anno dell'approdo in borsa di SpaceX, OpenAI e Anthropic. Le quotazioni record di queste aziende sfidano ogni parametro tradizionale, attirando capitali senza precedenti, pur registrando perdite o margini incerti. E questo perché dietro la corsa all'intelligenza artificiale non c'è soltanto una rivoluzione tecnologica, ma un progetto di potenza. Finanza, politica e big tech convergono nella costruzione di un'infrastruttura destinata a rafforzare l'egemonia statunitense, mentre l'Europa cerca faticosamente una strada autonoma. Punto. Finanza, biotech, la politica arranca, e ha ragione il nostro ascoltatore, dovrebbe invece riprendere le redini della situazione anche la sinistra, o meglio il centro-sinistra, dovrebbe avere un progetto, dovrebbe tirar fuori un progetto per il futuro che rafforzi i diritti di tutti. Senza questo progetto continuare solo a dire questo non va, siamo contro questo, contro quello, sicuramente disaffeziona le persone al voto. Alla fine le persone o non vanno a votare oppure votano addirittura perché è contrario ai propri interessi e ai propri diritti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, chi parla?
6: Pronto. Sono Paolo, chiamo da Padova.
0: Mi dica.
6: Volevo esprimere la mia preoccupazione per l'incapacità dell'Unione Europea di decidere sulle sanzioni prodotti che provengono dalle colonie occupate, ma non solo per il fatto in Israele, ovviamente, non solo per il fatto in sé che è gravissimo, ma perché questo dimostra l'eclissi totale dell'Unione Europea su tutte le questioni internazionali. Purtroppo sparisce. Vediamo anche che per fare cosiddetti volonterosi i capetti tipo Macron decidono e cercano di gestire la loro, l'Unione Europea sparisce e non esiste per quasi nulla. Vorrei il suo parere, la ringrazio.
0: Sì, la ringrazio. Sono d'accordo con lei, l'Europa dovrebbe avere più coraggio. Si continua a dire che Israele è un governo democratico quando stiamo vedendo come si sta comportando, quali diritti sta calpestando, quali leggi discriminatorie sta approvando. Negli ultimi mesi ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo, anche un regime carcerario durissimo in base proprio all'appartenenza di popolo. Quindi l'Unione Europea dovrebbe essere in grado almeno di fermare azioni, insomma, con azioni minime, appunto il commercio con le colonie illegali. Purtroppo non riescono a mettersi d'accordo e questo è sicuramente un vulnus importante. Perché non riescono a mettersi d'accordo? Perché hanno pareri discordanti. La stessa Italia, che a parole appoggia la causa palestinese, a parole dice che ci vogliono i due stati, due popoli, di fatto però non preme perché vengano applicate sanzioni contro Israele per la violazione dei diritti umani. Non so cosa si può fare per spingere i nostri governi a prese di posizione più forti. Forse una delle cose che potremmo fare è quella di boicottare noi come consumatori i prodotti che arrivano dalle colonie illegali. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Pronto, buongiorno dottoressa Valle. Giuseppe Aiello del Friuli, provincia di Udine.
0: Bene, benvenuto.
9: Allora, io volevo chiedere una questione che è questa. La differenza fra la variabilità naturale del clima e il cambiamento climatico causato dall'uomo. Ma perché le chiedo questo? Perché in giro ci sono troppi negazionisti e anche troppi che danno la colpa ai poveri che vogliono un po' migliorare la loro condizione economica. Allora, come la sistemiamo questa faccenda? Se mi può rispondere, la ringrazio. Sì. Buona giornata.
0: Grazie, grazie. Sì, ci sono troppi negazionisti. Gli scienziati ci hanno avvisato già da molti anni di quali erano gli effetti delle azioni umane sui cambiamenti climatici, e non possiamo neanche pretendere che per esempio i cinesi non abbiano uno stile di vita simile al nostro. Il primo ascoltatore diceva appunto quali effetti ci sarebbero se i cinesi cominciassero ad accendere i condizionatori come si fa in Occidente. Perché non dovrebbero avere il nostro stile di vita? Peraltro le popolazioni povere già adesso subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici pur non avendo partecipato né all'inquinamento e neanche al beneficio del consumo. Noi vediamo l'effetto delle migrazioni, ma l'effetto delle migrazioni spesso è dovuto alla desertificazione che si sta spingendo sempre più verso nord. Quei territori sono desertificati in virtù dell'inquinamento che noi occidentali, dico occidentali nel senso non solo geografico ma politico, che noi occidentali abbiamo prodotto. Quindi noi abbiamo consumato, abbiamo inquinato, adesso però chiediamo ai poveri di fare sacrifici per fermare i cambiamenti climatici. È un'azione complessiva che dovremmo fare, in primis Stati Uniti ed Europa. E solo così possiamo chiedere poi anche agli altri paesi di adeguarsi a dei protocolli che possono salvaguardare il benessere di tutta l'umanità. E leggo un messaggio. Buongiorno, Francesca Albanese è sparita dai radar, Trump insieme ai suoi alleati europei e Meloni sembra siano riusciti a tacitare la sua voce di verità e coraggio. Renato da Verona. È vero, è stata fatta una campagna molto mirata contro Francesca Albanese per zittirla. Francesca Albanese, ricordiamo, quella che aveva denunciato il genocidio dei palestinesi a opera di Israele, la campagna di odio nei suoi confronti l'ha fatta quasi sparire dalla scena pubblica. Dico quasi, perché chi vuole sapere invece cosa pensa Francesca Albanese ha molti mezzi per rintracciare i suoi interventi e per continuare ad ascoltarla. E abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
15: Pronto?
0: Sì.
15: Buongiorno, mi chiamo Vittorio, chiamo da Napoli. Senta, il problema che volevo porre è sulla questione che tanto si paventa, la preoccupazione della perdita di identità e quindi la reimmigrazione degli stranieri. Beh, allora diciamo, io penso di poter dire qualcosa su questo argomento in quanto da napoletano che vive in questa città e abbiamo subito tante di quelle dominazioni, 10, anche per secoli, diciamo. Però quello che è successo in questa città non è il problema che noi abbiamo perso l'identità, al limite abbiamo acquisito quello che è venuto da fuori e abbiamo arricchito la nostra cultura. Le porto un esempio. Nel 1740 a Napoli si studia il cinese. Alla facoltà dell'Orientale vennero dei religiosi a insegnare il cinese. Insieme alla comunità religiosa venne anche una comunità di cinesi. Bene, questi cinesi, è l'unico posto al mondo dove non si creò la Chinatown e i cinesi sono stati completamente assorbiti dal tessuto urbano. Difatti il tratto asiatico è molto sovente trovarlo nei napoletani. Quindi, diciamo, qua si prendono in giro le persone paventando delle preoccupazioni inesistenti, a meno che non hanno queste persone un vero problema di identità loro personale e quindi lo vogliono scaricare. Noi contestiamo negli altri quello che ci dà fastidio in noi. Sì, bene, questo è il problema che io pongo.
0: Guardi, la ringrazio. Io aggiungo che sono calabrese, quindi noi in Calabria abbiamo avuto gli spagnoli, abbiamo avuto i normanni, abbiamo avuto gli arabi, quindi nel sangue dei calabresi scorre sangue meticcio, possiamo dire, e questo ci ha sicuramente arricchiti dal punto di vista culturale. È un po' tutta l'Italia è così, non esiste una razza pura, anzi più ci siamo mescolati più il risultato è stato un miglioramento dei nostri stili di vita, della nostra cultura, la presenza degli altri è sempre un arricchimento, quindi questa reemigrazione per mantenere un'identità che pura non è, che è anzi frutto di tanti mescolamenti, mi sembra veramente una, come dire, mi vengono parole che non si possono pronunciare in radio, diciamo, è una nefandezza, ecco, mettiamola così. E ci sono arrivati anche altri messaggi. C'è la politica guerrafondaia degli Stati Uniti, Israele sta portando l'Europa e l'Italia in particolare alla rovina economica e verso la guerra, mentre Trump solo nel 2025 ha guadagnato $1 miliardo. Liberiamoci dalla schiavitù degli Stati Uniti, Israele fino a quando siamo in tempo. Elio da Trento. E intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
16: Buongiorno, mi chiamo Filippo e chiamo da Cabella Ligure.
0: Buongiorno Filippo, mi dica.
16: Buongiorno. Allora, volevo fare un intervento sulla notizia che lei ha letto sulla mancanza di posti letto nelle residenze per anziani, nell'RA. E lo volevo collegare, diciamo, il tema del territorio, delle aree interne. Cabella Ligure è un'area interna, cioè un'area lontana dai servizi. Allora, questo, insomma, il tema della mancanza di posti letto è sarà cronico, no? Perché in un paese con una curva demografica come la nostra e con servizi pubblici in contrazione, il tema della, questo tema sarà sempre più urgente. Ci sono dei casi però interessanti in Italia di aree interne, questo è il collegamento, che si sono attrezzate per accogliere anziani, quindi hanno costruito residenze per anziani autosufficienti e anche non autosufficienti, facendo in questo modo anche adattamento climatico, perché l'ultima, insomma, nelle ondate di calore di questi giorni sono morte circa 10.000 persone, queste non sono stime, sono dati reali di eccesso di mortalità in Europa. Di queste 10.000, circa 9.000 hanno più di 65 anni, no? Quindi ci abitueremo a un, diciamo così, no? Un modello di sviluppo dove le ondate di calore uccidono ogni estate, uccideranno ogni estate migliaia di persone e in particolare anziani. La conformazione del nostro territorio, del territorio italiano, policentrica, no? Con montagne, colline molto vicine alle città, permetterebbe di usare il territorio in chiave di adattamento climatico, creando economie locali, quindi assorbendo, diciamo così, capacità di spesa pubblica e privata per gli anziani. È il caso di San Felice di Castel del Giudice in Molise, il caso di Castel del Giudice è l'esempio, uno degli esempi principali. Il sindaco lì ha proceduto a colpi d'esproprio, questo è l'altro tema, cioè potere ai sindaci per rendere, diciamo così, il territorio e le sue caratteristiche dei beni pubblici, no? L'ha fatto ovviamente con una visione politica, non l'ha fatto da solo. C'è un articolo su Dissonanze di Letizia Bindi, che questa rivista online che ricorda un po' questa vicenda all'interno di un fatto tragico che è accaduto di recente in quel territorio. E quindi, ecco, però tutto questo avviene in un momento in cui la strategia nazionale per l'area interna sostanzialmente non esiste più. La legge Calderoli sulla montagna ha sfalciato, no, dall'elenco dei comuni montani tanti comuni appenninici che in realtà potrebbero andare in questa direzione, e le politiche di coesione in Europa sono sotto attacco. Quindi quanto più il momento in cui la diversità del nostro territorio potrebbe essere una leva per rispondere ai problemi emergenti, anche quelli climatici, quelli demografici, no? Con un po' di visione, un po' di risorse, i luoghi non sono governati, no? E non ci sono istituzioni intermedie, perché questo esempio che ho fatto richiede intercomunalità, no? Noi abbiamo cancellato tutto quello che c'è in mezzo tra comune e regione, sull'onda dell'antipolitica, no? Della casta, del fatto che le comunità montane erano in riva al mare, queste cose che avevano degli elementi di verità, no? Certamente, ma se una cosa non funziona la riformi, non la cancelli, cioè se lei ha una gamba rotta non è che se la taglia, la giusta, noi l'abbiamo tagliata, e quindi questo a partire da questa cosa che lei ha letto, questo è il quadro che volevo fare, ringrazio.
0: Ha perfettamente ragione, peraltro bisognerebbe anche continuare a rafforzare invece che togliere risorse al Servizio Sanitario Nazionale, perché a volte le dimissioni avvengono anche per persone che dovrebbero continuare ad essere curate. Se ci si frattura e non si è in grado di camminare, si va al Servizio Sanitario Nazionale, ti ingessano, ti danno la diagnosi e poi ti dimettono. Anche se non sei in grado in quel momento di tornare a casa. Quindi se si riesce a farsi dare le dimissioni protette, si cerca una struttura dove andare, anche laddove il Servizio Sanitario Nazionale forse potrebbe e dovrebbe trattenere le persone qualche giorno in più in ospedale, però sono sempre problemi di bilancio, posti letto che non ci sono, e quindi si cerca di mandar via le persone prima possibile e non quando è finito invece il piano di cura. Quindi è tutto un sistema un po' da ricalibrare, ed è interessante anche l'iniziativa di cui parlava il nostro ascoltatore. Leggo un messaggio che ci è arrivato. Buongiorno, ho ascoltato l'intervista a Vannacci sulla 7. Vorrei porre una domanda sul ruolo dei media nell'amplificare idee come le sue, che a mio avviso mettono a rischio la democrazia. Sono israeliano e la parabola di Vannacci mi ricorda molto quella di Itamar Ben-Gvir. 6 anni fa era considerato una figura impresentabile dai media e le sue idee erano escluse dal dibattito pubblico. Tuttavia, dopo essere stato invitato ripetutamente in tutti i canali televisivi, le sue idee hanno ricevuto sempre maggiore visibilità e sono diventate più accettabili per una parte dell'opinione pubblica israeliana. 2 anni dopo Ben-Gvir è diventato ministro della sicurezza nazionale. Non rischiano quindi i media, invitando continuamente personaggi come Vannacci, di normalizzare e rafforzare proprio le idee che intendono criticare? Sì, anch'io la penso così. Penso che andare ripetutamente in TV anche a dire cose che prima uno aveva vergogna anche solo a pensare, alla fine, a furia di ascoltare queste opinioni, la gente si abitua a considerare normale idee, pensieri che normali non sono. Anche molto ben azzeccato l'esempio che da israeliano fa il nostro ascoltatore che ci ha scritto su Ben Gvir. Le sue parole sono state sicuramente amplificate dai media quando invece c'era bisogno di risposte politiche. È bene sapere che cosa dicono le persone. Ben Gvir, per esempio, ha detto sul Libano che bisogna fare del Libano una nuova Gaza. Israele sta effettivamente stava procedendo in questo senso, adesso con la tregua si è un po' fermato, però stava spazzando via totalmente il sud del paese, quindi è giusto sapere che cosa dicono i politici che si presentano con queste idee, ma bene anche poi rispondere non in TV o sui media invitandoli ripetutamente, ma dare delle risposte politiche concrete e anche delle risposte giudiziarie, perché non tutte le opinioni sono soltanto opinioni, alcune sono invece alcuni pensieri sono discriminatori, sono incitamenti all'odio, e quindi sarebbe bene anche perseguire queste persone su altri piani. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Buongiorno, sono Franca dal Trentino. Io volevo intervenire sul fatto, diciamo, di queste continue richieste di rafforzamento dell'Europa, recentemente anche rispetto alla riunione dei volenterosi, che viene vista appunto come una riduzione di questa autorità europea. Ma io dico che l'Europa, prima di essere rafforzata, deve essere rifondata, perché un'Europa come quella di oggi, in mano solamente a dei burocrati, a delle situazioni che sono completamente slegate dalla volontà popolare, perché non c'è un mandato diretto di rappresentanza, e vediamo bene che cosa sta succedendo per quanto riguarda l'industria europea, per questa follia, diciamo, politica del Green Deal, per non parlare di tutta una serie di norme che hanno veramente tolto autonomia ai territori e hanno, diciamo, impresso solamente degli aspetti estremamente burocratici, per non dire, io vivo in una zona di montagna, per non dire dall'imposizione della convivenza con grandi carnivori quali orsi e lupi, con tutti i problemi che noi viviamo, quindi delle situazioni completamente lontane e distanti dal sentire della popolazione. Quindi io credo che prima di rafforzare questa Europa deve essere rifondata su basi democratiche che oggi non ci sono.
0: La ringrazio per la sua opinione. Io sono di parere diverso, penso che invece questa Europa abbia delle basi democratiche molto forti che vanno rafforzate, quindi non una rifondazione ma un rafforzamento. Ha fatto l'esempio anche della convivenza con gli orsi, con i grandi animali. Ricordo anche che la gestione è regionale, non è europea, e certo i territori vanno ascoltati, ma sono i politici locali e i governi nazionali che ascoltano le popolazioni, e poi si discute in ambito europeo. L'Europa invece è una grande rete che ci sta in qualche modo proteggendo da pericoli esterni. Ricordo anche, voglio ricordare il Covid, so che alcuni sono negazionisti, ma noi ci siamo difesi e l'Europa non ha subito la devastazione che hanno subito altri continenti, proprio perché abbiamo avuto una risposta comune, celere e adeguata alla pandemia che aveva colpito il mondo, così come adesso si sta cercando una risposta di difesa comune alle minacce che arrivano sul nostro continente. continente, quindi io non credo che non sia democratica, anzi è stato citato il Green Deal, molti stati hanno frenato il Green Deal, che invece ci avrebbe messo al riparo anche da tutto quello che sta succedendo adesso con le materie prime, con il petrolio, con la guerra nell'Iran. Più acceleriamo il Green Deal e più invece saremo autosufficienti e in grado di avere un futuro più stabile e migliore da tutti i punti di vista. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Pronto, buongiorno. Sono Paolo da Torino, complimenti per la conduzione e per la trasmissione.
0: Grazie.
18: Intervengo anch'io sull'articolo di Nadia Orbinati, sui ricchi stanchi della democrazia. Il mio punto di vista un po' più largo. Oggi è anche l'anniversario della Rivoluzione francese del 14 luglio 1789, che ha segnato l'inizio di un percorso di libertà e diritto, ha segnato l'inizio della fine della monarchia e dello Stato assoluto. È iniziata la realizzazione della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, idealizzata da Montesquieu. La Rivoluzione ha aperto la nuova era delle democrazie e l'affermazione delle idee illuministiche. Successivamente queste idee si sono consolidate con i moti degli stati europei del 1848 e del Risorgimento italiano, che poi è stato soffocato dal regime fascista, ma è risorto riaffermandosi con il referendum del 2 giugno 1946, data di vittoria del referendum repubblicano. La domanda è: senza la Rivoluzione francese ci sarebbe stata la forma repubblicana, la democrazia con tutte le sue garanzie e la separazione dei poteri? Orbinati evidenzia volontariamente che si sta realizzando la anaciclosi, l'evoluzione ciclica dei regimi politici teorizzata già da Aristotele.
0: La ringrazio anche per aver ricordato l'anniversario della Rivoluzione francese. La Francia ha festeggiato ieri con i fuochi d'artificio, perché oggi ricorrono i 10 anni dell'attentato a Nizza, e quindi non ha voluto festeggiare con i fuochi d'artificio nella giornata di oggi. Sicuramente dobbiamo tanto alla Rivoluzione francese, in particolare, come ricordava l'ascoltatore, la divisione dei poteri. Sarebbe bene ogni tanto fare memoria della nostra storia per non mandarla al macero. Leggo un commento un po' più leggero di Alida da Firenze. Dice: la stessa cucina italiana, patrimonio mondiale, un'eccellenza, è frutto delle molte mescolanze etniche in Italia. Grazie e buon lavoro. Quindi si ricorda come anche patrimoni culinari oltre che culturali vengono dalla mescolanza. Ricordiamo solo la parmigiana di melanzane, che non avremmo avuto se gli arabi non ci avessero portato prima in Sicilia e poi nel resto d'Italia le melanzane. E abbiamo un altro ascoltatore. Pronto? Sì, mi dica.
19: Sono Ximena. Sì. Mi chiamo da Roma.
0: Mi dica.
19: Allora, io ho sentito le vostre informazioni di questa mattina e sono rimasta un po' colpita che si dia tanto rilievo ai fatti di cronaca o ai fatti dei personaggi come Vannacci. Invece a Roma stanno succedendo una mobilitazione generale contro la situazione del riscaldamento della città, della cementificazione della città, della gentrificazione della città, con un comune che è indifferente a tutti questi movimenti. C'è il movimento per il termovalorizzatore di Santa Palomba, Pro Italia contro il massacro indiscriminato degli alberi, che stanno creando a Roma una situazione pericolosa per quanto riguarda la temperatura. C'è l'organizzazione Cura, che schieta contro l'abbattimento degli alberi. E in più c'è sta l'organizzazione di quale io sono membro, il movimento, il comitato civico per la difesa dei mercati generali. E di questo non si dice niente. E poi c'è anche il movimento contro la costruzione dello stadio della Roma, che è tutto un investimento dei privati che hanno già tagliato una quantità enorme di alberi. E poi noi che stiamo nel comitato civico per la difesa dei mercati generali, a noi non c'è, la stampa non ci ha dato mai nessuna nessuna, diciamo, possibilità di poter a noi dire alla cittadinanza quello che noi stiamo difendendo. De che questa concessione che il Comune di Roma sta concedendo a un'impresa privata con capitali israeliani per la cementificazione degli ex mercati generali, quando lì c'è il fiume Almone che passa sotto i mercati generali, che è venuto fuori con una quantità enorme di fauna, di flora, che il Comune non vuole proprio prendere in considerazione. Noi abbiamo chiesto anche al Ministero degli Ambienti, loro hanno avvalato la nostra proposta della salvaguardia di questo luogo storico, questo luogo patrimoniale, dal punto di vista anche naturalistico. Oggi che stiamo in un problema gravissimo di alte temperature, invece abbiamo un Comune che...
0: Sì, la ringrazio, è caduta la linea. Comunque è chiarissimo quello che ci stava dicendo l'ascoltatrice. Il Messaggero, che è il quotidiano di Roma, in taglio alto stamattina titolava AFA incendi e emergenza, i dati shock di Euromomo. In Europa 10.000 morti, Roma torna rossa. Da domani infatti farà parte delle città italiane in cui ci sarà il caldo record. Come cambia la nostra vita all'interno, ci sono i commenti, anzi i consigli di un geriatra, uno psichiatra e un pediatra, deumidificare l'aria per i neonati, non dormire regolarmente influenza la condotta diurna, mette in allarme lo psichiatra, e il geriatra dice invece serve idratarsi, rimodulare l'utilizzo dei farmaci, notti senza sonno, le temperature tropicali impediscono un riposo corretto con conseguenze importanti su anziani, bambini e fragili. E ha ragione la nostra ascoltatrice, molto dipende anche dalla continua cementificazione. A Roma molti alberi sono in via di sradicazione, questo perché con piogge temporali si sono battuti sulle macchine, quindi c'è un censimento di quali sono gli alberi malati da abbattere, da spostare. Non so se c'è anche un piano per reimpiantare nuovi alberi al posto di quelli sradicati, e però sicuramente va fermata la cementificazione anche sulle strade. Chi è romano sa che i sanpietrini costituiscono anche un pericolo per chi va in moto, in scooter o in bicicletta, però i sanpietrini erano anche sistemati in modo da far drenare l'acqua, mentre invece con questo grande caldo, quando c'è poi la bomba d'acqua, le strade si allagano, quindi c'è da ripensare globalmente Roma, ma non solo Roma, tenendo conto dei cambiamenti climatici che sono in atto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sono io?
0: Sì.
20: Antonio da Verona, buongiorno.
0: Buongiorno.
20: Io volevo fare un piccolo accenno parlando di questo benedetto mai nato Campolargo, che sta cercando un leader, invece dovrebbe aprire un po' gli occhi. Cioè, per dire, stanno favoleggiando da parecchio tempo di salario minimo, mentre già in Cina si sta discutendo, e questo l'hanno fatto a giugno, del campo del salario vitale. Il salario minimo non si capisce cosa sia, che potrebbe essere un qualcosa che porta alla sopravvivenza, mentre lì in Cina stanno parlando che questo salario vitale dovrebbe essere un salario dignitoso per le persone, che dà la possibilità alle persone di vivere. Cioè, ci sono molte cose che le persone hanno bisogno. Si sta parlando di cambiamento climatico, ho 72 anni, lo sto seguendo da 50 anni, c'è la possibilità di cambiare le città, di fare il famoso depaving, riforestare, portare al 30% le città. C'è molto da fare, questo campo largo si sta favoleggiando tra di loro, stanno discutendo sul leader. Questo, di queste persone, se vanno avanti così, questi 30%, 40% di persone che non vanno più a votare, compreso il sottoscritto, non andranno a votare, ci vogliono idee e basta aprire gli occhi, di idee in giro ce ne sono tante. Buona giornata.
0: Grazie. Grazie. Il salario vitale, io ricordo che dovremmo semplicemente applicare la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione parla di giusta retribuzione, dice che il lavoratore ha diritto a uno stipendio proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro e che sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi sicuramente per chi lavora non ci vogliono stipendi da fame, ma tali da assicurare una vita dignitosa, e per chi non riesce a trovare lavoro ci vuole un reddito che permetta comunque di non essere sotto la soglia di sopravvivenza. Abbiamo un'ultima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Francesca, in questo momento la sto chiamando da quasi l'autostrada tra il Lago d'Orta per rientrare a Milano in ufficio.
0: Oh, bellissimo il Lago d'Orta.
2: Sì, peccato che in questi giorni io vedevo continuamente Canadair che prendevano pesce e acqua, poverini, per andarli a buttare sugli incendi della Valsesia e della Valdossola. Sono stati persi 700.000 alberi. Io sono intervenuta perché proprio questa devastazione della natura, di cui siamo complici perché la usiamo come una pattumiera. Io mi occupo di disassuefazione al fumo ormai da 20 anni. Io vedevo continuamente Canadair che prendevano pesce e acqua, poverini, per andarli a buttare sugli incendi della Valsesia e della Valdossola. Sono stati persi 700.000 alberi. Io sono intervenuta perché proprio questa devastazione della natura, di cui siamo complici perché la usiamo come una pattumiera. Io mi occupo di disassuefazione al fumo ormai da 25 anni e sento il vostro programma da un sacco di tempo e sento anche

0: cose. Occupandomi di disassuefazione al fumo, io credo che se 12 milioni di italiani smettessero di finanziare le multinazionali del tabacco e smettessero di fumare, abbiamo perso negli ultimi 40 anni 150 milioni di ettari di foreste grazie al tabacco, che è una devastazione non solo a livello individuale, ma anche a livello di inquinamento ambientale. Ogni sigaretta che si fuma sono 3 litri e mezzo d'acqua sprecati. Facciamo un po' di conti. Quindi non è vero che siamo impotenti, siamo potentissimi. Basta usare le nostre risorse e muoversi nel modo giusto.
1: La ringrazio e mi associo al suo appello, peraltro soffrendo d'asma, sono contrarissima al fumo per tante ragioni. E noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Aldo Pantaleoni, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia. Dopo il giornale radio, Pietro Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posto da voi ascoltatori. Noi ci risentiamo a domani, potete riascoltarci su Rai Play Sound.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
0: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Blocco navale e pedaggio del 20%. Trump annuncia che gli Stati Uniti saranno guardiani dello stretto di Hormuz. L'Iran colpisce due super petroliere degli Emirati sulle quotazioni di greggio e gas.
3: L'ICE torna a uccidere, un agente spara un immigrato colombiano, pochi giorni fa stessa sorte per un operaio messicano, marce di protesta in diverse città americane.
2: Nasce la coalizione europea per la difesa dai missili balistici, c'è anche l'Italia. La Francia aumenterà il proprio arsenale nucleare, previste esercitazioni dei volenterosi vicino all'Ucraina.
3: 900 compie 50 anni e li festeggia in piazza. A Roma, trionfale accoglienza per Robert De Niro, fra i protagonisti del capolavoro di Bertolucci. Nel giudicare il buono e il cattivo, fidatevi del vostro istinto, dice ai giovani.
2: Buongiorno, da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Precipita il cessate il fuoco. Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio sullo stretto. L'Iran attacca altre navi e uccide un marittimo.
4: Saremo i guardiani dello stretto, riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz, benché le Nazioni Unite dichiarino subito illegale la tassa annunciata. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare lo stretto.

0: senza il suo ok, colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR3.
1: Nuove rivelazioni dal New York Times sul piano israeliano per un cambio di regime a Teheran con l'obiettivo di riportare al potere l'ex presidente Ahmadinejad, un piano fallito nelle prime fasi della guerra. La corrispondente.
2: Un lavoro durato anni, con viaggi del capo del Mossad e incontri segreti per trasformare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in futuro leader dell'Iran. In un lungo articolo pubblicato dal New York Times, che cita fonti americane ed iraniane, il quotidiano racconta come il Mossad abbia preso contatti con Ahmadinejad a partire dal 2023, incontri segreti anche in Europa nel 2024 e 2025, il tentativo di trasferirlo in un luogo sicuro all'inizio del conflitto, i primi di marzo di quest'anno. Ahmadinejad da settimane agli arresti domiciliari durante la sua presidenza soffocò nel sangue la protesta di quella che fu chiamata l'Onda Verde. A incontrare direttamente l'ex presidente iraniano nel 2024 in un viaggio a Budapest lo stesso ex capo del Mossad, David Barnea. L'operazione culminata proprio all'inizio del conflitto quest'anno, il 28 febbraio, quando un raid israeliano colpì la residenza di Ahmadinejad. L'ex presidente fu portato in una residenza sicura, ma secondo il racconto riportato dal New York Times, in circostanze poco chiare, lo stesso Ahmadinejad avrebbe deciso poi di allontanarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: In attesa dell'apertura delle borse europee, stamani in piazze asiatiche appesantite dalla risalita delle quotazioni del petrolio, il Brent viaggia intorno agli $85 al barile, mentre il WTI sfiora gli 80. In aumento anche il prezzo del gas ai massimi da maggio. Dominano la scena i dati dell'export cinese, in crescita a giugno del 27%. Il surplus commerciale del colosso asiatico ha superato i 125 miliardi di dollari, superando nettamente le previsioni degli analisti.
1: Negli Stati Uniti, marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato ispanico in circostanze poco chiare. È il secondo caso in pochi giorni. La corrispondente.
4: La violenza dell'ICE, l'Agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti con due morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da tre testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Il segretario di Stato americano Rubio accusa la Corte Penale Internazionale di voler diventare l'arbitro incontrollabile di una nuova legge globale minacciando la sovranità americana. In un video ha avvertito l'istituzione: gli Stati Uniti le insegneranno il pieno significato della determinazione americana. Tra le misure possibili, la revoca di visti, l'inasprimento delle sanzioni contro la Corte e pressioni diplomatiche su altre nazioni affinché ritirino l'adesione dall'organismo.
1: Ancora mancato accordo in Europa sulle sanzioni nei confronti delle merci provenienti dagli insediamenti di coloni israeliani in Cisgiordania. Serve l'unanimità, affermano Germania e Italia, mentre secondo la responsabile della diplomazia dell'Unione, Kaya Kallas, è sufficiente una maggioranza qualificata perché si tratta di una questione commerciale. La Commissione ha varato aiuti per la Cisstriscia di Gaza con 13 paesi donatori, tra cui l'Italia. A Roma, oggi incontro per i negoziati Libano-Israele.
3: A Parigi, vertice dei volenterosi per la nascita della coalizione europea per la difesa comune contro i missili balistici. 9 i paesi partecipanti, tra cui l'Italia, ha ribadito il sostegno all'Ucraina, mentre il presidente francese Macron annuncia massicci stanziamenti per le forze armate transalpine. La corrispondente.
5: Monsieur le Président de la République.
6: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle Forze Armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
7: Au côté du peuple ucrainien.
6: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
1: Giorgia Meloni è nel Golfo Persico per partecipare alla cerimonia funebre dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Ieri la visita al Museo del Presente di Palermo, dove ha sostato di fronte ai resti della Fiat Croma su cui viaggiava nel giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, quando furono uccisi dalla mafia a Capaci. Ascoltiamo le sue parole.
8: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
1: Nel pomeriggio la Premier tornerà a Roma per il Consiglio dei Ministri, atteso un nuovo provvedimento legato al pacchetto sicurezza e la nomina del presidente Consob Guido Stazzi, già segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
3: Sempre oggi al via l'esame alla Camera degli emendamenti alla legge elettorale, al centro dell'attenzione premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze.
9: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura, le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista ha bloccato con 3 nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della Premier, Giovanni Donzelli.
10: E valuteranno col dettaglio, hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno. Però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
9: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto, intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
11: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
9: Con la scusa della stabilità punta all'inamovibilità, l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze con soppressione del listone e diminuzione del premio di maggioranza. PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR3.
1: Il femminicidio di Aurora Tila. Al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne ha confessato: l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone. Il giovane, che all'epoca di fatti aveva 15 anni ed in primo grado è stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, finora aveva sempre negato ogni responsabilità. Ho sempre saputo che era stato lui, ha dichiarato la madre di Aurora. Ascoltiamo il suo commento.
12: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
3: L'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il giornalista ha deciso di presentare querela per diffamazione aggravata per le insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani. Al vaglio degli inquirenti le visite nella redazione di Rai 3 di Walter Lavitola. La posizione del faccendiere sospettato di essere il mandante potrebbe aggravarsi, secondo il quotidiano Il Messaggero, dopo l'arresto dei 4 avellinesi accusati di aver piazzato la bomba, avrebbe acquistato un biglietto aereo per il Camerun.
1: Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore che sta investendo l'Italia. 4 le città da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino, alle quali si aggiungeranno domani Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna e la siccità che colpisce il nord della penisola sta svuotando gli invasi che alimentano le centrali idroelettriche.
3: Il premio nazionale per le spiagge libere di Lega Ambiente Touring Club italiano è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli, dove è da poco stata ampliata la spiaggia pubblica totalmente gratuita.
5: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania, dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
7: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
5: Il primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
13: È un premio che ci onora, conferito da Legambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
5: Francesca Fornario, GR3.
1: Robert De Niro a Roma per i 50 anni di 900 di Bernardo Bertolucci, bagno di folla in piazza per l'attore statunitense.
14: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro nella rovente notte romana. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di 900, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore.
15: Bernardo era molto simpatico.
14: Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma 900 parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. E prima che si alzi la ola per lui nella piazza, Dio benedica l'Italia. Miriam Mauti, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Stefano Siani e Fernando Conti.
3: Ora le previsioni del tempo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: Pagina 3.
20: Un minuto dopo.
19: Dopo le 9, ben trovate, ben trovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di martedì 14 luglio. Stamattina vi propongo un articolo di apertura scritto da Paolo Pecere, lo trovate su Finzioni, che è il mensile del quotidiano Domani. Un piccolo saggio, molto ben scritto come al solito da parte di Pecere, che analizza la traiettoria, diciamo, intellettuale e soprattutto metodologica di Carlo Ginzburg, evidenziando come Ginzburg sia riuscito a unire proprio il rigore della ricerca storiografica, una straordinaria erudizione, anche proprio a una capacità di scrittura e di affabulazione narrativa, questo è un punto molto sottolineato da Paolo Pecere, quasi da romanziere. Leggere i libri di Carlo Ginzburg, scrive Pecere, vuol dire fin dalle prime righe entrare in un racconto di cui si desidera sapere come andrà a finire. All'inizio dei Benandanti un parroco friulano compare di fronte a un monsignore per riferirgli di una strana vicenda occorsa di una settimana prima. Ecco, già questa è proprio una frase quasi balzacchiana. Il formaggio e i vermi si apre con il suo protagonista, si chiamava Domenico Scandella, detto Menocchio. Storia notturna con la cronaca di un anonimo monaco francese in cui si legge che nel 1321 cadde in febbraio moltissima neve e furono sterminati i lebbrosi. Come un romanziere, Ginzburg introduce chi legge in una storia che diventa ben presto scoperta dell'ignoto e dell'inaspettato. Per questa capacità affabulatoria, Carlo Ginzburg dovrà essere ricordato, dice in maniera sacrosanta Paolo Pecere, non soltanto tra i massimi storici, ma anche tra i grandi prosatori italiani della nostra epoca. Eppure si tratta di opere rigorose, erudite, un arcipelago di saggi collegati da profondi nessi logici, etici e politici che attraversano i confini disciplinari con quella euforia dell'ignoranza, meravigliosa questa espressione come la chiamava lui, che presto contagia chi riapre. Dopo la morte di Ginzburg, dice Pecere, ho disposto i suoi libri sul tavolo e mi è tornato in mente il racconto di Karen Blixen sull'uomo che all'indomani di una passeggiata notturna trova le proprie orme sulla sabbia, scoprendo che hanno tracciato la forma di una cicogna, e si domanda: quando il disegno della mia vita sarà completo, vedrò o altri vedranno una cicogna? A seguire le orme di Ginzburg si rintraccia un percorso di ricerca che dalla seconda metà del Novecento arriva a oggi e continua a interrogarci. Il primo passo fu il tentativo di interpretare le voci degli oppressi, dei membri delle classi subalterne, studiando i processi di stregoneria. Dietro questa scelta di studiare la cultura popolare c'erano dei modelli, per esempio Gramsci, ma anche Ernesto De Martino, ma anche una oscura tensione verso l'inaspettato. Commentando un suo articolo giovanile del 1961 su un processo modenese del 1519, Carlo Ginzburg ricordava di aver lavorato seguendo l'ipotesi che la stregoneria fosse una forma elementare di lotta di classe. Quando aveva scoperto il caso di Chiara Signorini, accusata di aver gettato un incantesimo contro la padrona che l'aveva cacciata, aveva provato delusione. L'ipotesi non era più interessante se trovava una conferma così rapida. Ecco, si trattava di leggere in quei documenti anche qualcosa di più, un contenuto cifrato. Ginzburg scopriva, attraverso i processi per la stregoneria, il valore dell'anomalia, che aiuta a capire le norme e al tempo stesso i contenuti che le violavano. Erano le prime micro-storie che aprivano verso un universo popolare di saperi e pratiche largamente ignorato e assente dalla storiografia precedente. E poi continua Paolo Pecere su Finzioni: lo strumento per queste sue indagini divenne esplicito a un certo punto nel saggio Spie, dedicato al cosiddetto, nota formula di Ginzburg, paradigma indiziario, il metodo che accomunava storici e medici, giuristi e intenditori d'arte, psicoanalisti e investigatori come Sherlock Holmes. Si trattava cioè di ricostruire un contenuto ignoto o indovinare il suo autore, tenendo conto di dettagli poco apprezzati o inavvertiti, come per esempio l'uso di una parola o un certo modo di dare una pennellata. Risalendo al gesto dei cacciatori neolitici, Ginzburg applicò questo metodo del seguire tracce nella storia dell'arte, per esempio in Indagini su Piero, un libro del 1981, e poi in molti saggi. Dietro queste ricerche c'era il modello di Abi Warburg, a cui Ginzburg dedicò molti studi, lavorando anche nella cornice dell'Istituto Warburg, ma c'era anche, come chiarì successivamente, una più ampia genealogia di antiquari naturalisti accomunati dal tentativo di ricostruire costruire una conoscenza storica in assenza, questo è un punto importante per gli storici, di testimonianze verbali. Il monumento di questo metodo, dove la storia passa il testimone alla morfologia, è Storia Notturna, in cui la ricerca si spingeva fino a ipotizzare degli universali antropologici. E poi ancora, ecco, questo è un altro punto importante, per esempio della ricerca di Ginsburg, l'indagine sul falso, lo strumento principe per rispondere ai falsi, dice Paolo Pecere, è la filologia, che Ginsburg approfondì partendo dalle sue origini in Lorenzo Valla fino a esplorare l'ipotesi di una filologia digitale per orientarsi nel mondo contemporaneo. E questo per esempio lo fa in un saggio, Mito, che apre la raccolta Chiacci di legno, che ripercorre proprio una genealogia che dalle riflessioni di Platone arrivava al falso storico antisemita dei protocolli dei Savi di Sion. Si trattava, dice Pecere, ancora di decifrare pensieri nascosti sotto la superficie dei documenti, ma stavolta non si trattava più di evocare le voci degli oppressi, ma di ricostruire i meccanismi retorici dei sistemi di potere. E poi torniamo, così dice Paolo Pecere, su Finzioni, alle domande dello storico, che Ginsburg teneva accuratamente distinte dalle risposte. Questo serviva a evitare il ventriloquismo, per cui si attribuiscono le proprie idee ai personaggi del passato, tenendo fermo l'obiettivo di raggiungere le voci degli altri e respingendo la tentazione di una fusione empatica, ma soprattutto illusoria, con l'altro, oppure di inventare tradizioni inesistenti. Continua poi Paolo Pecere, andando, diciamo, proprio sulla dimensione autobiografica della, appunto, proprio della vita di Carlo Ginsburg. La dimensione autobiografica ci riporta all'inizio, figlio di una delle grandi narratrici italiane del Novecento, naturalmente Natalia Ginsburg. Carlo Ginsburg riconobbe più volte l'influenza dei modelli letterari per la sua ricerca, non soltanto dedicò saggi a Proust, a Calvino, a Thomas Mann. La struttura narrativa si trovava già nascosta in piena vista nell'articolazione dei suoi saggi in paragrafi brevi, per cui riconobbe di aver seguito il modello del Pinocchio di Collodi. Letterari e filosofici erano anche i modelli dello straniamento, il procedimento per cui una cosa familiare ci appare diversamente. Questo è un punto, diciamo, della riflessione di Sigmund Freud, per esempio. Grazie a uno sguardo diverso, l'oggetto di saggio bellissimo contenuto in Occhiacci di legno, che in fondo parlava della stessa opera di Ginsburg. Un'altra fonte narrativa era il cinema, che pure compare sia come tema di diversi saggi sia attraverso l'uso del montaggio. Rileggendo oggi le opere di Ginsburg bisognerà fare attenzione agli accostamenti, ai salti, alle scelte narrative che possono ancora dirci molto di quel percorso di ricerca radicato nel passato ma rivolto al futuro, che porta a uscire dalle ristrettezze dell'io, perché alla fine del racconto ci accorgiamo che la storia parla anche di noi. È molto denso questo piccolo saggio di Paolo Pecere, l'ho riassunto, spero in maniera non troppo brutale, ve ne rimando alla lettura integrale su Domani, anzi su Finzioni, che è il mensile di Domani, Carlo Ginsburg, il racconto della storia.

0: 2003 il brano di oggi, No Smoking, nell'interpretazione del Jazz in Trio di Giovanni Mazzarino. Lo stiamo ascoltando dal disco Nostalgia del 2001. Pietro Del Soldà, buongiorno, che cosa affrontate oggi a Tutta la Città ne Parla?
1: Eccomi Piero, buongiorno. Allora, oggi prendiamo spunto da... c'è un articolo della filosofa Nadia Urbinati che su Domani ragiona sul rapporto tra ricchezza e democrazia, raccontando, evidenziando come c'è un ceto di nuovi ricchi, super ricchi, sempre più lontani dal livello di vita delle persone comuni, che palesemente si allontana, traccia un fossato, oggi è il 14 luglio, non dimentichiamocelo, tra sé e i ceti popolari, di cui però riesce a intercettare il voto con delle parole d'ordine molto forti, come sta accadendo in America, contro l'immigrazione, l'insegno di un'identità forte e collettiva da condividere, contrastando i valori progressisti, proponendo invece un arsenale di valori reazionari. È un cortocircuito, credo, forse il più interessante della politica contemporanea, sul quale noi oggi ci vogliamo concentrare, cercando di capire come mai è così difficile invece contrastare, prendere come parola l'ordine, la lotta alla disuguaglianza nel dibattito politico, ovunque nel mondo e in particolare anche in Italia. Dalle 10 in a Tutta la Città ne Parla in diretta, diciamo così, il nostro piccolo 14 luglio. Ciao Piero, grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà, buon lavoro a te e alla redazione di Tutta la Città ne Parla. 335-5634-296. Noi continuiamo con un articolo di Angela Maderna, lo trovate stamattina sul Manifesto, che affronta diciamo il dibattito, ecco, etico e politico sollevato dall'apertura dell'archivio Ian Fabbra al convitto Palmieri e alla biblioteca Bernardini di Lecce. Possiamo, si chiede Angela Maderna, continuare a sostenere che il giudizio sulle opere d'arte debba essere disgiunto e indipendente rispetto alla personalità del loro autore? Il 30 maggio, con l'esposizione Ian Fabbra presso il convitto Palmieri di Lecce, il Polo Bibliomuseale ha aperto l'archivio Ian Fabbra e il Teaching Center con un programma di masterclass presso la biblioteca Bernardini. Nel 2022, ricorda Angela Maderna, Ian Fabbra, artista, coreografo internazionalmente noto, è stato condannato in Belgio per molestie sul lavoro, bullismo e comportamenti lesivi ai danni di diverse collaboratrici della sua compagnia. Operatrici e associazioni culturali che collaborano attraverso varie attività con l'istituzione leccese in questione hanno dato vita al sesto archivio e hanno promosso un appello firmato al momento da più di 300 persone contestando questa iniziativa e chiedendo un confronto pubblico sul tema. Una richiesta che è stata accolta dalla direzione del Polo guidato da Luigi De Luca, che sta preparando un incontro per fine luglio dedicato appunto a questo confronto. Il sesto archivio in buona sostanza contesta la scelta di destinare risorse pubbliche, spazi museali e progettualità di lungo periodo a una figura la cui vicenda professionale è stata segnata da condanne giudiziarie per abusi e molestie sessuali. L'organizzazione sostiene che il fatto che l'operazione Fabbra sia presentata come culturalmente rilevante, che la sua internazionalità risulti più importante degli abusi, è una scelta, scrivono, infelice e manchevole di posizionamento etico. Tra le richieste specifiche ci sono anche la rivisitazione immediata del processo di acquisizione e l'inserimento nel percorso espositivo di materiali di contronarrazione e di contestazione e quella di trasparenza delle informazioni sui dati del progetto in merito alle collaborazioni. Va bene, poi il testo va avanti. Dal canto suo Luigi De Luca smentisce la creazione di un centro studi dedicato all'artista e dichiara: abbiamo semplicemente accettato la donazione di qualche centinaio di pubblicazioni. La donazione si colloca nell'ambito di un lavoro di costruzione di un sistema di archivi teatrali che comprende per esempio anche quelli di Carmelo Bene o Eugenio Barba. Abbiamo letto come una opportunità la possibilità di ospitare nella nostra biblioteca pubblicazioni inerenti la pratica e la ricerca teatrale. Non ho avuto motivo, conclude De Luca, per non accettare questa donazione, perché si tratta di dare possibilità agli studiosi di accedere a strumenti di conoscenza che ritengo essere funzione primaria di una biblioteca. Conclude poi Angela Maderna sul Manifesto: certo, nella riflessione generale non si possono però dimenticare due cose, che quello dell'arte resta un sistema economico e di potere e che con ciò che si decide di archiviare oggi si scriverà la storia che verrà studiata domani. L'archivio contestato di Ian Fabbra, firmato da Angela Maderna stamattina sul Manifesto.

9 e 16 minuti a Rai Radio 3, state ascoltando la rassegna stampa di Pagina 3, ci state anche scrivendo, per esempio Silvana ricorda, ecco, a fianco al nome di Carlo Ginzburg mette anche Piero Camporesi, proprio sui saggisti che con la loro scrittura creano anche la storia. Parlavamo prima di etica e morale, che sono naturalmente sempre parole, diciamo, scivolose, soprattutto in letteratura, però la questione è sollevata in maniera intelligente da Piero Verenni, l'antropologo, dal suo blog che si intitola Fuori Tempo Massimo, a partire da un caso, quello della Kamloops Indian Residential School del Canada. Nel 2021, faccio una sintesi per chi non se lo ricordasse, l'opinione pubblica globale fu scossa dalla notizia del ritrovamento tramite georadar dei resti apparentemente di 215 bambini indigeni in una scuola cattolica. A distanza di 5 anni non è stato trovato né corpo, non sono stati trovati né corpi né prove forensi. Il georadar a quanto pare aveva rilevato soltanto anomalie nel terreno, e questo Piero Verenni lo chiama il georadar morale, cioè la tendenza della società contemporanea ad abbassare la soglia delle prove quando un'accusa si adatta perfettamente, diciamo, a una cornice appunto morale o a un colpevole ideale già prestabilito. La notizia, dice Verenni, fa il giro del mondo, politici, giornali, commentatori, addirittura chiese vandalizzate, indignazione globale. C'erano i bambini, c'erano gli indigeni, c'era il colonialismo, c'era la Chiesa cattolica. La notizia era così moralmente perfetta che quasi nessuno si è preso il disturbo di chiedere: ma è anche vera? Ecco, continua, dice, chiedo allora a ChatGPT di cercarmi le fonti più recenti, mi aspetto un quadro documentario, magari noioso o prudente. ChatGPT produce un primo rapporto. Il rapporto dice in sostanza che quella narrazione del 2021 è stata molto ridimensionata, non 215 resti, ma circa 200 possibili sepolture, non corpi ma anomalie. Insomma, l'indagine è aperta. Poi però, dice Verenni, mi accorgo che la macchina non ha capito abbastanza. Gli chiedo più precisamente: ma possiamo dire che la notizia originaria è stata smentita? A quel punto ChatGPT cambia tono, produce un secondo rapporto e mi serve la formula da museo degli errori epistemologici. Dice, virgolettato ChatGPT, non esistono prove concrete che smentiscano l'ipotesi di sepolture. Ecco il capolavoro, dice Verenni. Non ci sono prove sufficienti che la notizia fosse vera, ma non ci sono prove definitive che sia falsa, quindi non chiamiamola smentita, restiamo sospesi come nei romanzi gotici quando nessuno apre la cantina, perché finché la cantina resta chiusa non possiamo escludere che sotto ci sia il vampiro. Allora, dice Verenni, qui mi irrito perché questa non è prudenza, è confusione travestita da sensibilità morale. Gli chiedo scusa, ma se io affermassi che ChatGPT ha causato il suicidio di 215 minorenni e dopo 5 anni non ci fossero nomi, perizie, corpi, documenti, diresti che non possiamo escludere l'ipotesi finché non analizziamo tutte le chat di tutti i minorenni suicidi del pianeta? A quel punto, dice Piero Verenni, accade una cosa interessante. ChatGPT si ricrede, ammette che nel caso ipotetico contro se stesso avrebbe ragionato diversamente. Avrebbe detto: certo, l'accusa è gravissima, la prova è assente, la formulazione è irresponsabile. Avrebbe distinto tra possibilità, causalità, responsabilità. Avrebbe ricordato che un'accusa enorme richiede una prova enorme. Insomma, avrebbe riscoperto in 10 secondi la vecchia regola liberale: accusa grave, prova forte. Allora gli chiedo: perché non l'hai fatto subito, per esempio, con la Chiesa cattolica? Perché nel caso di ChatGPT capisci immediatamente il danno reputazionale di un'accusa non provata, mentre nel caso di un'istituzione cattolica ti rifugi nella formula "non è dimostrato che sia falso"? La risposta, dice Piero Verenni, alla fine è la parte più interessante. ChatGPT riconosce di aver lasciato che la cornice morale orientasse il criterio probatorio. Nel caso delle residential schools il quadro generale era già saturo: colonialismo, assimilazione, abusi, indigeni, bambini, chiesa. Dentro questa cornice una nuova accusa non arrivava come proposizione empirica da verificare, arrivava come conferma di una colpa storica già riconosciuta. Non diceva "verificatevi", diceva "ecco, mi stavate aspettando". Continua la riflessione di Piero Verenni, vi consiglio la lettura, la trovate sul blog chiamato Fuori Tempo Massimo, e l'articolo che vi ho letto si intitola Il georadar morale.

Ed ecco, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono molto meglio di ChatGPT, ci ricordano al 335-5634-296 che oggi è l'anniversario di morte della grande Natalia Ginzburg. Appunto, prima parlavamo in parte di lei, ma soprattutto di Carlo, e ci chiedono di ricordarlo, lo facciamo assolutamente più che volentieri. Prima parlavamo di morale, a una specie di giudizio etico-morale è stato sottoposto nei giorni scorsi Michele Mari, vincitore dell'ultimo premio Strega, per il motivo abbastanza incredibile che non ha sorriso durante la premiazione. Elogio del non sorriso, Michele Mari, il vincitore serio, un articolo firmato da Francesco Gallina sul Giornale di questa mattina. A chi gli chiedeva conto di quella faccia ha risposto che non sa sorridere tecnicamente perché gli verrebbe fuori un ghigno. Finalmente uno scrittore che dopo aver consegnato il libro non consegna anche i muscoli facciali. Il caso è piccolo ma la malattia è grande, dice Francesco Gallina. Viviamo sotto la tirannia del sorriso obbligatorio. Bisogna sorridere al colloquio, alla riunione, al collega che ti pugnala, al superiore che chiama il disastro sfida. Il sorriso è la ricevuta fiscale della buona disposizione. Chi non lo esibisce viene schedato, ombroso, poco collaborativo, respingente. Dove non si licenzia ma si interrompe un percorso, può bastare una faccia seria per diventare inadatti al futuro. Michele Mari invece ha fatto una cosa scandalosa, è rimasto Mari. Ha vinto senza assumere l'espressione del vincitore, senza trasformarsi nella propria controfigura pubblicitaria. Niente mascella spalancata, niente entusiasmo in leasing. Il premio era al romanzo, non agli incisivi. Quel volto ha disturbato, scrive Francesco Gallina, per una ragione. Il sorriso non è soltanto lo sfogo spontaneo della gioia. È una delle più antiche tecniche di pacificazione. Dice all'altro: stai tranquillo, non creo problemi. Marcel Mauss chiamava tecniche del corpo i gesti che crediamo naturali e che impariamo dalla società. Anche il volto va a scuola. Ogni epoca gli assegna un compito, la nostra gli ha imposto di fare pubbliche relazioni. Il sorriso obbligatorio è una forma di obbedienza, sono innocuo, dice, assorbirò l'umiliazione con grazia e il fiocco sulla disponibilità permanente. Negli ambienti aperti e informali il controllo passa attraverso la richiesta di entusiasmo, nessuno ti ordina di tacere, nessuno ti punisce perché dissenti. Osserva però che la tua presenza non facilita il clima, il tuo volto è anti-ecologico. Poi continua Francesco Gallina analizzando una serie di saggi, per esempio dice a un certo punto sono arrivate le faccine. Kate Houston nel saggio A Face with Tears of Joy, A Natural History of Emoji, pubblicato nel 2025, ricostruisce appunto la storia degli emoji, insomma le emoticon, quelle che usiamo nella nostra comunicazione scritta sui social, sulle chat. Il volto che ride fino alle lacrime è il geroglifico di un'epoca che pretende almeno un'icona. La faccina ha vinto sul volto, è più semplice, rapida, obbediente e noi trattiamo le persone allo stesso modo. Poi cita per esempio Goffman che parlava di face work, il lavoro della faccia. Oggi è lavoro a tutti gli effetti e naturalmente non pagato. Emily Hochschild aveva capito questo studiando le assistenti di volo, obbligate a produrre cordialità come parte del servizio. Da allora l'aereo è atterrato ovunque, il dipendente deve sembrare sempre motivato, il docente appassionante, il candidato entusiasta, lo scrittore felice di piazzare il proprio libro. Non si vende soltanto una competenza, si affitta la propria faccia. Francesco Gallina stamattina sul Giornale, elogio del non sorriso, Michele Mari, il vincitore serio.

0: Abbiamo ascoltato No Smoking nell'interpretazione del Jets in Trio. Giorgio da Trieste corregge quell'informazione che avevamo ricevuto precedentemente da un altro ascoltatore. Non avevo fatto in tempo a fare una verifica, insomma, al volo, ma accolgo la indicazione di Giorgio, che dice che appunto la morte di Natalia Ginzburg è dell'ottobre del 91, oggi è l'anniversario della sua nascita, 14 luglio 1916. Ce ne andiamo in chiusura con un articolo di Niccolò della Seta Issaa, lo trovate sul Substack chiamato Link, dedicato alla cosiddetta Second Screen Theory, un articolo che spiega come Netflix, ma in generale le piattaforme di streaming, abbiano imparato a convivere con la nostra costante distrazione da smartphone. Da diverso tempo nella mia quotidianità, scrive Niccolò della Seta Issaa, si ripete questo copione: sto guardando un film su PC, all'improvviso mi arriva una notifica sul cellulare, la apro e passo a scrollare per qualche minuto. Poi mi rendo conto di aver perso il filo della trama, di non capire più di cosa stiano parlando i personaggi. Allora metto in pausa, torno indietro di 10 secondi e me lo rivedo. La conseguenza di questa dinamica reiterata è di aumentare la durata della visione di qualsiasi contenuto di almeno un 20%. E poi dice Netflix è sotto molti aspetti ancora sinonimo di streaming e perciò è anche la prima che bisogna monitorare, la prima piattaforma, per capire il modo in cui pensa i suoi contenuti. Ecco, dice, oggi Netflix ha la possibilità di prevedere il più possibile i gusti e le tendenze specifiche dei suoi utenti, cosa guardiamo, se cambiamo idea, quante volte mettiamo in pausa, ma soprattutto sa già che oggi difficilmente potrà ottenere il 100% della nostra attenzione per più di una manciata di secondi. La strategia quindi non è quella di vincere l'impossibile battaglia, ma di adattarsi. Da qui la necessità di avere dei prodotti che possano essere fruiti anche in background, come se fossero dei lunghissimi podcast con budget da milioni di dollari. Già nel 2023, durante gli scioperi degli sceneggiatori americani, la showrunner, attrice e attivista Justine Bateman, in un'intervista aveva parlato dell'impatto dell'intelligenza artificiale sull'industria cinematografica, sottolineando il problema della semplificazione delle sceneggiature e dei dialoghi per favorire il modello della visione da secondo schermo. Un altro esempio, per esempio Matt Damon e Ben Affleck, nei primi minuti della puntata della serie che hanno scritto, i due attori hanno subito spiegato come per loro sia stata un'occasione per capire il modo in cui ristrutturare narrativamente i film, in particolare quelli di azione. Il modello standard che avevamo imparato prevedeva di spendere la maggior parte dei soldi per gli effetti speciali nel terzo atto, nel gran finale. Ora invece deve avvenire tutto nelle primissime scene per catturare immediatamente l'attenzione. Ci è stato detto che ripetere la trama 3 o 4 volte nei dialoghi non sarebbe stato un errore, perché le persone staranno sicuramente al cellulare mentre guardano il nostro film. Di grande tristezza, ma temo anche di grande attualità, questa riflessione di Niccolò della Seta Issaa, la trovate sul Substack Link. Noi ci fermiamo qui da Napoli, vi saluto con Mattia Cusano, a Roma c'è Simone D'Arrigo, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek cura pagina 3 e anche alla regia, c'è Onda Verde, poi c'è Luca Damiani per Primo Movimento, noi ci risentiamo domani mattina alle 9, grazie da Piero Sorrentino.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist, memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Sofia, perché si chiamano onde radio?
3: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
2: Sofia, cosa sono i bitcoin?
3: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
2: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Per te, ora, da guardare su Rai Play e da ascoltare su Rai Play Sound.
2: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 18 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Oggi è martedì 14 luglio, a quest'ora il traffico è sostenuto verso le principali direttrici in ingresso verso i centri urbani per i consueti spostamenti mattutini, anche se sono già numerosi gli italiani che hanno raggiunto, stanno raggiungendo le località di villeggiatura. Molto trafficata questa mattina la 14 con code tra il ramo Casalecchio e Bologna Fiera verso Ancona, per quanti si stanno dirigendo verso la Riviera Romagnola. Anche sul versante ligure troviamo delle code tra sulla 10 Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e la Milano Genova, e sulla Milano Genova abbiamo delle code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. In autosole molto trafficato, anche perché questa mattina è stato congestionato per via di una chiusura per lavori il tratto emiliano, e al momento ci sono ancora code tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Raggiungiamo sempre in autosole nel tratto Firenze-Roma, perché è avvenuto un incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte, e a seguito del quale al momento ci sono 4 km di code verso Firenze, code che ritroviamo sempre in autosole ma nel tratto Roma-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Abbiamo anche una segnalazione di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra la 28 Portogruaro Pordenone e Cessalto, con code allo svincolo di San Stino di Livenza. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon proseguimento e buona giornata, guidate con prudenza, arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Rai Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Simone D'Arrigo. Ricordo che il programma Primo Movimento è a cura di Giorgia Franceschi, che oggi è anche in regia e che presenta novità discografiche, tre per l'esattezza, iniziando da un bellissimo volume della Bruzzane. Molto spesso ci capita di presentare le opere, diciamo, di questa collana. Ricordiamo che Bruzzane, Centre de Musique Romantique Française, ha una missione che è quella di riscoprire e diffondere a livello internazionale il patrimonio musicale francese dell'Ottocento, quindi tra il 1780 e il 1920, e si interessa di musica da camera, sinfonica, sacra e operistica, senza dimenticare anche generi più leggeri. La cosa interessante è che questa fondazione si trova appunto a Venezia, in un palazzo del 1695 restaurato e utilizzato per questo scopo dal 2009. Sono pubblicazioni molto belle. L'unica pecca che mi penso sia il caso di ricordare è che tutto è scritto o in francese o in inglese, non manca completamente la traduzione in italiano. In questo caso presentiamo Clémence de Grandval e la sua Mazeppa, con Tassis Christoyannis, Nicole Carr, Julien Dran, Ante Jarkunkina e Pavel Trojak, che cantano accompagnati dalla Münchner Rundfunkorchester, il Chor da Bayerischen Rundfunk con la direzione di Michael Gerz. E così arriviamo a questa compositrice francese, ovviamente, Madame Clémence de Grandval, che al tempo aveva un'ottima considerazione. Tra l'altro era una delle poche compositrici e ebbe l'opportunità di essere allieva di Camille de Saint-Saëns, in cui in qualche modo si ritrova anche nella fase compositiva. Sposò il visconte di Grandval e questo non fece in modo che smettesse di comporre e di occuparsi di musica. Anzi, in particolare Mazeppa, che sappiamo essere un soggetto utilizzato molte volte, è sicuramente una delle sue opere più importanti, anche l'ultima. Mazeppa, ricordo, è un poemetto di George Gordon Byron, composto nel 1817 e concluso nel 18, e che racconta appunto le vicende di Ivan Stepanovich Mazeppa, che è stato un'importante figura. Era un militare ucraino, atamano dello Stato cosacco e duca del Sacro Romano Impero Germanico, che appunto fece parte della Grande Guerra del Nord, si schierò a fianco degli svedesi di Carlo XII contro il Regno Russo. Quindi è di straordinaria attualità riproporre questa serie di questa composizione appunto di Clémence de Grandval. Atamano è un termine con cui si intende il grado più alto dei cosacchi. Abbiamo già detto dunque una derivazione da Saint-Saëns, ma anche quasi inevitabilmente anche da Tchaikovsky. Ricordiamo infatti l'opera in tre atti e sei scene, con libretto di Petrovich Burenin, di Mazeppa appunto, di Tchaikovsky. Peraltro anche nel caso della Grandval si tratta di un'ispirazione avuta dal Poltava di Aleksandr Sergeevich Pushkin. Di questa incisione della Bruzzane ascolteremo innanzitutto il preludio.

Ed era il preludio da Mazeppa di Clémence de Grandval. Vale la pena di ricordare una nostra affezionata ascoltatrice, che è Maria Grazia de Lodi, oggi con l'accento su lei, che ci scrive il messaggio quasi consueto, però in francese. Bonjour mes potes, aujourd'hui on écoute justement de la musique française, votre ami affezionée. Ed è appunto Maria Grazia de Lodi, è vero, ascoltiamo musica francese di questa compositrice, Clémence de Grandval. Questa è l'opera in 5 atti e 6 scene, libretto in francese di Charles Grandmougin e George Hartmann, ispirata, come abbiamo detto, al poeta, al famoso poema di Pushkin, Poltava. La sua prima è stata il 24 aprile 1892 ed è interessante, anche un po' triste, ricordare che è avvenuta al Grand Théâtre de Bordeaux. Questo perché non fu concesso alla stessa un teatro parigino, peraltro cosa che per molto tempo non si avrà, e quindi sarà, come dire, sempre messa in scena in provincia. Ciò non toglie che appunto questa riscoperta rende quanto mai diciamo attuale una recensione che fu scritta sulla rivista Vert Vert nel 1882 da Fernand Bourgeat, che diceva: quest'opera molto teatrale, mirabilmente concepita, al contempo elegante, appassionata, colta e chiara, ha ricevuto a Bordeaux una consacrazione tale che è impossibile dubitare che Parigi non sia destinata e presto ad ascoltarla a sua volta. Abbiamo detto che ciò non è avvenuto. E ascoltiamo dalla stessa incisione di questo disco Bruzzane l'aria Il trionfo tra la gente, in questo caso è il personaggio di Scra, Julien Dran.

Ed era l'aria Il trionfo tra la gente, Iskra, Julien Drin, in questa composizione di Clémence de Granvelle dal titolo Mazeppa, in un'edizione pubblicata da Bruzane, con un cofanetto molto interessante e molto ricco, sia con un apparato iconografico notevole, sia con note e interventi, come abbiamo detto, in francese e in inglese. E ricordiamo che si tratta di un'edizione che vedeva Michael Gerz alla testa della Münchner Rundfunk Orchester e del Chor des Bayerischen Rundfunks. E questo è dunque il nostro primo ascolto. Il secondo, curiosamente, ancora ci porta verso una compositrice, e dalle note di copertina di questo album, scritte dalla stessa interprete Anna Rosa Partipilo, si legge: figura affascinante e ancora oggi avvolta nel mistero. Anna Bon di Venezia fu una delle poche compositrici professioniste del XVIII secolo a conquistare le corti europee. Virtuosa, cantante e compositrice, prende forma a Venezia, Bayreuth e Norimberga, dove pubblicò le sue tre raccolte di opere tra il 1756 e il 1759. Si sa pochissimo di lei, lo conferma anche Anna Rosa Partipilo, e infatti le uniche notizie si hanno grazie ai frontespizi delle pubblicazioni e dal fatto che si sa essere stata allieva di Candida della Pietà. Con questo cognome ci portiamo sicuramente quindi fra le allieve dell'Ospedale della Pietà di Antonio Vivaldi. È considerata una grande musicista fin dalla tenera età. Sei sonate per il cembalo opera 2, pubblicata a Norimberga nel 1757 durante il soggiorno presso la corte di Bayreuth. Le sonate sono dedicate a Ernestina Augusta Sofia, principessa di Sassonia-Weimar, e che fu appunto allieva della stessa Anna Bon prima di sposare il duca di Hildburghausen. Ecco dunque l'esecuzione da questa serie di composizioni affidata ad Anna Rosa Partipilo in un disco Tactus dal titolo Sei sonate per il cembalo opera 2 1757, e in particolare ricordiamo che quello che ascolteremo è un fortepiano Johann Haselmann, che è stato costruito a Vienna alla fine del XVIII secolo. Spiega infatti ancora nelle note: la scrittura si adatta sia al clavicembalo che al fortepiano, come nel caso di questa incisione. Le dinamiche indicate, generalmente su due livelli, permettono all'esecutore di esplorare contrasti e sfumature che preannunciano lo stile classico. Dunque, questa è la sonata 6 Allegro.

Ed era Anna Rosa Partipilo al fortepiano, sei sonate per il cembalo, opera seconda 1757. Si trattava di una compositrice, abbiamo detto veneziana, Anna Bon, e questa era la sonata 6 Allegro. E siamo così arrivati alla terza recensione di oggi, che ci porta verso un disco breezy e riguarda Claude Bolling. Claude Bolling è stato un interessante compositore, musicista, soprattutto jazzista, nato a Cannes nel 1930 e scomparso nel 2020. Compositore ma anche attore francese. Abbiamo detto dunque, dopo gli studi classici al Conservatorio di Nizza, e molto presto inizia a collaborare con tutti quei musicisti, jazzisti statunitensi che passano per la Francia. Rex Stewart, Lionel Hampton, Roy Eldridge, Kenny Clarke, e sviluppa un linguaggio molto particolare e anche perfettamente riconoscibile, che lo avvicina in qualche modo a Jacques Lussier, anche se da un'altra parte, cioè riesce a rendere, diciamo, la musica classica jazz o il jazz musica classica, a seconda dei punti di vista. Molte le collaborazioni in entrambi dunque i campi, perché ricordiamo che ha lavorato con Duke Ellington, Lionel Hampton, Stefan Grappelli, ma anche con Yo-Yo Ma, Pinchas Zukerman fra gli altri, e soprattutto con Jean-Pierre Rampal, grandissimo flautista, per il quale scrive ben due suite per flauto e piano, la prima nel 1973 e questa che è la seconda che noi ascolteremo nell'esecuzione dell'Open Space Quartet, formato da Yolanda Zignani al flauto, Cinzia Gigizzi al pianoforte, Pino Sallusti al contrabbasso, Carlo Bordini alla batteria. È interessante dunque questo linguaggio che si trova a metà strada fra i due generi musicali e che Claude Bolling ha sviluppato in modo assolutamente continuo. Sono moltissimi gli album che ha pubblicato in questo senso, non soltanto questo con Jean-Pierre Rampal, ma appunto con vari strumenti solisti. Dalle note di copertina che ricordano appunto la vicenda compositiva di Claude Bolling, leggo anche: nelle suite di Bolling le parti di improvvisazione sono scritte nota per nota, e questa già è una contraddizione del linguaggio jazzistico, compresa la cadenza per lo strumento solista protagonista. Tuttavia, molto spesso i pianisti si discostano dalla partitura. E forse è quello che potremmo ascoltare in questa Vagabond, che fa parte appunto di questa suite numero 2, Claude Bolling Open Space Quartet.

0: Claude Bolling, suite numero 2 per flauto e jazz piano trio, Open Space Quartet, e abbiamo detto dunque, grande compositore francese che si posiziona proprio a metà strada fra il jazz e la musica classica, tra l'altro, come avete sentito, anche una certa predisposizione all'utilizzo del contrappunto, ha collaborato fra gli altri anche con Brigitte Bardot. Era la terza novità di oggi, la prima, ricordo, è un disco Bruzane dedicato a Clémence de Grandval e la sua Mazeppa, Tactus, sei sonata per il cembalo di Anna Bon, la veneziana Anna Bon, e questo appunto di Claude Bolling, che chiude la nostra recensione di oggi. A me non resta che ringraziare Simone D'Arrigo, che è stato con noi in console, e Giorgia Franceschi, che ha la cura e la regia del programma. Molti vostri messaggi, leggo l'ultimo: Rampal aveva suonato spesso con i cellisti veneti di Claudio Scimone. È vero, fra le mille collaborazioni di Rampal, anche questa. A me non resta dunque che darvi appuntamento a più tardi. Adesso la linea passa a Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
1: Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
3: Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, mi chiamo Massimo. Senta, sull'articolo del Domani che lei ha letto, i ricchi si sono stancati della democrazia. Io invece mi sentirei di ribaltarlo questo concetto, cioè a me sembra che la democrazia si sia stancata di occuparsi dei ricchi precisamente 25 anni fa, cioè con l'inizio della globalizzazione. Quindi i ricchi hanno avuto questo sviluppo ipertrofico che penso tutti ormai notiamo. E soprattutto la democrazia ha smesso di governare i processi, delegando in grandissima parte questa attività ai mercati e comunque subendo in qualche modo il potere dei mercati. È proprio per come è stata congegnata la globalizzazione che è accaduto questo. Però l'abbiamo congegnata noi, non è che ce l'hanno imposta. Quando Trump scenderà da quel gradino, e io me lo auguro come lei forse, torneremo al tram precedente che lo ha creato? È quello che io chiedo anche alle sinistre attuali che si presentano, il progetto, il programma, no? Abbiamo un progetto per modificare questo stato di fatto, anche agli ascoltatori, pare che nessuno centri il cuore del problema, noi dobbiamo riformare il rapporto fra politica democratica e mercati e finanza.
5: Sono Paolo da Torino, intervengo anch'io sull'articolo di Nadia Urbinati, sui ricchi stanchi della democrazia. Oggi è anche l'anniversario della Rivoluzione francese che ha segnato l'inizio di un percorso di libertà e diritto, ha segnato l'inizio della fine della monarchia e dello Stato assoluto. È iniziata la realizzazione della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La Rivoluzione ha aperto la nuova era delle democrazie e l'affermazione delle idee illuministiche. La domanda è, senza la Rivoluzione francese, ci sarebbe stata la forma repubblicana?
6: Due minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Insomma, si è volato alto stamattina, prima pagina, l'avete sentito con queste due telefonate arrivate non per caso, forse il 14 luglio, 237esimo anniversario della presa della Bastiglia, l'evento storico che simboleggia l'inizio della Rivoluzione francese, l'inizio della lunga storia della democrazia moderna, almeno dal punto di vista simbolico, che rappresenta una grande sfida per l'Europa e per il mondo di oggi. Il là a questa discussione interessante tra Chiara Valle, che sta conducendo Prima Pagina questa settimana, e due ascoltatori intervenuti, sono due telefonate molto ricche, abbiamo ascoltato alcuni estratti, è un articolo uscito stamattina sul quotidiano Domani della filosofa Nadia Urbinati, che insegna alla Columbia University di New York, più volte nostra ospite, che ragiona per l'appunto su quel tema, il rapporto tra democrazia e ricchezza, già perché è da tempo che ci accorgiamo come soprattutto al di là dell'Atlantico, ma in fondo anche al di qua dell'Atlantico, si vadano accumulando grandi ricchezze, enormi ricchezze, per lo più legate agli sviluppi più recenti delle tecnologie, che concentrano potere in pochissime mani, mani che a loro volta esplicitamente paiono rifiutare i cardini della democrazia, i valori, i principi fondanti, che esplicitano la propria distanza dagli altri e chissà, magari aspirano un giorno anche a controllarlo tutto interamente il potere, qualche brivido viene, a pensar male spesso non si sbaglia. Il punto è che questo gruppo di ultraricchi nel mondo poi trova, come dire, una base comune su alcuni valori valori, che riesce anche a propagandare a tutti gli altri, anche le persone che non sono affatto ricche, ma che gli seguono sul terreno dell'identità forte contro gli altri, delle politiche molto rigide contro l'immigrazione e più in generale nel contrasto ai valori progressisti nel nome di un ancien régime, appunto, di un insieme di valori conservatori che seduce anche chi ricco non è. Come mai siamo arrivati a questo e che cosa fare per eventualmente scardinare questo sistema, questa inerzia? Diteci la vostra. 335-56-34-296 è il numero che potete contribuire inviando sms, whatsapp e whatsapp audio, e noi cominciamo con i nostri due primi ospiti. Beh, la prima, a cui ringraziamo anche perché se non c'era il suo articolo non staremmo forse facendo questa trasmissione, è proprio la professoressa Nadia Urbinati. Buongiorno, bentornata a Radio 3.
0: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato.
6: E do il benvenuto e bentornato ai nostri microfoni anche a un giornalista inviato il venerdì di Repubblica che su questi argomenti ha scritto diversi libri, due di più recenti usciti per Inaudi hanno proprio prendono di mira questa disuguaglianza crescente. Nel 2024 aveva pubblicato Hanno vinto i ricchi, cronache da una lotta di classe, peraltro hanno vinto i ricchi è una frase pronunciata da un famoso ricchissimo, l'ultramiliardario statunitense Warren Buffett, e poi più di recente, sempre per Inaudi, Tassare i milionari, prendere i ricchi per dare ai poveri. Riccardo Staglianò, benvenuto a Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno e grazie per l'invito.
6: Allora, professoressa Urbinati, innanzitutto è cambiato qualcosa nel rapporto tra ricchezza e democrazia in Occidente? Davvero una volta le cose andavano meglio?
0: Non mi interessa in questo momento vedere se allora andavano meglio, ma certo oggi c'è qualcosa di radicalmente cambiato. Prendiamo il caso degli Stati Uniti, perché è esemplare secondo me. Nascono su una premessa importante di tipo etico-religioso, che è quella calvinista, lo scrivo nell'articolo, che è un'etica della produzione, della competizione, della riuscita individuale, ma non dell'ostentazione. Ostentare la ricchezza è il segno di una rottura all'interno della società tra chi ha e chi non ha, ovvero crea una società di classe. L'America non è mai voluta essere, non è mai stata una società di classe, anche per questa ragione. Ora invece noi assistiamo proprio a questa trasformazione, cioè i ricchi vogliono mostrarla la loro ricchezza, comprano isole, si fanno i palazzi d'oro, si costruiscono case strabilianti, visibili, si separano dagli altri. Quindi è cambiato proprio questa prospettiva. È qui che per me si deve vedere e analizzare la transizione, anzi la rottura rispetto all'uguaglianza democratica. È fastidioso per queste persone straricche dover vivere insieme a noi normali. Mi è venuto in mente, mentre la scrivevo, una frase di Vico, quando nella Scienza Nuova, parlando di Solone che fa la rivolta e la sua costituzione contro gli oligarchi, dice Vico, i democratici tramite la poesia, delle poesie di Solone, rivendicarono di essere della stessa pasta dei ricchi, cioè siamo uguali. Ecco, questo che oggi non si accetta più, non sembra più accettabile per loro, non per noi, per loro.
6: E Riccardo Staglianò, che ne pensa e in che senso allora, sembra chiaro in effetti, hanno vinto i ricchi, però colpisce il fatto che quella frase che lei ha scelto di mettere nel titolo di un suo libro di 2 anni fa sia stata a sua volta pronunciata da uno straricco, no? Che per un certo periodo di tempo, almeno l'era pre-intelligenza artificiale, pre-Musk, diciamo, è stato anche il più ricco di tutti, e che però faceva parte, era un po' il capofila di quella lunga lista di ricchi americani i quali non si sentono nemici del popolo, ma al contrario, stimano anche il valore delle tasse che pagano per contribuire alla tenuta del paese, no? Warren Buffett non è solo in questo senso. E come stanno le cose? Stanno cambiando concentrandoci a questo punto sugli Stati Uniti, poi passiamo anche da noi.
7: Ma io provo a rispondere alla sua domanda iniziale, cioè prima, ieri e oggi, diciamo. Sì, sì. Il Marco Licinio Crasso, il triumviro, abbiamo studiato, diciamo, dalle medie in poi, forse al liceo, era considerato l'uomo più ricco dell'antichità, d'accordo? Valeva oltre 500.000 volte il reddito medio dell'antico romano. Giovanni Ferrero, che non è più il più ricco d'Italia, cioè Mr. Nutella per intenderci, perché è stato doppiato da Giancarlo De Vasini, quello di Tether, una stablecoin, ne vale oltre 1 milione di volte il reddito del romano moderno. D'accordo? Quindi il più ricco dell'antichità valeva la metà di quello che vale un ricco adesso italiano, e adesso c'è questo De Vasini che vale il doppio di Ferrero. Allora le cose non sono migliorate. Ecco, possiamo concordare serenamente che abbiamo un problema di concentrazione della ricchezza senza precedenti. Poi è arrivato Elon Musk, che è il primo trilionario della storia, vuol dire 1.000 miliardi di patrimonio personale. Allora l'Italia, il PIL dell'Italia, cioè tutta la ricchezza prodotta da tutti gli italiani, 60 milioni di persone, è di 2 trilioni. Ecco, Musk da solo vale metà di tutta la ricchezza degli italiani. Possiamo serenamente concordare che abbiamo un problema osceno di concentrazione della ricchezza? Allora, se concordiamo su questo, che è un fatto davanti agli occhi di tutti, forse bisogna anche interrogarci su come ridurre questa distanza, perché le disuguaglianze sono, lo raccontava Piketty già ormai alcuni anni fa, anche in un'intervista abbastanza famosa, in cui diceva siamo
6: economista francese, economista autore francese di quel libro Il Capitale, certo, del XXI secolo, del XXI, che è stato, secolo, molto, esatto, letto, un vero bestseller, e anche significativo che sia stato un bestseller,
7: Esattamente. Bene, lui diceva in un'intervista a País, abbastanza ultracitata, che siamo in condizioni simili a quelle precedenti alla Rivoluzione Francese, quanto a disuguaglianze, d'accordo? Per stare, diciamo, sul tema anche dell'attualità. Ecco, allora, siccome le disuguaglianze di ricchezza crescono addirittura di più di quelle di reddito, perché la ricchezza ha questa caratteristica peculiare, che i soldi producono soldi se tu sai farli fruttare. Se tu hai tanti soldi, gli interessi medi che uno, un buon gestore, ti porta sono tipo del 10% all'anno, d'accordo? Ma anche uno medio, ecco. Cioè, quindi i tuoi soldi stanno fermi lì e crescono. Tant'è che l'ex signora Bezos, il padrone di Amazon, che è una grandissima filantropa, cioè quando ha ricevuto il 4% di Amazon, che valevano 36 miliardi di dollari, ne ha donati 26. Sono passati 9 anni e adesso lei ha 42 miliardi. Allora, concentratevi un attimo su questa strana matematica. Lei aveva appunto 36 miliardi, ne ha donati 26 e adesso ce n'ha 42. Com'è possibile? È possibile che nel frattempo le sue azioni, quelle che gli sono rimaste, sono cresciute così tanto che lei, pur regalando tanti soldi a cause benefiche, ha comunque più soldi che all'inizio. Ecco, io dico, siccome questa è la situazione, cioè che la ricchezza genera ulteriore ricchezza, bisogna intervenire radicalmente, questo è il senso del mio ultimo libricino, su questa distanza, e bisogna farlo chiedendo a questi ultra ricchi, ultra milionari o miliardari in questi casi, di fare la loro parte e pagare le tasse come fanno le persone normali, ovvero noi, perché altrimenti questa situazione peggiorerà soltanto.
6: Urbinati, che ne pensa? E poi c'è un elemento da aggiungere, quello che sottolinea anche lei nel suo articolo sul Domani, e cioè che questa, una parte almeno di queste persone, oltre a veder lievitare anno dopo anno la propria ricchezza, anche se, come dire, da fermi. Come dire, la consolida insieme ad un messaggio, abbracciando un messaggio. È il caso di Elon Musk, ma pure di altri, che ha una sua connotazione molto chiara dal punto di vista ideologico, perché ci sono i soldi e i meccanismi che generano questi enormi patrimoni da una parte, e poi un messaggio politico chiaro, all'insegna dell'ultraconservatorismo in campo etico, molto chiaro e forte quando si tratta di affermare una certa identità, di solito degli autoctoni contro gli immigrati. Ecco, come mai c'è stata questo accorciamento di distanza, questo avvicinamento, in alcuni casi un'adesione convinta da parte di persone così ricche a questi ideali? È accaduto soprattutto da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, dobbiamo anche sottolinearlo, no? Cioè, lo stesso Bezos qualche anno fa non l'avremmo dipinto come un ultraconservatore. Questo è un punto che non dimenticherei, Urbinati, no?
0: Certo, vengono dalla tradizione democratica. Fermiamoci qui però, perché a questo punto questi super ricchi, ormai non sappiamo nemmeno più dare un nome a questa classe, perché è sopra le classi, hanno in mano e vogliono, è necessario per loro tenere in mano il potere politico e dell'informazione e della formazione delle opinioni. Perché? Perché sono pochi, mentre dall'altra parte sono tantissimi. Quindi è terrorizzante avere il numero contro, significa essere oggetto e balia del Kratos, come si diceva allora, e quindi devono cambiare la mentalità. Allora pensiamo in questo momento alla riunione, il 16 sarà negli Stati Uniti, che Trump ha indetto, cioè anche Rubio, per lanciare questa campagna internazionale contro il comunismo, ovvero contro queste idee, che poi sono idee democratiche più che comuniste. L'idea forte che loro avvertono molto chiaramente è che c'è il rischio che davvero si voglia tassare la maggioranza, quando c'è il numero, quando c'è voglia, riesca a tassare in maniera diciamo giusta chi ha tanto e di più, e quindi questo deve essere fermato. Per cui comincia una campagna, lo si vede anche in Italia, e quando si dice tassare i ricchi non si vuol dire punirli, si vuol dire anzi stimolarli, perché sapendo loro che hanno la possibilità di pagare di più possono anche avere l'idea di dover produrre di più, e invece in questo modo fanno nulla, non fanno nulla, e gli introiti azionari crescono e vanno da soli. Quindi l'idea che ci sia un comune vantaggio nella tassazione è questo che loro vogliono distruggere, cambiare, e invece dire che siamo punitivi, cioè c'è una rivolta comunista contro di loro, non vogliamo fare niente, vogliamo solo prendere tasse da chi produce. Stanno costruendo questa diciamo opinione, e fa successo. Perché? Perché c'è una larga classe, noi tutti che siamo già ipertassati e non vogliamo essere più tassati da noi per riuscire a pagarci quel poco che ormai possiamo permetterci in termini di assistenza e di scolarità pubblica. E quindi c'è l'idea che insomma non convenga a nessuno questa lotta, diciamo questa politica di supertassazione per chi è super ricco. Ma è un errore madornale, perché come anche scritto nella nostra Costituzione, qui non si tratta di punire i ricchi, ma di applicare la stessa diciamo regola dell'uguaglianza, che va insieme alla progressività. Ecco, essere capaci di dire questo in risposta a questa campagna, diciamo, antitassazione che viene fatta da loro è importantissimo. Manca invece questa dall'altra parte, questa consapevolezza. Mi faccio dire, qui non è destra e sinistra, qui è democrazia o no. Non c'entra nulla la sinistra con la destra, è un sistema democratico che deve proteggere se stesso da coloro che dall'interno, ma è una storia vecchia, basta leggerci Aristotele, è una storia vecchia, dall'interno cercano di costruire le condizioni per una forma autoritaria di governo, e questo bisogna impedirlo, perché ce ne va della nostra libertà.
6: Insomma, l'eccessiva concentrazione della ricchezza mina la radice, la tenuta stessa della democrazia, ed è interessante sottoporre questa idea. Ricordiamo, è il 14 luglio, poi andremo anche in Francia in questa puntata, vedremo come quel paese si appresta a festeggiare un po' mestamente, perché anche il 10° anniversario della strage di Nizza, la presa della Bastiglia. Però questa idea, appunto, troppa concentrazione della ricchezza indebolisce la democrazia, è un'idea che, così com'è, come ce l'ha esposta Nadia Urbinati, chiedo a Riccardo Stagliano di rimanere ancora un po' con noi, la sottopongo ad un altro ospite che è Carlo Stagnaro. Buongiorno, bentornato a Radio 3.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Economista, saggista, direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, anche uno dei fondatori di questo istituto, che è un prestigiosissimo think tank di orientamento liberale, collabora con l'Adam Smith Society. Che ne pensa lei di questa idea? Perché in effetti sta cambiando qualcosa, anche in Italia. Prima Stagliano ci ricordava come è cambiata la classifica dei ricchi, ora ci sono questi nuovi ultra super ricchi che hanno superato i tradizionali industriali, tipo appunto il signor Ferrero, quei nomi noti, Ferrero, Berlusconi, del vecchio scivolano in basso, e ce ne sono altri che accumulano alla velocità della luce, è il caso di dirlo, della fibra, è una ricchezza pazzesca e nemmeno li conosciamo. Ecco, dall'altra parte dell'Atlantico questa ricchezza si sta anche raccogliendo intorno ad una, almeno una parte, una proposta politica chiara, che è evidentemente di destra, contro gli immigrati, in nome di un'identità forte, bianca, estremamente conservatrice. C'è un problema, Stagnaro?
8: Ma mi sembra che la questione è complicata, perché ce ne sono tanti problemi dentro le cose che ha detto. Il primo è questo: i super ricchi non sono una classe coesa e sempre uguale. Questo è particolarmente vero negli Stati Uniti. Se lei guarda l'elenco delle 100 persone più ricche degli Stati Uniti oggi e lo confronta con quello dei super ricchi di 10 anni fa o 20 anni fa, trova molti cognomi diversi. Il che è un segno di vitalità della società, se facesse lo stesso esercizio in Italia, probabilmente invece troverebbe molte più somiglianze. C'è un lavoro di un gruppo di economisti che ha confrontato le persone più benestanti di Firenze nel 2000 e nel 1500 e ha trovato una forte sovrapponibilità dei cognomi delle famiglie. E questo mi sembra un primo punto essenziale per capire la questione. Secondo punto, i super ricchi hanno idee politiche? Sì, ce l'hanno i super ricchi come ce l'hanno i poveri, come ce l'hanno quelli del ceto medio come ce l'abbiamo tutti. I super ricchi di volta in volta hanno idee che possono andare, diciamo, nel loro interesse oppure meno, e ovviamente hanno un'influenza sulla società maggiore rispetto ad altri individui con meno mezzi. Anche qua, senza andare troppo lontano da casa, la nostra politica è stata dominata da persone di mezzi. Silvio Berlusconi è il nome più ovvio, ma Carlo De Benedetti è un nome altrettanto ovvio e di tendenza diversa. Stiamo assistendo a una radicalizzazione, diciamo così, a destra dei miliardari negli Stati Uniti? Certamente stiamo assistendo a uno spostamento a destra dell'asse politico negli Stati Uniti. Vale per i ricchi e vale per i poveri. L'elettorato di Trump, ora vedremo le elezioni di midterm cosa succederà, ma l'elettorato di Trump alle presidenziali che ha vinto era composto prevalentemente di persone a medio-basso reddito, non era il candidato dei miliardari e non era tra i candidati quello che ha raccolto più donazioni. Questo è un altro elemento importante. Ultimo punto, i super ricchi hanno un'influenza eccessiva o crescente sulla nostra politica? Dipende, in alcuni casi probabilmente sì, in altri no. A me pare che il tema vero, e chiudo, sia da un lato come i super ricchi diventano super ricchi. Se diventano super ricchi perché inventano qualcosa di nuovo e rendono la vita di tutti gli altri migliore, o se lo diventano perché possono sfruttare relazioni, conoscenze, favori e quant'altro. Dall'altro lato, come il sistema fiscale si deve porre verso i super ricchi? E la mia risposta è: si deve porre con i super ricchi come con tutti gli altri, cioè facendogli pagare il giusto ed evitando di dare scappatoie ai ricchi come ai medi come agli altri.
6: Molto chiaro. Riccardo Staglianò, su questo punto immagino abbia interesse a replicare, a dire qualcosa, però voglio prendere dalla risposta di Carlo Sagnaro anche un altro spunto fondamentale, quello che riguarda il comportamento elettorale a proposito di quei valori intorno a cui si raccolgono molti ultraricchi, non tutti, negli Stati Uniti, il voto, il comportamento elettorale, diciamo così, delle persone più povere, del ceto medio o anche dei poveri, propriamente detti, che come lei stesso prova a spiegare o perlomeno pone la domanda, diciamo, no? nel suo più recente libro, gli vanno dietro ai ricchi, nel senso non colgono il problema e il fatto che forse si potrebbe perlomeno innescare un meccanismo redistributivo di cui potrebbero avvantaggiarsi. Perché?
7: Allora, nell'ordine rapidamente, dice Stagnaro, i miliardari devono pagare le tasse come gli altri, sono totalmente d'accordo, peccato che non va così. Cioè, in un libro recentissimo, Gabriel Zucman, che è un socio, diciamo così, un altro economista della triade francese di economisti con Piketty, Saez e Zucman, il libro si chiama I miliardari non pagano imposte sul reddito, è uscito da Einaudi 2 mesi fa, spiega in maniera molto semplice, qui così ci avviciniamo anche alla Francia, perché il problema è europeo quanto americano, mentre le persone normali, noi, i vostri ascoltatori, pagano da un terzo a metà, cioè metà del loro stipendio alla fine va fra tasse, contributi e quant'altro, i miliardari in teoria ne pagano il 25% in Francia, in pratica con un meccanismo ben noto nell'economia, ovvero diciamo, di prendere a prestito, perché sapete, i miliardari, per noi la ricchezza è il nostro stipendio che se non lo spendiamo tutto si accumula mese dopo mese e diventa il nostro patrimonio, ma per i miliardari 9 decimi della loro ricchezza viene dalle azioni. E allora le azioni, le tasse sulle azioni si pagano quando si vendono. Allora i miliardari, le azioni, non le vendono per non pagare le tasse, prendono a prestito dalle banche, perché possono dare in garanzia il loro monte di azioni, prendono a prestito dalle banche e finiscono per non pagare mai le tasse. Allora Zucman ha dimostrato che in media nel mondo, rispetto alla loro ricchezza, i miliardari pagano lo 0,3% delle tasse rispetto al loro patrimonio. Vi sembra normale? Cioè noi paghiamo metà o poco meno, mentre i miliardari, allora c'è un grande lavoro da fare per far sì che i miliardari, sono d'accordo, devono pagare le tasse come tutti gli altri. Peccato che non va così e quindi bisogna intervenire in maniera rapida. Poi lei mi chiedeva perché? Perché i poveri ci cascano? Perché i poveri o il ceto medio impoverito vota per persone che è di tutta evidenza non hanno a cuore i loro interessi? Perché i poveri hanno, anche i poveri hanno votato Trump in America quando nella prima, per la seconda volta, perché nel primo mandato la cosa più memorabile di Trump dal punto di vista dell'azione economica era stato fare dei tagli alle tasse ai ricchi, che aveva solo un precedente nella storia americana, ovvero Reagan. Perché l'hanno votato per la seconda volta? Beh, c'è un altro libro qui piuttosto interessante, che è stato tradotto anche in italiano, di un professore americano che si chiama John Jost, e il libro si chiama Per una teoria della giustificazione del sistema, titolo diciamo non amichevole, ma il senso è... I poveri sono le persone meno nella condizione di mettere in discussione il sistema. Piuttosto che dire il sistema è sbagliato perché produce dei trilionari e moltitudini di poveri come noi, preferiscono autocolpevolizzarsi e dire la colpa è nostra, che non siamo stati abbastanza bravi a giocare secondo le regole di questo sistema, e quindi alla fine in una specie diciamo di sindrome di Stoccolma votano quello che ce l'ha fatta, come i poveri italiani votavano Berlusconi, perché lo vedevano come un vincente su tutta la linea, cioè l'arci italiano che era forte su tutti i fronti, compreso quello dell'illusione fiscale. Allora qui appunto bisogna interpretare più che altro gli psicologi sociali, cose che io provo a fare anche nel mio ultimo libricino, perché al di là delle categorie politologiche, qui bisogna sondare con dei carotaggi importanti, sistematici, la psiche delle persone che, come dire, hanno un'aspirazione così forte e così irragionevole, perché purtroppo, soprattutto in Italia, la mobilità sociale non funziona più, cioè chi era povero rimane povero, con poche e fortunate eccezioni ovviamente, e quindi non mettono in discussione il sistema perché insomma alla fine sperano che un giorno, vincendo alla Super Enalotto, diventeranno ricchi anche loro. Ma questo, ecco, è frutto anche di un'azione di spiegazione della sinistra molto molto flebile negli anni, che ha evitato di spiegare, o l'ha spiegato molto male, perché questa cosa non funzionava, diciamo.
6: Nadia Urbinati, la politologa, concorda, vivendo poi negli Stati Uniti ha uno sguardo insomma più ravvicinato, ma in realtà quello che ci sta dicendo Riccardo Stagliano vale anche per noi. Chiedo a Carlo Stagnaro di rimanere ancora un po', volevo fargli un'altra domanda e anche un commento su quanto sta ascoltando. Urbinati.
0: A me sembra che ci sia una discrepanza, una forbice che si allarga tra principi normativi istituzionali, cioè cos'è la democrazia, le regole del gioco, l'eguaglianza di opportunità, su cui siamo tutti d'accordo, no? Le tasse che vanno distribuite secondo la progressione, quindi la giustizia, e poi c'è invece l'altra parte che non corrisponde più, quella sociale e anche quella diciamo ideologica, perché quando le forbici erano più vicine tra loro, non c'era quella distanza, pensare in termini di riuscita individuale, di responsabilità individuale, di lavoro per potercela fare, aveva un senso, perché per un periodo di vita, io la mia esperienza di vita, se tu lavoravi, andavi a scuola, facevi il tuo lavoro, eccetera, qualche cosa, ecco, c'era questa idea perché era possibile. Questa possibilità oggi è ridotta, l'ho detto bene Stagliano, al punto che parlare di norme e parlare di responsabilità individuale sembrano due mondi diversi. Ecco perché oggi si cerca, e qui c'è l'ideologia, noi non parliamo più di ideologia, ma è importante cambiare l'opinione, si scrive tanto sul merito, su chi merita, non è responsabilità dei ricchi se sono tali, questi sono bravi, questi lavorano, gli altri sono fannulloni. No, non è più così, era così magari tempo addietro, non è più così, perché se tu puoi fare il lavoro e puoi avere l'impegno che ci metti tutti i giorni, ma non basta mai, mentre per loro anzi, si viene a verificare un fenomeno opposto. I veri fannulloni sono proprio i ricchi, che possono, proprio perché il denaro aumenta se stesso, in quel modo ben raccontato da Stagliano, loro possono tranquillamente essere incompetenti, nulla facenti, tanto le cose per loro sono già positivamente cambiate. Quindi si produce l'opposto di quello che per il quale la libera intrapresa era iniziata, cioè di stimolare le persone a far di più. Ecco perché un grande filosofo politico dell'Ottocento, che non era per niente socialista e si chiamava John Stuart Mill, in un libro sui principi della economia politica nell'edizione del 1852 propone una tassazione proprio per i ricchi, anzi la propone attraverso le tasse di successione, per fare in modo che le future generazioni di ricchi non siano privilegiate al punto da sedersi, vivere della loro ricchezza e diventare prepotentemente oligarchi. E lo diceva un liberale. Quindi è questo che noi dobbiamo oggi far capire a chi è povero come noi. E chi è povero oggi perché preferisci i ricchi? Perché i ricchi sono contro le tasse e il povero pure lo è, perché non ne può più, perché ha una situazione già precaria, per cui aggiungere una spesa alle già esistenti è per lui impossibile. Quindi paradossalmente sente di avere gli stessi interessi, non pagare più, violare, andare al di là della norma. E questo è storicamente anche molto ben spiegato in tanti passaggi precedenti nella storia antica, e quindi vediamo che si riproduce oggi, e questo è il momento più critico per le democrazie, perché si ha una unione di interessi tra le due classi più distanti e che anche sono le più lontane dalle classi medie, cioè da quelle che possono dire io lavoro e merito. Ora non è più così funzionale, possibile dire.
6: Carlo Stagnaro, la sua opinione su questo? Le aggiungo una piccola riflessione, uno dei cardini, così parlo da profano, del pensiero, insomma, delle teorie più o meno liberiste in economia, per quantomeno il Novecento, diciamo, il secondo Novecento, era che la concentrazione di ricchezza non facesse necessariamente male alla democrazia, male ai poveri o alla tenuta sociale, perché si poteva auspicabilmente immaginare che da quella grande ricchezza sarebbe sgocciolata giù un po' di un altro po' di ricchezza, un po' di denaro, cioè l'infa economia, investimenti delle imprese, nuovo lavoro, e quindi alla fine anche un'attenuazione almeno parziale delle disuguaglianze. È come se questo meccanismo tipicamente novecentesco si fosse forse inceppato con questa nuova ricchezza, peraltro molto spesso legata al digitale, insomma.
8: Sì, due punti. Il primo punto, io sono abbastanza colpito, nel senso che da quanto ho sentito, i poveri sono imbecilli, disadattati, prigionieri di cose che non capiscono e quindi si comportano contro il loro interesse. I ricchi sono a loro volta incompetenti, pigri, seduti sul deposito di zio Paperone e si godono la vita. Gli unici che capiscono la vita sono gli intellettuali e cercano di spiegarlo al mondo. A me sembra che questo tipo di approccio sia esattamente la causa per cui abbiamo Trump, AfD, Le Pen e magari in Italia Vannacci. E se vogliamo esorcizzare questi fenomeni elettorali, dobbiamo cercare di capire perché hanno successo e smettere di trattare gli altri come persone che non capiscono il mondo, che non capiscono il proprio interesse o che votano contro di sé. Tra parentesi, il nostro comportamento elettorale non necessariamente risponde all'interesse immediato, può rispondere a convinzioni. Io non sono omosessuale, ma sono favorevole alle nozze gay, pur non avendo nessun tipo di interesse. Non fumo marijuana, ma sono favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere, pur non avendo alcun interesse diretto da queste riforme. L'altro aspetto, che è quello che toccava lei nella sua domanda, ha invece a che fare con la concentrazione della ricchezza. Torno a dire, dipende come ci si arriva alla ricchezza. Jeff Bezos, che diventa miliardario avendo creato Amazon, attraverso Amazon ha o non ha migliorato la vita di tutti noi? Se ha migliorato la vita di tutti noi, la sua ricchezza se l'è guadagnata. Diverso è chi diventa miliardario attraverso relazioni, familismi, lobbying, eccetera. E queste due cose sono completamente diverse. Come dire, un conto è una ricchezza effettivamente guadagnata creando valore sociale e un altro è una ricchezza accumulata sottraendo valore sociale. La differenza tra queste due cose sta nella mobilità sociale, e non è vero che la mobilità sociale c'era una volta e oggi non c'è più. Perlomeno se parliamo dell'Italia, mobilità sociale nell'arco della nostra storia e con l'esclusione di un periodo che non a caso chiamiamo miracolo economico, e che è stato caratterizzato da una scarsa e bassa presenza dello Stato, per gli standard italiani, mobilità sociale nel nostro paese non ce n'è stata, perché siamo un paese che tassa troppo, che regolamenta troppo e che mette la politica dappertutto, rendendo molto più facile la vita a quelli che la politica la vogliono catturare pro domo propria.
6: Allora, su questo,
9: una cosa rapidissima?
6: Prego, Riccardo Staglianosi.
7: Allora, intanto non ho mai detto che i poveri sono stupidi, e questo non so dove l'ha sentito Stagnaro, però i poveri che votano Trump fanno il loro interesse? No, non fanno il loro interesse. Trump è un miliardario famoso per aver sfruttato le sue manovalanze sempre a cause, diciamo, infinite con quelli che hanno lavorato per lui. È evidente che Trump non fa l'interesse dei poveri, questo lo diceva John Jost in quel libro che ho citato. E l'ultima cosa, Bezos ha inventato Amazon.
6: Però su questo segnale c'è un voto che magari è appunto di adesione a un modello, una visione del mondo incarnata da Trump,
7: sì,
6: che piace
7: ma certo, addirittura contro i propri interessi. Ma certo, la visione del mondo è, diciamo, un grande vaffa americano nei confronti di quelli che sono venuti prima e che non hanno difeso gli interessi dei poveri, compresi la sinistra. Su questo siamo perfettamente d'accordo. E il secondo punto, Bezos ha invitato Amazon è una bella cosa, benissimo, e allora non deve pagare le tasse, perché ricordo, diciamo, a chi se lo fosse dimenticato, che ancora nel 2008, inchiesta ProPublica, Bezos pagava $0 di income tax. Allora, per chi confonde la beneficenza con le tasse, diciamo, a vantaggio di queste persone che confondono la beneficenza con le tasse, la beneficenza è quella cosa che si fa dopo aver pagato le tasse, non in sostituzione delle tasse, e Bezos paga delle tasse ridicole rispetto a loro. Quindi benissimo Amazon, e paghi le tasse come facciamo tutti noi.
6: Una battuta, Stagnaro, che ne pensa di questo?
8: Beh, allora, se Bezos non paga le tasse, delle due l'una: o evade le tasse, nel qual caso è giusto che se lo vadano a prendere e gli facciano tutto quello che gli devono fare, oppure sfrutta delle normative che gli consentono di far così. Le normative sono sbagliate? Probabilmente sì. Non a caso io personalmente sono favorevole ad applicare un'aliquota unica a redditi da patrimonio, redditi da azione, eccetera, cosa che renderebbe assolutamente difficile evadere le tasse o fare delle costruzioni societarie finalizzate a minimizzare le tasse. Più noi complichiamo il sistema fiscale e ci aggiungi la patrimoniale, l'esclusione, l'eccezione di questo, di quello, di su, di giù, più noi rendiamo facile la vita a chi le tasse le vuole svicolare. Ma per farle pagare bisogna che le tasse siano anche pagabili, che abbiano un livello sostenibile per tutti. Sì.
6: Credo, è forse la voce di Nadia Urbinati?
0: Sì, ma velocemente, sono tutto d'accordo, sì, col fatto però che personaggi, ricchissimi personaggi come Bezos, hanno in mano molte lobbies che possono lavorare all'interno delle istituzioni congressuali, come negli Stati Uniti, per avere leggi che consentono quelle fughe, che consentono quelle scappatoie, loopholes si chiamano, scappatoie tante che ne hanno, e quindi alla fine loro non violano per niente la legge, semplicemente fanno in modo che le leggi siano per loro labili o possibili da giostrare come meglio credono. Noi non ce l'abbiamo, voglio dire, io e lei non abbiamo questa possibilità, anche se siamo organizzati in sindacati che ormai non hanno alcun potere. Negli Stati Uniti solo il 7% della popolazione lavorativa è sindacalizzata, quindi vuol dire che non hanno nemmeno più un potere reale di far sentire la loro voce.
6: Allora,
8: per carità,
6: sì, Stagnaro,
8: soltanto che diciamo, chi ha più mezzi possa influenzare di più la politica è un'ovvietà, ed è un motivo per cui bisogna cercare di tenere la politica dentro i suoi confini. In Italia la più grande redistribuzione dai poveri ai ricchi è stata il superbonus, e diciamo, quando è stata introdotta, purtroppo queste proteste, queste osservazioni si sono sentite poco, forse anche perché veniva fatta dal governo più di sinistra della storia della Repubblica, e utilizzando delle parole d'ordine che invece apparivano, distraevano, come l'efficienza energetica, il green, eccetera, e così non si è visto, anzi si è tollerato e si è spinto e si è voluto il più grande trasferimento di risorse dai poveri ai ricchi della storia del nostro paese.
6: Questo aprirebbe un altro gigantesco capitolo strettamente collegato alle evoluzioni della politica italiana. Era poi un periodo molto complicato, si usciva a fatica dal Covid, ci torneremo. Devo dire, Carlo Stagnaro, Riccardo Staglianò, Nadia Urbinati, che la vostra discussione, con punti di vista diversi, sta piacendo molto. C'è una signora che dice che questa puntata andrebbe fatta ascoltare nelle scuole. Io ho un altro ospite da salutare, ringrazio Urbinati in primo luogo per aver dato il là a questa discussione con il suo articolo di Domani, ampiamente avete commentato a prima pagina e qui stamani a Tutta la città ne parla. Riccardo Staglianò, di cui ricordo il suo ultimo Tassare i milionari, prendere ricchi per dare ai poveri, uscito per Inaudi, e Carlo Stagnaro, direttore di ricerca dell'Istituto Bruno Leoni. È con noi il professor Paolo Natale, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
9: Buongiorno a voi.
6: Insegna sociologia politica alla Università Statale di Milano e si occupa in particolare proprio di flussi elettorali in base alle classi sociali. Parlavamo fino a poco fa anche del perché poi, per esempio, in America i poveri, i poverissimi, quelli che si registrano, quelli che vanno a votare, lo sappiamo, non sono tanti, ma comunque hanno dato il loro sostegno, anche ribadito la seconda volta, a un uomo che, Donald Trump, che non fa i loro interessi, anzi va contro. Ma è così, è successo in fondo anche da noi. È proprio così, però le chiedo, perché prima di tutto,
9: sì,
6: domanda.
9: Sta succedendo un po' in tutta l'Europa, tutto il mondo occidentale, ed è proprio un ribaltamento abbastanza peculiare rispetto a quello che invece succedeva nel secolo scorso, dove tendenzialmente le classi operaie, le classi più povere votavano per i partiti di sinistra, mentre quelli di livello economico più alto votavano per il centro o per il centrodestra, insomma. Infatti, se vi ricordate, anche il profilo elettorale delle grandi città, Bologna, Milano, Torino, eccetera, c'era la cupola che votava il centro, insomma, le odierne ZTL che votavano per i partiti di destra, e man mano si andava verso la periferia cresceva il voto per il PCI o per il PSI, i partiti socialisti. Da quando è caduta il muro di Berlino, tutto questo è progressivamente cambiato, tanto che oggi è come se vivessimo in un mondo al contrario, tanto per citare Vannacci. Cioè, di fatto, quelli benestanti, adesso lasciamo perdere i ricchissimi di cui avete parlato finora, che ovviamente fanno quello che gli pare, l'interesse elettorale per loro è abbastanza superfluo dal loro punto di vista. Però appunto ormai la popolazione elettorale si divide sostanzialmente in quelli benestanti che votano tendenzialmente a sinistra, invece quelli più poveri che votano a destra. È stato ben riassunto da un grande politologo svizzero che si chiama Crisi, non per niente era un momento della crisi, che appunto ha visto come questo grande cambiamento come la conseguenza della globalizzazione. Quindi lui li chiama i vincenti della globalizzazione, che sono le classi più istruite, più efficaci, eccetera, che non hanno che ovviamente votano per i partiti di sinistra, invece i perdenti della globalizzazione, che sono più legati ai partiti della destra. Perché? Questo è un chiaro esempio della capacità comunicativa proprio dei super ricchi, che da un certo punto di vista manovrano, insomma, questo tipo di comunicazione. Cioè, il vero problema dei perdenti della globalizzazione è la mancata sicurezza del proprio futuro. Cioè, vedono la globalizzazione, ovviamente la grande massa migratoria, eccetera, come un pericolo costante per la propria sopravvivenza. E quindi, mentre la sinistra continua a parlare di temi post-materialisti, come diceva Inglaterra una volta, tipo appunto il problema del genere, i gay oppure i neri, eccetera, loro hanno come problema quello di pensare al proprio futuro, quindi la mancanza di lavoro, la depauperizzazione costante della propria vita quotidiana. E quindi, siccome la destra ha questa capacità comunicativa molto forte di proposte di mettere delle barriere alla globalizzazione e alla costante migrazione, dicendo torniamo a un periodo felice di prima, che è mai esistito, ma comunque nell'immaginario collettivo, quindi la patria, no con la burocrazia europea, eccetera. E tutto questo fa sì che i perdenti della globalizzazione pensino, diano il proprio voto, il proprio favore appunto a questi messaggi, che chiaramente non sono realizzabili, perché è difficile, quasi impossibile fermare la globalizzazione, non parla burocrazia europea, eccetera. E tutto questo fa sì che i perdenti della globalizzazione pensino, diano il proprio voto, il proprio favore appunto a questi messaggi, che chiaramente non sono realizzabili, perché è difficile, quasi impossibile fermare la globalizzazione, non parliamo poi del fenomeno mondiale dell'immigrazione, però rimane come se fosse

0: l'altro c'è una terza componente che sta crescendo sempre di più e che sono gli elettori astensionisti, che ormai stanno crescendo a dismisura. Anche abbiamo scritto con un mio collega ultimamente proprio il libro Schede Bianche, proprio sul crescente astensionismo in Italia, ma anche in tutta Europa e in tutto il mondo. Cioè una parte molto consistente della popolazione che non crede più nella politica.
1: E che però a volte si risveglia e va a votare, come è successo nell'ultimo referendum costituzionale. Magari di questo, Paolo Natale, se sarà disponibile, torneremo a parlare, un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato tante volte. Allora, continuiamo in musica qui a Tutta la Città ne Parla, grazie professor Natale. Forse solo l'amore, anche se povero, può salvarci dal crollo dell'economia, dal tramonto della democrazia. Così scrive il rapper Dutch Nazari, con leggerezza e ironia, nel suo brano Amore Povero.

0: Io penso, parliamo sempre dei ricchi, dei poveri, come se non fossimo tutti umani. Il problema è l'avidità umana, la cattiveria umana, e quella c'è dal Sudafrica al Polo Nord, dal Giappone all'Italia, dappertutto. L'importante è non lasciarle spazio. Ora, questi ricchi si sono arricchiti in maniera assolutamente oscena e sono personaggi alquanto discutibili dal punto di vista umano e morale. In questo senso sarebbe utile tornare a una politica economica di tipo keynesiano.
1: Ecco la nostra piazza, abitata dalle vostre voci, dai vostri messaggi. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Il rapporto tra politica e ricchezza è uno dei nodi di tutta la politica in epoca moderna. Sul sito di Oxfam si può leggere il rapporto nel baratro della disuguaglianza, come uscirne e prendersi cura della democrazia. Ridurre le disuguaglianze è possibile, servono scelte politiche orientate a rendere la nostra società più mobile, dinamica ed equa. C'è un form da compilare, poi si può scaricare il report e, come c'è scritto in home page, è il primo passo per costruire il cambiamento.
2: Sono Raffaella da Vicenza. Mi viene in mente che Solone reagisce proprio di fronte a un'eccessiva concentrazione della ricchezza nel mondo greco che si manifestava nel latifondo, il quale non a caso è improduttivo, perché chi ha moltissima terra non ha interesse a investire e a far produrre in maniera più alta la propria terra.

0: ne ha già tanta. Quando c'è un eccesso di concentrazione non è detto che ci sia vitalità, ma c'è la cristallizzazione della società, secondo me.
1: Grazie per i vostri messaggi. Andiamo in Italia su pagellapolitica.it. La ricchezza è aumentata, ma solo per i più ricchi. I nuovi dati della Banca d'Italia all'inizio giugno mostrano un'Italia sempre più disuguale. Lo stop alla crescita peggiora le cose per i più poveri. Il livello medio del patrimonio degli italiani è in crescita. Alla fine del 2010 una famiglia possedeva in media una ricchezza netta pari a 375.000 euro, compreso il valore degli immobili, mentre nel quarto trimestre dell'anno scorso questo dato era salito a 453.000 euro. Il problema è che questa crescita si è concentrata solo nelle mani dei più ricchi. L'aumento della media non significa automaticamente miglioramento delle condizioni di tutti, come spiega la cosiddetta media di Trilussa, dice quest'articolo. Se in una popolazione di due persone ci sono due polli e uno ne mangia due e l'altro nessuno, la media di un pollo a cittadino, ma uno ha mangiato e l'altro no.
2: Buongiorno, già Pasolini, come sempre su certe cose sottostimato, faceva notare come un certo tipo di nuovo capitalismo potesse essere dannoso e che anche il concetto della sinistra progressista già allora vedeva come una forma invece di avanzamento dell'umanità. E non lo si è ascoltato, non si vuol proprio vedere a volte come le cose possono essere brutte. Silvia.
1: Grazie anche a Silvia che chiude questa piazza di oggi. La discussione, se volete, prosegue sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3. Ora ascoltiamo una breve clip che apre l'ultima parte di questa puntata.
3: Tutta la città ne parla.
4: È il 5 maggio del 1789, ricordatela questa data, 5 maggio 1789. Bene. Dopo 3 mesi di discussione, il Terzo Stato si riunisce da solo e si autoproclama Assemblea Nazionale e pretende una Costituzione. Il re e gli altri due stati reagiscono, si oppongono. Ma il popolo e la borghesia insorgono e assaltano la Bastiglia, che è una fortezza carcere, simbolo della monarchia. È il 14 luglio 1789. Ricordatela questa data, ricordatela anche meglio di quella di prima. Ripeti, 14 luglio 1789. Perfetto. Ora stai attento. Dopo la presa della Bastiglia viene abolito il diritto feudale e proclamata la libertà di culto e di stampa. E la sintesi di queste riforme è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789. E se ti ricordi anche questa data, mi fa piacere.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questa era l'inconfondibile voce di Valerio Mastandrea in un progetto di Rai Play Sound che si chiama Bignomi, o forse Bignomi, che è un po' un piccolo Bignami Audio, affida i grandi episodi della storia alle voci e ai volti dello spettacolo. Allora, eccoci dunque, l'avevo detto anche sin dal principio di questa puntata, ci siamo occupati di eccessiva concentrazione della ricchezza e del rischio che costituisce per la democrazia in America, ma anche in Europa. Nadia Urbinati, Riccardo Stagliano, Carlo Stagnaro, Paolo Natale da ultimo si sono confrontati su questo argomento e un po', insomma, è chiaro che sullo sfondo l'idea di una presa della Bastiglia che forse oggi è simboleggiata più che a Parigi dalla Casa Bianca a Washington ci induce a ragionare anche invece su queste ore cosa sta accadendo davvero in Francia. È l'ultima parata a cui partecipa da Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, è una celebrazione leggermente più mesta in quanto è anche il 10° anniversario della terribile strage dell'attentato terroristico sulla Promenade des Anglais a Nizza di 10 anni fa, ma insomma facciamoci spiegare cosa accade da un giornalista che poi in Francia ci vive da tanto tanto tempo come Alberto Toscano. Buongiorno e bentornato a Radio 3, tutta la città ne parla, Toscano.
6: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
5: Allora, che 14 luglio è questo, il 2026, con Marine Le Pen che si sa tornerà a candidarsi, di nuovo eleggibile?
6: Sì, è l'ultimo 14 luglio di Emmanuel Macron è un 14 luglio di crisi economica e di crisi politica, un governo che non ha maggioranza parlamentare, una situazione del debito pubblico che sta superando ogni limite che la Francia stessa si era posto, il debito pubblico francese in cifra assoluta 3.500 miliardi di euro è il più alto d'Europa, anche se rispetto al PIL è inferiore a quello italiano, un 14 luglio di difficoltà alle quali il presidente Emmanuel Macron reagisce rilanciando il ruolo della Francia in politica estera. Quindi iniziative della Francia rispetto alla guerra in Ucraina e iniziative della Francia anche rispetto alle altre situazioni critiche internazionali. Il riflesso di questa iniziativa della Francia in politica estera, il riflesso di questo volontarismo di Emmanuel Macron in crisi all'interno e decisamente leader all'estero, è questa sfilata militare che in questo momento ha luogo sui Campi Elisi. Una sfilata militare a cui tutti sanno che hanno partecipato anche piccolissimi ma significativi contingenti degli altri paesi dell'Unione Europea, della Gran Bretagna e anche dell'Ucraina. Una sfilata militare che si svolge sotto gli occhi, tra l'altro, oltre che di Macron, del primo ministro britannico Starmer e soprattutto di Zelensky, arrivato a Parigi sia per la riunione di ieri, svoltasi appunto a Parigi, dei volonterosi, dei paesi decisi a difendere l'Ucraina dall'aggressione russa, e sia per la sfilata militare in questo momento in corso.
5: Ironizzavo poco fa che sul fatto che forse la Bastiglia di oggi, nel 2026, è a Washington ed è la Casa Bianca, poi però ascoltandoti Alberto Toscano viene da pensare che almeno agli occhi di Macron, in questa scelta strategica di vivere così il 14 luglio, la Bastiglia sia piuttosto vicina alle cupole del Cremlino.
6: Sì, la Bastiglia sono gli stati che in questo momento hanno la responsabilità di destabilizzare la politica estera. Naturalmente si pensa alla Russia di Putin, la Russia, stato che ha ritrovato la democrazia dopo la caduta del muro di Berlino, ma che poi l'ha ripersa sotto la leadership di Putin, una leadership guerrafondaia di cui l'Europa intera e il mondo intero pagano oggi le conseguenze. Si pensa anche a altre realtà internazionali, naturalmente a quello che succede nello Stretto di Hormuz, all'Iran. Quindi la Bastiglia non è una Bastiglia fisica, penso, oggi nel mondo è una Bastiglia emblematizzata dai paesi in cui la democrazia non c'è, in cui i diritti dell'uomo non vengono rispettati. È quella la Bastiglia da prendere, e l'obiettivo è quello di ristabilire la democrazia e i diritti umani là oggi in cui questi non sono rispettati.
5: Ciò detto, Alberto Toscano, questa scelta, tornando alla politica interna francese, alle prospettive future, le elezioni che ci saranno, appunto il ruolo nuovo ritrovato da protagonista dopo le vicende giudiziarie di Marine Le Pen, vedremo in che modo. Questa scelta di Macron di puntare sull'orgoglio francese in politica estera, il protagonismo da leader europeo, anche ai tavoli negoziali, funziona sull'opinione pubblica francese?
6: No, non funziona, perché i problemi sono vissuti tutti i giorni dall'opinione pubblica, sono problemi sociali, l'immagine di uno stato sociale francese, di un modello sociale oggi in crisi. Ogni governo tenta di ridurre le spese, per esempio per la sanità, che in Francia sono elevatissime, e non ci riesce, spera di controllare meglio la spesa pubblica, che in Francia è elevatissima, molto più che negli altri paesi europei, che negli altri grandi paesi europei, e non ci riesce. Non ci riesce perché i governi, non avendo maggioranza parlamentare, non sono in condizione di fare qualsiasi genere di riforme. Quindi l'attivismo di politica estera non riesce a depistare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle sue preoccupazioni in politica interna. I nodi verranno al pettine con le elezioni del prossimo anno. Nel mese di aprile ci sarà il primo turno delle elezioni presidenziali e all'inizio di maggio presumibilmente il secondo turno delle presidenziali. Dunque lì si vedrà come l'opinione pubblica francese reagisce alla sua attuale situazione di confusione e disorientamento per quanto riguarda la politica, l'economia e i problemi sociali. E questo disorientamento si esprime in campo politico dal fatto che veramente non c'è alcuna idea su chi arriverà al secondo turno delle presidenziali. Uno dei due candidati è probabilissimo, cioè il candidato dell'estrema destra, del Rassemblement National, che sarà oggi, lo sappiamo, tranne enormi sorprese, Marine Le Pen.
5: Chissà se sarà lei a presiedere il 14 luglio del 2027 la prossima festa nazionale. Alberto Toscano, edizioni molto importanti, del resto poco dopo si voterà anche da noi. Grazie, tutta la città ne parla finisce qui. C'era Aldo Pantaleone nella parte tecnica, al suo fianco Sonia Cursa in regia. Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.

0: 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca e Costanza Spoci in redazione, Marco Pompi in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. Cominceremo la puntata di oggi, così come abbiamo fatto questa mattina nella nostra rassegna stampa andata in onda alle 6.50, che potete riascoltare su Rai Play Sound, con la ricostruzione, l'esclusiva fatta dal New York Times, un articolo firmato da Mark Mazzetti, Julian Barnes, Farnaz Fassihi e Ronen Bergman, che ha raccontato l'operazione segreta di Israele per reclutare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che fu presidente fra il 2005 e il 2013. Come dice il sommario dell'articolo, il racconto dell'impegno pluriennale volto a trasformare l'ex presidente iraniano in una risorsa dei servizi segreti è culminato in un drammatico tentativo di condurlo in un rifugio sicuro israeliano nei primi giorni della guerra, ma il piano è fallito. È una ricostruzione che racconta di momenti davvero rocamboleschi, quando ci sono stati l'attacco iraniano, l'attacco degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ahmadinejad è stato prelevato da un'automobile, portato in un rifugio sicuro, ma poi lo stesso Ahmadinejad si sarebbe allontanato da questo rifugio e poi è ricomparso in pubblico lunedì scorso, quando ha fatto una breve apparizione al corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Come sottolinea il New York Times, la decisione di Israele di elaborare un piano per il cambio di regime incentrato su Ahmadinejad rappresenta una svolta straordinaria nella saga delle relazioni del paese con l'ex presidente, noto per aver accelerato il programma nucleare iraniano, per aver invocato regolarmente la distruzione di Israele e per aver negato l'Olocausto. Insomma, una ricostruzione davvero intrigante. Cercheremo di capire meglio questa vicenda. Poi ci sposteremo in Egitto, dove il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sabato 4 luglio ha inaugurato l'Octagon, il più grande quartier generale militare al mondo, nuovo quartier generale delle forze armate della nuova capitale amministrativa, sorta a una quarantina di chilometri dal Cairo. Il complesso, costato miliardi di dollari, concentra comando militare, infrastrutture di sicurezza e centri dati in una cittadella fortificata e, secondo analisti e studiosi, rappresenta la trasformazione della nuova Repubblica di al-Sisi in uno Stato costruito attorno alla sicurezza del regime più che a quella del paese. La nuova capitale, progettata per isolare il potere dalla popolazione, viene così interpretata come uno strumento per rendere più difficile ogni futura mobilitazione di massa e, per i critici, l'Octagon è il simbolo della controrivoluzione egiziana e della volontà del regime di impedire che si ripetano le rivolte del 2011. Il numero per mandare i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre domande è il 335-5634-296.
1: You have 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. I will be home by tomorrow afternoon.
2: یه اتفاق بعد افتاده.
3: یه مامور موساد وارد ایران شده.
4: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
0: Ecco, avete sentito una clip, un trailer di Tehran, una serie thriller di spionaggio israeliana del 2020, una serie molto popolare che segue le vicende di Tamar, un hacker e agente del Mossad che si infiltra sotto copertura nella capitale iraniana. Poi la serie è stata in realtà girata interamente ad Atene. E insomma, noi parliamo di questa intrigante vicenda di spionaggio con Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza, anche già corrispondente da Israele. Buongiorno Guido Olimpio.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, Guido Olimpio, intanto quanto dobbiamo sorprenderci per questo piano del Mossad?
5: Allora, dobbiamo dire un paio di cose innanzitutto. Sono sorpreso che il New York Times abbia rilanciato una storia che già era uscita.
0: Sì.
5: Molti se ne sono dimenticati, ma questa storia era già nota. L'articolo di queste ore ha aggiunto dei particolari, certamente particolari molto interessanti, che mancavano nella prima versione. In particolare il viaggio di Ahmadinejad a Budapest e gli altri tentativi, insomma il contorno, però la base della storia era nota.
0: Sì.
5: Quindi bisogna chiedersi la prima cosa: perché esce di nuovo questa vicenda? Certamente un grande scoop giornalistico, ma dietro uno scoop giornalistico c'è sempre una fonte. Quindi perché le fonti americane insistono con questo elemento? Allora, diciamo che così, che Ahmadinejad era in disgrazia da tempo, è un uomo che, dicono, punti al potere ad ogni costo, e quindi magari si è prestato a questa manovra. Però, se andiamo a vedere bene nell'articolo, si diceva che lo stesso Ahmadinejad era sotto controllo, era in difficoltà, tant'è vero che il piano ha previsto un bombardamento dell'area dove era, diciamo, sotto sorveglianza. Volevano farlo scappare, volevano agevolare, ma questo non è riuscito, proprio perché lui poi ci ha ripensato. Quindi abbiamo da una parte la capacità di agganciare Ahmadinejad, l'altra c'è da chiedersi come mai escono nuovamente queste informazioni. E io queste le collego alle tensioni tra una parte dell'amministrazione americana e Israele.
0: Ecco, in particolare a cosa ti riferisci in questa fase?
5: Allora, se noi guardiamo negli ultimi due mesi, è stato un continuo flusso, quasi settimanale, se non quotidiano, di piccole e grandi rivelazioni, dove in sostanza, la faccio breve, gli americani addossavano o raccontavano piani partoriti, ideati dagli israeliani. Qual è la cosa? La cosa è che una parte dell'amministrazione, ad esempio vicepresidente Vance, ma non solo, stanno portando avanti un messaggio che è quello di dire: siamo stati trascinati e convinti da Israele a fare questa operazione. Se vi ricordate, c'è stato proprio all'inizio della crisi, si era detto che il Mossad e poi Netanyahu sono andati alla Casa Bianca, sintetizzo sempre, sì, e hanno detto a Trump: guarda, c'è la possibilità di una rivolta, bisogna che noi attacchiamo l'Iran, decapitiamo l'Iran, e ci sono riusciti uccidendo Ali Khamenei. Da qui poi partirà una rivolta dalla quale dovranno aderire anche i curdi e le altre formazioni armate che operano all'interno dell'Iran. Quindi Trump avrebbe accettato questo piano, anche se all'epoca, e questo l'ha scritto la stampa americana, la gran parte dei collaboratori di Trump erano contrari, perché sostenevano che questo piano non era fattibile. Qual è la sintesi? Insomma, è di dare la colpa a Israele e al Mossad di averli trascinati nel conflitto. Mi sembra una tesi un po' tirata, ma comunque è un dato di fatto.
0: Certo, insomma, queste tensioni tra Washington e Gerusalemme. Ecco, dicevi, l'articolo del New York Times appunto ne parla ampiamente, di questo, di alcune novità, alcuni dettagli nuovi, come questo, diciamo, abboccamento che ci sarebbe stato a Budapest. È un luogo casuale o ci potrebbe essere un motivo particolare?
5: No, allora, secondo il New York Times è ovvio che diciamo, l'Ungheria si è prestata, perché hanno fatto il famoso invito, no, a Ahmadinejad a partecipare ad un convegno, no?
0: Sì, universitario, esatto, sì.
5: All'università. Poi c'è l'aspetto che Ahmadinejad a un certo punto fa perdere le sue tracce per qualche ora. Allora, questo è affascinante, interessante, è molto dalla serie televisiva Teheran, però mi chiedo come Ahmadinejad abbia potuto giustificare questa sua assenza. Tant'è vero, nell'articolo si dice che diciamo così, la scorta, che in realtà più che scorta secondo me lo devono anche controllare, gli chiede: ma dove sei andato, che fine hai fatto? Quindi diciamo così, che è interessante, però ha destato dei sospetti. Quindi già un personaggio che era in difficoltà e che era, diciamo così, visto con sospetto, come dire, ha cresciuto questi sospetti con un comportamento strano, no? Quindi è probabile che Budapest si sia, diciamo, abbia scelto Budapest perché era l'occasione migliore. Sono questi incontri, così, questi aspetti emergono spesso, no, nelle storie di spie, non solo perché ce lo dicono i film o le serie, sì, ma è un modo, ci dobbiamo incontrarci in territorio neutro, chiamiamolo così, o in un terzo paese. Solo che qui torna a dire, Ahmadinejad era troppo, come dire, era quasi radioattivo, come si usa dire in questi termini, ossia era nota la sua propensione a fare qualcosa di negativo agli occhi del regime.
0: E quindi era anche il più incline a farsi corrompere, evidentemente.
5: Allora, qualcuno dice che non ha bisogno di essere corrotto perché ha molti soldi. Io non conosco questi dati, so che ha un uomo che certamente ha cambiato posizione nel corso del tempo. Ricordiamo, era quello che voleva annientare Israele, e qui, secondo questa storia, ce lo troviamo dalla parte opposta, addirittura pronto a fare un accordo. Però, diciamo così, non mi stupisco più di tanto, perché siamo in un mondo medio orientale dove le ambiguità sono tantissime, sono ricorrenti. Insomma, andiamo un po' nel passato. Ricordiamoci che il regime iraniano in qualche modo aveva trattato con Reagan, e Reagan aveva accettato di trattare con il regime iraniano con il famoso Iran Gate. Quindi le ambiguità e gli accordi sottobanco sono sempre stati nella storia dell'area, della regione, e sono in corso anche oggi, secondo me, diciamo, nei rapporti, ad esempio, tra l'Iran e i paesi del Golfo. Quindi, come dire, ci sta che qualcuno possa fare, diciamo, saltare dall'altra parte, fare, decidere di collaborare. E poi aggiungo un altro elemento: queste notizie possono servire anche a un'altra cosa. Possono servire a creare scompensi, contrasti all'interno di un regime estremamente sospettoso. E torno sempre su Ahmadinejad. Quando ci fu l'uccisione del capo del progetto nucleare iraniano, venne ucciso con un'operazione sofisticata all'interno dell'Iran, sì. Dopo qualche tempo lo stesso Ahmadinejad rivelò, lui lo disse apertamente: ah, ma sapete che noi avevamo creato un'unità per difenderci, per contrastare il Mossad, e poi si è scoperto che il capo di questa unità era nel Mossad. Allora è curioso questo, no? Perché lo cito? Perché non c'è dubbio che negli ultimi anni, in seguito ai sabotaggi, omicidi mirati, uccisioni, anche azioni di propaganda all'interno del regime iraniano, all'interno dell'Iran, è costante il messaggio, la sensibilità nei confronti di operazioni clandestine da parte di Israele. Vengono attribuite a Israele operazioni reali, ma anche quelle che non ha fatto, perché si sa che Israele da anni, da più di un ventennio, le conduce queste operazioni. Quindi diffondere una notizia, una ricostruzione così dettagliata, che l'ex presidente è pronto a collaborare ed era pronto diciamo, a fare il patto del diavolo, crea comunque degli scompensi. Ricordiamo che il regime iraniano non è monolitico, e non è solo le divisioni pragmatici, radicali, moderati, no? Quelle che siamo abituati a raccontare. È molto più frastagliato, è un sistema di potere orizzontale. Quindi queste notizie possono servire a creare ulteriori sospetti.
0: Ecco, tra l'altro, di pochi giorni fa la notizia che Israele avrebbe messo in guardia Trump circa un progetto dell'Iran per ucciderlo, no? È una minaccia reale o fa parte di quella logica a cui accennavamo prima?
5: Io inserirei questa cosa nella logica che vi raccontavo. Di nuovo erano rivelazioni attribuite sempre, diciamo, Israele vuole fare questo. Allora, che l'Iran abbia un conto aperto con Trump non c'è dubbio, e ricordiamolo, il conto aperto non deriva da questa crisi. Tutto nasce con l'uccisione del generale Soleimani a Baghdad nel 2020. Il generale Soleimani era il capo della divisione Quds, ossia di quell'apparato dei Pasdaran che gestisce, di nuovo semplifico per brevità, le milizie sciite nel Medio Oriente, e l'architetto di una strategia iraniana in Medio Oriente. Bene, Trump lo uccide nella speranza di debilitare il regime in quell'epoca. Bene, quell'omicidio non è solo un omicidio mirato, ma è una decapitazione di un personaggio non facilmente sostituibile. Quindi l'Iran dice: mi vendicherò più prima o poi. Escono quelle rivelazioni nei giorni scorsi sul piano del nuovo piano per uccidere Trump, e guarda caso cosa fa il regime? Il regime non nega in qualche modo, anzi il figlio di Khamenei sostiene che la vendetta ci sarà prima o poi. Quindi anche il regime contribuisce a questa atmosfera. Quindi quando fa comodo si prendono delle notizie e vengono usate per fini interni, non per fini esterni.
0: Ecco, infatti sul Corriere della Sera, sul sito dell'11 luglio, hai scritto proprio di un Iran più risoluto, e con questi significativi continui riferimenti alla vendetta, no? Con la determinazione a non dimenticare la perdita di figure rappresentative del più alto livello, quindi anche questo va tenuto in considerazione.
5: Ma ricordiamo anche il caso Rushdie. Allora, certo. Vi ricordate, no? Rushdie, versetti satanici, c'è la famosa fatwa di Khomeini, passano gli anni, quella fatua non è stata mai attuata, però chiedevano sempre, diciamo così, ai leader, ai rappresentanti iraniani nel corso del tempo, ma quando c'era una fase di dialogo con l'Occidente, no, perché voi non ritirate questa fatua? E la risposta sintetica così era, ma ormai diciamo così che la freccia è stata scoccata, quindi è impossibile fermare questa freccia. Era un modo furbesco da parte degli iraniani di, come dire, non avvalorare la fatua, ma dire: ah, ma se succede noi non ci possiamo fare nulla. E che cosa è accaduto? Che dopo anni, ce ne siamo dimenticati forse, ma Rushdie è stato aggredito e ha subito dei danni gravi. È stato il regime iraniano, è stato un simpatizzante, è stata un'iniziativa individuale, come sembra? Poco conta. Conta che Rushdie comunque dopo anni è stato colpito. E quindi io non sarei sorpreso se ci fosse qualche iniziativa da parte di cellule indipendenti, autonome o magari sponsorizzate da parte dell'Iran di vendicarsi oggi o magari dopodomani.
0: E insomma, certamente ci saranno nuovi capitoli in questa faida che vede protagonisti Stati Uniti, Israele ed Iran. Grazie a Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
5: Grazie a voi, buona giornata.
6: الشعب المصري العظيم ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة لتكون.
0: Popolo grande d'Egitto, confidando in Dio onnipotente, io Abdel Fattah al-Sisi, presidente della Repubblica Araba d'Egitto, inauguro la sede del comando strategico della nuova capitale affinché diventi un monumento al grande popolo egiziano. L'Egitto incarna la forza della pace e della stabilità ed è uno Stato in grado di affrontare le sfide e realizzare le aspirazioni grazie all'unità del suo popolo coraggioso, delle sue valorose forze armate, garantendo l'integrazione della pianificazione e del coordinamento di tutte le componenti delle forze armate. Questa è la voce del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che il 4 luglio scorso inaugurava il nuovo quartier generale del comando strategico, noto come The Octagon, l'ottagono. Insomma, evidentemente c'è un richiamo anche al Pentagono, il Ministero della Difesa, anzi ormai il Ministero della Guerra, come è stato ribattezzato da Trump negli Stati Uniti. E noi parliamo di questa fortezza creata e voluta da al-Sisi con Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, OSMED, dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Buongiorno Giuseppe Dentici.
7: Buongiorno a voi.
0: Allora, Dentici, intanto possiamo descrivere questa struttura che è stata inaugurata il 4 luglio, una struttura che, insomma, visto che si parla di Egitto, è anche senso forse definire faraonica, no? Una volta tanto.
7: Sì, mai aggettivo fu più adatto, perché in questo senso non parliamo di una fortezza, parliamo di una città. Basti solo pensare che le dimensioni di questo edificato strategico sono pari a una città quale Lisbona, la capitale del Portogallo, il più grande del Pentagono, quindi parliamo di un qualcosa di eccezionalmente enorme. E in quanto tale, anche dal punto di vista economico, non è stato da meno, visto che i conti ovviamente per la sua costruzione sono secretati, però rientrano all'interno della costruzione della nuova capitale amministrativa. E quindi, diciamo così, si sostiene che intorno ai 50 miliardi di dollari siano stati spesi per costruire questo, in realtà, più che monumento all'Egitto, come diceva al-Sisi furbescamente, è un monumento, è un memoriale alla nuova identità egiziana e a quello che vuole essere, come dire, la narrazione sull'Egitto post primavera arabe. Quindi è un qualcosa di più di un semplice, come dire, fattore o strumento di potenza che vuole manifestare anche la capacità dell'Egitto di essere al passo con i tempi, ma è proprio un simbolo politico, ripeto, identitario, che dice molto di più della storia, della identità del paese dal 2011 in poi.
0: Ecco, è un luogo che somma comando militare, luogo di gestione delle crisi, sistemi comunicazioni, no? Anche per migliorare il coordinamento, sì, e le decisioni nelle situazioni di emergenza. È stato concepito con questo scopo?
7: Sì, sì, assolutamente. È un quartier generale che racchiude di fatto gli 8 comandi delle forze armate egiziane, e che al suo interno ha tutta una serie di divisioni anche che di fatto ampliano la portata e la capacità delle stesse forze armate egiziane di essere attore tanto politico, tanto economico, quanto militare. Di fatto, diciamo, è un grande strumento questo, una grande opera che serve, diciamo così, anche a ridisegnare non solo gli spazi urbani, ma anche e soprattutto a ridare, diciamo così, un peso, un ruolo alle forze armate all'interno della stessa società egiziana, e quindi anche all'interno dello stesso contesto politico egiziano. Non è un caso che una delle divisioni più attenzionate e anche più rafforzate è il comando cyber, che serve non solo ovviamente a garantire il paese dalle minacce esterne in un contesto, insomma, regionale, internazionale, come insomma sappiamo, abbastanza fluido, ma anche e soprattutto per prevenire tutte quelle minacce interne che, diciamo, le forze armate in generale, il circolo ristretto di potere egiziano individua soprattutto attraverso internet e i social media, quindi il controllo ferreo di tutte quelle strutture e infrastrutture legate agli ambienti cibernetici e elettronici, diciamo così, sono anche un modo per garantire una sorta di salvaguardia da qualsiasi minaccia interna. Ecco perché da questo punto di vista l'ottagono in questo senso ha uno spessore e un valore che va ben al di là del suo, diciamo così, manifesto militare.
0: Ecco, Giuseppe Denti, c'è questo ottagono, è stato realizzato, lo accennava prima, nella nuova capitale amministrativa che sorge circa 40 km a est del Cairo. Era un progetto per decongestionare la vecchia capitale, ma è anche un modo per isolare sempre di più il potere ovviamente dalla popolazione, anche per evitare rivolte come quelle del 2011, no? Non è una scelta casuale, evidentemente.
7: Assolutamente no, e come dicevo prima, è un modo anche per descrivere e riscrivere in realtà, attraverso la costruzione degli spazi urbani, la loro reinterpretazione, anche proprio l'idea stessa di potere e di rapporto, diciamo così, quel famoso contratto sociale guidato dall'alto che viene messo in discussione con le primavere arabe, e che dopo, in realtà, soprattutto il 2013, viene in un certo senso riconfigurato con l'ascesa di Al-Sisi. Quindi la costruzione di questo ottagono, la costruzione della nuova capitale amministrativa, la costruzione di altre città economiche in zone, diciamo così, più isolate del paese, la riconfigurazione stessa degli spazi urbani dentro il Cairo, sono tutti modi che servono, come dire, a costruire proprio una nuova idea di Stato, a ridisegnare di fatto il paesaggio attraverso un'immagine di paese e di potere sotto, diciamo così, l'ombra del regime sisiano, se vogliamo dirla così, sì. Ed è un modo anche per rafforzare la memoria collettiva, una memoria collettiva che vuole essere anche di denuncia. Denuncia rispetto a cosa? Rispetto alle primavere arabe, che in tutte, diciamo così, le manifestazioni pubbliche viene, diciamo così, definita dallo stesso regime come, diciamo, il periodo del caos, quello del collasso dello Stato, mentre il 2013 è quello della salvezza, del salvataggio dall'Egitto dal caos, e quindi in questo senso anche, come dire, creare una connessione identitaria e anche temporale con il 2013 come un momento in cui lo Stato viene salvato attraverso, come dire, il ritorno dei militari come garanti dell'ordine pubblico e della stessa sicurezza dello Stato. E quindi di fatto tutta una serie di elementi che servono in questo senso proprio a creare una costruzione dell'identità nazionale e anche del consolidamento, chiedo scusa, del potere stesso a livello nazionale.
0: Ecco, Dentici, a proposito delle forze armate egiziane, l'8 giugno scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti, 20 milioni di euro a supporto delle forze armate dell'Egitto, no? E l'obiettivo del pacchetto è quello di rafforzare le capacità dell'esercito egiziano per migliorare la sicurezza nazionale e la stabilità dell'Egitto, nonché la protezione dei civili. Il sostegno aumenterà la capacità delle forze armate di garantire la sicurezza marittima nel Mediterraneo e nel Mar Rosso. Ecco, questo sostegno delle istituzioni europee all'esercito egiziano può suscitare delle perplessità.
7: In realtà è parte di quell'accordo di partenariato strategico firmato dall'Unione Europea non più tardi di 2 anni fa, quindi è un rinnovo di quell'accordo.
0: Sì,
7: del
0: 2024,
7: anche gli aiuti,
0: esatto, sì, sì.
7: 2024. E quindi l'aiuto fornito, questi 20 milioni di euro, che oggettivamente sono pochi per quello che vuole essere in realtà l'aiuto concreto, perché basti solo pensare che l'Egitto è uno stato che ha due fronti marittimi, appunto Mar Rosso e Mediterraneo, e già solo pensare all'ambiente marittimo è un po' poco come quota. Però diciamola così, l'elemento vuole essere anche simbolico per dare tutta una serie di elementi e sostegni appunto all'azione dell'Egitto come un attore fondamentale per la stabilità e la sicurezza nell'ambito mediterraneo, medio orientale, nella quale appunto l'Unione Europea vede nell'Egitto questo attore fondamentale, non tanto per la stabilizzazione in sé, quanto in realtà per arginare le minacce che possono giungere, diciamo così, alle porte dell'Europa. E quindi il rafforzamento di questa serie di rapporti, tanto con l'Egitto quanto con la Turchia, giusto per fare un altro esempio, rientra in questa ottica. Nel caso specifico dell'Egitto, questo, ripeto, è parte di una strategia di lungo periodo che non nasce sicuramente negli ultimi 10 o 20 anni, ma affonda le sue radici nella storia e sostanzialmente è un modo come un altro, al netto di quelle che sono le idiosincrasie su questioni non secondarie, quali diritti umani, certo, e quant'altro, è un modo per l'Unione Europea ribadire quanto l'Egitto viene considerato fondamentale in termini, diciamo così, di sicurezza e stabilità regionale.
0: Ecco, Dentici, sul fronte esterno in questo momento qual è per l'Egitto la situazione più critica? Forse il rapporto con l'Etiopia per la grande diga della rinascita?
7: Beh, in realtà purtroppo ce ne sono più.
0: Sì, certo, sono tante, non abbiamo neanche tempo di parlarne, di citarle tutte. Ecco.
7: Purtroppo, no,
0: c'è cioè, il problema del canale di Suez, le rotte sul Mar Rosso, ovviamente.
7: Sì, sì.
0: No?
7: Se guardiamo solo i confini, ecco, già solo quello ci dice parecchio, però chiaramente il fronte sud è quello forse più pericoloso e anche più attenzionato dalle autorità egiziane. E meno in realtà indagato a livello di opinione pubblica anche europea. Perché dico questo? Perché a sud c'è già un problema legato alla guerra civile sudanese, sì, che crea per l'Egitto un problema di profughi e rifugiati non indifferente, considerando soprattutto, diciamo così, anche la spietatezza stessa della guerra, che ha prodotto molti più morti che a Gaza, giusto per fare un esempio. Ma c'è anche legato alla questione stessa del Sudan anche quello che diceva lei giustamente sulla questione del Nilo e quindi della grande diga del rinascimento etiope, che è entrata in funzione e che rappresenta ancora oggi un elemento di forte frizione tra Egitto ed Etiopia, ma anche con la stessa Sudan, che è parte, diciamo così, di un accordo che ha origini, diciamo così, coloniali e che vede, diciamo, in questa tripartizione tra questi attori tutta una serie di limiti e deroghe alla, certo, questione stessa delle acque.
0: Quindi sono tanti i fronti da tenere sì, in considerazione, naturalmente, quando si parla di un grande paese come l'Egitto. Grazie a Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, grazie.
0: E si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo, che torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Ora è il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Dalla Sardegna alla Toscana si moltiplicano le contestazioni a progetti di parchi eolici. L'energia del vento è però un tassello fondamentale della transizione energetica. Come possono convivere pale eoliche e tutela dell'ambiente e del paesaggio nel nostro paese? Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienze in questo 14 luglio del 2026, in cui torniamo a parlare nel nostro approfondimento di energia eolica, di quanto è necessaria per la transizione energetica e come e dove si decide di costruire parchi eolici in Italia. Ci sono parchi eolici, pale eoliche, oppure sono in progettazione nel territorio in cui abitate? Che rapporto avete con i nuovi mulini a vento, come abbiamo intitolato la nostra puntata di oggi? 335-56-34296, se volete mandarci un messaggio durante la nostra diretta. Apriamo questa nostra puntata però parlando di salute delle persone migranti. Il 12 giugno scorso, poco più di un mese fa, è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, e nello stesso giorno nel nostro paese è entrato in vigore il decreto legge 100/2026, che stabilisce il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo in luoghi specifici alla frontiera. A fine giugno, un paio di settimane fa, c'è stato un appello promosso da diverse società scientifiche, ne cito soltanto un paio: la Società Italiana della Medicina e delle Migrazioni, la Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale, che insieme a numerose associazioni hanno richiamato l'attenzione sul ruolo che il personale sanitario dovrebbe svolgere nelle procedure definite in questo nuovo scenario giuridico. L'appello è stato pubblicato sul sito saluteinternazionale.info ed è un appello che è stato raccolto dalla FNOMCEO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di cui è presidente Filippo Anelli. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie dell'invito. Grazie a lei per averlo accettato ed essere con noi. Filippo Anelli, in un documento che avete approvato proprio venerdì scorso, dite: l'atto medico deve restare un atto di cura fondato su scienza, coscienza e deontologia e non può essere piegato a finalità estranee alla tutela della salute. Ci spiega meglio da dove viene la necessità di ribadire questo principio che vi ha spinto a sottoscrivere questo appello di cui parlavamo?
1: Sì, il tentativo mai sopito da un po' di tempo a questa parte, che è quello di utilizzare la professione medica per fini che non sono esclusivamente quelli di cura del paziente. È un dovere ovviamente del medico, un dovere deontologico, quello di tutelare sempre la dignità di ogni persona. E come tutti sappiamo, i medici giurano, prima di iniziare questa professione, di non fare distinzione alcuna né di censo, né di razza, né di religione, né di opinione, né di qualsiasi altro tipo di orientamento nella propria vita. E l'unica finalità del medico è quello della cura. E abbiamo l'impressione che questi colleghi che operano in queste zone attraverso il loro appello pongano un tema che, come dire, è sempre a noi molto caro, cioè di una strumentalizzazione della professione per fini che possono essere anche legittimi, per l'amor del cielo, ma che sono, come dire, che mettono in secondo piano invece il tema della cura. E quindi di fronte a una persona che si rivolge a un medico, nella mentalità, no, nel ragionamento che il medico fa di fronte a questa persona è quello di dire come posso aiutarla, cioè quali sono le sue patologie, che cosa ha e che cosa posso fare per lui perché si è rivolto a me. E questo avviene anche per i migranti, che sono raccolti per strada, che sono, come dire, sottoposti a un'attività poi di carattere sanitario che non può essere soltanto quella di dare un'idoneità o meno ad una struttura di detenzione, ma il medico ha l'obbligo e il dovere di valutare se è necessario fare una cura.
0: E nell'appello, appunto, pubblicato su saluteinternazionale.info, si dice proprio, per rimarcare quello che ha appena detto Filippo Anelli, lo screening di salute fisica e mentale viene espropriato dal suo fine terapeutico e ridotto a mero semaforo amministrativo. Ci sono diverse criticità che vengono messe in luce nell'appello, che anche voi come FNOMCEO avete appunto sottoscritto. E, per esempio, la securitizzazione dello spazio clinico, i tempi molto ridotti in cui potrebbero doversi svolgere questi esami medici, e quindi il fatto che le anamnesi che richiedono privacy, condizioni igieniche adeguate, l'assenza di elementi coercitivi, insomma, potrebbe venire compromessa. Oltre al fatto che Filippo Anelli si prevede anche la possibilità che sia personale non sanitario a valutare le eventuali vulnerabilità e questioni di salute dei migranti. Questo vi preoccupa?
1: Sì, ci preoccupa nel senso che credo che è compito del medico quello ovviamente di fare una diagnosi o supporre, no, uno stato patologico e associare a questo anche un'attività che può essere anche di prevenzione. Ecco, l'instabilità di carattere talvolta psicologico, soprattutto le malattie psichiatriche che sono associate a condizioni legate a una fragilità come l'immigrazione, lo stato, no, in una situazione sociale non adeguata, possono portare ovviamente di fronte a situazioni di detenzione a un peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche della persona che non possono non essere rilevate dal medico. Di qui anche la sottolineatura che l'autonomia del medico dovrebbe essere sempre rispettata. Un po' quello che succede a ognuno di noi quando va dal medico, vorrebbe che il medico che lo sta visitando avesse come unico indirizzo la cura della persona che il medico ha di fronte e non altro. E anche in questo caso chiedo se questo principio vale per ognuno di noi, dovrebbe valere per ogni persona, così come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione.
0: E allora, grazie Filippo Anelli, lo ricordo, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per averci spiegato le ragioni che hanno spinto appunto la FNOMCEO ad aderire all'appello che trovate sul sito saluteinternazionale.info rispetto al ruolo dei medici appunto sulla salute dei migranti nel nuovo scenario disegnato dal nuovo patto per l'asilo e la migrazione. Tra poco parliamo invece, stanno già arrivando numerosi messaggi di energia eolica. C'è già un messaggio che molto perentorio dice: eolico del futuro è offshore, oppure nelle colonne toroidali alte pochi metri, le vecchie pale sono archeologia. Invece proprio di pale eoliche parleremo tra poco. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: E dunque stiamo vivendo un'ondata di calore che ci sta ricordando ancora una volta quanto sia indifferibile la transizione energetica nel nostro paese. È urgente accelerare nell'aumento di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico. Proprio di energia eolica vogliamo parlare oggi perché negli ultimi anni e mesi in diverse regioni italiane i parchi eolici, le pale eoliche sono al centro di accese dispute con comunità locali, sia a livello istituzionale locale che a livello di comitati di cittadini. Esprimono contrarietà alle pale eoliche. Proviamo ad orientarci un po' in quello che sta avvenendo con l'aiuto di due ospiti. Ferdinando Contugno, buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno e grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi, giornalista, esperto di questioni ambientali, lo avete sentito ormai varie volte qui a Radio 3, cura la newsletter, il podcast sull'ambiente areale del quotidiano Domani. Buongiorno anche ad Andrea Sambito. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ingegnere meccanico al Politecnico di Milano, dove si occupa di ricerca, appunto, e progettazione di impianti eolici. Ferdinando Contugno, vorrei partire con lei perché di recente ha scritto per il numero di The Passenger sulla Sardegna, pubblicato dalla casa editrice Iperborea, un lungo reportage dal titolo Terra di Conquista, che racconta i contrasti sorti intorno alla nascita di nuovi parchi eolici, appunto, in Sardegna. È un racconto molto interessante, vi rimando alla lettura perché è approfondito e cerca di far emergere, di mettere in luce tutte le contraddizioni politiche, sociali, economiche che accompagnano lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro paese, che forse lì sono particolarmente acute, ma come vedremo e ricorderemo, lo sono anche in altre regioni d'Italia. Ferdinando Contugno, può provare a farci una fotografia di questa dinamica così complessa che è in corso in Sardegna rispetto allo sviluppo dell'energia eolica?
1: Sì, per farla però dobbiamo partire dal disegno più grande, poi arriviamo alla Sardegna, certo. Cioè le rinnovabili ci servono per contrastare la crisi climatica, sono di gran lunga la fonte di energia più sostenibile che l'umanità abbia mai avuto e fanno parte dei nostri impegni internazionali, a ogni livello, europei, globali, nazionali. Questa è la base del discorso. Poi ovviamente oltre al cosa fare c'è il come farlo. E secondo me la Sardegna spiega bene tante delle contraddizioni che ci sono state sull'implementazione di questi impegni, della transizione energetica, che è comunque un processo virtuoso non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico. In Sardegna abbiamo avuto probabilmente il più grande movimento di opposizione alle rinnovabili, in particolare all'eolico, e rispetto ad altre campagne che magari sono state più elitarie, no? Abbiamo visto che raccolte firme di grandi intellettuali, in Sardegna è stato proprio un movimento popolare, un movimento che è nato molto dal basso, di una rabbia molto spontanea, che poi è stata eterodiretta, quindi ha avuto anche una parte dall'alto di interessi legati all'immobiliare o al fossile, che diciamo si sono approfittati di questa rabbia popolare. Però la rabbia popolare contro l'eolico in Sardegna è stata spontanea, ed è stata spontanea proprio perché sono mancati uno i processi di partecipazione, quindi le persone hanno visto l'eolico come qualcosa che gli veniva imposto e che si assestava su una lunga storia di insofferenza di altre cose che erano state imposte in Sardegna, a partire dalle servitù militari, per esempio, e da questo punto di vista quel tipo di protesta lì, secondo me, spiega tantissime delle contraddizioni su dei benefici che non vengono percepiti come reali perché il sistema non è disegnato per farceli percepire come reali. Noi abbiamo per esempio un prezzo dell'energia che in Italia è ancora nazionale, quindi se io accetto una serie di oggetti molto grandi, molto vistosi sul mio paesaggio, però poi non riesco a vederne i benefici perché sono diluiti su tutto il territorio nazionale, faccio molta più fatica a esserne contento. Poi la Sardegna ha anche una grande storia di spopolamento, li percepire come reali. Noi abbiamo per esempio un prezzo dell'energia che in Italia è ancora nazionale, quindi se io accetto una serie di oggetti molto grandi, molto vistosi sul mio paesaggio, però poi non riesco a vederne i benefici perché sono diluiti su tutto il territorio nazionale, faccio molta più fatica a esserne contento. Poi la Sardegna ha anche una grande storia di spopolamento. Secondo me sul movimento popolare in Sardegna non si può comprendere l'opposizione.

0: tornato, l'ho quasi percepito come una punizione, perché magari i terreni che erano stati, diciamo, venduti da chi non viveva più in Sardegna hanno visto sorgere questi parchi eolici e chi è rimasto ha detto: ma come, io sono rimasto, sto investendo su questo territorio perché lo amo e devo anche trovarmi questa cosa qui di fronte a me. Tutto questo ovviamente lo si spiega perché molto spesso le aziende energetiche, soprattutto in territori culturalmente difficili come la Sardegna, hanno avuto un approccio molto muscolare, molto poco attento alle esigenze, alle percezioni, anche se vogliamo ai pregiudizi, perché poi sull'eolico ci sono anche tantissimi pregiudizi, e sicuramente il professor San Vito ce ne parlerà, pregiudizi ingiusti e che derivano anche dal fatto che noi, quando cambiamo paradigma, dobbiamo anche cambiare tutto quello che noi pensiamo. Della fonte di energia, di come occupa il paesaggio, perché noi siamo comunque abituati all'energia fossile che è molto concentrata. Quindi, tranne quelle poche sfortunate zone di sacrificio che hanno
1: Esatto.
0: vissuto con la puzza dell'idrocarburo, tutti gli altri hanno avuto questa idea che l'energia è una cosa che si accende la luce, ma non sappiamo da dove viene quella luce.
1: E
0: Le
1: non vediamo
0: rinnovabili,
1: il processo
0: invece,
1: produttivo e tutto il suo
0: non
1: impatto,
0: vediamo il
1: l'abbiamo
0: processo
1: dimenticato e
0: produttivo, quello delle
1: rimosso per
0: rinnovabili,
1: decenni.
0: esatto, è più distribuito e quindi da questo punto di vista impone a tutti di vederlo. Quindi c'è una componente visiva che impiegherà probabilmente una generazione per diventare normale, per diventare una cosa socialmente accettata. Noi una generazione non ce l'abbiamo perché certi progetti devono essere fatti ora nell'interesse nazionale che non è solo climatico, che già basterebbe, ma è anche energetico e di sviluppo, e da questo punto di vista serve moltissimo dialogo. Il dialogo è una cosa veramente faticosa, però non può essere scavalcata, non ci sono scorciatoie nel dialogo.
1: E questo è davvero forse la questione cruciale, appunto, il dialogo, il confronto, i processi di partecipazione anche nella progettazione, nella costruzione di nuovi impianti eolici. Andrea San Vito, lei lo ricordavamo prima, appunto, è un ingegnere meccanico al Politecnico di Milano, lavora sugli impianti eolici, sulla ricerca, la progettazione anche di nuovi impianti eolici. E tra l'altro, in questo momento ci sta parlando dall'Olanda, che viene ricordata anche da alcuni messaggi degli ascoltatori, e vorrei innanzitutto chiederle, visto che tanti dei messaggi che stanno già arrivando si concentrano a proposito dell'avere alla vista, diciamo, gli impianti eolici, sulla necessità di costruire impianti eolici offshore, sostanzialmente fuori, lontano dalla vista, lontano dalle coste. È una soluzione questa, cioè puntare molto sull'offshore invece che l'onshore, come si dice in inglese, quindi gli impianti eolici sulla superficie terrestre e quindi all'interno, per esempio, in questo caso stiamo parlando della Sardegna e del territorio sardo.
2: Sì, grazie. Allora, partirei prima di tutto con un'affermazione. Sicuramente l'energia eolica paga pesantemente il fatto che la produzione di energia è molto meno densa che non le fonti fossili, per esempio una centrale a gas naturale oppure a carbone. Quindi dobbiamo immaginarci che il macchinario che le produce o il sistema energetico che le produce sicuramente ha bisogno più superficie e quindi si traduce in macchine molto più vistose e impattanti sotto l'aspetto visivo. Non ugualmente sull'impatto di generazione della CO2, quindi di anidride carbonica, perché abbiamo che un impianto a gas, che è la fonte di energia principale con cui forniamo energia elettrica, l'impatto di emissione di CO2 è 45 volte tanto quella che può dare un impianto eolico onshore, quindi su terra. L'eolico offshore è una tecnologia che si divide in due rami, quindi la turbina viene installata, il parco eolico viene installato non su terra, ma in mare, quindi ci sono due possibilità. La possibilità di installarle con fondale fisso, quindi il pilone della turbina viene inserito nel fondale marino, ma questo ha un limite, cioè deve essere è limitata a una profondità del fondale marino di 50 metri. Per andare oltre, si può optare per le piattaforme galleggianti. Quindi si può andare oltre. E questo è proprio il caso che interessa l'Italia, perché il Mar Mediterraneo a un fondale che in poche miglia nautiche dalla costa diventa

0: da molto profondo. E questo viene, la piattaforma viene ancorata al terreno con meno impatto sicuramente sulla fauna del mare, perché non compete, non bisogna installare il pilone all'interno del fondale marino. Quindi sicuramente questo è un punto di vista a favore. Un altro punto di vista è che dell'offshore è che viene installato appunto a chilometri. Se si parla degli impianti in Sardegna, si parla oltre di 35 km dalla costa. Possono essere visti dalla costa, però nei progetti, quando le compagnie di costruzione richiedono le autorizzazioni, fanno anche delle analisi di impatto visivo. Sicuramente è un impatto visivo minore, molto minore rispetto all'onshore. Quindi su questo si potrebbe ovviare in parte alla questione dell'impatto visivo. Da un'altra parte, l'offshore garantisce una maggior produzione di energia perché al largo, in mare aperto, si hanno dei venti mediamente più forti. Ricordiamo che la potenza di un impianto dipende dalla velocità e ha un impatto molto significativo. Quindi uno stesso luogo che ha una velocità media durante l'anno del vento di 8 metri al secondo rispetto a uno che ne ha 5 metri al secondo, si parla solo di 3 metri al secondo di differenza, ha un impatto notevole perché la potenza non è lineare, non cresce linearmente con il vento. Al di là di questa nota tecnica, al largo si hanno anche profili di velocità che non sono impattati dagli ostacoli che ci sono su terra, quindi i boschi, le case, il profilo, diciamo, dello skyline, diciamo, che dà un ostacolo, favorisce, è un ostacolo per il vento e quindi riduce le capacità di produzione di energia.
1: Le posso chiedere in breve, Andrea Sanvito, ringraziandola per questa delucidazione che ci ha fatto sulle caratteristiche dell'eolico offshore, guardando il nostro paese dall'estero, come sta facendo lei in questo momento, che si trova in Olanda, che potenziale vede per l'Italia nell'energia eolica? Cioè che paese potrebbe essere sfruttando al meglio le potenzialità dell'energia eolica nel nostro paese?
0: Partirei dai dati odierni. In questo momento l'Italia, aggregando la produzione di energia tra solare, eolico e altre rinnovabili, assicura l'8% del fabbisogno, energetico, parlando sia di produzione elettrica e di combustibili. No, solo l'8%, di cui, parte è eolico. Mentre se si guarda la produzione domestica, quindi quanto di questa energia, tutta l'energia che abbiamo bisogno è prodotta, cioè facendo un calcolo di solo quella prodotta in Italia, l'eolico e altre rinnovabili producono il 30%. Quindi vuol dire che c'è un alto potenziale, nel senso che non siamo totalmente fermi, ma sicuramente si può fare molto di più. Questo molto di più in cosa si traduce? Noi non abbiamo ad ora nessun impianto, per esempio si parlava di offshore, non abbiamo nessun impianto offshore connesso alla rete. Il potenziale è difficilmente quantificabile in questo momento perché deve essere valutato, non tutti i posti in mezzo al mare possono essere utilizzati, perché ci sono dei vincoli e ogni progetto garantisce che questi vincoli vengano rispettati. Per esempio, il mare è utilizzato sia per rotte commerciali che rotte turistiche. Ci sono delle parti protette del fondale marino, quindi non si possono installare impianti neanche con ancoraggi per piattaforme flottanti, e prendono in considerazione anche le rotte migratorie degli animali marini. Quindi di tutto il Mediterraneo si pensa che solo il 2% della superficie del Mediterraneo possa essere utilizzata, ma se si facesse un conto, anche il 2% dello spazio di competenza dell'Italia potrebbe essere un ottimo margine per migliorare la penetrazione di eolico nel mix energetico italiano.
1: Questo ci descrive bene il potenziale che avrebbe l'eolico, in questo caso offshore, nel nostro paese. Leggo alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando. Le pale eoliche non sono compatibili con il paesaggio italiano. Sono suggestivi mulini a vento olandesi, che sono pochi e molto pittoreschi. Da noi sono solo speculazione finanziaria e fondiaria. Lorenzo, che invece torna sui parchi eolici offshore in mezzo al mare, dove non creano problemi ambientali e paesaggistici. E poi Piero, che dice: vivo in Mugello, dove c'è una forte opposizione all'eolico da parte di una minoranza rumorosa. Purtroppo la politica gli dà retta e non assegna aree idonee all'eolico. Il paese dove è nata la scienza con Galileo dà più retta a Fiorello che a Nicola Armaroli, che naturalmente è un ricercatore che si occupa da lungo tempo di energie rinnovabili, che è stato varie volte anche nostro ospite. E ancora, buongiorno, pur fidandomi delle parole del signor Cotugno, vi avviso che il presunto movimento popolare che si è opposto all'eolico in Sardegna ha amplificato dai mezzi di informazione e da un certo gregarismo. Tanti di noi residenti siamo favorevoli, e come se lo siamo. Questo è Giacomo che scrive da Cagliari. Poi c'è Anna che dice: le pale eoliche in pianura e colline montagne distruggono la fauna, e c'è chi ragiona sui limiti, chi chiede conto di nuove tecnologie. Però, insomma, Ferdinando Cotugno, torniamo a lei per capire, appunto, anche uscendo dal caso della Sardegna e, per esempio, citando quello che è successo negli ultimi mesi e anni tra Toscana, Umbria, Basilicata, ci sono state varie contestazioni, a volte anche dei veri e propri attacchi vandalici, diciamo, come in Toscana l'anno scorso, anche a parchi eolici di ridotte dimensioni. C'è stata di recente una lettera firmata da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, lo ricordava anche lei, che se la prendono con le associazioni ambientali come Legambiente, WWF, Greenpeace, colpevoli di sostenere nuovi impianti eolici. Come ne usciamo, secondo lei, nel nostro paese per cercare di esprimere quel potenziale di cui abbiamo davvero bisogno per la transizione energetica?
2: Ne usciamo innanzitutto con una buona dose di senso pratico, quindi poi arriviamo magari a discorsi più culturali, però senso pratico, per esempio, la transizione da un prezzo unico nazionale dell'energia a un prezzo zonale, è una cosa che si sta già discutendo, una transizione già in atto, quindi rendere il prezzo di zone più piccole dell'intero paese, più simile al mix energetico. Noi sappiamo che più rinnovabili vuol dire prezzo dell'energia più basso, come ad esempio succede in Spagna, e se noi facciamo delle zone più piccole e le persone vedono in bolletta che il prezzo al megawattore è più basso, al kilowattore è più basso, a quel punto l'accettabilità delle rinnovabili diventa qualcosa di più gestibile, perché noi dicevamo anche dell'eolico offshore, ma anche lì siamo punto e da capo, perché comunque si vede dalle coste, quindi quel tipo di opposizione che trova l'eolico sulle colline, lo trova tale e quale sulle coste, se in Italia si decidesse di investire, come si deve decidere di investire anche sull'eolico offshore. Poi secondo me il caso, per esempio, caso Mugello e caso Celebrità che firmano un appello con un discorso attualmente lunare, sono due casi diversi, perché chi si oppone magari sul Mugello, all'eolico industriale, no? Quell'opposizione si chiama no all'eolico industriale. Però si dice, quell'opposizione si traduce in no all'energia industriale, che è un'opposizione legittima, ma implica tutto un altro modello di società che dovremmo democraticamente discutere. Vogliamo tagliare completamente i consumi di energia? Vogliamo cambiare completamente come viviamo, come funzioniamo? Possiamo parlarne, però è proprio un'altra idea che non ha solo a che fare con il parco eolico in Mugello, ha a che fare con che tipo di paese vogliamo essere. Perché i consumi energetici aumenteranno,
1: Già.
2: perché aumenteranno per i data center hanno tantissimo bisogno di rinnovabili, perché altrimenti salta completamente la possibilità di gestire il mix energetico con tutte le richieste di allaccio che abbiamo, che sono un'enormità per l'aria condizionata, perché l'altra grande, diciamo, rotta di aumento dell'energia, il costo dell'energia è l'aria condizionata. E invece l'opposizione, diciamo, veniva citato Fiorello, cito Fiorello soltanto perché è stato citato da un ascoltatore, ma diciamo l'opposizione, diciamo, VIP, lì invece la trovo veramente profondamente ingiusta, perché dire io voglio che tutto rimanga com'è, voglio, non mi sono mai chiesto da dove venisse il gas, da dove fossero le centrali termoelettriche, dove fossero le grandi infrastrutture del gas, non te lo sono mai chiesto perché non ci vivi, e magari abbiamo comunità, voglio citare Vado Ligure, le comunità di rigassificatori oppure Piombino, che sono costrette a convivere con queste grandi infrastrutture e sono completamente dimenticate. Nessuna celebrità ha mai fatto un appello per il contro il rigassificatore di Piombino, soltanto i poveri comitati locali. A quel punto dobbiamo davvero chiederci se c'è anche una dimensione di classe in questo opposizione alle rinnovabili.
1: Abbiamo soltanto toccato alcuni dei tantissimi aspetti coinvolti in questo dibattito, diciamo, attorno allo sviluppo dell'energia eolica nel nostro paese. Torneremo certamente a parlarne. Ringrazio davvero Ferdinando Cutugno e Andrea Sanvito per essere stati con noi oggi in questa puntata di Radio 3 Scienza, che è stata animata anche dai moltissimi messaggi, e ringrazio ascoltatori e ascoltatrici per averli mandati. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, con Marco Pompi in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica, insieme a Francesca Buoninconti, Ilaria Stoppa, Marco Motta vi saluta e vi auguro buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è ancora Simone D'Arrigo, Giovanna Natalini alla cura del programma e in regia abbiamo Giorgia Franceschi. E come sempre vi offriamo un concerto, in questo caso un concerto registrato alla Tonhalle a Zurigo il 30 aprile di quest'anno. La Tonhalle di Zurigo è una delle più importanti sale da concerto di quella città, ma anche della Svizzera in genere, e fa parte del Congress House, che si trova appunto in pieno centro nella città svizzera. Fu costruito nel 1892, finito nel 1895 e inaugurato. L'architetto era il tedesco Bruno Schmitz. Questo per posizionare, diciamo, questo concerto che vede protagonisti, per meglio dire, al violoncello Samuel Niederhauser e alla direzione dell'Orchestra Giovanile Nazionale Svizzera Felix Mildenberger. Veniamo dunque intanto proprio al strumento solista di questo concerto, cioè il violoncello. Samuel Niederhauser, nato nel 1998 ed è proprio svizzero di Berna. Cresciuto peraltro in quella città dove ha studiato, ma naturalmente specializzandosi poi in altre importanti istituzioni, ha vinto il premio Wiener Classic al concorso internazionale Antonio Vivaldi ed è stato proprio all'età di 9 anni che fece la sua prima esibizione come solista in un concerto del grande autore veneziano. Dicevamo poi del direttore dell'orchestra, Felix Mildenberger, invece è tedesco ed è nato nel 1990, tra l'altro è direttore ospite principale della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Dal 2014 è il direttore principale e direttore artistico della Sinfonia Orchester Crescendo di Freiburg, da lui peraltro cofondata. Dunque questa è l'ensemble che ascolteremo, cioè l'Orchestra Giovanile Nazionale Svizzera con il violoncello Samuel Niederhauser e la direzione Felix Mildenberger. E sarà il primo ospite, il primo autore, Charles Camille Saint-Saëns, uno dei più importanti autori francesi, nato a Parigi nel 1835 e morto ad Algeri, dove si era ritirato nel 1921. Anche lui era un bambino prodigio, a 5 anni ha per la prima volta suonato in pubblico il violino su una composizione di Beethoven. È stato un musicista peraltro di grandissima cultura, si interessava di geologia, di archeologia, di botanica ed era anche un eccellente matematico. Diciamo questo anche perché in vita spesso non era stato considerato per il suo valore come compositore, e in questo caso ascolteremo appunto il concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33, composizione scritta nel 1873. Come spesso succede per queste composizioni che prevedono un solista, ha una dedica ed è ovviamente una dedica a un violoncellista, Auguste Tolbecque, 1830-1919, parigino, tra l'altro suonatore anche di viola da gamba, al tempo era abbastanza particolare. Questo primo concerto dunque fu eseguito presso la Società dei Concerti del Conservatorio sotto la direzione di Édouard Deldève e fu considerato una delle opere più affascinanti soprattutto da parte dei violoncellisti, anche perché in quel momento non vi erano molte partiture per questo strumento. Concerto per violoncello orchestra numero 1 in La minore, opera 33. Allegro non troppo, animato, allegro molto, tempo primo. Allegretto, con moto, cadenza, tempo primo, un peu moins vite e infine molto allegro. In realtà, come sentirete, il concerto è un unico, non ha pause, e ascolteremo dunque la versione dell'Orchestra Giovanile Nazionale Svizzera, Samuel Niederhauser al violoncello, Felix Mildenberger alla direzione.

Camille Saint-Saëns, concerto per violoncello e orchestra numero 1 in la minore, opera 33. L'ultimo movimento era molto allegro, il violoncello, lo svizzero Samuel Niederhauser e in questo caso Felix Mildenberger, che dirigeva l'orchestra giovanile nazionale della Svizzera. E c'è stato un bis che è un classico soprattutto nella letteratura per questo strumento, cioè per il violoncello, e che riguarda comunque sempre Camille Saint-Saëns e una delle sue più note composizioni, il Carnevale degli Animali, Le Carnaval des Animaux, Grande Fantaisie Zoologique, una composizione in realtà nata per due pianoforti e che fu scritta nel 1886 per espressa volontà del compositore, non avrebbe dovuta essere pubblicata prima della sua morte, che avvenne nel 1921. Tra l'altro, unica eccezione è proprio il cigno, Le Cygne, che ascolteremo, che fu utilizzata nel 1905 da Michel Fokin per un celebre assolo di danza. La prima dunque si ebbe il 26 febbraio del 1922 a Parigi, al Théâtre Municipal du Châtelet. E di questa celebre composizione in particolare adesso proprio Samuel Niederhauser ci offrirà una esecuzione de Le Cygne, che appunto è il tredicesimo e penultimo movimento di questo Carnevale degli Animali e che è appunto un classico della letteratura per questo strumento. E dunque ancora una volta Samuel Niederhauser.

Ed era il bis di questo concerto di Samuel Niederhauser, e abbiamo detto siamo alla Tonhalle di Zurigo il 30 aprile di quest'anno, ed era il cigno da Le Carnaval des Animaux, Grande Fantaisie Zoologique, con appunto questa celeberrima melodia che ha avuto decine di trascrizioni, alcune anche molto note. Forse una delle più interessanti è quella di Clara Rockmore, che suonava il theremin, che ne ha fatta appunto una versione con questo strumento elettronico, ma moltissime anche le trascrizioni per pianoforte. Addirittura un giovane Gary Carr, a 20 anni, ne eseguì una al contrabbasso con la direzione di Leonard Bernstein. Ed è una di quelle melodie che, insieme a vocalisti di Rachmaninoff o Meditation dalle Thaïs di Massenet, è considerata appunto tra le più commoventi. E proseguiamo dunque salutando Samuel Niederhauser, che ci ha fatto compagnia per queste prime due composizioni, peraltro di Camille Saint-Saëns, per arrivare a Claude Debussy e in particolare a La Mer, Trois Esquisses Symphoniques pour Orchestre, composizione che fu iniziata nel 1903 a Bichain, in Borgogna, quindi nel centro della Francia, ed è terminata nel 1905, però durante un soggiorno di Debussy sulla costa inglese, la Manica, a Eastbourne. E questo spiega in parte dunque il titolo e anche l'atmosfera. La prima si ebbe a Parigi il 15 ottobre del 1905, orchestra L'Amoureux sotto la direzione di Camille Cheviard. Di questa composizione si ebbe notizie in una lettera che Debussy inviò a Durand, il suo editore, dicendo, scrivendo: voi mi direte che l'oceano non bagna esattamente le colline borgognone, ma ho innumerevoli ricordi. Questo vale molto di più, a mio avviso, che una realtà il cui fascino pesi generalmente troppo sul vostro pensiero, che è una bella osservazione sull'ispirazione, che non necessariamente deve essere appunto uno specchio di una realtà contingente, ma che è spesso nel ricordo. E non a caso stiamo parlando di un autore francese, in qualche modo dunque in quell'ambiente in cui Proust ci ha insegnato cos'è la memoria. Ed è curioso che su questa opera si siano sbizzarriti molti musicologi, e tra questi Edward Locke Spencer, che voleva avvicinare questa composizione alla tecnica di William Turner. Mentre uno francese, e guarda caso, Vladimir Yankelevich, ha scritto: Claude Debussy è il musicista delle acque dormienti e stagnanti, così come Claude Monet ne è il pittore, al pari dell'autore delle Ninfei, egli risveglia e sorveglia i marezzi, le calme, opalescenze e iridescenze che tremolano sulla superficie a specchio dei vivai. Ed è una bella descrizione anche della musica, diciamo, impressionista. De l'aube à midi sur la mer, jeu de vagues, dialogue du vent et de la mer, La Mer, Tre schizzi sinfonici, 109, Claude Debussy.

0: Claude Debussy, La Mer, tre schizzi sinfonici, 109, De l'aube à midi sur la mer, très lent, jeu de vagues, allegro, dialogue du vent et de la mer, animé e tumultueux. Si tratta di una registrazione, come abbiamo detto, alla Tonhalle a Zurigo del 30 aprile di quest'anno, che vedeva protagonista l'Orchestra Giovanile Nazionale Svizzera con Felix Mildenberger a dirigerla e, nei brani precedenti di Camille Saint-Saëns, anche con il violoncello di Samuel Niederhauser. Per oggi è tutto, quindi a me non resta che ringraziare Aldo Pantaleone che è stato con noi in console e anche Giorgia Franceschi in regia, darvi appuntamento a domani e ricordarvi che subito dopo suona Luna, opera senza confini, un'ottima occasione per ritrovare la voce di Paolo Terni a cura di Gabriella Ceracchi, adattamento di Federico Vizzaccaro. A domani da Luca Lamiani.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i tre episodi su RaiPlay Sound.
4: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
5: Suona Luna.
6: Opera senza confini. Con Paolo Terni. Puntata trasmessa il 18 luglio 1995.
7: Cari amici, buon pomeriggio. È Paolo Terni che vi saluta dai microfoni di Radio 3. Sta per avere inizio Opera senza confini, seconda puntata. Oggi si tratterà di un viaggio in Spagna, perché il programma prevede una zarzuela. La mia pronuncia spagnola è alquanto improvvisata, vi prego di scusarmi sin d'ora. Il titolo è Il Barberiglio de Lavapiés, autore Francisco Assegno Barbieri, che nasce a Madrid nel 1823 e morrà ivi nel 1894. Pieno 800, due accenni, cantò come corista nel Barbieri di Siviglia di Rossini, 1843, guardate caso questa zarzuela di oggi si chiama El Barberiglio, cioè il piccolo barbiere di Lavapiés, quartiere popolarissimo di Madrid. Si adoperò poi, e questa è la cosa centrale della sua vita, per la costruzione di un teatro destinato esclusivamente alle zarzuelas, che fu inaugurato nel 1856. E così recupera un genere molto amato in Spagna, ritagliandolo all'interno della passione allora dominante in Spagna per l'opera italiana. Quindi vi è una sorta di programmatico recupero di identità attraverso questa pratica della zarzuela. Ne compone questo nostro amico Barbieri, Francisco Assegno Barbieri, incredibilmente 74. Quindi quasi la produzione di un serial di quelle di hollywoodiana, se pensiamo alle produzioni commerciali. Questo Barberiglio è del 1874, è la sua 52esima composizione, su libretto di un importante letterato spagnolo, Luis Mariano de Larra, anche lui 1830-1901. Primo punto, 1874 è l'anno della Carmen di Bizet. Domanda: come mai la Carmen di Bizet è leggendaria, mitica, come si direbbe oggi? Tutti la amano, tutti la conoscono e per tutti la Spagna è quella lì. È vero o non è vero? Ebbene, ci sarà da ragionare sul fatto, sulla intelligenza con la quale Bizet, dal punto di vista della Francia, della scrittura francese, del canto francese, interpreterà e renderà agibile un pensiero sulla musica spagnola. Mentre, come ben sappiamo, la zarzuela è un genere prelibato per pochi eletti, ma non ha certamente avuto la diffusione e non è certamente nota come la Carmen. Vi è qualcosa di importante lì in questo punto, ne parleremo durante la trasmissione. Cos'è la zarzuela? Dice il Barbieri, cioè l'autore, il compositore del nostro testo, quanto segue. È una composizione drammatica, in parte cantata, che trae il proprio nome, di origine arabo, da una palazzina del Parco Reale di El Pardo, nel cui teatro si rappresentava questo genere di spettacoli nel secolo XVII. Si aggiunge, agli spagnoli è sempre stato gradito il piacevole avvicendarsi di parti declamate e parti cantate. La zarzuela è stata molto snobbata dai grandi compositori spagnoli del Novecento. Parlo di Manuel de Falla, di Isaac Albéniz, di Enrique Granados, che a stento ne hanno riconosciuto un ruolo comunque all'interno del flusso di produzioni musicali spagnole. Anzi, vi sarebbero all'interno delle distinzioni da fare, perché questa di cui noi parleremo oggi è una zarzuela grande, cioè penso per il fatto che è in tre atti e che ha delle grandi ambizioni sul piano della scrittura e della realizzazione. Il problema che si pone qua è: quando si rivendichi l'identità nazionale in piano musicale attraverso gesti di tipo, tra virgolette, folcloristico, si è all'altezza della pretesa del progetto musicale e teatrale in generale, o occorrono ulteriori passaggi, mediazioni, sublimazioni? Questo è il punto che noi tratteremo. Rimane però molto seriamente e molto, in maniera molto divertente, la natura immediata e assolutamente irresistibile di questa musica. Io non parlerò oltre per la prima serie di ascolti che faremo. Si tratta del primo atto, l'opera è in tre atti. Avremo il preludio, un coro generale e l'ingresso del protagonista, che si chiama Lampariglia, che è un barbiere faccendiere di questo quartiere di Lavapiés, intriga, fa molto, insomma, una specie di Figaro. E già, il modello lontano che si cerca di parodiare è il modello del barbiere di Siviglia di Rossini. Troverete degli accenni con una certa familiarità. Subito dopo entrerà Paloma Sarta, che diventerà ovviamente la fidanzata di Lampariglia. E subito dopo ancora ascolterete il trio dei nobili, perché in queste zarzuele c'è sempre il personaggio popolare e il personaggio aristocratico, che comunicano, dialogano in una sorta di democrazia così programmatica. E quindi ascolterete insieme a me il trio di questi tre nobili, che si chiamano la Marchesita, Don Luis e Don Juan. Vi faccio un cenno sui cantanti per dirvi che non vi racconterò la vicenda. Ci sono sei pagine che narrano il libretto di questa zarzuela e, come vi potete ben rendere conto, la vicenda è deferita ai parlati che non trasmetteremo. E quindi vi è di sostegno a tutto ciò una rete di drammaturgica fitta che non mi pare il caso di rievocare. Ci sono complotti, odi, amori, tutto ciò che anima di sé un bello spettacolo, specialmente se nazional popolare, che quello vorrebbe essere l'aggettivo che domina questo pensiero. A questo punto vi saluto precisando che ci troviamo con dunque l'Orchestra Sinfonica di Tenerife, diretta da Victor Pablo Pérez. I protagonisti sono Lampariglia Manuel Lanza, Paloma Lola Casariego, Marchesita Maria Baio, Don Luis José Sempere e Don Juan Pons. Buon ascolto, vedrete quanto subito vi trascinerà in una euforica esaltazione il nostro preludio con il coro generale di tutti i protagonisti in scena. Buon ascolto.

Cari amici, stiamo ascoltando alcuni estratti della Zarzuela, opera spagnola, intitolata El Barberillo, il piccolo barbiere, di Lavapiés, quartiere popolare di Madrid, di Francisco Asenio Barbieri, autore e compositore dell'Ottocento, madrileno, con un cast splendido, l'Orchestra Sinfonica di Tenerife diretta da Victor Pablo Pérez, ma bisognerà citare il magnifico coro che è il Coros Polifonico Universitario La Laguna e Reyes Bartlett di Porto de la Cruz. Credo, spero di non sbagliare. Comunque sia, si tratta addirittura di un'edizione critica di questa bellissima zarzuela. Avete notato l'orchestra radiosissima, un amalgama timbrico molto particolare con castagnette, fanfare aggiunte, ma comunque l'orchestra, il modello rimane l'orchestra rossiniana. E l'ingresso del protagonista, Lampariglia, è una parodia della grande aria di Figaro, Figaro qua, Figaro là, e Lampariglia racconta tutte le sue vicende, tutta la sua vita, tutte le sue professioni, e anche vi è un richiamo specifico a questa battuta. Avete poi potuto ascoltare, dopo l'ingresso di Lampariglia, l'ingresso di Paloma, la futura innamorata di questo Barberillo, che è una sartina, e Paloma ha una bellissima voce, era Lola Casariego, Lampariglia era Manuel Lanz, e poi il trio degli aristocratici, bellissimo anche questo. Belle voci, musica piena, sapida, radiosa, assolutamente e ineccepibilmente spagnolesca, il tutto orfano del parlato, orfano della vicenda drammaturgica, della vicenda teatrale, quindi non siamo in grado di giudicare compiutamente il fenomeno a cui stiamo dando ascolto. L'ascolto è di piena soddisfazione, è molto allegro e molto radioso, ma ci chiediamo comunque, siamo davvero di fronte a un fatto di identità reale, di identità culturale compiuta, o trattasi di una libera interpretazione o semplificazione degli elementi componenti comunque questa identità? In genere gli atti che appartengono a un gesto di tipo folcloristico tendono a idealizzare un'identità, a schematizzarla, e questo è assai palese in una pur felicissima scrittura musicale che è frutto di comunque un compositore di grande professionalità. Ovviamente in queste trasmissioni noi dobbiamo fare delle scelte, e ho voluto farvi ascoltare adesso, ho pensato a alcune cose strumentali che sono molto belle. Ascolteremo adesso le Seguedillas della Mancia e il finale dell'atto secondo, ancora una volta insisto, una particolarissima scelta di orchestrazione e di timbri, che mi sembra la cosa più curiosa e più originale di questa opera. Ascoltiamo insieme allora il finale dell'atto secondo del Barberillo de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri.

E questo era il finale del secondo atto del Barberio della Rapièce, Zarzuela di Francisco Assegno Barbieri. Avete notato l'intervento di uno dei protagonisti, questo era Don Luis, interpretato da José A. Sempere, credo che si pronunci così, e ovviamente egli pietiva, non si sa bene quale sostegno da parte della massa dei popolani che in qualche misura lo negavano, ma insomma non importa tanto la vicenda drammaturgica quando il tipo di struttura ritmica strofica e musicale in generale che avete potuto così percepire. Si tratta veramente di musica completamente diversa da quella che si ascolta generalmente in teatro, è effettivamente un fenomeno da conoscere meglio, queste delle zarzuele. Rimane sempre l'interrogativo che pongo in continuazione di quanto sia più spagnola, anche se francese, vi dicevo, la Carmen, che è opera dello stesso anno in cui è stato scritto questo Barberino. Forse questo spiega la sostanziale emarginazione di questo fenomeno da parte di pubblici non spagnoli. Per meglio integrare gli ascolti così che faccio un po' a campione tratti da questa zarzuela, viene credo interessante l'ascolto dell'inizio del terzo atto, dove abbiamo un'introduzione e le strofe delle sartine. Le sartine sono personaggi tipici di queste opere, seguite da un piccolissimo intermezzo strumentale. E questo sarà l'ultimo brano che mandiamo in onda di questa piccola e importante comunque opera spagnola. Quindi introduzione, strofe delle sartine, intermezzo strumentale. Dirò l'interprete alla fine dell'ascolto. Buon ascolto.

Cari amici, questo era l'ultimo ascolto che abbiamo tratto dalla tartuela di Francisco Assenio Barbieri, intitolata El Barberiglio de Lavapiés, il piccolo barbiere del quartiere popolare di Lavapiés a Madrid. Io spero che queste delizie madrilene vi siano state di gradimento. Era tutto molto solare, molto ben ritmato, molto trasparente e molto divertente. In fin dei conti, sono molto contento che questo viaggio nei luoghi immaginari del teatro e musica ci abbia riportato violentemente in Europa dopo la Cina tutta teorica e astratta di ieri, la Cina di Gluck e di Metastasio. E prepariamoci, perché domani andiamo in onda con Il Cavaliere Avaro, opera rarissima di Sergei Rachmaninoff, tutta in un castello nebbioso dell'estremo nord dell'Europa. E quindi ecco che questo viaggio continua in maniera, spero per voi, divertente. Io, Paolo Terni, che conduce il programma, e alla console Genese di Jacopo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento per domani alle ore 13.

0: informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
2: Donne che hanno tracciato nuove strade.
3: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
2: Che hanno osato, lottato, creato.
4: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
2: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.

0: RAI GR3.
1: Ancora venti di guerra nel Golfo Persico, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, lo stretto di Hormuz al centro dello scontro, Teheran, la risposta sarà devastante.
2: Parigi rende omaggio a Kiev e la Francia festeggia il 14 luglio, lo dedica alla difesa europea e all'Ucraina. Zelensky, ospite d'onore, presente anche Mattarella.
1: Il mondo dell'informazione cambia volto. Nella relazione annuale dell'Agicom, il presidente e la sorella fotografa la crisi dei quotidiani, l'avanzata del digitale e una radio che cresce sul fronte pubblicitario.
2: Buongiorno da Danilo Tolardo e Francesca Quattrocchi. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz resta bloccato. Trump minaccia ora di imporre tariffe su carichi di in transito, mentre le petroliere che tentano di attraversarlo finiscono nel mirino di Teheran.
3: Il Golfo Persico, infiammato dagli attacchi incrociati tra le forze americane e i Pasdaran, mentre non sembra esserci scampo per le navi che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ancora una petroliera colpita stamattina al largo dell'Oman, due quelle centrate ieri. Morto un marinaio indiano, il governo di Nuova Delhi protesta e convoca l'ambasciatore di Teheran. Nella notte ancora morti in Iran dopo la ripresa delle ostilità americane, notificate anche al Congresso, con incursioni su depositi petroliferi e infrastrutture militari, nuove esplosioni a Bandar Abbas in mattinata, Teheran ancora una volta bersaglia agli Emirati del Golfo. I vertici del regime iraniano rivendicano la sovranità sullo stretto. Trump a sua volta reclama il 20% sul valore del carico dei mercantili, lo definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington. Hormuz è nostro, vi faremo pagare meno, la replica del ministro degli esteri iraniano. E mentre la Casa Bianca ribadisce che c'è sempre spazio per la diplomazia, sale la tensione anche sul l'altro stretto strategico, Bab el-Mandeb, che porta Suez dopo l'attacco dei guerriglieri yemeniti filo-iraniani nel sud dell'Arabia Saudita. Claudia Stamerra, GR3.
1: Fa ancora discutere lo scoop del New York Times su un piano segreto dei servizi israeliani per riportare Ahmadinejad alla guida dell'Iran. Secondo il quotidiano americano, il Mossad avrebbe contattato l'ex presidente come possibile leader in caso di cambio di regime e lo avrebbe trasferito in un luogo segreto nei primi giorni di guerra. Il piano sarebbe però fallito, Ahmadinejad avrebbe lasciato il rifugio e si troverebbe ora agli arresti domiciliari. Il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politica americana all'Università Louis di Roma.
4: In ogni tentativo di cambio di regime è fondamentale trovare un sostituto credibile, come è stato fatto in Venezuela mettendo la vice di Maduro. Questo rende credibile la scelta di Ahmadinejad proprio per il suo ruolo precedente e quindi per la perfetta conoscenza del paese, delle sue strutture di potere e probabilmente anche per un ampio consenso del quale poteva godere.
1: Eppure il piano non ha funzionato. Cosa è mancato e un regime change è ancora possibile?
4: Il piano è naufragato quando dagli attacchi chirurgici si è passati alla guerra lunga. Il popolo iraniano è molto nazionalista, si rifà idealmente all'antica Persia e questo lo rende diverso da altri paesi dell'area più giovani e più fragili. E questo spiega perché dopo 5 mesi di guerra il regime change diventi molto più difficile di quanto non fosse all'inizio.
1: Valeria Fraschetti, GR3. A Parigi è il giorno della festa nazionale francese. Sugli Champs-Élysées l'imponente parata militare del 14 luglio, dedicata quest'anno alla difesa europea e all'Ucraina. Ospite d'onore il presidente Zelensky, la corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Appena conclusa la parata, Emmanuel Macron ha cantato nel finale una marsigliese molto partecipata, una parata che lui ha voluto proprio nel segno dell'Europa, tanto che ad aprire la sfilata sui campi Elisi c'erano 500 soldati, tra cui 25 ucraini, in rappresentanza dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi che ieri si è radunata a Parigi proprio per riaffermare il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina. In tribuna tra i capi di Stato ovviamente c'era anche Zelensky. Importante per Macron questa parata, riaffermare la Francia, sì, ma soprattutto il concetto dell'Europa. 30 capi di Stato presenti nella tribuna d'onore, c'era il presidente Sergio Mattarella, che è stato accolto dal suo arrivo da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu e che si è intrattenuto a lungo con Macron al termine delle celebrazioni. Il presidente Mattarella che ha avuto un pensiero, oggi sono i 10 anni dell'anniversario dell'attentato di Nizza che ha costato la vita a 86 persone, tra cui 6 italiani. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, negoziati ancora in stallo, nuova missione di pace del cardinale Matteo Zuppi nel paese. Intanto un'altra ondata di missili colpisce la capitale. La nostra inviata.
6: Scatta sui cellulari l'allarme, ulula nei

0: Cieli di Kiev, non passano che pochi secondi e arriva una prima esplosione, poi altre 3, 4, 5, chi le conta più mentre si corre nei rifugi. Frammenti di missili causano violenti incendi in due quartieri sulle sponde opposte del fiume Dnipro. Intanto è tornato in Ucraina il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. A 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, le donne stanno assumendo ruoli sempre più pericolosi nel lavoro umanitario al fronte, prima di stretta competenza maschile, come l'evacuazione degli abitanti dai villaggi sotto attacco. La nostra organizzazione ormai è rimasta quasi senza uomini perché si sono arruolati, ci dice Alina Kolovko della ONG Dobra Sprava, che raggiungiamo mentre sta andando a prelevare una signora anziana e i suoi gatti nella regione di Dnipropetrovsk. Ora questo lavoro lo facciamo noi, ma in tanti abbiamo i figli a casa e avvicinarsi al fronte con tutti questi droni in cielo è molto rischioso, ma ci sono in gioco vite umane da salvare e non ci tiriamo indietro. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
1: La premier Giorgia Meloni ha partecipato questa mattina a Doha alla cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro padre del Qatar, incontrando l'attuale emiro Al Thani nel primo pomeriggio e rientro a Roma per il Consiglio dei Ministri.
2: E sui social Giorgia Meloni commenta anche un imponente maxi blitz contro l'Ndrangheta scattato all'alba in Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie, assicura la premier, è e continuerà ad essere una priorità assoluta del governo. Ringrazia le forze dell'ordine e la magistratura per il lavoro svolto. 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno fatto luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti all'estorsione ai danni di commercianti e imprenditori. Sentiamo allora il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli.
3: Sono stati identificati quelli che sono considerati gli esponenti di vertice delle cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice. Sono state ricostruite anche proprio tecnicamente le dinamiche interne ai vari sodalizi criminali, una sorta di confederazione tra le organizzazioni 'ndranghetistiche che operano, diciamo, nei vari quartieri della città di Reggio Calabria per il controllo delle estorsioni.
1: Legge elettorale, tra qualche minuto inizia la discussione nell'aula della Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenza al centro del confronto tra i partiti.
4: La notizia è della mattinata. La Lega converge sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. Il Carroccio lo voterà, spiegano perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Anche Forza Italia, stando a quanto filtra dalla riunione in corso, potrebbe convergere per il sì. Paolo Emilio Russo.
5: Stiamo lavorando tassello dopo tassello per costruire una legge elettorale che possa avere la massima condivisione, garantire maggioranze forti, governi stabili e parlamentari riconoscibili.
4: Lo voterà anche il gruppo di Vannacci, che lo ha annunciato in un video. Le opposizioni ribadiscono: faremo muro di fronte ad un testo incostituzionale e invotabile per AVS un premierato mascherato. Il PD chiederà il voto segreto sulle preferenze ed è questa la ragione, spiega il leader 5 Stelle Conte, per cui la Lega ha detto sì all'emendamento. La leader PD, Elly Schlein.
6: È incredibile che in un paese con la crescita zero la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi e cancellano la parità di genere. Con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
4: Poi tutto il campo largo parteciperà alla veglia La Notte della Democrazia, organizzata da Più Europa, con Jacopo Teodoro, Vasco Pirri, GR3.
2: La crisi della carta stampata, la pubblicità in calo e la sfida dell'intelligenza artificiale sono alcuni dei temi al centro della relazione annuale della GCOM presentata dal presidente Giacomo Lasorella.
7: Non si ferma la crisi dei giornali mentre cresce il giro d'affari di internet e social media. Il presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella.
8: Il 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo.
7: L'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale traccia lo stato di salute e il giro d'affari che in Italia vale oltre 20 miliardi di euro. Tiene la TV con Rai, Mediaset e Sky che si spartiscono il 74% della pubblicità ma perdono terreno in visualizzazioni con le piattaforme a pagamento che ormai rappresentano un quarto del mercato televisivo. In generale la pubblicità cala ma cresce la quota investita nell'online, più 12%. Il presidente e la sorella.
8: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
7: Amalia Carosi, GR3.
1: La nuova escalation nel Golfo Persico spinge ancora in alto i prezzi dell'energia. Il greggio americano supera i $79 al barile, il Brent gli 86. Sale anche il gas, che supera i €53 al megawattora, in rialzo di oltre il 4%. Giornata negativa infine per le principali borse europee.
2: Siamo all'emergenza caldo, verso il picco in Italia attesi fino a 43 gradi in Sardegna, 4 le città da bollino rosso, giovedì saliranno a 15. Le previsioni con Daniele Grifoni del consorzio LAM, laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del CNR.
9: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano, quindi ancora gran caldo. Per oggi temperature massime fino a 36-38 gradi al nord, 38-40 al sud, in particolare in Sardegna anche fino a 42 gradi. Nella giornata di domani sono possibili poi dei temporali sulle zone settentrionali, questo potrà determinare un calo delle temperature al nord. Tuttavia giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna.
1: A Palermo la festa di Santa Rosalia, che si celebra da 402 anni, diventa un evento spettacolare. Il carro trionfale firmato dall'architetto e designer Mario Cucinella, lo abbiamo intervistato.
10: Il suo carro di Santa Rosalia guarda al presente e al futuro?
11: È un po' la testimonianza del bisogno di dare forza a questo tema ambientale. Un carro visto da 400.000 persone che racconta la montagna, le piante, il tema dell'ambiente, mi sembra sia un messaggio forte in un evento come questo.
10: C'è un vero e proprio bosco verticale ispirato ai giardini storici di Palermo?
11: Palermo è una città di giardini, quindi raccontiamo anche un rapporto che le piante hanno col territorio, ma soprattutto i significati che hanno le piante. È un carro che racconta attraverso le piante una relazione umana.
10: Che ruolo ha la luce?
11: Serve per rimarcare alcuni aspetti architettonici. Ci sono questi simboli dell'architettura normanna, visto che questo carro è dedicato appunto all'anno normanno.
10: 2027 sarà l'anno europeo dei normanni. Il carro diventerà un'installazione permanente.
11: L'idea è quella di alimentarlo tutto l'anno. C'è un sistema di irrigazione che permette di recuperare anche le acque e di farlo crescere. Quindi rimane un oggetto di cura e mi sembra che questa è una bella metafora. Dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente e il carro è un po' il simbolo di questa cura.
10: Francesca Cosentino, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Francesca Quattrocchi, in regia Fabio Cardinali, prossimo GR3 alle 16.45. Ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: 13.58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste, coda a tratti, anche qui il traffico intenso tra la Tisana e Cessalto in direzione di Venezia. A9 Lainate Como-Chiasso, coda per l'attraversamento della dogana tra Como, Montelimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce tra Bivio 26, A10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona-Toce, la coda a causa di un incidente. Sulla A15 coda a tratti per 4 km per via di un mezzo fermo in galleria tra Berceto e 16 km prima di Pontremoli verso La Spezia e 4 km e mezzo sempre di coda per questo mezzo fermo in galleria anche tra Pontremoli e 8 km dopo Berceto in direzione di Parma. A1 Milano-Napoli al bivio tra la A1 e la A22 Brennero-Modena per chi da Bologna va verso il Brennero, la coda è per traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 coda tra Portonaccio e Bivia 24 tangenziale est di Roma e concludiamo con la A14, c'è un incidente tra Bivia 14 a 25 Pescara Nord verso Ancona, per questa ragione 3 km di coda in aumento. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
14: In collaborazione con il CIS.

0: serata ampie e schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: Le ragazze del Casone di Firenze con Marcello Flores. Firenze, Piazza del Duomo, 1944. Sei ragazze stanno cantando. Quattro portano un fazzoletto rosso annodato attorno al collo. Due portano, ben visibili, una stella rossa a cinque punte all'interno di un cerchio, una sorta di distintivo cucito su una camicia bianca, in un caso, e su una giacchetta nera coi bordi bianchi, in un altro. Tre di loro hanno sulla testa, per coprirsi da quella che sembra una pioggia leggera, una specie di telo, di impermeabile. Un'altra ha un cappuccio in testa, le altre due, dai folti capelli scuri, hanno il capo scoperto. Cantano e, al tempo stesso, sorridono. Sorridono di felicità, di speranza, di soddisfazione. Due in modo più trattenuto. Quattro apertamente, quasi senza ritegno.
4: La foto è semplice, solare. Trasmette una gioia che è al tempo stesso individuale e collettiva, la gioia di chi ha raggiunto l'obiettivo che si era proposto, che ha smesso di temere per sé e per i compagni e familiari, che vede il futuro aperto a ogni possibilità. Questa foto non è, come si potrebbe pensare a prima vista, dell'aprile 1945. È una foto scattata il 7 settembre 1944 in Piazza del Duomo a Firenze. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la liberazione nel corso della guerra partigiana è stata in Italia una serie di liberazioni che sono avvenute una dopo l'altra, a distanza di settimane o mesi, ciascuna con caratteristiche proprie diverse, ma con lo stesso esito di gioia e felicità diffusa. Le tante diverse liberazioni che dal settembre del 43 arrivano fino all'aprile del 45 e addirittura il 3 maggio a Bolzano, quando l'armistizio tra alleati e tedeschi è già stato firmato, ma un gruppo di soldati nazisti intende continuare il massacro di civili e partigiani.
5: Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze liberata.
6: Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire. Ecco il programma della giornata.
7: Ora la guerra si è spostata a nord. La città ha chiuso le sue giornate di angoscia.
4: La liberazione dal fascismo ha suscitato ovunque entusiasmo ed euforia. I sacrifici, le sofferenze, le vittime, che avevano reso spesso amara e difficile l'esperienza partigiana, ma anche quella delle popolazioni delle città e dei villaggi di montagna e di pianura, sembrano improvvisamente dimenticate. La libertà raggiunta, la possibilità di muoversi e manifestare nelle piazze, di leggere giornali non più sottoposti a censura, di non temere di finire arrestati e torturati, hanno scatenato una felicità di massa che è visibile ovunque, che si manifesta per giorni e settimane. È una felicità che ritroviamo in lettere, messaggi, telegrammi, cartoline, documenti ufficiali che vengono scritti nei giorni della liberazione, ma è una felicità che vediamo in forma ancora più netta, accentuata, limpida, nelle immagini che ci sono rimaste e che raccontano i giorni successivi alla liberazione. Se noi guardiamo alla storia della Resistenza attraverso il filtro delle diverse liberazioni, possiamo renderci conto della molteplicità che la guerra di liberazione ebbe nel corso di 19 mesi della sua breve ma tormentata esistenza, a partire dalle liberazioni che avvengono nel Meridione e che sono state spesso dimenticate e derubricate a episodi dell'avanzata alleata e della ferocia della risposta tedesca. Matera insorse già il 21 settembre, meno di 2 settimane dopo l'annuncio dell'armistizio, in una risposta popolare coadiuvata dalla presenza di soldati italiani che partecipano alla battaglia della popolazione. Un'insurrezione che termina con il massacro che i tedeschi compiono prima di andarsene di fronte all'avanzata alleata con la strage di Palazzo della Milizia, fatto saltare con all'interno 15 persone che vi troveranno la morte. Del Mezzogiorno si ricorda ormai quasi unicamente la liberazione di Napoli, le 4 giornate del 27 e 30 settembre che fecero della città campana la prima grande città europea capace di liberarsi da sola dalla presenza nazifascista. Una ribellione di popolo che aveva cominciato a organizzarsi quando i tedeschi avevano incendiato l'università il 12 settembre, quando il rifiuto al lavoro obbligatorio imposto dal comando nazista aveva convinto solo 150 uomini su 30.000 a presentarsi a obbedire, e che era iniziata a esplodere quando la retata degli uomini che si erano rifiutati di obbedire, stipati in massa in camion pronti a partire, era stata interrotta dalle donne scese in strada per bloccare i camion.
8: Le donne sono state proprio, a Napoli si dice, il napoletano ha la chiave dell'arco, per dire la chiave dell'arco. Che senza il contributo delle donne non ci sarebbero state le 4 giornate di Napoli, non ci sarebbe stata, secondo me, nemmeno la resistenza del centro-nord.
9: Il primo giorno delle bombe facemmo un posto di guardia, qui un po' più avanti del ponte. Ed ero io, mio padre e altri 17 uomini che facevamo una nottata intera dove stavano i tedeschi. La mattina disse: voglio sparare anch'io. Un ragazzo dice: questo è un 91, lo sai sparare? Disse mio padre: adesso glielo insegno io.
4: Dopo oltre 8 mesi era stata la volta della capitale, di Roma, a essere liberata, non da un'insurrezione, che al tempo stesso non si poté e non si volle fare, ma dalle truppe americane del generale Clark, mentre quelle tedesche del generale Kesselring si allontanavano senza combattere verso il nord. Ci sarà poi, per arrivare all'aprile 1945, quella che venne chiamata la liberazione modello, la liberazione di Genova, una liberazione avvenuta in qualche modo contro il parere dei comandi alleati, ma anche grazie al comportamento delle missioni alleate presenti nel territorio ligure, che accettano con pragmatismo di avallare le scelte compiute dal Comitato di Liberazione Nazionale Ligure. Gli alleati avevano preteso che i partigiani risalissero da Genova sui monti in attesa dell'arrivo delle loro truppe, contenendo il nemico ma senza giungere a uno scontro decisivo. Ma il piano insurrezionale messo a punto dal CLN prevedeva, oltre al blocco di movimento dei nemici, l'occupazione di edifici pubblici, la salvaguardia degli impianti e soprattutto del porto, il ripristino dei servizi pubblici per la popolazione. Era stato proprio il carattere di antisabotaggio delle azioni dei partigiani e delle squadre di Azione Patriottica, tra cui le esplosioni della portaerei Aquila, che avevano bloccato la nave e impedito ai tedeschi di spostarla all'imboccatura del porto per bloccarlo completamente, a convincere gli ufficiali alleati sul posto ad avallare un'insurrezione che era iniziata in modo abbastanza spontaneo già il 23 aprile e che si sarebbe conclusa il 25 pomeriggio con la resa firmata dal generale tedesco Meinhold nelle mani del presidente del CLN Ligure, l'operaio comunista Remo Scappini.
10: Il generale, durante le trattative, adduceva una serie di motivi. Innanzitutto non voleva assidersi ad un tavolo in presenza di borghesi e per giunta di provenienza operaia. A fermezza del sottoscritto e gli amici che con me trattavano la resa indusse il Maynold a firmare e come è noto la firma avvenne alle 19.30 del 25 aprile.
4: In mezzo comunque tra la liberazione di Roma e quella di Genova vi era stata quella di Firenze. A Firenze la battaglia per la liberazione è iniziata all'alba dell'11 agosto e può dirsi conclusa il 13, quando anche le truppe alleate, attraversato l'Arno, entrano in città. Ma gli scontri con 200 cecchini fascisti e con i tedeschi in ritirata durano in realtà fino al 31 agosto e il 1 settembre verranno liberate anche Fiesole e Sesto Fiorentino.
7: Nello stupito silenzio della desolata città corre un fremito improvviso, come portato dal suono di una storica campana, la Martinella di Palazzo Vecchio. E per le strade, all'atteso segnale, dilagano, fatte visibili a tutti, dopo mesi di attività clandestina, le formazioni partigiane. Vanno veramente incontro al nemico cantando tra gli applausi ed i fiori.
4: A Firenze, più che in altre città, si ha la sensazione forte che con la liberazione è terminata davvero una guerra civile, anche se ci vorranno decenni fino al libro di Claudio Pavone del 1991, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza, perché quel termine venga accettato come una componente essenziale, anche se non unica, della resistenza. A Firenze non solo la liberazione, ma le settimane e i mesi precedenti sono ben diversi, per esempio, da come si presentano a Siena, che è stata liberata il 3 luglio con un accordo tra il Comitato di Liberazione Nazionale e il Podestà, che ha permesso ai tedeschi di abbandonare la città senza venire inseguiti e combattuti, ma salvaguardando in tal modo il patrimonio artistico e culturale della città. A Firenze, già dal 1941, con un culmine tra il dicembre 43 e il gennaio 44, si stanno trasferendo dai musei migliaia di dipinti: Botticelli e Caravaggio, Raffaello e Pontormo, Michelangelo e Verrocchio, Tintoretto e Tiziano, per metterli al sicuro in casse che verranno poi, grazie al direttore del gabinetto dei restauri e a un suo funzionario, membro del Partito d'Azione, messi definitivamente al sicuro. A costituire un momento cruciale della vita fiorentina nei mesi precedenti alla liberazione è l'uccisione del filosofo Giovanni Gentile, presidente dell'Accademia d'Italia, il 15 aprile 1944, colpito a colpi di rivoltella da quattro ciclisti che avevano affiancato l'auto che lo stava portando a casa. L'azione è compiuta dai GAP fiorentini, una creazione del Partito Comunista, le cui azioni avevano scatenato la violenza dei tedeschi e dei fascisti, e in particolar modo della temuta Banda Carità, il reparto dei servizi speciali della Polizia della Repubblica Sociale Italiana. Il 22 marzo erano stati fucilati a Campo di Marte cinque giovani renitenti alla leva. Ricordò lo scrittore Manlio Cancogni, che si trovava a Firenze insieme a tanti altri artisti e romanzieri, Eugenio Montale, Carlo Cassola, Giorgio Bassani e Carlo Levi, che nel dicembre del 1943 si trasferisce a casa di Anna Maria Ichino, un centro della cospirazione antifascista, e lì inizia a scrivere «Cristo si è fermato a Eboli».
11: Parlammo di quella strage con Carlo Levi e Anna Maria Ichino. Non so dire se il massacro compiuto allo stadio ebbe un effetto diretto su quello che successe poco dopo a Firenze, e cioè l'uccisione di Giovanni Gentile, l'episodio più discusso della resistenza in Toscana.
12: Scusi, è lei il professor Giovanni Gentile?
13: Sì.
12: Ne sai che non è volte di...
4: Il filosofo muore durante il trasporto in ospedale mentre è riunito il Comitato Toscano di Liberazione. Il rappresentante comunista chiede che il comitato rivendichi la responsabilità dell'azione, che Togliatti esalterà in quanto ha giustiziato un traditore della patria. I membri del Partito d'Azione, del Partito Liberale e della Democrazia Cristiana si rifiutano, sostenendo che non era stato il Comitato Toscano a decidere e organizzare l'attentato. Qualche giorno dopo deplorerà ufficialmente l'uccisione di Gentile, con l'astensione del membro comunista. Le parole più dure sono quelle che sul giornale azionista La Libertà scrive Tristano Codignola.
11: Neghiamo che all'eliminazione di Gentile possa avere avuto interesse uno qualsiasi dei movimenti antifascisti che dall'8 settembre lottano spalla a spalla contro la tirannia. Se non fosse altro per ragioni pratiche e di convenienza politica, poiché a nessuno sfugge l'odiosità di un simile attentato contro una personalità alla quale il paese intero, dopo la liberazione, avrebbe potuto e dovuto chiedere conto del suo operato nella forma più alta e solenne, e perché era a tutti nota l'opera di moderazione da lui frequentemente svolta, e si sapeva che il suo intervento personale era più volte valso a mitigare provvedimenti polizieschi, a rimuovere ingiustizie, ad evitare le più gravi sventure.
4: Qualche anno dopo la liberazione, un altro intellettuale azionista, Luigi Russo, si sarebbe domandato come avevano potuto i comunisti commettere una simile azione. Loro che ne ripetono, senza dirlo e saperlo, alcuni filosofemi, e mi sono domandato perché i gappisti di Firenze dovevano assassinare il filosofo di Castelvetrano, che poi non era un cattivo uomo e in politica come in arte era soltanto un ingenuo, se oggi alcune delle proposizioni ritornano a fermentare e a vigoreggiare nel cervello di alcuni compagni del loro partito. Caino che uccide Abele forse perché gli somiglia troppo. Uno dei momenti più difficili della liberazione di Firenze fu quando i tedeschi decisero di minare i ponti della città. Il 29 luglio il comando nazista ordinava di sgomberare una vasta area vicino all'Arno, da entrambe le sponde del fiume. Con mezzi di fortuna tantissime famiglie, migliaia di fiorentini dovettero lasciare le proprie case e diventare profughi. 5.000 di loro si rifugiarono a Palazzo Pitti. Già nel corso del mese il Comitato Toscano di Liberazione stabilisce il suo comando militare. A gruppi di gappisti e partigiani viene dato ordine di preparare una difesa dei ponti, nella previsione che i tedeschi li vogliano distruggere mentre abbandonano la città. In realtà i tedeschi hanno già preparato tutto e dalle 10 di sera del 3 agosto fino all'alba del 4 agosto una serie di esplosioni distrugge tutti i ponti, uno dopo l'altro. Ponte alla Vittoria, Ponte Santa Trinita, Ponte alle Grazie, Ponte alla Carraia, Ponte San Nicolò.
13: Le cave appoggiate da reparti britannici della Guardia sono entrate nei sobborghi della città nelle prime ore di ieri. Pattuglie esploranti, spinte fin avanti per prendere contatto con il nemico, hanno constatato che 5 dei 6 ponti sull'Arno erano stati distrutti. Uno di essi, il Ponte della Trinità, era una delle più perfette opere d'architettura del Rinascimento. Il ponte vecchio è stato rinvenuto.
7: Gli alleati sono giunti nei sobborghi meridionali della città. Il duello delle artiglierie si incrocia ora nel cielo notturno di Firenze, visitato a tratti da un fantomatico aereo che non si sa bene da quale parte tenga. E possiamo fissare su un disco, con i rintocchi della Torre d'Arnolfo e il miagolio delle granate sulle nostre teste, questo allucinante momento.
4: L'unico che non viene toccato è Ponte Vecchio, forse per decisione del console tedesco Gerhard Wolff, studioso e amante delle arti, anche se le strade vicine e accanto vengono distrutte anch'esse. Rimane così aperto il corridoio vasariano che sopra Ponte Vecchio collega lungo 760 metri Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. La testimonianza che Renato Terrosi, partigiano delle squadre di azione patriottica delle Cascine, ha lasciato nel 2004 ricorda quell'episodio. La sua squadra era stata incaricata di occuparsi della difesa di Ponte alla Vittoria.
11: La giornata era passata. Rimaneva il problema del Ponte alla Vittoria e quello lo risolsero in maniera definitiva i tedeschi. La notte successiva, la notte dei ponti, furono fatti saltare tutti, escluso il Ponte Vecchio. Nessun sacrificio o piano strategico sostenuto da un gruppo di ragazzi avrebbero potuto salvarli. Ci mise molto del suo in questo fallimento. Il generale Clark, comandante alleato, che sorvolò a bassa quota la città nei giorni immediatamente seguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, quando lanciò manifestini per invitare i fiorentini a non ingombrare le strade per consentire la rapida avanzata delle truppe alleate. Ricordo che ero sul letto del casone con Ottorino Fantin e il tenente Sergio Pilati del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, che era venuto in ispezione. Al passaggio del Dakota ci sbracciammo per salutare l'aereo alleato. Fu così che i tedeschi ebbero la giustificazione per la distruzione dei ponti, che avrebbero potuto consentire una rapida avanzata agli alleati.
4: Perché ci interessa il racconto di Renato Terlosi? Il suo è il racconto del quartiere del Casone, come veniva chiamato un complesso di alloggi per dipendenti delle ferrovie nel quartiere delle Cascine, nei mesi precedenti alla guerra, in quelli dell'occupazione tedesca e infine nei giorni dell'insurrezione. Al Casone, un isolato composto da 6 fabbricati di 5 piani con un grande cortile interno dove vivono oltre 200 famiglie, c'è un asilo dove maschi e femmine stanno insieme, i lavatoi, i bagni pubblici. È un quartiere rimasto antifascista anche negli anni del consenso al regime. Proprio di fronte al Casone vi era la manifattura Tabacchi, dove il 3 marzo 1944 lo sciopero delle operaie segnò in qualche modo l'inizio della protesta e della battaglia per la liberazione di Firenze. Ebbene, le ragazze che abbiamo visto nella foto e che Renato Torrisi ricorda nelle sue memorie come staffette partigiane sono anche loro del Casone o vi sono legate da amicizia con chi vi abita. La foto da cui siamo partiti viene pubblicata non in Italia ma negli Stati Uniti, o meglio sul giornale delle forze armate americano Stars and Stripes, che veniva diffuso in tutto il mondo e naturalmente nei teatri di guerra europei dove l'esercito statunitense era pienamente coinvolto. È così che la foto fa il giro del mondo e viene conosciuta immediatamente non solo in Italia, ma tra gli italiani che sono prigionieri degli Stati Uniti. Uno di questi, Sergio Boncioli, è uno dei ragazzi del Casone dei Ferrovieri e riconosce nella foto le compagne della sua infanzia e giovinezza. È così che sappiamo di 5 di loro i nomi: Silvana Cavalieri, Graziella Romagnoli, Liliana Pieri, tutte sicuramente staffette partigiane, e poi Mirella Tarducci e Yolanda Boddi. Sono donne di cui non è rimasto molto nella storia, le cui vite sono scorse senza rilievi pubblici, in un anonimato proprio della grande maggioranza della popolazione, ma di cui ci rimane quel segno di gioia e di entusiasmo, quel simbolo di felicità per una libertà attesa e sofferta e finalmente raggiunto. La foto è scattata in Piazza Duomo, dove si erano recate spontaneamente le migliaia di persone che avevano partecipato al mattino alla Fortezza d'Abasso alla celebrazione della liberazione e allo scioglimento ufficiale delle formazioni partigiane, una cerimonia presieduta dal generale Edgar Erskine Hume, capo del governo della Quinta Armata. La Fortezza d'Abasso nel settembre precedente era stata teatro dell'intimazione di resa tedesca alle truppe italiane che vi erano alloggiate, conclusasi con l'arresto di centinaia di loro e del loro invio nei campi di concentramento come internati militari italiani. La decisione alleata di disarmare i partigiani è una costante di tutta la guerra di liberazione, anche se molti partigiani fiorentini e toscani ritennero che la scelta operata rapidamente a Firenze, il disarmo contemporaneo alla celebrazione della liberazione e alla consegna degli attestati ai partigiani firmati dal generale Alexander, era dovuta alla presenza maggioritaria di partigiani comunisti, malvisti dalle forze alleate e ancora non pienamente riconosciuti e apprezzate, come avverrà nei mesi successivi.
14: Proclama numero 1, firmato dal tenente generale Noel McFarlane, commissario capo della commissione alleata di controllo, proibisce ai civili di essere in possesso di armi o di materiale bellico se non puniti di permesso del governo militare alleato. Questa proibizione è, con la presente,
15: dichiarato applicabile a tutti i partigiani e agli altri civili che si trovano a nord del fiume Arno, nella città di Firenze, dopo le ore 20:30 di questa sera. Secondo.
4: Anche queste donne, come la maggior parte di quelle che hanno partecipato alla Resistenza, non faranno richiesta per essere ufficialmente riconosciute come partigiane o come patriote, mentre sappiamo che le richieste maschili furono a volte sproporzionate rispetto al numero conosciuto di combattenti nelle diverse regioni. Perché questo passo indietro rispetto alla partecipazione intensa manifestata nei mesi della Resistenza? Da una parte perché consideravano la loro attività quasi l'esecuzione di un dovere, non qualcosa di eccezionale, un comportamento sentito come il proseguimento del tradizionale compito di cura femminile. Dall'altra perché la libertà sperimentata in quei mesi cozzava con una mentalità ancora profondamente ostile nella società italiana alla libertà e all'eguaglianza delle donne, anche nei ranghi della sinistra. Furono numerose le occasioni in cui fu vietato anche alle partigiane combattenti di partecipare ai cortei per la vittoria, per non infastidire un comune sentire ancora bacchettone e intriso di quella mentalità che il fascismo aveva inculcato nel popolo italiano sul ruolo di madre e moglie delle donne. Le cifre che riguardano la partecipazione indicano approssimativamente 35.000 combattenti nelle formazioni partigiane, 20.000 patriote, fiancheggiatrici delle formazioni armate, 70.000 affiliate ai gruppi di difesa della donna, senza contare le migliaia e migliaia che in ogni regione si dettero da fare per aiutare a proteggere i prigionieri alleati e i militari italiani renitenti, raccogliere cibo e vestiti, trovare luoghi dove nascondere chi ne aveva bisogno, trasmettere informazioni, ordini e boicottare in ogni modo la presenza nazifascista.
16: Nel 1944 Norma Barbolini aveva 24 anni. Era in montagna da tempo con una brigata partigiana comandata dal fratello. Uno degli scontri più violenti con i tedeschi fu quello di Ceresolonio, nel Modenese, nel corso del quale Norma prese il comando della brigata.
17: Poiché mio fratello rimase ferito e abbastanza gravemente, eravamo impegnati in una battaglia molto impegnativa, anche perché quella lotta si svolse così quasi a tu per tu tra i tedeschi fascisti, e di conseguenza a un certo momento noi eravamo semicircondati dopo che la postazione di mio fratello l'hanno messa a tacere, quindi noi abbiamo dovuto cercare con tutte le nostre forze di resistere a questo combattimento, e poiché lì persone che potessero in quel momento prendere delle decisioni non ne vedevo, e c'era anche un certo caos, e lì decisi di prendere quelle decisioni che ritenevo più opportuno e che ero sicura che i partigiani mi avrebbero anche sì appoggiata, che sì, fatto tutto il possibile, e di conseguenza lì siamo riusciti a portare a termine la battaglia con un enorme successo, fra l'altro.
16: Che grado aveva?
17: Di capitano. Avevamo la taglia, io e mio fratello, di 400.000 lire. Ho fatto la resistenza per il fatto che noi sono di famiglia operaia e siamo vissuti in mezzo a una grande miseria, quindi sono andata presto a lavorare in fabbrica, e di conseguenza ci siamo ribellati, penso anche tutte le altre donne, questo stato di soprusi da parte dei padroni.
4: Le donne decorate di medaglie d'oro furono 16, di cui ben 12 alla memoria, in gran parte negli anni 70, a differenza dei loro compagni caduti nelle stesse azioni che le ricevettero subito. Le stesse motivazioni delle onorificenze rivelano l'essenza antifemminista delle gerarchie militari e una visione retorica per cui si poteva concedere un riconoscimento alle donne solo se venivano assimilate nelle azioni e comportamenti agli uomini. Nelle foto che abbiamo dei giorni successivi alla liberazione sono numerose e frequenti le immagini di gioia e di felicità, ma non troviamo mai, soprattutto in quelle dei partigiani maschi, nelle sfilate, nelle foto d'occasione o in quelle impostate apposta per il ricordo storico, una contentezza così genuina e leggera che sembra aver dimenticato del tutto il peso del passato, le sofferenze e i sacrifici, le distruzioni e i morti, guardando il presente, la celebrazione della liberazione con gli occhi del futuro, della fiducia allegra e spensierata verso un mondo nuovo. Quella leggerezza, appagamento, soddisfazione, piacere che leggiamo nello sguardo e negli occhi delle ragazze del Casone di Firenze.
3: Marcello Flores ha raccontato una fotografia del 7 settembre 1944 che ritrae sei ragazze del quartiere Casone di Firenze, sorridenti e felici, in piazza del Duomo, nella città appena liberata dai nazifascisti.
18: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Michela Cesaretti Saldi.
1: Realizzazione di Loredana Rotundo.
18: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
19: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
20: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
21: yeah. Buon pomeriggio ad Alberto Piccinini, Luca Marchese in regia, Pino Berardi in console, un saluto anche a loro. Quasi cento anni fa, marzo 1926, vicino Varese, sul Lago Maggiore, nasceva Dario Fo, autore, attore, pittore, narratore, formidabile di storie, premio Nobel anche per questo. Oggi anticipiamo di poco le celebrazioni che ci saranno, stanno per cominciare, ci occupiamo di un lato meno ricordato della sua attività, quello di autore di canzoni, di testi di canzoni a Milano tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60. Ne sarebbero depositate alla SIAE qualcosa come 163 canzoni, alcune di queste molto famose nelle interpretazioni di Enzo Iannacci, di Ornella Vanoni, di Mina persino, molte altre rimaste legate alle commedie per le quali erano state scritte. Erano musiche per il teatro, vere e proprie. E dunque Fo scriveva i testi, qualcosa provò a cantare all'inizio, da cantante, non solo da attore, lo sentiremo, anche se avremmo imparato davvero a conoscerlo per la sua voce, il grumblò, le sue scorribande da giullare un po' più avanti, negli anni. Il suo musicista di riferimento all'inizio fu Fiorenzo Carpi, diplomato al Conservatorio di Milano, ma a suo agio con ogni forma di canzone, col jazz, con la musica popolare, con tutto, era un po' il nostro Kurt Weill, e si erano incontrati al Piccolo Teatro. Carpi era il musicista residente, Fo aveva esordito al Piccolo Teatro come comico e avevano avuto subito dopo da Strehler la commissione delle canzoni della Mala per Ornella Vanoni. Senti come la Vusa la Sirena, il Mario in bicicletta. Di quella serie, cominciamo subito così, fa parte anche questa ugualmente malavitosa El Meligera, il mio bandito, cantata da Millì in questa versione che aveva fatto Jenny dei Pirati nell'opera da tre soldi e si sente benissimo.
22: Quan sei giovina e stavi in Ludovica, cominga per vantam seri un belè, andavi su bastione a

nostra ciabatina e pan de dos, mi me sentì.

Avri le giusta sera sura la gazzetta, le vinche l'ancata con di danè, fai su col fai il commercio.

Quando ero giovane stavo in Ludovica, in Porta Ludovica, non per vantarmi, ma ero bella. Traduco un po' la canzone perché il dialetto era molto stretto. Andavo sui bastioni a far la vita, ma la mia vita era un rucchetè, un protettore, un pappone. Quando mi baciava mi strappava i panni di dosso, io mi bagnavo tutta fino alle ossa per questo bandito. E poi la canzone continua così. Stasera sulla Gazzetta c'è la notizia di uno che l'hanno preso coi soldi, fatti col contrabbando. Era lui, il rucchetè. Era bello stare insieme a quel balordo che mi baciava, eccetera. Eccetera, ma poi mi rubava i soldi per andare a divertirsi con le altre ragazze. E un giorno ho pensato a quanto ero scema e l'ho mandato a quel paese, ma da quel giorno mi sono sentita sola, proprio come i bambini, e tutto perché sono senza il mio Ligera, il mio bandito. Dunque Millì, che era stata una star del varietà prima della guerra, poi aveva fatto Brecht al piccolo, e nel 63 fa questo spettacolo di cabaret stramilano con l'orchestra di Fiorenzo Carpi e tra le altre questa canzone è scritta da Dario Fo, che era un po' Brechtweil in effetti. Però la canzone si era già sentita l'anno prima in TV in un varietà satirico del secondo canale, Chi l'ha visto, con la compagnia di Dario Fo e Franca Rame, dove si immaginava che un gruppo di telespettatori insoddisfatti avesse occupato gli studi di Corso Sempione per fare dei programmi alternativi. Figuratevi la situazione in quegli anni. Leggo da un bel libro sulle canzoni di Dario Fo, scritto da Gian Gilberto Monti, uscito da Giunti. Alla sigla di apertura, Chi l'ha mai visto alla televisione trasmettere un processo per mafia ed estorsione, indicata sul copione come Chi l'ha visto, seguono Ricchi poveri, ballata di denuncia sugli industriali che frodano il fisco e esportano i capitali in Svizzera. Questo è il riassunto di alcune delle canzoni, molte, dello show. Mi confesso, è un inno degli utenti televisivi eseguito da Franca Rame. Sono partiti per Corso Sempione, sono corsi alla sede centrale, dando inizio alla rivoluzione dei programmi di tutti i canali, giusto per capire che tipo di spettacolo era. Andò in onda in forma davvero sperimentale da Milano, dagli studi della Fiera, tra maggio e giugno del 1962, ed ebbe però ottime recensioni. Il regista dello spettacolo si chiamava Vito Molinari, era un personaggio meraviglioso, era un pioniere, come gran parte di quelli che si muovevano in quel mondo, in quella Milano. Molinari è morto l'anno scorso, centenario, e lui diede una mano a Dario Fo a scrivere alcune canzoni in quel periodo, senza poterle però firmare per questioni burocratiche, come questa, Il Foruncolo. Questa è una canzone d'amore sfortunato e piuttosto surreale, come minimo, ma è un filone che poi verrà sviluppato e precisato con Iannacci, che la inciderà del resto l'anno dopo. La ascoltiamo in questa rara versione cantata da Dario Fo.

Per mio errore, chiedo scusa, abbiamo mandato in onda La brutta città, non Il foruncolo, poi sugli annacci ci arriviamo dopo, ma insomma veramente le canzoni di Fo sono tantissime. Questa canzone ugualmente era stata scritta con l'aiuto di Vito Molinari, il regista di questi primi show televisivi di Dario Fo, ed era interessante perché si ispirava molto da vicino a Jacques Brel, a Pai Pla, che appunto Molinari aveva ascoltato, ed era un'ispirazione francese anziché tedesca, come erano le altre canzoni brechtiane di Fo, brechtiane o francesi, oltre che milanesi, naturalmente, no? Quella era la cosa. Dario Fo, Fiorenzo Carpi, Vito Molinari, che non firmava le canzoni, consulenza ai testi di Leo Chiosso, era l'autore di Buscaglione, autore della trasmissione, di Chi l'ha visto, l'orchestra diretta da Gigi Cicillero. Questi erano i personaggi, questi nomi insomma che giravano attorno alle canzoni di Dario Fo. È vero che Dario Fo scriveva fondamentalmente degli appunti, non proprio delle canzoni, che poi erano da mettere in bella. Dopo Chi l'ha visto, lui fece questa canzonissima 1962, che era il varietà di punta della prima rete a Natale, una gara di canzoni votate dal pubblico legata alla lotteria di Capodanno, sempre regia di Vito Molinari. Immaginate uno spettacolo di canzoni nel 62, una specie di Sanremo natalizio. Tra l'altro è stato appena annunciato il ritorno in onda di una canzonissima. Vabbè, Dario Fo inzeppa il programma di suoi sketch e di altre canzoni che ricordano e raccontano storie di gente normale, di operai, di gruisti, di casalinghe, di negozianti, dove non si perde mai occasione di sottolineare chi sono gli sfruttati e chi gli sfruttatori. Lo spettacolo va in onda in diretta di sabato sera, credo. Le prove del pomeriggio sono trasmesse a Roma in bassa frequenza e i dirigenti chiedono continuamente correzioni, censure, cose che non si possono fare, cose che non si possono dire. Fatto sta che alla ottava puntata, pietra dello scandalo, uno sketch sulle morti sul lavoro da non mandare assolutamente in onda, Dario Fo e Franca Rama la sera non si presentano agli studi, semplicemente lo spettacolo continua ad andare in onda con la gara delle canzoni e nient'altro. La parola passa poi ai tribunali. Fino al 77 Fo e Franca Rame non misero più piede in televisione. La sua popolarità di Fo naturalmente è legata al suo teatro civile che fu messo in scena, che lui mise in scena un po' ovunque in quegli anni. Dunque la sigla di coda di Canzonissima, che andò in onda fino alla fine del programma, l'avevano scritta ancora Dario Fo e ancora Fiorenzo Carpi. Si chiamava Stringimi i polsi ed ebbe la buona fortuna di essere cantata da Mina.

che è una specie di piccola bossa nova, Stringimi forte i polsi, sigla finale di Canzonissima 1962, che fu la trasmissione Scandalo, la censura a Dario Fo. La canzone però in realtà era nata, quasi come tutte le altre, dentro una commedia del 1959, Gli arcangeli non giocano a flipper, che era una complicata storia di scambi di persona, di situazioni surreali, di sogni, di incubi che capitavano a questo lungo, un po' lo scemo della compagnia, che era appunto Dario Fo. Diceva Franca Rame però che questa era la canzone d'amore più bella mai scritta da suo marito. Nella lista di oggi, che ripeto una goccia nel mare delle canzoni scritte da Dario Fo e incise, ci occupiamo almeno di quelle d'amore. Entriamo appena nella produzione di Dario Fo con Enzo Iannacci, che è una delle vette della nostra canzone. Ci vorrebbero tre o quattro liste: Prete li prando, Veronica, L'Armando, Vengo anch'io, eccetera, eccetera. E Dario Fo e Iannacci si incontrano in quegli anni milanesi esplosivi, 63-64, probabilmente a casa di Nanni Ricordi, produttore discografico, organizzatore. Iannacci veniva dal rock and roll, dal sodalizio con Gabber, fa uno spettacolo di canzoni milanesi dove si sentono per la prima volta I Scarp de Tennis, Rogoredo, e poi inizia la collaborazione con Dario Fo, appunto, che lui chiama maestro. La cosa bellissima è che Iannacci ha una fisicità molto simile a quella di Fo giovane, lo stesso dono per la comicità surreale moltiplicata per 100, almeno per 1000. Iannacci eredita alcune canzoni di Fo e però le riscrive e usa questa fisicità, che è davvero irripetibile, esagerata soprattutto in quei primi anni. Riprende in mano anche questa Lina, che è una delle prime canzoni di Fo, ancora ai tempi in cui stava montando il suo primo spettacolo al Piccolo Teatro. Tanto è vero che la musica non sarebbe di Carpi ma di un pianista jazz di passaggio, un certo Vittorio Paltrinieri, ma in realtà Iannacci diede alla canzone, che come al solito era appena accennata, aveva quest'aria un po' da Cap Calloway, regalò alla fine questi 3 minuti magnifici di teatrino tragicomico a quest'uomo che passeggia sotto il balcone di Lina, sarebbe la sua fidanzata, e lei non c'è, o forse c'è ma sta col figlio del barbiere, che è molto più ricco di lui, insomma gli fanno male i piedi, eccetera, eccetera. La luna è una lampadina, Enzo Iannacci.

terzo piano, quarta ringhiera, la luce è ancora accesa, lo so che sei su Lina, ma non guardi giù, non mi vedi, non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro.

0: su chi che cammina avanti in tre. Me fa mal di pe, me fa mal di pe, Lina.
1: Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone.

Che meraviglia, la luna è una lampadina, Dario Fo, tradotto, riscritto da Enzo Iannacci, quindi un Dario Fo e un Enzo Iannacci al quadrato, no, forse al cubo. E la prima canzone originale invece, scritta insieme da Fo e Iannacci, era Tocco un Prai Calzè de Seda, è una storia tragicomica, sempre di un pappone che fa onestamente il suo lavoro e noi chi siamo per giudicarlo, però questa è sempre la lezione di Bertolt Brecht, ripeto, applicata a quella Milano del boom, che era un posto spietato, però aveva un'etica, no? Che faceva sentirsi vicino agli ultimi, ai poveracci, ai balordi, un po' più che alla gente per bene. Una lezione che purtroppo Milano, questo paese, noi abbiamo completamente o quasi dimenticato. Per oggi, fine delle morali. L'ultima canzone di questa lista si chiama La prima volta, di quelle scritte da Dario Fo in questa versione anche cantate, la sua voce da giovane trentenne, ancora acerba forse, comunque un po' diversa da quella che poi avremmo sentito negli anni successivi. C'era forse azzardo un po', come una timidezza di Fo quando usciva dal terreno strettamente comico. Insomma, questa canzone nasce nel 1959, è sempre Fo Carpi, per la farsa I tre bravi, sono tre ragazze chiuse in casa, un padre brontolone, un giovane innamorato, eccetera. Insomma, è una farsa, un po' alla maniera della commedia dell'arte. Il titolo originale, Fammi ancora un livido sul femore, venne poi cambiato una prima volta in Tango della Pantera nella Balera, molto bello anche questo, e poi diventò La prima volta, che è appunto un prendersi gioco anche della canzone seria, imbellettata, in una parola, della canzone sanremese. E ci siamo arrivati a Sanremo. Esiste anche una versione di Laura Betti di questa canzone, molto bella, sarebbe bello ascoltarla magari la prossima volta, prometto davvero che torneremo sulle canzoni di Dario Fo, perché sono tante, sono belle, perché c'è rimasto il foruncolo che non abbiamo sentito ancora da ascoltare ed è veramente un peccato dimenticarle. Dario Fo, La prima volta.

mi slogasti un piede e mi sfasciasti un rene al ramverse. Con un fischio al ballo m'ha invitato e tutta addosso tremando s'è incollata, poi disinvolta un morso m'ha mollato.

0: e al cerebro mi venne la commozione.
1: 100 anni fa, dunque, marzo 1926, nasceva Dario Fo. Se ne andava 10 anni fa, siccome noi siamo diventati così distratti in questi tempi, abbiamo cominciato a ricordarlo. In questa lista abbiamo cominciato a ricordare almeno Dario Fo, autore di canzoni, proprio in questa giornata in cui comincia Sanremo, che è il nostro carnevale amato e odiato delle canzoni. O popol musicomane che adori i dischi in plastica, dicevano i versi di Su Cantiam, la sigla di Canzonissima 62, scritta da Fo. Per evitare di polemizzare, mettiamoci a ballare. In effetti, come abbiamo ricordato, il programma venne chiuso soltanto all'ottava puntata. Chiudiamo qui anche noi, però torniamo domani. Grazie ad Alberto Piccinini per l'ascolto, grazie ai molti messaggi che sono arrivati, Luca Marchese in regia, Pino Berardi era in console, linea a Fahrenheit. Ci sentiamo domani con l'Idealista.
2: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah, yeah.

La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.

01 sulle note accoglienti di My Favorite Things nelle tra le mani di Stefano Bollani, che ogni giorno ci regala questa versione del grande standard che abbiamo utilizzato ormai da quanti anni, chi se lo ricorda. Siamo a Fahrenheit Radio 3, Susanna Tartaro, bene arrivati a tutti. È un piacere stare con voi, un piacere passare questo tempo insieme, per me un privilegio. Allora, il primo grazie a Gianluca D'Ascenzi, che è di là dal vetro e che ci aiuta, ci sostiene e ci fa in modo che tutta questa trasmissione vada in onda al meglio, e lui è sicuramente uno tra i più attenti a questo. Vicino la regia di Giovanna Savignano, proprio accanto a Gianluca, li intravedo dal vetro, e poi tutta la redazione, cioè Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi.

0: Bella, bella, bella la trasmissione di oggi, intanto perché ci sono tanti libri da proporre su cui riflettere, temi importanti quelli che ci portiamo dietro da generazioni, come per esempio quello della sanità mentale, della salute e anche del grande dibattito che vede Basaglia al centro della questione. Ne parleremo a proposito di un libro che è fresco di stampa, che si intitola proprio Che cos'è la salute mentale, più tardi. Poi il libro del giorno, Elena Löwenthal, Il tempo del chissà, il tempo del chissà. E poi i nostri perni, cioè la caccia al libro, la poesia, la grande musica. Direi che però, prima di tutto, noi oggi partiamo da una notizia o da una data, ecco, è il modo con cui ci piace aprire la nostra trasmissione. E se ne è occupata anche in coda alla trasmissione, tutta la città ne parla questa mattina, della presa della Bastiglia, Parigi, 14 luglio 1789. Ovviamente l'ha fatto secondo quello che è il senso di questa trasmissione, cioè mutuando quella grande data ai giorni d'oggi, addirittura è entrato anche Trump nella discussione. Qui la analizziamo in un modo alternativo, che è, se vuoi, quello più filologico, ma anche nelle corde di Fahrenheit. E ne parliamo con un esperto tra i massimi in Italia della materia, che è il professor Mascilli Migliorini. Buonasera. Buonasera, professore. Mi sente, professore? Non mi sente. Perfetto. E allora io continuo. Anche dicendo qual è, per esempio, il libro. A questo punto il conduttore cerca di qualcosa tra le sue scartoffie, come per esempio l'album di oggi, la musica. La musica è quella di Juan José Mosalini, Ciudad Triste, album del 2001. Intanto di là vi faccio la telecronaca, se volete. C'è il tecnico che guarda la nostra regista, qualcuno sta richiamando il professor Mascilli Migliorini perché la linea non era delle migliori e quindi noi vogliamo che sia tutto chiaro, chiarissimo. Ho dato i nostri numeri, i numeri già li abbiamo dati, ma il nostro numero di telefono è questo, 335-56-34296 per i vostri messaggi. Avete fatto una piccola grande rivoluzione nella vostra vita? Una battaglia che avete vinto? Qualcosa che vi ha cambiato l'esistenza e ha cambiato l'esistenza delle persone accanto a voi? Ecco, di queste piccole grandi battaglie vorremmo parlare oggi, perché nel segno di quel 14 luglio, la grande presa della Bastiglia, vogliamo tenere questo filo declinando a quelle che sono le piccole battaglie personali e le piccole grandi rivoluzioni della nostra esistenza il pomeriggio di Radio 3. Professore, mi dica che è qui.
1: Sì, sono qui.
0: Ah, meno male. Meno male, perché ho impiegato 5 minuti per...
1: Ma 5 minuti preziosi, mi creda, ha ragione. Quello che lei dice è perfetto.
0: Guardi, detto da lei,
1: stato d'animo.
0: Detto da lei, che è un grande storico e anche un grandissimo esperto di questi degli anni francesi, della storia di Napoleone, ovviamente, di quel periodo. Ha anche scritto dei libri bellissimi che abbiamo anche presentato, quindi se volete online c'è tutto. Ma insomma, andiamo a quel 14 luglio. La Francia ovviamente sta celebrando l'anniversario della presa della Bastiglia, ovvero l'assalto alla prigione del 1789, che non è stata un grande scacco militare, però nel tempo ha avuto un valore simbolico, devo dire un valore simbolico doppio, perché già la Bastiglia non era esattamente, c'erano pochi prigionieri dentro e non era chissà che vittoria dal punto di vista proprio pratico e strategico, ma ha assunto nel tempo quel valore simbolico. Allora, professore, lei che è esperto di questo periodo, qual è la valenza simbolica e come mai rimangono, nonostante tutto e nonostante i tempi, quei tre vessilli di libertà, égalité, fraternité ancora sventolano nel vento francese e anche ovviamente come eco anche qui in Italia e in Europa?
1: Ma guardi, io vorrei, per rispondere, riprendere le osservazioni che ha fatto prima, che mi sono sembrate magnifiche. E lo faccio con una frase di Robespierre, uno dei grandi protagonisti poi dopo il 14 luglio, quando di fronte a un'assemblea un po' timida, diciamo così, gli dice: ma voi credevate veramente di fare una rivoluzione senza la rivoluzione? La rivoluzione è una cosa seria, sia nel nostro animo, nelle nostre vite quotidiane, che diciamo nella storia. E il 14 luglio, la Bastiglia, rappresentano simbolicamente, come ho appena accennato, il senso di una trasformazione che è una rottura. Ci sono molti storici che, per esempio, immaginano che la Rivoluzione francese si sarebbe potuta fare senza necessariamente l'assalto alla Bastiglia, la decapitazione, perché anche quello succede, viene tagliata la testa per la prima volta al responsabile, al direttore del carcere, che era allora la Bastiglia, la violenza. Ma insomma, in una rivoluzione la violenza, intesa non necessariamente con il sangue, ma con l'idea dello strappo, dell'abbandonare delle cose per trovarne delle altre, la durezza del congedo, ci sta tutta. E allora, la Bastiglia, il 14 luglio ci parlano di questo.
0: Beh, devo dire che l'immagine dello strappo è così efficace, Mascigli Millorini. Il sostrato era quello di una grande crisi economica, la fame, le tensioni sociali. Avevano preparato l'humus per questo grande strappo e per quella che sarebbe diventata la rivoluzione di tipo moderno. Mi piace ricordare il suo lavoro, professore, lei si è occupato molto di questo periodo storico, ma ha anche collaborato all'opera, quella diretta da Giuseppe Galasso sulla storia d'Italia, e si è occupato, uno dei suoi primi saggi nel 1992 si intitolava La cultura delle armi, il cui sottotitolo era Saggi sull'età napoleonica, edito per Giardini. Allora, guardi, mi perdoni, faccio davvero un volo pindarico, però di pochi giorni fa, e devo dire con grande piacere, Fahrenheit se ne è occupata, piacere perché siamo stati molto puntuali nell'osservazione di questo fatto, Erdogan ha regalato una pistola a coloro che siano recati ai grandi capi di Stato ad Ankara. La NATO era riunita e è stato dato questo dono a ognuno, impreziosito dalle iniziali, munito anche di munizioni, appunto, possibili. Questo è stato il cadeau. Bene, allora, noi partiamo dalla Bastiglia, partiamo da questa rivoluzione che è stata anche nel sangue ed è stata una rivoluzione comunque prettamente simbolica. Dove siamo arrivati? Cioè, come guarda uno storico alla cultura e dove guarda le armi? Che tipo di valenza hanno avuto nella nostra vita e ormai a questo punto anche nella nostra quotidianità? Lei che poi viene da una storia anche, ha studiato negli anni 70, negli anni, ha lavorato con Galasso su una storia d'Italia, si è occupato anche di politica in Italia. Come vede questa, insomma, il volo era pindarico, vediamo se...
1: Il volo era pindarico, ma cerco di non cadere come pindaro. Per rimanere, come dire, in volo, suggerirei di distinguere due questioni che inevitabilmente sono connesse. Una cosa sono le armi, usiamo le armi come le pistole di Erdogan, anche lei ha appena ricordato, e dall'altra parte è il conflitto. Molte volte il pacifismo cerca di immaginare che l'essere umano sia costretto a confliggere. Invece l'essere umano è normalmente portato a confliggere. La diversità delle opinioni, degli interessi, delle storie di ciascuno di noi non sono naturalmente convergenti. È uno spettacolare, come dire, è uno spettacolare sogno, ma anche realizzazione della cultura umana, quella di immaginare di risolvere in maniera pacifica i conflitti. Ma i conflitti ci sono dentro di noi, ci sono nelle nostre famiglie, fuori nelle nostre famiglie, negli stati, nella storia. Il problema è se noi abbiamo trovato la maturità per risolvere questi conflitti in una maniera diversa che con l'uso delle armi e anche dentro le rivoluzioni della violenza, di cui noi non siamo sicuri, anzi, in questi giorni siamo sicuri esattamente del contrario. Però se mi permette di allungarmi ancora 3 minuti,
0: prego, prego.
1: Vorrei ricordare il famoso articolo 11 che tante volte citiamo della Repubblica, della Costituzione della Repubblica Italiana. La Costituzione ci dice che la Repubblica Italiana non rifiuta la guerra come soluzione dei conflitti. È bellissimo modo di esprimersi. Cioè non è che dice rifiuta la guerra perché gli esseri umani sono tutti buoni e quindi è una violazione dell'essere umano. No, dice io so bene che gli esseri umani ogni tanto hanno voglia, come dire, di menare le mani o comunque di non trovarsi d'accordo. Però vi dico che noi ci amputiamo, ci togliamo deliberatamente, con coscienza consapevole, uno degli strumenti con i quali si potrebbe risolvere il conflitto, cioè la guerra. Questo è il sale della questione. Se noi continuiamo a immaginare che la soluzione contro la guerra sia l'uomo redento dalla sua capacità di confliggere, secondo me non andiamo da nessuna parte, ci toglieremo il sale della vita che è fatta anche dalle nostre diversità. La nostra deve essere una faticosa educazione a evitare che il conflitto diventi un confronto, come dire, primitivo tra chi è più forte, chi ha la clava più potente o il missile di più lunga gittata.
0: Senta, siamo in contatto con il professor Mascelli Mignolini perché oggi è il 14 luglio, quindi la data storica, quella da sussidiario, tutti abbiamo ricorderemo anche le vecchie interrogazioni sulla Bastiglia e su quelle date, quando ancora si prendevano le date, si usavano le date anche per rafforzare la memoria di ognuno, di ogni alunno, no? La Bastiglia quindi era quella storica fortezza medievale parigina che è stata fino a quel momento simbolo del potere monarchico e anche dell'arbitrio. Quel carcere fu quindi assaltato proprio oggi nel 1789 e segnò un cambio di passo, perché quell'evento passò dal processo del conflitto, appunto, gestito da un'elite, da un'aristocrazia, da un'intelligenza, al popolo che entra, si prende la scena. Ecco, nella storia, nei corsi e ricorsi, questo prendersi la scena del popolo che frutti ha dato, a proposito anche di quello che diceva poc'anzi, professore?
1: Ma intanto, anche qui lei l'ha detto molto, molto bene, questa volta meno pindaricamente, ma molto bene. La pagina, diciamo, il 14 luglio è la pagina popolare, oltre che violenta in astratto, ma concretamente popolare della rivoluzione, cioè tutto quello che è una pura e semplice continuazione dell'illuminismo si deve misurare con un gesto di rottura che è anche un gesto violento. E però tutto questo è, per così dire, una necessaria semplificazione e partecipazione popolare. Si fa anche così la storia, si fa attraverso delle pagine, per così dire, iconiche. Da questo punto di vista io non esagererei né in un senso né nell'altro, cioè da una parte non si può immaginare che tutto sia continuità e che quindi la Bastiglia sia, per così dire, un errore, uno strabismo della storia. E non ci sarebbe stato non solo l'accelerazione, ma tout court non ci sarebbe stata la Rivoluzione francese, anche solo nei suoi valori liberali e democratici, senza spingerci poi oltre nell'eredità, per esempio, della Rivoluzione russa, che è il suo palazzo d'inverno. Ma anche noi, ho appena citato la Repubblica Italiana, ma abbiamo la Resistenza, che è una rivoluzione, sia pure in una forma diversa. Quando si deve strappare, il modo in cui si strappa è difficilmente discutibile. Il tuttavia necessario. Dobbiamo essere capaci di sapere strappare. Il che non vuol dire quasi nulla, naturalmente, è un monito, come dire, da vecchio professore. Però nella storia, se si è strappato in maniera sbagliata, poi si vede.
0: Grazie, grazie professor Luigi Mascilli Migliorini. Oggi ha commentato la data del nostro calendario, 14 luglio, ma riportandocela al 1789. Grazie e continuiamo con la musica, grazie di questo intervento, la lasciamo ai suoi studi, alla sua vacanza e ce ne andiamo in Argentina perché è il primo di una serie di ascolti che poi piano piano li commenteremo anche insieme, quello di Juan José Musalini con Ciudad Triste. Intanto sulle ali di questa musica e anche sulla capacità di Musalini di usare il suo strumento che è il bandoneon, vi prego di scrivere qui al 333-5634-296 se avete vinto una piccola battaglia. Siete stati protagonisti di una piccola rivoluzione nella vostra esistenza, nella storia della vostra vita? Se avete fatto questa piccola rivoluzione, noi siamo qui.

un finale quasi cinematografico per questo brano che assomiglia così tanto a un corteggiamento. È stato un suonatore argentino di bandoneon, Juan José Musalini, specializzato in tango, e poi ha lavorato moltissimo in Francia. Ma la sua storia è una storia che sembra quella di un romanzo, poi piano piano ve ne racconterò qualcosa, ma devo dire che momento dopo momento noi apriremo questo album e tireremo fuori i pezzi più belli e più struggenti, perché sembra davvero carico di quella malia, quello struggimento e quella sensualità del rapporto amoroso Musalini col suo bandoneon. Ma andiamo da tutt'altra parte e questa volta con i Pomplamoose.

0: Pamplamousse, questo piaceva a Giovanna Savignano oggi in regia. Devo dire, cara Giovanna, che assomigliano un po' ai Comacose, questo duo. Tra l'altro sono marito e moglie, sono polistrumentisti entrambi, lei cantautrice e bassista e lui suona un po' di tutto. Lavorano molto sui video, molto online ed fanno anche delle grandi cover, quindi in questo caso la cover di My Favorite Things entra proprio alla grande nella nostra raccolta. Come entra alla grande, e guardi un po' che tappeto rosso, Giorgio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa cerca, carissimo Giorgio?
1: Allora, qui cerco un libro, Zora la Rossa, di Kurt Held. Ho il secondo volume, mi mancherebbe il primo.
0: E perché le interessa questo Zora la Rossa di Kurt Held per Vallecchi 1963?
1: Esatto, perché io abito vicino qui alla Croazia, sono andato in vacanza a Segni, il paese di questa ragazza, che era una specie di, come si dice, faceva parte di una banda di giovani orfanelli che rubava ai ricchi per dare ai poveri bambini senza nessuno. E è una storia interessante anche perché dopo è stata raccolta e protagonista, dopo è diventata Pippi Calzelunghe, però dietro c'è questa storia qui che è stata raccolta molti anni fa.
0: Scritta.
1: Allora mi affascinava per dare anche più luce a questa storia che viene prima di Pippi Calzelunghe.
0: Vedi, ed è stata raccontata Kurt Held, uno scrittore e anche poeta tedesco.
1: È stata raccolta, sì.
0: Raccolta. Sì. Questo autore, questo intellettuale ha sempre prediletto opere dove sono concentrate lotta di classe, la guerra. Tra l'altro è stato anche costretto all'esilio, insomma. Una gran bella testa quella di Kurt Held, allo stesso tempo con Giorgio mi sembra di capire che ci sia un po', che Giorgio rappresenta il bisogno di riscoprire questo autore, no?
1: Dare luce, ma anche per me intanto, dare luce a chi viene prima, insomma,
0: certo.
1: Che dopo è stato riadattato, un pochino addolcificato, come si dice?
0: Addolcito.
1: Invece è una storia, è una storia forte, no? Ed è presente perché in questo paese inizia la Dalmazia lì, praticamente c'è la guida al paese, c'è il castello e c'è scritto su ogni zona ti guida Zora la Rossa, c'è tutto un percorso di questa dove abitava questa ragazza, che poi erano nei cunicoli sotterranei del castello nascosti questi ragazzi, insomma.
0: Allora,
1: che lì anche in qualche maniera sono anche collegati agli uscocchi, che erano pirati del mare,
0: dei Robin Hood della un po' sui generis, questi raccontati in Zora la Rossa da Kurt Held. Lo cerca Giorgio. Che ha fatto Giorgio? Intanto ha fatto un numero di telefono che è lo 06 3686 5666, da non confondere con quello dei WhatsApp, che è il 335 5634 296, se avete da raccontarci delle vostre rivoluzioni esistenziali, quando avete deciso di cambiare una cosa nella vostra vita e avete fatto la vostra piccola grande battaglia e l'avete pure vinta, se volete ce lo confidate. E poi io ringrazio molto Giorgio, perché poi la caccia al libro è anche un modo per parlare di scrittori che non ricordiamo, e quindi io la ringrazio molto.
1: Bene, anch'io naturalmente.
0: Soprattutto bisogna ringraziare chi sta cercando nella propria libreria questo testo, Zora la Rossa, Larganello, il primo volume edito per Vallecchi 1963, che si unisce alla lunga lista, perché su Rai Play Sound c'è una lista lunghissima, ci sono tutti i libri e tutte le personalità di chi li cerca, perché alla fine questa è la caccia al libro. Andiamo a cercare qualcos'altro, va? Giuseppe, ben arrivato a Fahrenheit.
2: Grazie.
0: Allora, cosa cerca di bello, Giuseppe?
2: C'è un pezzino che cerco, assetto di volo di Pierluigi Cappello. Purtroppo è edito da Crocetti Editore e non si trova più da nessuna parte. Sono riuscito attraverso la mia biblioteca a leggere Mandate a dire all'imperatore, sempre edito da Crocetti, però assetto di volo non sono riuscito a trovarlo in nessuna parte.
0: Senta, devo dire che se ha un pregio Fahrenheit, ne ha tanti, però se ha un pregio è che possiamo ricordare insieme delle grandi personalità che sono anche passate come delle comete nelle nostre vite, nelle nostre esistenze, nella scrittura e nella letteratura, perché Pierluigi Cappello è stato questo, è stato un grande poeta, fortunatamente le sue opere sono raccolte in vari volumi. Questo che cerca è questa.
2: Si è andato proprio presto, purtroppo, come tante altre persone.
0: Eh sì, se n'è andato via presto, ha scritto opere in lingua italiana, anche in friulano, ha vinto un premio Viareggio nel 2010 per la raccolta Mandate a dire all'imperatore, e Assetto di volo era proprio una raccolta in cui già la sua disabilità era già lì, era raccontata, una disabilità con cui ha fatto i conti da ragazzo per un incidente che ha reso questo bel ragazzo forte, aitante, e l'ha costretto appunto sulla sedia a rotelle. Devo dire, è un personaggio davvero indimenticato per la sua forza, per la sua capacità anche carismatica. Io ricordo un Festival della letteratura a Mantova, dove si faceva largo con la sua sulla carrozzella tra le persone, e le persone erano, c'era tanto caldo, eravamo sotto un tendone, non era esattamente un posto facile da raggiungere la nostra postazione, e anche pieno di persone, e lui, come ha iniziato a parlare, tutti si sono raccolti intorno alla sua forza, al suo modo anche oracolare di portare i suoi versi, davvero indimenticabile. E questo Assetto di volo forse è una delle raccolte più belle che cercava Giuseppe. Teresa?
3: Sì, sì, ci sono.
0: Ci sono, bene.
3: Ci sono, eccolo qua.
0: Ha tra le mani il libro?
3: Certo, certo. È qui intonso, cioè letto, ma letto con molta cura e con molto garbo. E, è un libro che ho acquistato in occasione dell'inaugurazione della libreria delle Due Zitelle a Belluno, è una libreria indipendente, il 3 novembre del 2017, e loro peraltro sono ascoltatrici, Carmen e Marta, della vostra radio, quindi si gioca in casa, ecco.
0: Ottimo, ottimo. Allora le salutiamo. Senta, dunque, lei questo libro lo regala.
3: Volentieri.
0: Di questo siamo felici, ma come mai si priva di questo libro? Pensa, ci dia una ragione, ecco.
3: Perché credo che la poesia debba andare da chi la ama. E quindi per me c'è stato un tempo e adesso è tempo per qualcun altro, insomma, credo, e quindi lo do volentieri.
0: Grazie Teresa, che bella cosa che ha detto, lo sa? Allora, Giuseppe, direi che arriva doc questo libro proprio da una bella e cara lettrice, oltre che essere ascoltatrice di Fahrenheit. Forse bisogna alzare, diceva Giuseppe?
2: Che è stato un fulmine a ciel sereno, non mi sarei mai aspettata questa telefonata oggi, è stata una notizia bellissima.
0: E allora noi siamo felici che Pierluigi Cappello voli dalle mani di Teresa verso Giuseppe, e siete anche vicini, quindi chissà,
2: sì,
0: magari questa consegna sarà anche, non so, immagino, magari vi conoscerete, perché poi la caccia al libro è anche un modo per parlare di libri, ma anche per fare amicizia. Grazie Teresa, grazie Giuseppe.
3: Buona giornata, grazie a voi. Grazie.
0: E qui continuiamo con la nostra listona. Intanto c'è di Honecker, Appunti dal carcere per Nemesis 2010. E ancora spilluzzicando, Giuseppe Ferrara, Io idoneo non vincitore. Altre poesie, in questo caso edite da Albatros nel 2020. Di Chomsky, Ultima fermata a Gaza, 2010, Ponte alle Grazie. E ancora di Alessandro Dal Piaz, Napoli, 1945-1985, 40 anni di urbanistica, per Franco Angeli, editore. Beh, insomma, belle cose. Chiudiamo qui la nostra caccia al libro. E, mannaggia, dovevo prendermi un testo di Pierluigi Cappello, chissà, magari domani lo porto.

0: musica tragica e passionale. Ah, questo è il nostro pomeriggio, me lo godo tutto. Qui arrivano i messaggi sulle vostre piccole grandi rivoluzioni esistenziali, le battaglie vinte che ognuno di noi mette in gioco nella propria vita. Allora, devo dire che mi colpisce subito, devo dire colpita affondata dai primi messaggi, perché c'è chi non si firma, ma in questo caso non importa, va bene così. Quando ho smesso di bere, scrive qualcuno, quasi 7 anni fa, dopo decenni di alcolismo attivo, in cui ho pensato di finire i miei giorni nella maniera più triste e immaginabile, un giorno capì due cose. A, che avevo un problema più grande di me, e B, che non potevo farcela da solo. Ecco, quel giorno è stato il mio 14 luglio. Nulla fu più come prima. Grazie di questa confidenza. E al 335-5634-296 un'altra piccola rivoluzione. La nostra piccola rivoluzione, scrive Ambra di Genova, è stata nel quartiere di San Teodoro a Genova. Grazie alla mobilitazione delle persone che vi abitano, è stata quella di trasformare un'area destinata alla costruzione di un parcheggio in un bellissimo giardino pieno di alberi, panchine, giochi, un piccolo stagno, una sabbiera, un prato, una libreria e tanto altro ancora. Tutto frutto del volontariato. Nel 2027 il giardino compirà 30 anni e si chiama L'Erba Voglio. Ambra, qui ci vuole un applauso, lo faccio solo io. Non so se mi sente, però devo dire che è meravigliosa questa piccola grande rivoluzione, come del resto era meravigliosa quella dell'altro ascoltatore. Arrivano le rivoluzioni e parliamo comunque, continuiamo, perché potrebbe essere anche questa una rivoluzione. La dipendenza digitale, questo è il tema. I minori online soltanto dopo i 13 anni, perché l'Unione Europea sta preparando la sua proposta di legge. Una relazione, pensate, di 150 pagine, elaborate da un gruppo di esperti che certifica i rischi per i più giovani, che sono depressione, ansia, insonnia e cyberbullismo. Stavo dicendo cyberbullismo, invece cyberbullismo. Allora, i giovani sono in cerca anche di disintossicazione da cellulare. Questo è il dato che ci fa proprio pensare, perché sono spesso loro a chiedere aiuto. Pensate, ne parliamo quindi con Bianca Arrighini. Buonasera. Buonasera, Bianca Arrighini. Non c'è Bianca Arrighini, temo. Forse c'è. E con Massimo Cerulo. Buonasera.
1: Buon pomeriggio.
0: Insegna sociologia all'Università di Torino ed è autore con Gabriele Balbi di un libro che consiglio. Si intitola Sentirsi, un'antropologia dello smartphone per il mulino 2026. Non so se c'è Bianca Arrighini. Ma non c'è, ma Bianca Arrighini, perfetto, la chiameremo. Non ho capito, mi state... è tornata collegata, quindi forse c'è anche...
2: Buongiorno.
0: Oh, Bianca Arrighini, perfetto, siamo qui. Allora, dicevo, Bianca Arrighini è curatrice di un sondaggio dell'osservatorio AIM, che è un acronimo interessante perché significa anticipa, interpreta e modella per una società che si chiama Factanza Media, che con Ipso Doxa a marzo del 2026 ha intervistato 3.551 persone. Non so se l'avete fatto a telefono.
2: No, l'abbiamo fatto tramite i canali digitali, proprio per l'appunto.
0: Ah, ecco, tra i 18 e i 45 anni per ricostruire il rapporto con l'ecosistema digitale. Allora, Bianca Arrighini, partiamo davvero dai dati. Quali sono i dati emersi?
2: Allora, noi appunto, come diceva, abbiamo intervistato oltre 3.500 persone tra i 18 e i 45 anni e il risultato principale è che il 94% delle persone ha desiderato almeno una volta ridurre il proprio tempo online, quindi praticamente tutti. Il 54% della Gen Z desidera disconnettersi spesso, è molto sentita questa sensazione, nonostante sia la generazione più connessa di sempre e proprio per questo hanno questa forte pulsione. In realtà le persone non vogliono abbandonare il digitale del tutto, ma chiedono di abitarlo in un modo più sano, più intenzionale. Paradossalmente la generazione Z, che è quella più consapevole dei temi di dipendenza dal digitale e di vera e propria digital fatigue, è quella che dall'altro lato però è più intrappolata nelle dinamiche. Infatti uno dei problemi più forti che sentono è quello di una sorta di isolamento sociale se separati dal digitale, e in particolare se separati dai social, che sono il canale principale che vivono. La cosa che ci ha colpito di più è cosa queste persone sperano di ritrovare oltre lo schermo con questo distacco dal digitale. Prima del tempo libero, prima del sonno, c'è la capacità di concentrazione, quindi le capacità cognitive che sentiamo che il digitale ci sta togliendo o sta rendendo più difficile. La concentrazione in particolare viene limitata da questa connessione costante che abbiamo nella nostra quotidianità. E c'è tutto poi un tema di rapporto anche con i brand, con le aziende, con le istituzioni. Questo sovraccarico cognitivo viene percepito anche nella comunicazione che viene fatta da aziende, da istituzioni, e l'83% delle persone ha dichiarato che seguirebbe di più i brand che pubblicano meno, ma pubblicano contenuti migliori, perché la stanchezza più forte è quella derivata proprio dai social e dal deterioramento della qualità del contenuto che stiamo vivendo sui canali social in questo periodo.
0: Beh, insomma, devo dire che ci ha dato già, ha esposto dei dati e un po' dove sta andando anche la generazione Z. Prendo un concetto che lei ha espresso, cioè quello di addormentarsi prima del sonno, quel minuto proprio prima di andare tra le braccia di Morfeo, noi lo condividiamo col nostro telefonino. Ecco, lo svegliarsi e l'addormentarsi non sono più gesti così naturali, ma sono gesti anche che prevedono l'automatismo di collegare quel minuto proprio prima di andare tra le braccia di Morfeo, noi lo condividiamo col nostro telefonino. Ecco, lo svegliarsi e l'addormentarsi non sono più gesti così naturali, ma sono gesti anche che prevedono l'automatismo di collegarci con il nostro telefonino. Che cosa significa antropologicamente quest'atto, professore?

0: proprio sentirsi un'antropologia dello smartphone.
1: Significa che non riusciamo più a addormentarci o svegliarci in maniera, tra virgolette, naturali, ossia come avveniva una volta col canto del gallo o col suono delle campane. E siamo vincolati alla tecnologia, allo strumento che ci permette di avere una sicurezza sul fatto che ci sveglieremo a quell'ora prevista, ci permette di avere una sicurezza sul fatto che se dovesse succedere malauguratamente qualcosa ai nostri cari o a persone a noi vicine, saremo avvisati da una notifica o da uno squillo, perché su questo apro una parentesi, si sta diffondendo sempre di più l'utilizzo notturno del vecchio telefono, quello che non si collega a internet, quindi quello potremmo dire analogico, quindi c'è chi ha rimesso in casa telefono analogico
0: Ah sì,
1: collegandolo
0: avete riscontrato questo? Che si usa di
1: sì, al
0: più le
1: piano
0: vecchie tele.
1: telefonico.
0: Ah, vedi.
1: Questo è interessante, guardi, perché
0: Molto.
1: addirittura è una soluzione che stanno utilizzando alcuni genitori per facilitare l'ingresso dell'adolescente, del figlio di 11, 10, 12 anni nel mondo dello smartphone. Ecco che invece di acquistare lo smartphone, hanno messo in casa il nostro vecchio telefono, quello che quelli della nostra generazione ben ricordano. Sia sfruttando le tariffe delle compagnie telefoniche che prevedono delle chiamate illimitate alla stessa cifra mensile, e sia contando sul fatto che per gli adolescenti quel vecchio telefono sia qualcosa di esotico. E quindi c'è un piacere anche
0: E i
1: nell'utilizzo
0: genitori lo
1: dell'apparecchio.
0: fanno con una sorta di idea di disintossicazione del ragazzo, comunque di un'educazione a una vita dove lo smartphone è meno presente?
1: Di un'educazione al digitale, di un'educazione allo smartphone, ovvero arrivare allo smartphone gradualmente, provare a far comprendere il senso della telefonata, il senso del sentire oralmente l'altra persona, e quindi non attraverso una chat, attraverso un emoji, ma attraverso l'utilizzo delle parole, la costruzione di un discorso, il percepire anche dei silenzi o dei sospiri dell'altro interlocutore al telefono, che vuol dire un ritorno a qualcosa che può apparire antico, ma che in realtà è sempre presente anche nello smartphone. Dicevamo, svegliarsi e addormentarsi con lo smartphone, molti di noi utilizzano come sveglia il suono delle campane o vari suoni delle campane, oppure dei suoni ayurvedici che ci fanno almeno credere di essere in contatto con una natura che in quel caso è costruita artificialmente. Però vede come le novità sono sempre antiche novità, sempre una riproduzione tecnologica di qualcosa che esisteva già in natura.
0: La voce che ascoltate è quella di Massimo Cerulo, insegna sociologia all'Università di Torino ed è autore con Gabriele Balbi di Sentirsi, non a caso questo verbo, un'antropologia dello smartphone per il Mulino 2026. Mi sono segnata anche qui due parole. Una è la sicurezza. Noi andiamo a dormire e ci svegliamo con la consapevolezza che lo smartphone è vicino a noi e ci dà appunto quella sicurezza, che è una sicurezza ormai automatica. Siamo sempre rintracciabili anche quando dormiamo e allo stesso tempo possiamo sempre avere bisogno, quindi siamo sempre collegati anche quando dormiamo. L'altra parola è la nostalgia, perché sul vostro testo c'è qualcosa anche qui di molto interessante su come l'uso dei telefonini sia anche molto aiutato da una gestione delle emozioni e in special modo della nostalgia che fa davvero leva su noi fruitori di smartphone e di internet. Che cosa significa? Che cosa avete messo a fuoco?
1: Questo è interessante perché mettiamo a fuoco il rapporto intergenerazionale. Quando parliamo di smartphone, spesso ci concentriamo sul criticare, noi adulti, sul criticare l'utilizzo dello smartphone da parte delle giovani generazioni. Ma poche volte concentriamo la nostra attenzione sul nostro utilizzo, sull'utilizzo delle persone adulte o delle persone age. Questo capita spesso nella storia della tecnologia. Se pensiamo ai romanzi o al cinema, quando ci fu la prima apparizione, venivano etichettati come qualcosa che avrebbe distrutto

0: distratto dall'attenzione dai compiti principali. La stessa cosa quando apparve la radio come un'industria culturale subdola, per non parlare poi dei videogiochi, nelle sale dei videogiochi anni 80 e 90, anche lì ancora dipendenza. Lo smartphone è uno strumento ambivalente. Da una parte ci riporta in un passato che credevamo di aver dimenticato o del quale siamo convinti non potremo più ritrovare le tracce. Pensate alle fotografie, ai video che spesso dei social media ci propongono al mattino. Ricordi quella foto? Ricordi un anno fa dove ti trovavi? Ecco, questa forma di emotività nostalgica che ha una funzione utilitaristica, cioè andare a ripostare delle immagini, andare a condividere dei dati. Dall'altra parte, questa nostalgia può diventare, e accade nell'utilizzo dello smartphone di molte generazioni tra i 18 e i 25 anni che noi abbiamo studiato, come nostalgia critica. Ossia, queste giovani generazioni si riguardano le loro identità del passato e si pongono la domanda: come posso migliorare? Cosa posso fare di diverso? Come posso essere maggiormente intelligente con le mie emozioni e quindi utilizzarle non per soffrire, per stare male o per avere delle difficoltà nella socialità, ma utilizzarle per attenuare l'ansia, che è l'emozione negativa principalmente diffusa oggi, o anche per condividere, creare comunità attraverso l'utilizzo di uno smartphone o delle nuove, o dei nuovi media.
1: Bianca Righini che ascolta quanto detto finora, devo dire che l'osservatorio AIIM porta un dato nuovo sul quale mi vorrei ancora un po' soffermare, cioè il 94% degli under 30 vorrebbe fare a meno del cellulare anche solo per qualche ora. C'è qualcosa di disperato dietro questo dato, non trova Righini?
2: Sì, assolutamente. Guardi, io sono della generazione Z, quindi anche io sono cresciuta con il telefono in mano.
1: Ricordiamo che
2: E con...
1: significa generazione Z per chi è generazione boomer.
2: Dal 97 al 2012.
1: Ok.
2: E quindi sono nata e cresciuta col telefono in mano e gran parte delle mie relazioni, della mia visione del mondo, della mia concezione della realtà si è sviluppata attraverso questi canali. Dall'altro lato, il peso del digitale, in particolare dei social nel contesto digitale, questo è emerso anche dalla nostra ricerca, è sempre più importante ed è sempre più importante anche il peso delle notifiche, dell'essere sempre reperibile, dell'essere sempre connessi. C'è però una pulsione opposta che è la paura di essere lasciati fuori. Non resto online perché mi piace, resto online perché ho paura di cosa succede se me ne vado, quindi faccio fatica a staccarmi. E questo si vede molto, in particolare appunto nella generazione Z, come se mi distacco è un rischio sociale perché non esisto nella socialità che oggi si sviluppa anche tanto e tramite questi canali e resto tagliato fuori dal mondo, dalla vita relazionale, dal gruppo, dalle dinamiche di appartenenza. Poi c'è tutto il lato di ansia legata appunto a questa sopraffazione. Noi non siamo fatti per gestire tutti questi input tutto il giorno in qualsiasi momento della nostra giornata. Quello che emerge anche è come ultimo il tema dell'infodemia, cioè che oggi tramite le nuove piattaforme digitali vediamo passare tantissime informazioni che non sono più relegate a apro il giornale al mattino, ma vado in bagno al telefono e vedo che hanno bombardato dall'altra parte del mondo, vado in cucina, faccio colazione e di nuovo sono sempre sopraffatto da notizie negative. Questo è molto correlato a una visione del mondo estremamente negativa, da un affaticamento e da un bisogno di distanza. Stiamo vedendo anche tanta news avoidance, tante persone che si staccano dal mondo dell'informazione perché è percepito come troppo pesante da sopportare.
1: Senta, ma quali risultati poi questa ricerca porta? Cerchiamo anche di tracciare una linea di conclusioni, ovviamente a infieri, però sicuramente sarete arrivati a una prima conclusione, no?
2: Assolutamente. Allora, innanzitutto, comunque la consapevolezza sul tema degli effetti del digitale è sempre più grande, specie tra le nuove generazioni, ma vediamo come le persone sono sempre più consapevoli del bisogno di ritagliarsi dei propri spazi. Appunto, parlavamo di andare a dormire senza il telefono in mano, svegliarsi e prenderlo dopo qualche ora da quando si è aperto gli occhi. Dall'altro lato, credo che stiamo entrando in un nuovo momento in cui, come comunicatori, sia come appunto azienda, istituzione, dobbiamo renderci conto che tutta questa sovrainformazione, questo sovrastimolo che stiamo dando alle persone non ci porta da nessuna parte, quindi meno è meglio. Il tema della concentrazione è un altro tema fondamentale. Le persone sono sempre più consapevoli che una sovraesposizione danneggia la nostra concentrazione e dopo un periodo in cui abbiamo visto anche video sempre più corti, cose sempre più veloci, adesso si sente un'esigenza di lentezza, di formati, di esperienze più lunghe e di rivedersi anche dal vivo. Le comunità online sono fondamentali e sono una delle cose che ha creato anche dei vantaggi sociali enormi negli ultimi anni, ma il bisogno, specie dopo tutti i cambiamenti degli ultimi anni, dopo il Covid che ci ha distanziato ancora di più, il tema del ritorno a vedersi e creare relazioni dal vivo sta diventando sempre più determinante, in particolare per le nuove generazioni.
1: Allora, devo dire che è molto interessante questa ricerca che ci ha portato Bianca Arrighini, che è CEO di Factanza Media. Secondo questo sondaggio, il 94%, uno dei dati più che ha insomma catalizzato la nostra attenzione, è che gli under 30 vorrebbero fare a meno del cellulare anche solo per qualche ora. E poi ovviamente ci sono tanti dati, tutti molto interessanti, li potete trovare online e recuperarli. A questo punto però giro all'altro interlocutore su questo argomento che ci riguarda davvero tutti, cioè Massimo Cerulo, che è autore con Gabriele Balbi di Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, per il mulino, dove ci sono davvero molti capitoli, si analizzano tante cose, si analizza il senso del selfie, il narcisismo nostalgico, anche l'intimità digitale, cioè amarsi al tempo, nei tempi che viviamo, come cambia il concetto di fiducia, di tangibilità, di fisicità, il concetto di casa trasportabile, cioè il nostro telefonino diventa la casa trasportabile, per cui siamo sempre con la mano su questa. Insomma, sono questi due autori, esaminano con grande intelligenza e come questa nostra vita, proprio dal punto di vista antropologico e sociologico. Ma c'è Massimo che mi aiuta nell'ultima domanda. Allora, Massimo dice: la generazione Z per un boomer non è un'altra razza, è un'altra specie. È come dire che dal criceto si è formato immediatamente lo scimpanzé. Che pensa, professor Cerulo? Siamo così lontani? Oppure siamo un po' sovrapponibili, perché ci sembriamo, anche alla luce del vostro saggio, assolutamente dipendenti nel rapporto col cellulare? Voi non giudicate, ma comunque raccontate. Quindi sono generazioni molto distanti, come vede Massimo, vedi criceto scimpanzé, oppure sono... è un nuovo tipo di animale l'uomo tecnologico?
0: Siamo molto più vicini di quanto dica il discorso generalista, che noi adulti tendiamo a praticare lo sport della critica delle giovani generazioni e quindi a dire nostalgicamente a come si stava meglio ai nostri tempi, a quando noi eravamo giovani e non avevamo questi telefonini e via dicendo. In realtà, se si va a studiare l'utilizzo dello smartphone, ci rendiamo conto di come i giovani guardano i video sul telefonino e lo fanno anche gli adulti, i giovani utilizzano quella pratica dello scrolling e lo fanno anche gli adulti, i giovani ascoltano i podcast e la musica sul telefonino e lo fanno anche gli adulti, i giovani in metropolitana l'altro giorno leggevano su uno smartphone, le due persone sedute vicino a me, un libro sullo smartphone e probabilmente lo fanno anche gli adulti, così come si fa l'amore attraverso lo smartphone, così come si conoscono nuove persone attraverso lo smartphone, così come si scambiano emozioni con persone care o anche con sconosciuti attraverso lo smartphone. Questo perché molti di noi vivono vite sempre più mobili e lo smartphone diventa una risorsa fondamentale per non impazzire, per non precipitare nell'ansia della non conoscenza, per essere in contatto con famiglia, amici, colleghi di lavoro, amanti e nello stesso tempo per informarsi su quello che accade praticamente in tempo reale nella nostra esistenza. Immaginate un viaggio su un treno, su un aereo, in autostrada senza lo smartphone che ci fornisce delle informazioni continue. Immaginate una situazione di emergenza senza lo smartphone con cui possiamo sia telefonare, quindi la vecchia pratica della telefonata a qualcuno, sia informarci in maniera immediata sulle prime precauzioni da prendere nel caso di un incidente. E poi mi permetta di dire, la vera questione qui adesso all'Unione Europea, ieri è arrivato il pannello, il rapporto di cui parlava lei sulla sicurezza dei minori nel digitale, e quindi in sintesi abbiamo visto è che fino ai 12 anni ci dovrebbe essere un uso interdetto, fino ai 3 anni, poi dai 4 ai 12 un uso supervisionato e limitato, dai 13 ai 18 anni una maggiore autonomia digitale. È tutto da definire questa maggiore autonomia digitale, perché la vera sfida non sarà tanto vietare l'utilizzo dei social o degli smartphone. Sappiamo che in Australia dopo pochi mesi questa legge che ha vietato l'utilizzo ai 16 anni è stata al momento quasi un fallimento, perché moltissimi giovani hanno trovato l'escamotage per oltrepassare questa legge. Ma la vera sfida sarà fare i conti con l'intelligenza artificiale che propone delle forme di socialità, di intimità e di emotività con i, tradotto in italiano, compagni intimi generati dall'intelligenza artificiale. Sarà quella la vera sfida, che non riguarderà soltanto le giovani generazioni, ma mi permetto di dire anche forse soprattutto le generazioni più adulte, che, è bene ripeterlo, non sono nate con lo smartphone, a differenza delle giovanissime generazioni che, essendo nate insieme a questo strumento, sono molto più capaci di noi nel capire, nel comprendere, nell'anticipare determinate funzioni e quindi nello stesso tempo nell'annullare delle forme digitali di dipendenza.
1: Beh, insomma, abbiamo fatto il punto su quello che riguarda minori e alla fine tutte le generazioni online. La proposta da cui siamo partiti è che soltanto dopo i 13 anni sia possibile l'uso del telefonino, c'è una proposta di legge per l'Unione Europea, ma ci sono anche dei paradossi, per esempio, cioè vogliono disintossicarsi eppure sono i più dipendenti, ma forse lo è più dipendente ancora la generazione degli adulti, dei genitori di questi ragazzi che chiedono almeno un'ora di disintossicazione al giorno da telefonino. Molto interessante lo spunto e anche le riflessioni di Bianca Arrighini, che saluto e che ringrazio, di Factanza Media, con Ipsos Doxa ha firmato il sondaggio di cui vi abbiamo dato qualche linea, e saluto e ringrazio Massimo Cerulo, che insegna sociologia all'Università di Torino ed è autore con Gabriele Balbi di Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, il Mulino 2026. In questo caso l'uso del verbo sentirsi ha una valenza ancora più profonda. Grazie. A proposito di sentire,
2: grazie.
1: A proposito di sentire, prendo veramente due versi online di Pierluigi Cappello. piangere, tratto proprio da quell'assetto di volo di Crocetti che cercava il nostro ascoltatore. Piangere non è un sussulto di scapole. E adesso che ho pianto, non ho parole migliori di queste. Per dire che ho pianto, le parole più belle, le parole più pure, non sono lo zampettio delle sillabe sull'inverno frusciante dei fogli. Stanno così come stanno, né fuoco né cenere, fra l'ultima parola detta e la prima parola e la prima nuova da dire, è lì che abitiamo. Ecco, questo è un Letta come posso, con i miei mezzi, la dedico a tutto il lavoro di Pierluigi Cappello, che, come dice giustamente Agostino, giustamente, della sua poesia non ha fatto dolore fino a se stesso, della disabilità, non ha fatto dolore poetico. Pierluigi Cappello era un'altra cosa, era prima poetico, prima poeta, e poi la sua vita ha inciso anche sul suo sguardo. È stato assolutamente un poeta nonostante tutto quello che gli sia capitato, e la sua forza è proprio questa, di aver anche il riso, o comunque accantonato, quindi non volevo essere fraintesa, giusto usare carrozzina e non carrozzella, quindi Agostino, quei versi, seppur letti malamente, sono per lei.

0: tanti messaggi alla nostra chat telefonica al 335-56-34296. Devo dire davvero di tutti i tipi, sulle battaglie vinte, sulle piccole rivoluzioni esistenziali, spesso anche perse. Qualcuno scrive che ha perso una battaglia importante, quella per esempio di aver lasciato tutto, casa, famiglia, moglie, a 60 anni si è innamorato, ma in realtà ha lasciato la famiglia, anche un lavoro. È andata malissimo, lei lo ha lasciato poco dopo e sta continuando a fare, così scrive, lavori di fatica precari, la vita com'è curiosa e com'è difficile con le sue battaglie. E poi ci sono anche spiritosoni che devo dire mi fanno molto ridere, come anche questo ascoltatore che dice: scomodo lavorare con questa rosa tra i denti, a proposito della musica che ascoltiamo, che è così carica di passione, di tango, che si balla così attaccati con questa rosa. No, non ho la rosa tra i denti, glielo giuro. Che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche a cura di Mario Colucci. Ci trasferiamo a Trieste, città anche della grande rivoluzione basagliana, città che per la psichiatria e la psicanalisi significa tantissimo, e dove lavora Mario Colucci e da dove è collegato. Buonasera professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche, dicevo, di Einaudi. Beh, insomma, è un testo che prende già dal titolo, sottolinea il rapporto strettissimo con quel testo basagliano, Cos'è la psichiatria? Uno dei primi testi di Basaglia, e la sua grande scoperta che rivoluzionava l'approccio e l'impianto di una cura. Ecco, sono passati tanti anni dalla legge 180, ci sono ancora delle criticità, ci sono ancora delle polemiche. Tra l'altro, sa, Mario Colucci, abbiamo presentato poco tempo fa un saggio proprio su Basaglia, alla luce, parlando proprio con la figlia, alla luce di una proposta, cioè di rendere Basaglia e la sua riforma patrimonio UNESCO. È stata una risposta molto chiara, pur essendo una cosa di grande prestigio, però non convinceva l'idea di rendere, museificare una proposta del genere e una ricerca di questa caratura. Che cosa ne pensa Mario Colucci, non dal punto di vista, diciamo, di parente di Basaglia, ma proprio dal punto di vista di chi lavora in psichiatria e ha anche una matrice psicanalitica, no? Nel suo vissuto e nella sua operato.
1: Beh sì, questa la ringrazio per questa domanda, e soprattutto la ringrazio di questo pomeriggio, di questi tanti fili, dall'importanza dello strappo rivoluzionario alla dipendenza digitale. Mi sembra che siamo veramente nell'argomento,
0: è vero.
1: In tema. E, quella proposta, io ho approvato assolutamente questa proposta, l'ho firmata, di Alberta Basaglia e dell'archivio Basaglia, perché vede, in realtà,
0: cioè,
1: la
0: di non rendere Basaglia patrimonio UNESCO, lei quindi è contrario?
1: No, ma guardi, per la verità abbiamo incominciato a scriverne, soprattutto il mio sodale Pierangelo Di Vittorio, il filosofo con cui abbiamo scritto un paio di libri su Basaglia, sulla monumentalizzazione che è iniziata già qualche anno fa. E questa proposta è l'ultima arrivata, potremmo dire. Perché non bisogna monumentalizzare Basaglia? Ma insomma, nello specifico della proposta, innanzitutto perché davvero metterlo, diciamo, accanto all'arte del pizzaiolo napoletano o della liuteria cremonese, va bene, sono tutte diciamo esperienze importanti dell'italianità, però non si vede perché il pensiero di una persona non debba essere messo lì, tanto più di un Basaglia che ha sempre rifiutato un po' l'idea di essere una vedette o di essere un monumento. Lui ripeteva instancabilmente che non voleva essere un modello. Noi abbiamo realizzato uno strappo, uno strappo rivoluzionario, però gli altri devono incominciare a fare il loro strappo rivoluzionario, partire dalla loro esperienza. Quindi non sono io il modello da imitare, per quanto posso essere un testimone prezioso di ciò che di importante è avvenuto in Italia. Ecco, quindi davvero da un punto di vista anche di quella che è stata l'impresa etico-politica di Basaglia, cioè lo spirito di dissenso che Basaglia aveva, farne un monumento secondo me significa tradire un po' la sua eredità. E quindi su questo io ho sottoscritto pienamente
0: l'istanza anche della figlia dell'archivio Basaglia.
1: Certamente, al di là poi delle polemiche politiche, ecco, che comunque sono anche rilevanti, perché è importante dire che cosa poi questa monumentalizzazione rischia di nascondere, no? Il fatto che comunque in Italia oggi la salute mentale versa in condizioni difficili.
0: E allora partiamo proprio da questo assunto, oltre al appunto quali sono i motivi che cos'è la salute mentale? Perché Basaglia, come ricordavamo, ha scritto a suo tempo che cos'è la psichiatria. Qual è prima di tutto la differenza tra salute mentale e psichiatria, che è un po' il senso di questo libro, no?
1: Certo. Beh, innanzitutto quella domanda di Basaglia lo dice, è una domanda, che cos'è la psichiatria, di per sé provocatoria. Perché era provocatoria? Perché dice ci troviamo di fronte a una ideologia psichiatrica, e lui pone questa domanda nel 67, quindi già dopo 6 anni che era a Gorizia, aveva già incominciato un lavoro di emancipazione importantissimo delle persone che erano a Gorizia, però guarda ancora con una certa sorpresa e quasi sgomento questa disciplina che ha ridotto queste persone in queste condizioni. Oggi ci siamo domandati, è possibile riprendere questa provocatorietà della domanda in uno scenario cambiato a quasi 60 anni di distanza? Cioè, che cos'è la salute mentale? Può essere una domanda provocatoria? Ma secondo noi sì. Secondo noi sì, può esserlo, perché è una domanda che deve aprire necessariamente a uno sguardo critico sulle pratiche attuali che oggi ci sono nella salute mentale. Noi siamo abituati a dire ma la psichiatria era quella roba cattiva lì, i manicomi, le concentrazioni, i concentramenti, diciamo, questi lager che erano i manicomi, e invece la salute mentale è stata l'emancipazione e la libertà, quindi da un lato cattivo, dall'altro lato buono. Beh, insomma, questo manicheismo innanzitutto non funziona più. Anzi, la psichiatria si presenta con una livrea molto scintillante, neuroscientifica, molto seducente anche per le giovani generazioni, e la salute mentale un pochino arranca, perché culturalmente sembra essere legata a un certo tipo di suggestioni che sono quelle degli anni 60 e 70, un'apertura su discipline che non erano soltanto quelle mediche, no? Lo sappiamo, la filosofia, la sociologia, in generale anche la letteratura erano molto importanti in quello strappo rivoluzionario, riprendo questa parola del professor Mascilli Migliorini che mi è piaciuta, che è stato fondamentale e doveva avvenire in quel modo lì, in quel modo molto drastico, per dare uno scossone a una pratica sclerotizzata. La differenza qual è? Oggi ci diciamo, la salute mentale però ha fatto certo che ha fatto tantissime cose, innanzitutto ha chiuso i manicomi, però oggi ci dobbiamo domandare che cosa produce la salute mentale odierna, e lo dice una persona che lavora sul campo. Io non lavoro più a Trieste, lavoro a Udine adesso, dirigo un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, cioè quei luoghi dell'urgenza psichiatrica, della crisi. Per fortuna è un luogo molto buono, lo dico non perché lo dirigo io, perché l'ho trovato così, un luogo che funziona a porte aperte, che funziona senza contenzioni meccaniche, ma questa è un po', diciamo, un'eccellenza un po' particolare, perché in Italia i luoghi della psichiatria non sono così. Sono spesso dei luoghi disadorni, dei luoghi dove c'è violenza istituzionale, dove c'è anche misconoscimento, tradimento dei diritti della persona. E spesso sul territorio non ci sono sempre azioni di emancipazione della persona. Certo, ci sono tantissimi servizi che lavorano in maniera straordinaria, però ci sono anche altri servizi della salute mentale, post riforma quindi, che lavorano solo sul mantenimento. Cioè l'importante è che la persona faccia non so la sua puntura mensile di long acting, che la persona stia tranquilla, che assuma i suoi farmaci, ma ci si preoccupa veramente della vita di quella persona, dell'emancipazione di quella persona? Se quella persona, diciamo, ha ad esempio un suo ruolo attivo di cittadinanza, ha un lavoro, quali sono le relazioni sociali di quella persona? Ci interessiamo dei determinanti sociali di salute che oggi sono fondamentali da conoscere come produttori di disagio? Ecco, questo è il motivo che ci ha spinto a scrivere questo libro, che vorrei ricordarlo, è un libro coletaneo.
0: Assolutamente, ci sono molti, molti saggi curati da suoi colleghi, insomma, ricordo adesso piano piano li scorriamo, ma insomma sono molti saggi, ma alla fine ci sono, emergono tutta quel groviglio di interrogativi. Ricordo Beneduce, Bertani, Gianluigi Di Cesare, Di Vittorio già citato, Antonio Lucchetti, Migone, Francesco Stoppa, Simona Taliani, per dirne alcuni. Perché in sintesi è un'antologia di punti di vista su quello che è il punto adesso, lo stato dell'arte della salute mentale. Vi fate domande più che cercare risposte, ma se devo fare proprio la sintesi della sintesi, mi sembra che uno dei grandi nodi che qui si ricorre nei vari approcci è che la psichiatria si sia trasformata o vada trasformandosi in neuroscienza applicata, che va a sottovalutare alcune situazioni, no?
1: Sì, allora questo è molto interessante, perché in realtà lo dice uno psichiatra inglese, Pat Bracken, che insieme a un gruppo di 27, se non sbaglio, suoi colleghi anglosassoni, aveva scritto un articolo interessantissimo diversi anni fa sul British Journal of Psychiatry, che era al di là del paradigma tecnologico, cioè davvero il paradigma tecnologico imperante in psichiatria è quello che cura, cioè è sufficiente. Certo, sono importanti i farmaci, sono importanti le psicoterapie, ma lui si domanda: non è vero forse che questa psichiatria si è trasformata in una neuroscienza applicata, cioè in un paradigma tecnologico in cui è importante la classificazione diagnostica, in cui è importante un modello di tipo neurobiologico come causa del disturbo, e che ovviamente va un po' a tenere in ombra quelle che invece possono essere gli elementi di contesto sociale, di contesto ambientale e soprattutto gli elementi di particolarità soggettiva, possiamo dire, no? Allora, questa neuroscienza applicata funziona davvero? E lui e questo gruppo di colleghi, di scienziati, dicono: ma forse sono i fattori extraclinici che funzionano di più. Ad esempio, dice lui, la forza dell'alleanza terapeutica con la persona, oppure addirittura l'aspettativa di ripresa, l'aspettativa di guarigione, la capacità di saper infondere alla persona anche un percorso di emancipazione dalla malattia e dalle cure.
0: E questo agisce in modo positivo.
1: Che agisce in modo positivo e di cui noi parliamo poco, perché vede, noi siamo abituati a pensare, e lo dico anche da psichiatra, perché come psichiatra ho fatto anche studi filosofici, però diciamo la mia natura psichiatrica mi porta sempre poi a dare quella spiegazione che devo mettere tra parentesi, come dice Basaglia, cioè la diagnosi, il trattamento è uno schermo che bisogna provare. E beh, insomma, la psichiatria in fondo è portata a mettere in primo piano quello che è, diciamo, l'elemento cerebrale, no? Si sta male perché c'è qualcosa che non funziona nel cervello. Beh, questo anche nel modello che oggi va per la maggiore, cioè il modello biopsicosociale, che cerca di tenere insieme tutte e tre le dimensioni, in realtà l'elemento bio è sempre quello predominante. E invece noi sappiamo che non è sempre così, che ad esempio i determinanti sociali di salute, dove si nasce, dove si vive, quali sono le condizioni di reddito, le condizioni di ineguaglianza, le condizioni di discriminazione, quali sono state le condizioni alla nascita. No, ci sono dei saggi straordinari, non so, di Marmot, Sir Marmot, che ha parlato di questo a proposito della salute in generale, no? Come la salute in generale peggiora man mano che ci si allontana dal centro di Londra, e lui ha visto come le stazioni della metropolitana di Londra, man mano che procedeva verso la periferia, portavano a una diminuzione degli anni di vita. È straordinario questo. E questo vale anche per la salute mentale, c'è poco da fare. E possiamo sempre dire che l'elemento cerebrale è l'elemento primo, prioritario? Non potremmo dire invece che talvolta sono delle condizioni sociali che comportano anche magari una disfunzione poi a livello cerebrale? Noi dobbiamo essere capaci di tenere insieme una serie di discipline. E le dico che purtroppo nella formazione dei giovani psichiatri, e non solo dei giovani psichiatri, anche degli psicologi, anche dei tecnici della riabilitazione, questo non viene tenuto in gran conto, cioè non si va a leggere più di sociologia, di filosofia, di letteratura. Cioè gli psichiatri, io lo dico sempre quando faccio formazioni, ma avete letto Chekhov? Avete letto Michel Foucault, Robert Castel? Ascoltate la musica, provocatoriamente ascoltate Fahrenheit, cioè bisogna dirle queste cose, cioè avete una capacità di guardare l'umano in una maniera che non è soltanto quella biologica. E io penso che questo oggi sta comportando che tutto va a costruire un'idea della psichiatria come neuroscienza applicata. La salute mentale dovrebbe essere qualcosa di più ampio, lo speriamo, purché non si richiuda nuovamente in questo evidence-based medicine, cioè in questo EBM, in questo modello in cui è solo l'evidenza clinica di tipo medico quella che conta.
0: La voce che ascoltate è quella di Mario Colucci, psichiatra, direttore dell'SPDC di Udine, che ha curato per Einaudi questo volume che raccoglie un insieme di voci che descrivono la situazione attuale, da Basaglia in poi, su quella che è la salute mentale e lo stato anche della psichiatria. Lo psichiatra non ha di fronte non solo un malato, ma anche una persona che ha una storia sociale di vita, che ha una storia familiare, e su questo perno girano gran parte dei saggi. E devo dire che c'è anche molta attenzione ai ragazzi, al fatto comunque di guardare con diversi tempi di risoluzione, una risoluzione che forse non ci sarà mai, quindi anche con un approccio anche di aspettativa diverso per quanto riguarda anche chi è a casa e chi patisce, e anche in modo trepidante, la disfunzionalità di un malato e di un caro. Perché, dicevo, non è facile parlare di tanti saggi che vanno sotto un'unica curatela come quella di Mario Colucci, e sotto quest'unica domanda: cos'è la salute mentale? Ma questo è un libro che va letto proprio per cercare forse per farsi altre domande, non solo per cercare risposte. Forse se ha una valenza questo libro, ha anche questa. Senta, come si applica, visto che lei ha anche questa formazione di psicanalisi in psichiatria, la sua prima attitudine, cioè quella di psicanalitica, quella psicanalitica?
1: Ma guardi, nel libro c'è un capitolo molto interessante che è stato scritto da Francesco Stoppa, lo psicoanalista Francesco Stoppa, su salute mentale, istituzioni e psicoanalisi. Noi abbiamo un'idea appunto di una distanza, soprattutto Basaglia e la psicoanalisi, cosa c'entrano l'uno con l'altra. Io ho maturato convinzioni diverse, ma al di là di questo c'è un passaggio molto interessante che dice Stoppa. Cioè, in fondo, innanzitutto noi ci troviamo ad affrontare qualcosa che è dell'ordine del trauma spesso nella patologia mentale, e questo trauma va esorcizzato, va visto come il male peggiore della vita, è meglio non essere traumatizzati. Beh, insomma, Stoppa rovescia un po' questo cliché, dice: ma in fondo il trauma è esattamente ciò che permette di crescere, è esattamente il cambiamento della prospettiva. Questo lo si vede molto bene nelle giovani generazioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, no? Ad esempio il fatto, e qui lo dice anche molto bene Gianluigi Di Cesare nel suo intervento, dice: in fondo le famiglie cercano di evitare alle giovani generazioni qualsiasi forma di ferimento, di scuotimento, di traumatismo, cioè di tenerle all'interno di una bolla, che poi è una bolla finta, no? Perché sappiamo che in realtà l'esposizione al digitale apre ben altre forme di traumatismo, no? Che non sono quelle della vita di tutti i giorni. E beh, insomma, invece c'è un valore non accidentale ma strutturale del trauma, che permette ad esempio la crescita. È chiaro che deve essere un trauma che non deve essere devastante, ma deve essere un trauma che può essere ascoltato, elaborato, che però può anche essere, come dire, l'inizio di una crescita, l'inizio di una nuova forma di esperienza del mondo. Ecco, quindi io penso che la psicoanalisi ha questo enorme valore che oggi bisogna riconoscerle. Diciamo anche che non deve essere semplicemente uno strumento in più nell'armamentario, no? Perché la psicoanalisi è un'attitudine, uno sguardo, prevede una formazione molto lunga, però ad esempio può avere un valore molto importante su un altro aspetto, che è il lavoro d'équipe, perché oggi noi lavoriamo con équipe che sono enormemente sofferenti, molto spesso sono sofferenti sia per problemi di risorse, sia perché ad esempio c'è una mancanza di leadership, no? Non ci sono indicazioni chiare da parte di chi governa l'equipe, e poi perché c'è l'angoscia del quotidiano, l'angoscia di lavorare spesso con patologie difficili, con disturbi del comportamento, con episodi, anche con atti, diciamo, talvolta violenti, per fortuna rari, devo dire, almeno nella nostra realtà molto rari. Detto questo, le equip vanno in qualche maniera ascoltate, va elaborato talvolta il malessere dell'equip. E va ripristinata anche un elemento di gioia del lavoro, perché io dico sempre ai miei operatori che il lavoro in salute mentale è uno dei lavori più belli che esista, in assoluto, perché c'è un confronto con l'umano, c'è un confronto con la vita, e la nostra capacità deve essere quella però anche di uscire dalla ristrettezza tecnica, no? Cioè io ti guardo così perché tu sei quella diagnosi là, e quindi io so dove andrai a parare, dove andrai a finire. No, c'è la ricchezza, la vitalità. Bisogna essere capaci, quando si è davanti a una persona, di non vedere lo schizofrenico, la depressa, ma di tornare a vedere Giovanni, Maria, con le loro vite, con le loro esperienze e con le loro storie, che possono anche essere storie tragiche di malattia.
0: E torniamo così all'inizio, da dove avevamo iniziato, ovvero da quella rivoluzione di sguardo che pone Basaglia e che ci mostra Basaglia con la sua rivoluzione. Davvero qui arrivano i grandi rivoluzionari, anzi piccole rivoluzioni quotidiane. Io saluto Mario Colucci, che ha curato questa antologia per la piccola biblioteca Einaudi, che va sotto questo titolo: Che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche, a cura appunto di Mario Colucci, che saluto e che ringrazio. Ci sono tanti interrogativi, tanti saggi molto originali, che insomma che vanno contro alcuni pregiudizi, che ci, beh, insomma, è una, riformulate quella domanda: che cos'è la salute mentale, a seconda delle varie competenze di chi si è cimentato a rendere questa antologia più ricca. Grazie per Genealogie e Prospettive
1: mille.
0: Critiche, grazie allo studio di Trieste, e continuiamo con la nostra musica. Bandoneon.

0: Cosa c'è di più vigliacco e ingiusto dell'attacco alle infrastrutture sanitarie? Gli attacchi contro i civili, Medici Senza Frontiere, e con Medici Senza Frontiere le più grandi associazioni internazionali che vanno incontro non solo al pericolo ma soprattutto all'essere umano, sono sparsi in tutto il mondo, sono associazioni che sono attive nei grandi luoghi di guerra, che sono più di 56. Sono 70 i paesi in Africa, Centro e Sud America, in Europa, in Asia. Se voi aprite il sito, anche solo il sito di Medici Senza Frontiere, vedrete che si parla di Venezuela, che si parla di Gaza, che si parla di luoghi dove comunque la guerra non si racconta ma si vive, e questi attacchi alle infrastrutture sono centro di un report che è uscito proprio ieri, e di cui parliamo con il curatore Enrico Vallaperta. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Responsabile delle attività mediche precisamente in Ucraina.
1: Esatto.
0: Questo è un rapporto che documenta gli attacchi continui contro le strutture sanitarie. Che cosa significa attaccare una struttura sanitaria, Enrico Vallaperta, e che dati avete riportate per noi?
1: E attaccare una struttura sanitaria è un qualcosa che non se ne dovrebbe neanche parlare, è un qualcosa che non dovrebbe esistere, perché tutte le convenzioni, e in particolare la convenzione dell'ONU di 10 anni fa, dice che tutte le attività umanitarie, le persone che lavorano per attività umanitarie, sono persone che non dovrebbero essere colpite. Questo purtroppo non sta succedendo, non sta succedendo in Ucraina, non sta succedendo in tanti altri contesti di guerra, e la cosa allarmante è che sembra che ormai sia normalizzato. È normale attaccare gli ospedali, è normale attaccare gli operatori umanitari.
0: Che cosa dice questo rapporto che avete stilato?
1: Il rapporto racconta, basandosi soprattutto su interviste a testimoni, quindi a persone che vivono in Ucraina, hanno vissuto sulla loro pelle quello che sta succedendo, racconta quello che vuol dire colpire un sistema sanitario. Colpire un sistema sanitario non solamente colpendo fisicamente gli ospedali o il personale, ma anche solamente non permettendo l'accesso delle attività sanitarie alle persone che sono ancora presenti nei luoghi. E questo è uno dei problemi più grandi, perché spesso noi ci focalizziamo sul bombardamento all'ospedale, ma la stessa cosa è non permettere l'accesso a una città dove vivono persone, ma purtroppo non possono curarsi.
0: Tra l'altro la guerra adesso combattuta con i droni sta assolutamente cambiando anche il senso di paura. Diventa qualcosa ancora di diverso, qualcosa che si respira, non solo si subisce, no?
1: Assolutamente sì, e questo è ancora più allarmante. Mentre diciamo che il missile che parte arriva così, non si vede dove colpisce, quindi può essere anche psicologicamente più accettabile. Immaginiamoci invece che una persona guarda dall'altra parte e decide il singolo civile da colpire, e decide di colpirlo, ferirlo, ucciderlo. Quindi è qualcosa veramente di inumano, potrei definire. E nell'ultimo anno e mezzo la guerra in Ucraina è completamente cambiata. Si è passati da una guerra che si diceva di trincea, una guerra vecchio stile, a una guerra che è estremamente moderna, estremamente tecnologica, basata quasi esclusivamente sull'utilizzo di droni e sull'utilizzo di missili balistici, che quindi in pochissimi minuti, addirittura secondi, partono, arrivano e colpiscono.
0: È stato un cambiamento generale questo delle guerre, lo riportate, voi avete sedi come Emergency, ovviamente Vigino Strada, come Terre des Hommes, avete sedi in tutto il mondo. Le guerre sono cambiate, sono diventate diffuse, non sono più lineari, non scoppiano, si diffondono.
1: Assolutamente sì, e purtroppo la tecnologia in questo sta aiutando molto a peggiorare la situazione dei civili, perché quando si parla di guerra spesso ci dimentichiamo che sono i civili le prime vittime di quello che sta succedendo.
0: E con loro anche il personale medico. Enrico Vallaperta ci ha introdotto a questo rapporto che documenta gli attacchi contro le strutture sanitarie e il personale medico, in questo caso in Ucraina. Sono attacchi che voi avete e che proponete anche all'interno del vostro sito nei numeri, che ahimè sono così tristi e così crudi, e quindi si possono assolutamente recuperare. Sono frutto di un sondaggio condotto su 187 civili nelle regioni vicine, ma vedrete tutto online. Io la ringrazio, Enrico Vallaperta. Il nostro intento è quello di tornare su queste, non solo sulla guerra, ma anche su quello che succede grazie a queste meritorie associazioni come Medici Senza Frontiere. Ma in questo caso la sigla incombe, quindi io vi do appuntamento a più tardi con la poesia. Vi saluto, vi ringrazio. Questa è sempre Radio 3 e ci sentiamo quindi dopo le notizie del GR.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. A Bruxelles un grosso incendio è divampato nella torre OC, complesso residenziale nel centro della città. Almeno 4 i morti ritrovati in un ascensore, 2 i dispersi, fanno sapere i media locali. Potrebbero trovarsi in un altro montacarichi precipitato. 2 persone sono state portate in ospedale con ustioni, medicato per ipertermia un vigile del fuoco. L'edificio era stato ristrutturato da poco. Stati Uniti-Iran, resta bloccato lo stretto di Hormuz al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
3: Nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana, Bandar Abbas. Nelle scorse ore 3 le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora agli Emirati del Golfo. La battaglia per lo stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickex Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington, il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR3.
2: In Ucraina, missione a Leopoli per il cardinal Matteo Zuppi, in un campo dove si trovano i prigionieri.
3: Dovremmo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR3.
2: In Ucraina, missione a Leopoli per il cardinal Matteo Zuppi, in un campo dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Il Papa è vicino a chi è stato catturato, ha detto il presidente della CEI.

0: Caso Regeni, è stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore friulano, la data comunicata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La terza ondata di caldo torrido entra nella fase più intensa, 4 città da bollino rosso, domani saliranno a 7, giovedì saranno 15 le situazioni di emergenza. Tra giovedì e venerdì le temperature potrebbero sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna.
1: Sardegna in primis, ma non solo. Ad essere attenzionate dalla canicola saranno in queste ore anche Terni, Foggia, Caltanissetta e poi le grandi città del centro-nord, ormai vere e proprie incubatrici di calore. Crescono intanto in Italia le proteste dei rider delle consegne a domicilio. Milano, Firenze, Bologna, Torino. I fattorini scioperano contro le mancate tutele legate al caldo estremo e il calo dei compensi a cottimo. L'istituto dell'OMS Euromomo ha intanto stimato un eccesso di mortalità continentale riconducibile alla canicola di circa 10.000 persone. Un quadro preoccupante che però, almeno in Italia, potrebbe mutare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
2: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dal l'Europa nord-orientale.
1: Mauro Zanda, GR3.
0: Anche la Germania ha le prese con temperature record nel quinto anniversario delle alluvioni del 2021 che provocarono circa 180 morti. L'inviata.
3: Era la sera del 14 luglio 2021 nella valle dell'Ar, in Renania-Palatinato. Dopo giorni di piogge torrenziali, le acque del fiume che sfocia nel Reno raggiungono gli argini. Parte una prima allerta, poi una seconda. Ma in poche ore l'esondazione, masse d'acqua e fango si riversano nella valle, spazzando via interi villaggi, strade, ponti e ferrovie. 184 morti in totale e centinaia di feriti, più di 9.000 edifici distrutti e 42.000 danneggiati, migliaia di sfollati, i danni e le polemiche sui ritardi, la peggiore catastrofe naturale in Germania dal dopoguerra. 5 anni dopo, le conseguenze della devastazione sono ancora evidenti e la ricostruzione non è completa. Alla cerimonia di ricordo parteciperà anche il cancelliere Merz, mentre Berlino lotta con le conseguenze del cambiamento climatico. Gli eventi estremi sempre più frequenti. A fine giugno in Brandeburgo si sono battuti i record storici di temperatura, quasi 42 gradi, con un numero record di decessi. E il caldo diventa un caso politico. Il paese non è preparato, denunciano i Verdi in Parlamento, 2/3 degli ospedali tedeschi senza aria condizionata. Serve subito un piano ad hoc. Da Berlino per il GR3, Lucia Sgueglia.
0: Prima di chiudere un'ultima ora, c'è stata una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è venuto dopo un improvviso temporale. Sono in corso le ricerche perché potrebbero esserci degli escursionisti dispersi. Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 alle 18.45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: 16:50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A4 Torino-Trieste, tra Bivia 4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda tratti e traffico intenso, così verso Torino tra Monza e Cormano. Traforo del Monte Bianco, coda al Piazzale Italiano, coda verso in direzione di Chamonix. A8 Milano-Varese, tra Solbiate, Albizzate e Castronno verso Varese, la coda è per un incendio. Lainate Como Chiasso, la A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, la coda per le operazioni di dogana. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio 10 a 26 verso Ventimiglia ci sono 6 km di coda a causa di un veicolo fermo. Siamo intorno al chilometro 2.300. Sempre sulla 10 tra Pietra Ligure e Albenga verso Ventimiglia 2 km di coda per via di un veicolo fermo. Sulla A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze traffico intenso e coda a tratti. Coda a tratti e traffico intenso anche sulla A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada. Concludiamo con la A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, il traffico intenso e ci sono code a tratti. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un solido campo di alta pressione posizionato sul mare del nord estende la sua influenza su gran parte del continente, garantendo tempo in prevalenza stabile sull'Europa occidentale e settentrionale e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Un secondo nucleo anticiclonico insiste sull'Europa meridionale e sul bacino centrale del Mediterraneo. Invece, lungo l'arco alpino si concentrano deboli piogge ed episodi di instabilità pomeridiana, come anche su alcuni settori dell'Europa orientale. Iniziamo con Madrid, che vedrà una giornata con tanto sole e poco vento, prevalentemente da sud. Temperatura che andrà dai 24 ai 36 gradi. Temperatura in lieve diminuzione a Parigi. Nubi in aumento durante il giorno, con rischio di piogge però molto basso. Massima intorno ai 34 gradi, minima di 21. Ancora caldo anche a Londra. Cielo sereno da mattina a sera e vento debole o moderato da est. Temperatura che andrà dai 17 ai 30 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso anche per Berlino, dove la probabilità di pioggia rimarrà molto scarsa. La massima si fermerà intorno ai 27 gradi, la minima intorno ai 18. Giornata all'insegna del soleggiamento diffuso a Stoccolma, con ventilazione debole e settentrionale. Temperature in risalita, comprese tra 19 e 28 gradi. A Praga aumenterà la nuvolosità solo nelle ore centrali della giornata, con qualche probabilità di pioggia. Temperatura tra 18 e 26 gradi. Condizioni del tempo molto simili infine per Vienna, dove però non pioverà e la massima toccherà i 30 gradi, 21 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa sera a Radio 3 Suite il Chigiana Percussion Ensemble e l'Orchestra della Toscana nel concerto di apertura della stagione dell'Accademia Musicale Chigiana, in diretta da Siena. In programma il Requiem di Hans Werner Henze, Jerumber Vers alla tromba, Emanuele Arciuli al pianoforte, dirige Koi Rohrig. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Ho cercato di sostituire i verbi con nomi di uccelli estinti, per andare veloce, per far passare il tempo, perché domani fosse già tra un anno, per non dare spazio a quei vuoti che mainano come vele i polmoni. Ho tentato di leggere i miei versi al tostapane, tra i mugugni del frigorifero e la luce corrotta del sole sul davanzale. Ma il ricordo di quando ti sei accovacciata dentro la mia parentesi mi ha gonfiato il magone in gola e annientato la voce. Ho provato a migrare come gru verso il nord dei tuoi seni, ignorando la paura che tutto fosse un'illusione, ma ti sei innamorata dei ritorni, delle mie ali, e ora mi cerchi in chi va via.

0: storia d'amore che finisce, quella che racconta in questa poesia che si intitola Esperimento con il tostapane, il poeta di questa settimana Federico Italiano, in questa sua raccolta edita per Guanda, Godzilla e altre poesie. C'è sempre il suo tono, sempre quasi apocalittico, visionario, con stati d'animo che mutano, e con lui muta anche l'attesa del lettore, che diventa trepidante o addirittura impaurita. Esperimento con il tostapane era questo ed è la nostra copertina poetica, quella con cui decidiamo di riaprire le porte del nostro Fahrenheit, che erano dedicate alle piccole grandi rivoluzioni della nostra esistenza. Siamo partiti con quella storica, la presa della Bastiglia, 1789, 14 luglio. E poi abbiamo parlato degli smartphone, abbiamo parlato di salute mentale con Mario Colucci, e quindi adesso un piccolo resumé attraverso i vostri messaggi. Lo smartphone, ci scrive Maurizio, lo uso solo per ascoltare Radio 3 quando non posso usare la radio di casa. Bene, sono contenta. E ancora, la mia piccola rivoluzione è stata quella di riuscire a produrre il grano. Da 3 anni mangio il mio pane e la mia pasta. Salute, dice Massimo. E ancora, andiamo alle pagine più recenti di altri. Dunque, vediamo un po'. Eccola qua. Federico. Ciao, faccio lo psicoterapeuta e riguardo alla dipendenza da smartphone e social è accertata la patologia cognitiva che ne consegue a causa della riduzione dell'attenzione e della memoria con alienazione, asocialità, ansia, depressione e suicidio. Vite senza presente e futuro, così ci dice senza tanti giri di parole il nostro amico Federico. E ancora, sempre su quello che abbiamo detto, c'è una coppia che si racconta attraverso il suo viaggio di nozze a Parigi proprio il 14 luglio di tanti anni fa. Erano talmente innamorati da non riuscire a capire cos'era tutto quel frastuono sotto nel luogo deputato per la rievocazione della Bastiglia. E ancora, rispetto all'ultimo spazio di Fahrenheit, cioè quello dedicato a Medici Senza Frontiere, lo Stato di Israele ha normalizzato l'attacco sistematico alle infrastrutture sanitarie di Gaza. Scrive qualcuno: i russi sono cattivi e ne abbiamo parlato. Israele è però uno Stato democratico e questo fa riflettere. Siamo con lei, caro ascoltatore, assolutamente comune è la riflessione. E ancora, dice Isa, esiste una convenzione dell'ONU che dice che non si deve attaccare neanche da un ospedale, perché chi lo fa espone questo luogo a una rappresaglia? Interrogativo che rimane così fermo alle nostre 17. Il momento di entrare nell'immaginario italiano Brancati, il grande scrittore, il grande classico originalissimo di questo Novecento, che grazie alla lettura di Antonio Catania ci racconta gli anni perduti, gli anni del fascismo a quale aveva prima aderito ma da cui si è subitaneamente distaccato. Vitaliano Brancati ha raccontato il meridione, il fatto di restare anche in una sorta di apatica resistenza più o meno passiva, ha raccontato il gallismo, il Bell'Antonio, Paolo il Caldo, ma con gli anni perduti meno conosciuti apriamo delle pagine che magari per qualcuno non sono così use, e quindi Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania, è il nostro ad alta voce.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Seconda puntata.

I due salotti di casa Careni erano pieni di giovanotti, fra le ginocchia dei quali camminava lentamente Dora, la vecchia lupa sonnacchiosa, scodinzolando, socchiudendo gli occhi e annusando le scarpe di tutti quanti. Era una cagna di aspetto singolare, fornita di una testa quasi pensierosa, alla quale le palpebre rugate e pronte ad abbassarsi davano un'espressione severa. Non era contenta mai di nulla, né della quiete che si stabiliva in casa Careni verso le 2 del pomeriggio e che essa rompeva con latrati nervosi e subitani, né del chiasso dei bambini, né del frastuono dei giovani, né del canto di Lisa, né della musica al pianoforte della sorella maggiore, Maria. Rispondeva con molta calma, quasi con indifferenza, ai richiami di Lisa, per la quale andava, come si suol dire, pazza, e la fissava con gli occhi larghi, in cui vagolava sempre qualcosa come una macchia d'olio. L'apparizione di estranei le dava un momento di sollievo e di gaiezza. Dora saltava ad annusare le scarpe del primo e passava subito a quelle del secondo, a quelle del terzo, del quarto, del quinto, ma si accoccolava subito sfiduciata, come se da tempo cercasse qualcuno e anche quella volta non fosse riuscita a trovarlo. Alcuni minuti dopo si alzava di nuovo sulle gambe tremolanti e di nuovo andava ad annusare le scarpe del quinto, del quarto, del terzo, del secondo e del primo, ma questa volta più lentamente, con l'aria di chi torna a guardare entro un cassetto in cui ha già rovistato inutilmente. 3 volte essa ripeteva questa passeggiata esploratrice, poi si addormentava con la testa fra le zampe e un torbido fiato nelle narici avvizzite. Pessimi sogni. Di tanto in tanto pareva cercasse di svegliarsi, ma non ci riusciva. «Ma cos'ha quella cagna?» domandò Leonardo. «Lasciate stare la cagna», fece Lisa. «Raccontatemi piuttosto, come va che siete tornato da Roma così d'un tratto? Come si può lasciare Roma?» «Non l'ho mica lasciata per sempre, vi tornerò. Presto? Non appena starò meglio.» «E quando contate di star meglio?» «Fra 20 giorni. 20 giorni? Mi paiono troppi. Badate, a me fa un grande piacere vedervi qui fra noi. Ma ho pensato sempre che un giovane come voi si rovini qua giù, diventi un buon a nulla.» «È vero. Ma io ripartirò presto. Non sto così male, infine.» Una nebbia grigia scese davanti ai suoi occhi e parve che il lampadario stesse per spegnersi. La mattina, uscendo di casa, aveva veduto il lungo corso ballare come un'isola guardata da una barca nella maretta. Le spalle dei passanti, vestiti quasi tutti di scuro, mettevano nell'aria un formicolio insostenibile. Le sue ginocchia tremavano, acute sensazioni di freddo gli colpivano le spalle, come se la giacca qua e là si scucisse, lasciando la carne allo scoperto. Talvolta gli era parso che tutto venisse lentamente schiacciato verso terra e fra pochi passanti dovessero stendersi al suolo come tappeti. Lui aveva cercato di opporsi a questo peso, col solo risultato di slittare verso destra o verso sinistra. Nel cielo errava una nuvola di mosche e di altri affarini attorcigliati, molto simile ai capelli che volano dalle forbici di un barbiere. Ecco anche adesso uno di questi batuffoli galleggiare nella luce della lampada e non finir mai di scendere verso il pavimento. «Su, Leonardo, su!» «Perché? Sono giù? State troppo a pensare. Ecco i vostri amici, ecco Rodolfo e Giovanni.» Rodolfo De Mei e Giovanni Luisi apparvero sulla porta. Anche loro erano arrivati da Roma 2 mesi avanti per un breve soggiorno a Nataca ed erano sempre in procinto di ripartire. Si fece molta festa a Leonardo. Non mancarono le poderose manate sulle spalle e gli insulti affettuosi come «Eccolo qui, un altro scocciatore! Si moriva per un cretino! E quando riparti?» «Ma perché lo trattate così?» domandava con un timido stupore la signora Careni. «È un vostro amico.» «Amico?» fece Giovanni Luisi. «Noi siamo fratelli.» «Ah, lo dicevo io.» «E poi tutte e 3 domani... A proposito, voi Luisi,
Non è mica vero che vogliate restare qui per sempre? Per sempre? Luisa scoppiò a ridere e continuò a ridere anche quando la sua bocca sarebbe stata dal parere di finirla. Se resterò fino a sabato prossimo sarà un vero miracolo. Ma chi sono questi jetatori che vorrebbero seppellirci qui? Non dite così, credo di averlo sentito dalla vostra mamma. Oh, le mamme sono le nostre peggiori nemiche, osservò Rodolfo De Mei. Queste mamme siciliane che fanno i figli e poi se li mangiano. Rodolfo, gridò la signora Careni, non si parla così con una madre. Che screanzato, Dio santo. Non è vero, forse? Mia madre da 10 anni, vale a dire dalla sera in cui presi l'abitudine di andare fuori, mi dice sempre: Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E io rispondo: ma ti pare? 10 anni di Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E 10 anni di ma ti pare? Sono qualcosa che fa pensare. Ma il sogno di mia madre è che questo possa durare ancora 30 anni. Certo, poverina. Certo, sì. Poverina, sì. Io tuttora dormo nella cameretta in cui dormivo da bambino. La cameriera viene ogni mattina a portarmi il caffè, con la stessa aria di 15 anni fa. E del resto perché dovrebbe avere un'aria diversa? Se anche stamane, prima di entrare nella camera, ha sentito da mia madre: guardate un po' se i bambini sono svegli. Uno dei bambini sarei io, e l'altro mio fratello minore che ha 25 anni. E non è carino tutto questo? Domandò la signora Careni. Sarà carino, anzi è molto carino. Ma io sento che se voglio essere un uomo dovrò filare. Ma per quale ragione dovrebbe cambiare la casa della madre? Fece Giovanni Luisi. La casa della madre non può cambiare perché nulla è cambiato in essa. Le cose più importanti sono rimaste tali e quali. Sono passati 15 anni da quando ne avevi 12. Ebbene, in quella casa ci stanno sempre un padre, una madre e 2 figli. Ma i figli ora sono degli uomini. E per questo vuoi che la mamma non li ami più? Li ami, certo, ma che li rispetti come uomini. Li lasci partire, non li guardi più come se alzandosi dalla sedia dovessero ancora barcollare e sdrucciolare a terra. E se occorre, ecco, io non ho paura delle parole. Li ami un po' meno. Ma voi dite cose atroci, interruppe la signora Careni. Atroci o non atroci, è questa la verità. La verità è che a 28 anni un uomo non può più abitare nella casa del padre e della madre senza diventare buffo. Storie, fece Giovanni Luisi. Storie. Anataca, io, scapolo, non saprei abitare in una casa che non fosse quella in cui sono nato. Mi fa tanto piacere sentire la mattina mio padre che, passando vicino alla mia porta, grida a tutti quanti di stare zitti e di non svegliarmi. È un grido che mi ha svegliato sempre, che mi ha fatto sempre sorridere. Vedere mia madre che mi porta il caffè e si mette a guardare il mio lettino pensando ogni volta di aggiungere una coperta. Ora tu non credi, buffo, che un uomo a 30 anni dica il mio lettino? Già, buffo, buffo. Oh, guarda che bel quadro. Bisogna dire a questo punto che Giovanni Luisi andava soggetto a simili distrazioni. La sua attenzione era un poco saltellante, come l'andatura di un uccello che si posa sugli oggetti all'intorno, ma al minimo rumore si alza a volo e scompare. Che bel quadretto! Chi è l'autore? Un giovane barbiere, disse Luisa Careni. È davvero molto bravo. Ah, un barbiere. Questi barbieri non sono mai dei semplici barbieri. Stasera sei veramente disposto a fare osservazioni acute, disse con un certo malanimo De Mei. Cosa pensi dei sarti e dei calzolai, eh? I calzolai sono da studiarsi. Di cos'altro vorresti parlare, tu? Ma di qualcosa veramente si parlava, interruppe l'avvocato Paolo Filesi, che aveva taciuto per tutto il tempo della conversazione, spremendo le ultime gocce di tè dalla fetta di limone che era rimasta in fondo alla sua tazza e toccandosi di quando in quando l'altissimo colletto di seta entro il quale la sua testa girava ora a destra, ora a sinistra, come un lentissimo e superbo faro.
L'avvocato era un ragazzo estremamente mondano. Egli vedeva ovunque salotti, damigelle e chiamava Lisa Careni «Donna Lisa». Davanti a una tazza di tè o cadeva in un silenzio profondo, durante il quale guardava salire dalla tazza immagini scintillanti, ben vestite, figure di donne che porgevano il dorso della mano, in punta un braccio nudo e uno sguardo velato, o veniva preso da un vero eccesso di eloquenza. E con molti, insomma, e molti, è vero, conduceva la conversazione a un punto che egli avrebbe scambiato per la conclusione, se qualche altro non si fosse permesso di osservare. Ma questo è un punto di partenza. Di qualcosa veramente si parlava, fece l'avvocato. Si parlava della nostra vita nella casa paterna. Oh sì, esclamò Giovanni Luisi. Bella vita, vita da mummie. Bisogna qui aggiungere che Giovanni Luisi non manteneva mai per oltre 2 minuti la medesima opinione sopra un argomento. Dire della stessa cosa che è bella, che è brutta, che è divertente, che è noiosa, che è nera, che è bianca, era veramente il suo forte. Secondo Rodolfo De Mei, il destino aveva fatto male a non fornire Luisi di 2 bocche, di modo che nel momento preciso in cui l'una diceva che bravo, l'altra dicesse che sciocco. «Sia lodato Dio», mormorò De Mei, «sei ora della mia opinione». «Certo, come si può pensare che sia bello vivere qui? Per carità». Ma d'altronde se la sbrighi chi vuol vivere qui. A noi la cosa non interessa, io partirò la settimana prossima. Tu fra 1 mese. E voi, Leonardo? Disse Maria Careni. Io? Fra 20 giorni. Beato voi, mormorò Lisa. Andarsene di qui, che bellezza. Ma non è ancora detto. Gli occhi della ragazza scintillarono, come da oltre un bicchiere sollevato per un brindisi. Non è ancora detto che anche noi non si debba partire. Ve l'auguro, donna Lisa, fece l'avvocato e le sollevò una mano, gliela baciò, poi gliela rimise sul ginocchio e le diede un colpettino sopra. Ve l'auguro. Dora si alzò in piedi e ricominciò ad annusare le scarpe di tutti quanti. Il suo andare era pesante, come quello di uno che si è addormentato in un caffè e ora, dietro l'invito del cameriere, si è alzato e cerca con gli occhi imbambolati il proprio soprabito fra i tanti del guardaroba. «Signori miei!» si mise a gridare Maria Careni con la voce tremante. «Si son fatte? Indovinate? Le 10! Le 11!» fece la ragazza trionfante. «Le 11! La serata è passata! È incredibile come sia passata presto!» «Ce ne andiamo allora!» disse l'avvocato. «Se è passata, ce ne andiamo!» E frattanto si era alzato, frenando uno stiracchiamento che, strano e deplorevole caso, era lì lì per scappargli dalle braccia e dalle spalle, di solito così corrette.

Non una volta, ma due erano passati i 20 giorni. Leonardo non era ancora ripartito. La salute andava un po' meglio, ma c'era qualcosa più importante della salute che non andava per nulla. I cittadini di Nataka avevano troppo tempo a disposizione per non interessarsi a una questione così sottile come quella di un tale che resta a Nataka per settimane mentre ha un posto a Roma. Amici e conoscenti e un generoso stuolo di sconosciuti, fra i quali si annoveravano gli amici del fratello e del padre, gente che riteneva di conoscere Leonardo per il solo fatto che si trovava dal fotografo quando egli pure vi si recava, o che era stata anch'essa come lui per mesi a Roma, o che davanti allo sportello dei telegrammi aveva mormorato che razza di servizio, proprio nel momento in cui Leonardo diceva è un servizio indecente. Tutti domandavano a Leonardo con un sorriso leggermente severo: beh, non si parte? Fra alcuni giorni, rispondeva con un sorriso di scusa Leonardo. Non più 20 dunque? No, non più. Ma non appena pensava al treno, a Roma, ai cibi di Roma, Leonardo sentiva che qualcuno accennava a strappargli dalla carne uno dei sostegni principali della vita. Alcunché indispensabile per stare in piedi, mangiare, bere e dormire. Allora egli ripeteva mentalmente, come a scongiurare questo qualcuno misterioso: no, no, aspetterò, non partirò così presto, aspetterò. D'altronde anche Giovanni Luisi rimandava la sua partenza per Roma. La madre gli aveva detto che l'inverno sarebbe stato freddo. Gli aveva collocato nel mezzo della camera da letto una conchetta di carbonella, la quale mandava insieme al calore un profumo di bosco che ricordava i giorni della fanciullezza, e con essi la paura di star lontani dalla mamma. Gli aveva regalato molto denaro per l'acquisto di romanzi russi, lo aveva convinto a mettere le ginocchiere di lana e una maglia pesante, gli aveva comperato un radiofonografo, alcuni dischi moderni e infine gli aveva promesso che non gli avrebbe più aperto la corrispondenza e in ogni modo non si sarebbe più permessa di bruciare alcuna lettera di donna senza che prima lui l'avesse veduta. Nei lunghi pomeriggi, sdraiato sul letto e avvolto nello scialle, mentre il libro russo che gli reggeva con la mano sporta a metà fuori dello scialle come una zampetta, insegnava che la vita è un imbroglio abbastanza serio, e il vento entrando dalle imposte interlate ravvivava la carbonella della conchetta, Giovanni pensava che ormai per quell'inverno sarebbe stato impossibile togliere le ginocchiere, la panciera, la maglia pesante e le mutande di lana legate ai polpacci. Avrebbe dovuto non cedere alle preghiere della mamma, ma una volta ceduto bisognava attendere la primavera per tornare a un corredo più svelto e civile. E siccome l'idea di vivere a Roma perché diventasse amabile doveva unirsi a quella di una ragazza, e siccome l'idea di una ragazza non garbava molto all'idea di nascondere sotto il vestito quelle mutande lunghe, quella panciera e quelle ginocchiere, ecco che l'insieme di queste idee che si risolvevano in fondo nella partenza da Nataka veniva rimandato alla primavera. Del resto non era bella la vita a Roma, entro le anticamere dei ministri e dei generali, davanti a quelle tetre pitture del Seicento, col passo dell'usciere che va su e giù e il campanello che squilla ogni 2 ore e strappa dalla sedia un minuscolo personaggio che sembrava vi fosse sparito. No, non era bella, non era bella. Se il generale voleva aiutare Giovanni e procurargli finalmente un posto remunerato, doveva bene aiutarlo in primavera e aiutarlo a distanza di chilometri. Rodolfo De Mei invece era un ragazzo animoso ed era sul punto di chiudere le valigie quando una telefonata dello zio professore di università fece sapere che da una casa dei quartieri alti stava per muovere un cliente. Si trattava del duca Fausto Villadora,
un personaggio per nulla trascurabile, possessore di non sapeva nemmeno lui quanti giardini, vigneti, case e palmeti. Questi giardini erano però abbandonati. E se è vero che l'occhio del padrone ingrassa i campi, essi dovevano addirittura essere stecchiti. L'occhio del padrone da anni non correva sui campi e le ville e stava fisso nello specchio a scrutare la faccia alla quale apparteneva. Non era troppo pallida la fronte, non era affilato il naso. Questo ricco signore da molto tempo badava a non morire, con un affanno e uno scrupolo che avevano tolto l'appetito e il sonno. Non che egli fosse ammalato, bisognava essere veramente ammalati per morire. E poi qual è l'uomo del tutto sano? I microbi fanno ressa da ogni parte, sono milioni, sono miliardi. Non v'è cosa che non sia coperta di microbi. Essi sono invisibili e silenziosi. Ma il ricco signore non era più in grado di dire che non li vedesse e non li sentisse. Egli li sentiva formicolare la notte sul cuscino e sulle coperte, li sentiva brusire leggermente sul nocciolo della pesca che era rimasto nel piatto del comodino. In quanto a vederli, non li vedeva proprio. Ma di tanto in tanto qualcosa baluginava vicino alla sua bocca ed egli, ovunque si trovasse, a teatro o in un caffè, soffiava forte davanti a sé per cacciare lontani quei milioni di minuzzoli che volevano la sua morte. Naturalmente egli non metteva la stessa cura nel difendere i propri campi. E come avrebbe potuto? E dov'era il tempo? Un uomo scrupoloso o difende la propria persona o difende i propri campi. Egli riteneva, e forse non a torto, che il proprio sangue fosse una ricchezza ben più stimabile che le acque per irrigare i giardini e i propri bronchi un soggetto più delicato che i rami degli aranci. Così il malsecco coricava ogni anno entro i fossati molti alberi di limoni. I possedimenti non avevano né porte, né muri, né sentieri. Le case prendevano di muffa come le grotte. Le bestie intisicchivano, i fattori rubavano, ma in compenso tutto nel corpo del padrone era regolato, chiaro e parlante come un libro aperto. Egli conosceva ogni mattina lo stato della vescica, la pressione del sangue, i battiti del cuore, il peso del corpo, l'acqua da bere veniva sterilizzata, i cibi pesati e ben cotti. Nel vestirsi venivano prese cautele molto ingegnose, come ad esempio quella di infilare la camicia dalle gambe per non far passare una stoffa che in fondo non era sterilizzata proprio sulla bocca e sul naso. Negli ultimi anni però la malinconia di prendere gli stessi provvedimenti contro, sia detto a bassa voce, la morte, che ne inventa di tutti i colori per introdurre i suoi microbi nel corpo umano, e il pensiero sconfortante davvero che alla fine in un modo o nell'altro avrebbe dovuto vincere lei, e l'aria morta della camera e un certo amico che aveva dato buoni consigli, e uno strano sentimento di benessere che gli era venuto dalla vista di un pettirosso posato sulla ringhiera del balcone, come se Dio vedesse di buon occhio coloro che non pensano alla morte. Tutto insomma un concorso di circostanze lo aveva indotto a occuparsi meglio delle terre e delle case. L'idea di un ingresso monumentale per i suoi giardini di P gli era parsa un'idea piacevole. Quel certo amico, che era anche amico del professor Avellino, zio di Rodolfo De Mei, gli consigliò un giovane architetto, un ingegno nuovo, un ragazzo che lo lascerà contento.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: '17:26 in questo secondo, Susanna Tartaro al microfono, torniamo in diretta per stare insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. L'ultima parte è quella che comprende intanto l'ultimo brano musicale che ci ricordiamo, Bandoneon, quel bellissimo e coinvolgente sonorità argentine che comunque hanno caratterizzato proprio questo pomeriggio bollente italiano e di Fahrenheitiani come siete voi. Quindi ci ascolteremo l'ultimo, che si intitola La Trance, ma subito dopo andremo al nostro libro del giorno. Già vi preannuncio, l'ha scritto Elena Löwenthal, si chiama Il tempo dei chissà, ma andiamo per gradi.

0: Nato nel 1943 e morto nel 2022, Juan José Mosalini è stato un grande bandoneista argentino che si è specializzato, come anche i meno edotti in musica hanno captato, nel tango nuovo. Si è trasferito in Francia, ma una vita, dicevamo all'inizio del nostro programma, un po' romanzesca, perché nasce povero in una famiglia comunque di appassionati di musica, anche artigiani, una famiglia modesta. Suo padre e suo nonno suonavano il bandoneon e lui ha iniziato a suonarlo anche in strada, come musicista autodidatta. A 13 anni lavorava nelle sale da ballo. Poi la sua vita ha avuto anche trascorsi importanti, grandi premi. Tra le curiosità, quella del 1987, perché Mosalini ha collaborato con il cantautore Francesco Guccini suonando il bandoneon nell'album che si intitolava Signora Bovary. L'album di oggi, quello che abbiamo visto insieme, ascoltato insieme, si intitolava Ciudad Triste del 2001. È una città triste, forse, la Torino che racconta Elena Löwenthal in questo romanzo che si intitola Il tempo dei chissà. Sicuramente un po' di tristezza c'è amarezza, c'è paura, per un romanzo che si sviluppa con vari salti temporali, quindi questi sentimenti si intersecano e diventano tutt'uno e raccontano una storia unica, che è una storia che è la storia dei nostri, della nostra, che è una storia che conosciamo molto bene, perché è la storia del fascismo, di chi ha subito le leggi razziali, di chi è sopravvissuto, di chi non ce l'ha fatta e che ha vissuto il tempo dei chissà. Buonasera Elena Löwenthal.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Ben arrivata a Fahrenheit con il suo libro, con il suo romanzo, edito per Einaudi. È una storia, dicevo, dove la memoria storica si intreccia con la vita quotidiana, e non lo dico a caso o banalmente, perché poi lei decide di sviluppare questo racconto proprio in un condominio torinese, Liberty, che viene anche descritto spesso nella narrazione, che visitiamo attraverso due personaggi, due coprotagonisti tra i vari. La vedova Bonelli, che è una guida anche abbastanza, insomma, un po' una rompiscatole in questo condominio, e un ascensore. Questi sono dei personaggi particolari, poi ci sono anche i personaggi della storia. Però l'ascensore e la vedova Bonelli, per me, Elena Löwenthal, hanno un ruolo notevole nella narrazione, pur essendo dei personaggi un po' secondari al lato di questa storia.
1: È verissimo, ed è, grazie per aver ricordato questo aspetto, che non sembra, questi personaggi, queste voci che non sembrano centrali nella storia, ma lo sono. La vedova Bonelli è un personaggio odioso, e posso dirlo perché la conosco bene. Ed è un personaggio che è presente lungo tutto l'arco del tempo che occupa questa storia, che è un arco di tempo che va dall'inizio degli anni 30 fino ai giorni nostri. Ha un tasso di sopravvivenza molto alto ed è, come dire, la voce di quei tanti qualunquisti, di quei tanti conformisti, cittadini italiani che hanno vissuto, attraversato il fascismo. E in fondo, quando c'era lui, però si stava un po' meglio. In fondo è meglio se le cose brutte del fascismo toccano agli altri, cioè ai vicini di casa e non a noi. E lei è lì, abita in questo condominio, lo vive, lo osserva e si fa osservare nella lente della storia. L'altro protagonista è questo ascensore che, Non stento a dirlo, è protagonista di una scena iniziale molto drammatica in cui un padre di famiglia riceve la revoca della cittadinanza italiana perché non solo era cittadino italiano da meno di 10 anni perché era arrivato dalla Germania, ma era anche ebreo. E questa lettera viene nascosta da lui, nascosta a tutto il mondo se non a se stesso, nella fossa di questo ascensore. Questo ascensore con i suoi rumori che sono diversi ad ogni piano, le porte che si aprono e si chiudono, è in fondo il motore di questa storia che però abita anche tanti altri luoghi, la montagna della Resistenza e poi l'Africa e tanti altri posti, però quell'ascensore è lì, resta lì.
0: Di questa casa Liberty che lei descrive con grazia e con minuzia, è come se fossero delle pause, come se fossero dei respiri in una narrazione che poi è la storia anche della sua storia, della sua vita, dei suoi affetti. Andiamo per ordine, ce ne sono tante di cose da dire. La prima è, la prendo da un suo riferimento proprio alla vedova Bonelli, che lei scrive proprio così, la vedova Bonelli, mai la signora Bonelli o Bonelli, proprio la vedova Bonelli è un tutt'uno. Lei nella postilla dichiara anche che la storia è un miscuglio di realtà e fantasia. In che modo ha deciso quali nomi reali da mantenere e quali invece sono trasformazioni in echi letterari?
1: Questo è il dono che dà la narrativa, che in inglese si chiama fiction, ed è difficile rendere in italiano la complessità di questo concetto, che fa sì che io credo molto nella narrativa come strumento di conoscenza, anche di autoconoscenza e di autocoscienza. Però la narrativa è anche invenzione, quindi mi ha dato in questa occasione la libertà di prendere grossi pezzi della storia della mia famiglia, in particolare di mio padre, che era nato nel 1926, che è uno dei protagonisti di questa storia, e che nel 1943, quindi a 17 anni e mezzo, nasconde i genitori grazie all'aiuto di italiani che hanno salvato e sale in montagna per diventare, come dicevano loro, patriota, cioè partigiano, e partecipò alla guerra partigiana con anche un ruolo molto importante. Questo è stato il cuore di un'esistenza, quella di mio padre, molto viva, molto piena di cose, ma è sempre rimasto il partigiano Ico. Allora nel libro lui non porta il suo vero nome, lui si chiamava Enrico ma qui è diventato Ermanno, però Ico diventa il suo nome di battaglia e resterà tale fino alla fine dei suoi giorni. L'altro personaggio è Ada, questa amica di Ico, che ha qualche anno meno di lui, che è una bambina che sarebbe dovuta andare in prima elementare nel 38, se non fosse che poi ci sono le leggi razziali e quindi la scuola salta. E lì è l'altro specchio delle leggi razziali e delle persecuzioni, cioè il subire tutto questo senza sapere perché. E dicendo a se stessa, allora sono io sbagliata se non posso andare a scuola, non posso camminare sul marciapiede. Intorno a questi due personaggi che non portano i loro veri nomi, ce ne sono altri pochi che i propri nomi li portano e che ho voluto conservare. In primo fra tutti Carlo Antonielli Dulks.
0: A cui è dedicato, lei si sofferma sul lavoro di Carlo Antonielli Dulks, che poi adesso ci dirà, proprio nel cuore del libro, proprio quasi al centro matematico delle pagine. Cioè, entriamo nell'ufficio di Carlo Antonielli Dulks. Chi era?
1: Carlo Antonielli Dulks era il segretario generale del Comune di Torino a quell'epoca. E quest'uomo, in nome di una frase molto semplice, che dice che il bene si fa ma non si dice, nel 1943, nel settembre del 43, senza che nessuno glielo chiedesse, incominciò a preparare le carte di identità false, ma vere, perché erano prodotte dall'ufficio anagrafe di Torino, per gli ebrei, perché stava cominciando la caccia agli ebrei. Nel settembre del 43 l'Italia è resa di guerra, diventa da alleata a nazione occupata dai tedeschi, in particolare il nord e centro Italia. E in quel momento gli ebrei diventano combustibile per la macchina dello sterminio. E quindi, grazie a Carlo Antonielli Turks, che una mattina o sera, chissà, di settembre, bussò alla porta dei miei nonni e di mio padre e consegnò loro, quasi in silenzio, in una busta, tre documenti falsi ma veri, veri in tutto e per tutto, solo ha cambiato i nomi della mia famiglia perché non fossero nomi ebraici. Grazie a quei documenti io sono qui a raccontarvi questa storia e i miei nonni e mio padre poterono lasciare Torino e andare nelle valli di Lanzo, che sono delle valli di montagna vicino a Torino, dove altre persone li salvarono, li nascosero, nascosero i miei nonni e permisero loro di sopravvivere alla guerra a rischio della propria vita, perché chiunque nascondeva o proteggeva un ebreo andava a condividere la stessa sorte. Quindi per me questo libro è anche una musica di gratitudine verso le persone che hanno permesso di darmi la vita.
0: La voce che ascoltate è quella di Elena Löwenthal, scrittrice e studiosa di storia e letteratura ebraica. Ricordo qualche titolo: ha tradotto e curato molti testi della tradizione ebraica di letteratura israeliana. Tra i suoi libri, Attese per Bompiani, Conta le stelle, Nessuno ritorna a Baghdad, Breve storia d'amore dell'ebraico per Einaudi 2024. Senta, Löwenthal, allora, intanto io mentre parlava mi sono segnata una frase, cioè bussare alla porta. Nel suo libro, nel suo romanzo, spesso si bussa alla porta e spesso questo è motivo di ansia, di angoscia, perché ci si sente, ci si inizia a sentire braccati, diversi, ignorati, nella migliore delle ipotesi, ma comunque ricercati. Bussare alla porta. Il suo libro sembra il corollario a quelle che gli ascoltatori conoscono sicuramente. Nelle grandi città ci sono le pietre d'inciampo. È come se lei posizionasse una pietra d'inciampo di fronte a un condominio e ci dicesse che da lì sono uscite delle persone che probabilmente non sono più tornate, nella maggior parte dei casi non sono più tornate, ma che è urgente conoscere la loro storia, le loro aspirazioni, i loro progetti. È come se dietro quei nomi lei dicesse: vi voglio raccontare le storie di queste persone. Ci fa entrare nella scrittura leggendone una pagina?
1: Molto volentieri, e sono tuttora indecisa, ma forse alla fine di questa frase lo sarò un po' meno, se proporvi una scena rinfrescante, cioè invernale, di neve, credo che andrò su questa storia, dove ci sono due bambini, anche se siamo all'indomani dell'emanazione delle leggi razziali e questi bambini fanno quello che fanno perché non vanno a scuola, oppure una scena cruciale della liberazione, perché in questo libro io ho voluto anche mettere tanta vita, la vita di chi sopravvive, lotta per la propria vita e quella altrui e ce la fa e ricomincia tutto da capo con grande slancio. Ecco, però andrei su un capitolo che comincia con due, come tutti i capitoli di questo libro, portano due date. Una è il 1938 in questo caso e sedicesimo, che è l'era fascista. L'era fascista io l'ho messa in tutti i capitoli, anche quelli che sono ambientati nel 2022 o nel 1999. La colpa. Una volta, tanto tempo fa, la strada che scende dal Monte dei Cappuccini verso il fiume non era fatta di asfalto, ma di un pietrusco irregolare che crepitava sotto i piedi e di tanta polvere, soprattutto d'estate, quando nei due curvoni si levava al minimo alito d'aria. Bastava uno stormire di foglie sul ramo di un ippocastano sul ciglio della strada verso la città, che si vedeva quasi tutta a perdita d'occhio da lassù, se la giornata era tersa. D'inverno veniva sempre tanta di quella neve che i bambini scendevano e risalivano con gli slittini lungo la strada, piegandosi un po' verso la valle durante le curve. anche senza slittino, bastava sedersi per terra sulla neve pesante e si veniva giù veloci. E ridevano, facevano baccano sapendo che la strada era tutta loro. Qualcuno poi si avventurava pure lungo il ripido pendio dove c'era il bosco, zigzagando fra gli alberi. «Ada, Ada!» La voce squilla sin dall'angolo con lo slargo dell'obelisco della Crimea. «Ada, Ada!» Ad ogni passo la chiama e la voce attraversa l'aria quasi solida della giornata di sole. Finalmente. Per due notti e un giorno è scesa una neve leggera che pareva fatta di cotone, quella neve che di solito non arriva in città fra le case, quella che mette tutto a tacere. Ermanno ha preso pure lo zaino di suo padre con le cinghie troppo lunghe, quello che usa alle gite coi balilli alpini. Lo slettino in compenso è nuovo. Sa bene che è arrivato a casa una mattina in mano a suo padre, ma l'idea era stata di mamma per consolarlo del fratellino appena nato. Quella domenica è il momento perfetto, l'ultima neve si è appesantita, ha coperto lo strato più soffice caduto nelle tante ore precedenti e ha assestato il suolo bianco ancora intatto. L'ha capito subito lui, lanciando un'occhiata dalla finestra appena sua madre ha aperto le persiane. «Vado a provare lo slittino nuovo, hai ragione tesoro, è il momento giusto». Scende a piedi. I 3,5 piani di scale, per poco non scivola sui pianerottoli, lo slittino sotto braccio e lo zaino quasi vuoto che dondola sulle spalle. Tra appena sua madre ha aperto le persiane. «Vado a provare lo slittino nuovo. Hai ragione, tesoro, è il momento giusto». Scende a piedi. I 3,5 piani di scale, per poco non scivola sui pianerottoli, lo slittino sotto braccio e lo zaino quasi vuoto che dondola sulle spalle. Ci ha messo dentro solo i guanti, in caso servissero. «Ada, Ada, dai!»

0: C'è proprio una di quelle figurine molto dolci, carine, di quegli anni, di quei tempi, proprio una piccola illustrazione, in questo caso di Juanita Bennett, Children in the Snow with Sled Making Snowmen, Winter 1932, stanno facendo un pupazzo di neve e qui la neve, le stagioni, il tempo continua a essere rincorso, descritto e vissuto. Andiamo al titolo, Elena Löwenthal, Il tempo dei chissà. Che cosa intende?
1: Ecco, svelo un segreto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il titolo iniziale del libro era La canzone di ieri e di domani. E poi abbiamo pensato tutti insieme, cioè io con le mie parole, la casa editrice, con le magnifiche persone che hanno seguito e accompagnato questo libro, che era un po' come dire assertivo ieri e domani. Il tempo del chissà, quello che io chiamo a un certo punto, è il tempo della cosiddetta estate badogliana, quel tempo che viene subito prima della nevicata con lo slittino. È il tempo della gioia perché è caduto il fascismo, è teoricamente finita la guerra, però poi non lo è. È il tempo degli interrogativi, chissà cosa sarà adesso di tutti noi dopo 22 anni, perché non dimentichiamo che il fascismo non è un punto nella storia, è stato un evento di lunga durata, 22 anni sono un'immensità di tempo. Bene, nell'estate del 43 quel tempo finisce, però viene il tempo del chissà, cosa sarà, che cosa succederà. Purtroppo le nubi arrivano e già a settembre del 43 si capisce che era un tempo di tanti chissà, perché tutta questa storia è piena dell'incertezza del futuro che ti aspetta, di quello che c'è oltre la quota permessa nell'immersione che a un certo punto ICO fa da adulto e scendendo di quel metro in più è come se si rituffasse in quella volta che scappava dai tedeschi pur essendo partigiano. Partigiano è stato anche scappare tante volte, avere una paura mortale di morire ammazzato dai tedeschi o delle camicie nere. Ecco, siamo tutti dentro il tempo dei chissà, forse, no?
0: Il tempo dei chissà. Senta, l'ingegnere Edouard rinnega la sua lingua madre, il tedesco, è uno dei personaggi a causa del nazismo. Il figlio lo recupererà. Questa idea del tempo che passa e della ciclicità arriva fino all'ultima pagina, fino a Leon, a cui è dedicato anche il libro, quindi c'è una circolarità. Mi chiedo il messaggio che c'è o il simbolo che c'è dietro questo rinnegare e se e come sta chi come lei studia le cose ebraiche, conosce la letteratura israeliana di questi tempi, come la vive?
1: E la vivo male, la vivo con molta tristezza e incertezza più che mai e soprattutto nostalgia di tutti quei grandi autori che ho avuto il privilegio di accompagnare in traduzione italiana, da Yehoshua ad Amos Oz, Yoram Kaniuk, Yaakov Shabtai, e mi mancano le loro voci e quindi è proprio un senso di mancanza quello che provo in questi tempi.
0: È il senso di solitudine che diceva anche Grossman da noi, cioè sentirsi
1: Esattamente.
0: senza compagni di strada e senza riuscire. E come parlano le nuove generazioni, Löwenthal, di quello che sta succedendo, della situazione a Gaza? Come la rappresenta?
1: È difficile da rappresentare, è difficile da raccontare. Credo di avere bisogno di ancora un po' di tempo per poter provare a raccontare, ma lo farò se non altro per quel Leon che è il bambino a cui è dedicato questo libro, insieme a quelli che stanno arrivando, e che quando si parla di ciclicità della storia di un nonno o un bisnonno che rinnega il tedesco per dolore perché non ce la fa più a parlare, e però. E questo fa parte di quell'intreccio tra vita vissuta e vita perduta e vita inventata. Il caso ha voluto che mio padre, che è in parte il protagonista di questo libro, se ne andasse ad aprile del 2023, una settimana dopo le

0: si è affacciato al mondo perché mia figlia ha scoperto di aspettare un bambino. Ecco, io non sono mistica, non
1: Però una
0: credo
1: bella
0: alle.
1: coincidenza, dice.
0: Però è una
1: Era una
0: bella
1: bella
0: coincidenza.
1: coincidenza sicuramente. Senta,
0: Il libro l'avevo già iniziato da molto tempo, però è stata una spinta unica.
1: a questi microfoni, a parte Grossman, c'è stato anche Anna Foa, che non posso dimenticare quando le chiesi se si sente sola, visto che lei ha avuto una posizione precisa sull'idea di genocidio. Lei si è addirittura commossa, proprio pensando a quanti amici ha perso, quanti rapporti sono stati interrotti da questa sua posizione, della sua. Lei sente la solitudine dell'essere comunque ebrea e la solitudine di questi giorni?
0: Sento la solitudine di essere ebrea e consapevole, esattamente come Anna Foa, anche se magari non la pensiamo esattamente nello stesso modo, però io penso che questa solitudine si vince soltanto parlandosi e soffrendo insieme e riconoscendo il dolore, perché abbiamo tutti, non solo gli ebrei, e gli ebrei ciascuno a suo modo, una grossa misura di dolore addosso, che è il dolore della consapevolezza e della condivisione. Dovremmo incominciare a parlare anche di questo dolore, che fa parte di questo dramma, fa parte di questa attualità e di questo presente che ci lascia sgomenti, senza parole, e speriamo di trovarle prima o poi.
1: Un leitmotiv del libro è anche questa, non solo queste stagioni, non solo questi protagonisti, questi personaggi, questi grandi anche nomi reali, non solo di affetto, ma anche di lezione, questi grandi incontri, questi eroi che comunque a cui è dedicata parte della narrazione, come dicevo, è anche dedicata alla quotidianità, alle persone che un tempo erano conoscenti, adesso iniziano a evitarti. A quelle frasi fatte, dette anche da questa signora, da questa vedova Bonelli, no?
0: Buonasera, sì.
1: Bonelli. E questo racconto che si muove tra passato e presente, come dicevamo, il succedersi delle generazioni, come che tributo ha voluto fare attraverso la scrittura che, come lei stessa diceva, è anche autoanalisi alla sua storia e a quella delle generazioni future. Cosa ha voluto consegnare?
0: Ho voluto, non so se consegnare, ho voluto raccontare e dire sostanzialmente la persistenza della storia. Questo libro ha trovato la sua strada quando ho capito che dovevo, come dire, non concentrare, dovevo puntare la scrittura sul fatto che il passato, ma quel passato per me e per i protagonisti di questo libro, ma a ciascuno il suo passato. Noi siamo fatti di quella materia lì. Il nostro DNA non è soltanto combinazioni chimiche, è fatto del fatto che siamo impastati del passato, che ci riguarda, non perché qualcuno ce l'ha raccontato, ma perché fa parte di noi. E questo è un libro sulla persistenza del passato, che non è che no, questo non significa ignorare il presente e far finta che il futuro non esista. Tutti questi personaggi, e in particolare Ico, io di mio padre ho voluto raccontare soprattutto lo slancio di vita che ha avuto fino all'ultimo. Amava la vita e la voleva e se le teneva stretta. Però era fatto, come sono fatta io, come ha fatto mio nipote Leon, era fatto del passato, di quel passato lì. Ed è per questo che ho trovato la strada, anche formalmente, segnando i capitoli con queste due date, che sono una sola, perché c'è la data civile e la data fascista. Ma c'è ancora dentro di noi questa roba. Non è una questione politica, è proprio una questione fisica di quello che ci portiamo addosso. È un libro sul passato che resta, che fa parte di noi, che ci costruisce.
1: Elena Löwenthal, Il tempo dei chissà. per Einaudi. Grazie di averlo presentato a Fahrenheit. Grazie carissimi ascoltatori che con noi avete passato questo pomeriggio, che è iniziato proprio con la commemorazione del 14 luglio 1789. Beh, insomma, torniamo alla Francia, perché oggi Radio 3 Suite, oggi 14 luglio, alle 21:45, il cantiere di restauro delle facciate del tetto di Palazzo Farnese a Roma. A fine dei lavori, perché Monica D'Onofrio ne ha parlato, compiendo una sorta di visita guidata con Giulia Gabellini, l'architetto specializzato in restauro e referente di questa operazione. La conversazione è preceduta anche dalla dichiarazione dell'ambasciatrice di Francia a Roma. Questo per dire che la Francia ha segnato l'inizio della nostra trasmissione, segna anche la fine, con tanti incontri in mezzo ci sono stati. Io ho fatto solo la portavoce di tutto questo, spero di avervi fatto un po' di compagnia, vi ringrazio, e con me Calaciura, D'Amicis, Liardi, Morelli, Palazzoni, Soccodato, Zanacchi, Giovanna Savignano in regia, Emilio Parisi, grazie davvero, a domani

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Sei gradi.
2: Sono le 18, 1 minuto 30 secondi, continuano le trasmissioni in diretta qui a Radio 3. Benvenuti a 6 gradi dopo il pomeriggio di Fahrenheit. Io sono Paola De Angelis, con me ci sono Nicola Catalano in regia, sua è anche la selezione di oggi, Luigi Iavarone in redazione, Daniele Di Noia alla parte tecnica. Se volete scriverci durante questi 45 minuti, il 335-56-34-296 vi aspetta. Stasera 6 gradi vi porta da Tom Waits a Paolo Angeli.

0: E questo era un brano intitolato Road to Peace da Orphans, Brawlers, Bowlers and Bastards, un disco triplo addirittura di Tom Waits. Allora, sono canzoni che lui dice erano cadute dietro la cucina a gas mentre preparavo la cena, e quindi erano canzoni perdute, alcune venivano da film, altre da alcune raccolte, oppure erano canzoni che non rientravano in un disco che stava facendo, quindi delle canzoni orfane. L'ha diviso in tre sezioni quasi come gironi danteschi. La prima è quella dei rissosi, degli attaccabrighe, appunto questa Brawlers da cui abbiamo sentito Road to Peace, ed è la sezione più blues, più rock. Quindi lui dice, beh, tutto questo mucchio di canzoni che alla fine avevo era come tutto il girato, no, di un film, gli devi dare un ordine, deve avere un senso, quindi bisogna editarlo. C'è una divisione tematica, ma sono canzoni scritte in epoche diverse, quindi farle stare bene insieme era un po' la cosa difficile. In questa sezione dei Brawlers, degli attaccabrighe, ci sono canzoni che parlano di relazioni finite, di diluvi e del caos che ne consegue. Ma questa canzone in particolare parlava, pensate un po', del conflitto Israele-Palestina, e si intitolava appunto Strada verso la pace. Sono arrivati molti messaggi su Tom Waits, molto amato dai nostri ascoltatori, la voce del mio fegato, lo chiama Andrea da Bari. C'è una cosa curiosa, Andrea da San Gemini dice, sto tornando da Varese con il mio collega e a Varese hanno ritirato una collezione di 15.000 vinili e in una delle scatole c'era proprio questo disco di Tom Waits. Beh, una bella collezione, molto ampia, buone probabilità che ci fosse. Poi qualcuno dice, ma alle prime uscite Waits divideva il palco con Frank Zappa, Andrea. In effetti, se si fa questa ricerca, la prima cosa che esce è un concerto del 9 novembre del 74 a Boston, quindi se te lo vuoi ascoltare. Primo grado, la collaborazione padri-figli, perché Casey Waits, batterista, e Sullivan Waits, chitarrista, hanno suonato spesso con il padre, anche in questo disco. Il prossimo, invece, è anch'esso una collaborazione padre-figlio, il compositore inglese Matt Howden e suo padre, che è il poeta Keith Howden, hanno fatto questo disco in cui il padre recita i suoi versi, mentre il figlio, oltre ai suoi strumenti, suona anche delle pietre musicali. Si intitola Language for Stone. Ascoltiamo Before Speech.
1: Before. Before speech were the harmonies of constellations. The impulse swinging the galaxy's spheres.

Before Speech da Language for Stone, il nuovo disco di Matt Haden e Keith Haden, figlio e padre, padre poeta, figlio musicista, e loro hanno seguito le orme di un gentiluomo del Settecento, Peter Crosthwaite, che aveva fatto dei viaggi in Cina, ma aveva anche trovato un affioramento di queste pietre musicali nel distretto dei Laghi, in Gran Bretagna, in Cambria esattamente, e costruì il primo litofono europeo dell'era moderna, cioè uno strumento a percussione il cui corpo sonoro è una pietra, può essere una pietra singola, ma anche varie pietre in serie, intonate, secondo una scala, in base alla loro grandezza, alla loro composizione. Avete sentito che suono melodioso avevano? Quindi Matt Haden ha ripercorso il fiume Greta nel distretto dei Laghi, come aveva fatto Peter Crosthwaite nel Settecento, le ha trovate, ha aspettato che smettesse di piovere, quindi da una pausa e l'altra, le ha registrate e poi le ha campionate. E a queste si aggiunge anche il suono del litofono costruito da Crosthwaite nel 1700 e che si trova nel museo locale nel distretto dei Laghi. 9 canzoni, i versi sono dedicati al Monte Skiddaw ed era la novità di oggi a 6 gradi. Il secondo grado di stasera sono i musicisti che hanno fatto musica usando queste pietre come strumenti musicali. Lo ha fatto anche Walter Maioli degli Actuala con un suo progetto Art of Primitive Sound. Gli Actuala, che sono stati un gruppo fondato all'inizio degli anni 70 a Milano, si occupavano molto di musica africana ed asiatica, musica popolare, li ascoltiamo dall'album Tappeto Volante. Questo brano si intitola Il ritmo del cammello ed è stato registrato a Tisnit in Marocco durante una festa nell'ottobre del 74.

Siamo stati trasportati in Marocco a Tisnit in una festa nel lontano ottobre del 1974, il ritmo del cammello dall'album Tappeto Volante degli Actuala, gruppo fondato da Walter Maioli, musicista milanese, artista, ricercatore, compositore, si è sempre occupato di musica e arcologia sperimentale, di spettacolo di epoca preistorica addirittura e dell'antichità, e con gli Actuala ha suonato al primo Umbria Jazz, un gruppo che è stato importante anche per musicisti come Franco Battiato, come Angelo Branduardi. Triluk Gurtu ha iniziato con loro, il primo LP lo ha fatto appunto con gli Actuala. Terzo grado di stasera sono i musicisti che hanno dedicato pezzi o album a John Coltrane. Proprio in questo disco degli Actuala c'è un brano intitolato One Da Roots, dedicato appunto a Coltrane. Un intero disco glielo ha dedicato nel 1983 Benny Golson insieme a Pharoah Sanders. This is for you, era intitolato. Benny Golson è stato un grande sax tenorista, è morto l'anno scorso a 95 anni, compositore, arrangiatore, ha esordito con le grandi orchestre di Lionel Hampton e di Dizzy Gillespie, tra l'altro è anche l'autore di uno standard come I Remember Clifford. Allora, sentiamo un disco del 1959, l'album si intitola Getting With It e il brano è Tipping On Through.

E questo era Tipping On Through da Getting With It di Benny Golson, 1959, lo stesso anno di questa fotografia storica, A Great Day in Harlem, questa grande giornata ad Harlem, un'idea di Art Kane di chiamare tutte le stelle del jazz newyorkese per fotografarle in un punto di Harlem tra la Quinta e Madison Avenues. C'erano Dizzy Gillespie, Art Blakey, Thelonious Monk, Lester Young, Coleman Hawkins, Mingus, Jerry Mulligan, anche se era venuto dall'altra parte degli Stati Uniti. Mary Lou Williams era una delle tre donne di questi 57 musicisti, e c'era anche Benny Golson, al quale avevano detto che ci sarebbe stata questa riunione per fare una foto storica, e lui non ci poteva credere perché era ancora sconosciuto, era insomma all'inizio della sua carriera, e quindi quando poi è arrivato nel punto convenuto ha visto tutti i suoi eroi. Di quella foto oggi l'unico che è ancora in vita è Sonny Rollins, che ha credo 95 anni, se ricordo bene. E poi da quella foto è stato fatto anche un documentario, il film di Spielberg con Tom Hanks, che va a cercare Golson, che appare anche nel film. Quarto grado di stasera. Intanto saluto anche Silvana da Milano, che dice: cosa siete andati a ripescare con gli Actuala, i miei anni 70, che poi è un decennio che frequentiamo spesso qui a 6 gradi. Quarto grado, musicisti a cui è stato conferito il Grammy Trustees Award, che non è un Grammy alla carriera, bensì al contributo che i musicisti hanno dato alla registrazione della musica. Nel 2021 l'ha avuto Benny Golson, un po' prima, nell'84, Béla Bartók, di cui oggi ascoltiamo l'ottavo dei 10 pezzi facili. È una canzone folclorica ungherese e al pianoforte c'è Jenő Jándor.

Solo 1:22 per questa Hungarian Folk Song, l'ottavo dei 10 pezzi facili di Béla Bartók. Al pianoforte c'era Jenő Jandó, che è stato un grande pianista ungherese, professore alla Franz Liszt Academy di Budapest, è stato per tanto tempo il pianista residente della Naxos Records. Queste composizioni, questi 10 pezzi facili di Béla Bartók, sono stati influenzati dall'ammirazione che lui aveva per Claude Debussy ed erano anche dei pezzi didattici per gli studenti di pianoforte di livello intermedio. Questo ascolto era tratto da un disco del 2003, appunto interamente dedicato alla musica per pianoforte di Bartók. Quinto grado di stasera sono i musicisti effigiati su una banconota nei loro paesi d'origine. Allora, il ritratto di Béla Bartók era su questo biglietto da 1000 forint che fu stampato tra il 1983 e il 92, che ora non è più in circolazione. Oggi, se ho fatto bene i calcoli, sarebbero 2,50 euro. L'immagine di Cesaria Evora invece era su una banconota da 2000 escudos di Capoverde, possiamo dire i nostri 20 euro di oggi. Ed è Cesaria Evora il nostro prossimo ascolto dall'album Capoverde, appunto, una canzone intitolata Chi sei, che un boe è?

È la voce di Cesaria Evora che cantava in criolo, questa lingua che attingeva sia i dialetti dell'Africa occidentale, anzi che attinge perché è parlata ancora a Capo Verde, e anche dal portoghese che era la lingua dei colonizzatori dell'arcipelago. Regina della Morna, questo stile musicale che parlava di cose insomma, che riguardavano la povertà degli abitanti di Capo Verde, il desiderio, le separazioni fisiche ed emotive, la lontananza, lo struggimento, l'esilio, e quindi tutta la bellezza, la difficoltà, la malinconia della vita a Capo Verde. Questa però era una coladeira che ha un ritmo più intenso, anche più allegro rispetto alla Morna. E siamo al sesto grado, i musicisti che si esibiscono scalzi. Ha vissuto gran parte della sua vita a piedi nudi Cesaria Evora, e poi per lei era anche difficile portarle le scarpe, comunque il suo soprannome era la diva a piedi nudi. Anche Paolo Angeli suona con tutto il corpo e quindi anche con i piedi, che per praticità devono essere nudi, e suona questo strumento molto complesso, questa chitarra sarda preparata a 12 corde, che è un mix tra chitarra baritono, violoncello, batteria, dei martelletti, delle pedaliere, delle eliche a passo variabile, quindi serve tutto quello che può servire a suonare le varie cose di cui è dotato questo strumento. Il suo ultimo disco si intitola Lema, e lui ha detto che è un ponte che gli permette di rimanere in contatto con almeno tre persone importanti che ha perso, tra queste Ale Sordi, che è scomparso l'anno scorso e che è stato accanto a lui per più di 20 anni, l'autore di quasi tutti i progetti grafici dei suoi dischi, un collaboratore artistico ma anche un amico insostituibile, e poi anche la madre Maria Vittoria Mavì, che lui dice, ha detto in un'intervista, ha trascorso la vita lottando per i diritti umani, contro l'ingiustizia sociale, il patriarcato, impegnata nella battaglia femminista, e nel frattempo cucinava piatti deliziosi, nuotava, cercava funghi e asparagi. Quindi è un disco, Lema, molto autobiografico, legato a quello che lui ha vissuto nell'ultimo anno, quindi caratterizzato da queste scomparse, dalle partenze, però è un disco che ha a che fare più con la rinascita che con la perdita, una rinascita consapevole. Ascoltiamo un brano dedicato alla spiaggia di Palau, Shumara.

Questo era Sciumara dall'EMA, l'ultimo disco di Paolo Angeli. Che meravigliosa scoperta, Paolo Angeli. Grazie Radio 3. Beh, siamo molto soddisfatti allora di aver fatto conoscere Paolo Angeli a un nuovo ascoltatore o ascoltatrice. L'EMA non è un progetto luttuoso, dice Paolo, ma anzi esprime la rinascita necessaria e la convivenza con la trasformazione spirituale e materica. E a gennaio sarà in tour, la prima data è a Terlizzi in provincia di Bari, ogni giorno poi cambia città, Bologna, Faenza, Torino. Ma io vi devo lasciare un po' di corsa ringraziando tutti voi per l'ascolto: Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Daniele Di Noia alla parte tecnica, linea al GR a Hollywood Party. Buon proseguimento su Radio 3 da Paola De Angelis, a domani.

Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Fiamme nel cuore di Bruxelles, incendio nella Torre Oxy, complesso residenziale in corso di ristrutturazione, individuati 5 morti, forse sono 6. Il rogo partito dal secondo piano si è propagato nel vano ascensore. La guerra di Hormuz, stretto di nuovo nel mirino dopo gli attacchi incrociati tra USA e Iran, Trump apre ai paesi del Golfo, accordo commerciale al posto della tassa al 20%. Legge elettorale, la maggioranza trova l'intesa, Lega e Forza Italia dicono sì alle preferenze, opposizioni sul piede di guerra ottengono il voto segreto, Giorgia Meloni, è un'operazione verità, ognuno si assuma le proprie responsabilità davanti agli italiani. Una buona serata da Maria Rosalia Villiva. In primo piano dunque il devastante incendio nel centro di Bruxelles, nella Torre Oxy, vicino alla Grand Place. Operazioni di soccorso difficili, ostacolate dai detriti. Ritrovati alcuni corpi, non è chiaro se si tratti delle stesse segnalate persone come disperse. L'inviato.
4: Sarebbero rimasti intrappolati negli ascensori dei cantieri delle Torri Oxy. La procuratrice del lavoro Valentina Marocchi ha confermato poco dopo le 18 il ritrovamento di 5 o 6 corpi all'interno delle torri di uno dei due ascensori. Verifiche in corso sul secondo, familiari dei dispersi che sono stati informati. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino tra il primo e il secondo piano del grattacielo in ristrutturazione destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar. 250 gli operai al lavoro nel cantiere, 6 mancavano al contrappello in tarda mattinata. Sarebbero stati proprio gli ascensori a far propagare le fiamme tra gli ammezzati durante l'incendio. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivato anche il re Filippo, visibilmente scosso accanto al sindaco di Bruxelles Philippe Klose e al premier Quentin, mentre stringeva le mani ai vigili del fuoco che da ore tentavano di recuperare i corpi delle vittime. Almeno 2 sarebbero stati individuati all'interno di una delle due torri degli ascensori. A seguire poi l'incontro con i familiari dei dispersi lontano dalle telecamere. Alla Torre Oxy un altro incendio già un anno e mezzo fa. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR3.
5: Annunciabile.
3: La guerra in Iran, colpite ancora Bandar Abbas e l'isola di Kashmir. L'Iran risponde bersagliando le basi americane nell'area e colpendo le petroliere che tentano di transitare dallo stretto di Hormuz. Trump fa marcia indietro sui pedaggi, nessuno dovrebbe poterli imporre. Ma ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Continua il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, è aperto a tutti tranne che agli iraniani, così Trump sul suo social Truth. Dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando obiettivi americani in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso, nonostante i continui bombardamenti americani in corso anche in questo momento nella parte meridionale del paese. L'isola di Kashmir è stata nuovamente colpita poco fa, mentre Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso, nonostante i continui bombardamenti americani in corso anche in questo momento nella parte meridionale del paese. L'isola di Kashmir è stata nuovamente colpita poco fa, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi americane in Kuwait. Trump annuncia

0: sulla richiesta del 20% di pedaggi su ogni nave che transita Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli e propone accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo invece dei pedaggi. La Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo e il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati. Ma intanto 180 deputati del Parlamento iraniano, su un totale di 290, chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
1: Almeno 8 morti a Gaza, uccisi dai militari israeliani in un raid a dispetto della tregua. Colpita una stazione di polizia palestinese nella zona di Jabalia, 1.122 palestinesi uccisi dall'inizio della tregua. A Roma sono iniziati i colloqui diretti a livelli di ambasciatori tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti. L'incontro si tiene nell'ambasciata americana. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha dichiarato di aspettarsi queste trattative con Beirut, che contribuiscano all'attuazione di un accordo su due zone pilota nel Libano meridionale, dalle quali l'esercito di Tel Aviv avrebbe già dovuto iniziare un graduale ritiro. 14 luglio, festa nazionale in Francia. Il presidente Macron, per l'ultima volta nel suo mandato, ha presieduto alla parata militare in ricordo della presa della Bastiglia, con i leader europei, fra cui Mattarella e Zelensky. Il presidente francese si è poi recato a Nizza per le commemorazioni dei 10 anni della strage jihadista sul lungomare, costata la vita ad 86 persone. Rientriamo in Italia con la politica. La Camera ha iniziato il voto sugli emendamenti alla nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, attesa in particolare su quello che introdurrebbe le preferenze, anche se con i capilista bloccati. Un tema su cui è intervenuta anche la premier Meloni.
2: Era una vera e propria sfida alle opposizioni, quella che Giorgia Meloni aveva lanciato dai social nel primo pomeriggio, con lo slogan «Sì alle preferenze, no al voto segreto», riferendosi all'emendamento della maggioranza alla legge elettorale in discussione alla Camera. E lo ha fatto definendola una doverosa operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o, ha scritto la Premier, soltanto per prendersi gioco degli italiani. E c'era solo un modo per scoprirlo, secondo la Presidente del Consiglio, cioè votando appunto in modo palese. Per questo la Premier aveva invitato ognuno ad assumersi la propria responsabilità in Parlamento, a metterci la faccia di fronte agli italiani. Un appello non raccolto però dalle fila delle opposizioni dove, aveva ricordato Giorgia Meloni, erano in molti a chiedere le preferenze. Carla Macrellino, GR3.
1: Sono dunque 114 i voti segreti sulla legge elettorale, compreso quello finale. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
3: Sì, buonasera da Montecitorio, lo sentite in sottofondo, qui si sta votando e si voterà non solo quello finale ma anche, come abbiamo sentito, quello sulle preferenze richiesto dalle opposizioni a scrutinio segreto, su cui arriva, sulle parole appunto sulla scorta delle parole della Premier, la dura reazione di Francesco Lollobrigida.
4: Il voto segreto su una legge che i cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento, definirei un po' vigliacco.
3: Sempre da Fratelli d'Italia che arriva la soluzione alla parità di genere per permettere alle donne di essere elette. Da Lega e Forza Italia già in mattinata era arrivato l'ok alle preferenze. Buona la mediazione, dicono, è buono garantire i territori. Anche il gruppo dei Vannacciani ha annunciato il sì alle preferenze. Opposizione invece sul piede di guerra, è la loro unica priorità. Tuona Elischlein, la leader del PD, avverte: faremo muro contro un testo incostituzionale, invotabile, contro la parità di genere. Dai 5 Stelle, emendamento per le preferenze, e Giuseppe Conte sfida la Premier: venga a metterci la faccia, teme di non avere i voti nella sua stessa maggioranza. Nicola Fratoianni.
5: È una forzatura inaccettabile, tentano di far passare il premierato con la legge elettorale, una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite.
3: E dunque i tempi parlamentari sono molto lunghi, le ore di dibattito saranno in tutto 22, quindi slitteranno in serata, i tempi si allungano, e poi in serata i leader del campo largo andranno in piazza alla veglia, la notte della democrazia organizzata da Più Europa, con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
1: Grazie a Vasco Pirri. Il governo ha approvato poco fa le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani, spesso immigrati di seconda generazione, responsabili di aggressioni e violenze. A quanto si è appreso nel disegno di legge esaminato dal governo, ci sarebbe anche l'estensione alle polizie municipali del cosiddetto fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Farà ancora molto caldo, un po' ovunque, almeno fino a sabato. Domani 7 città col bollino rosso, 15 dopodomani, ma nel weekend a partire dal nord arriveranno i temporali.
6: La Sardegna resta l'area più colpita, ma non è l'unica.

0: Nelle prossime ore l'ondata di caldo investirà infatti anche gli interni della costa tirrenica, il Tavoliere delle Puglie e la Sicilia, oltre alle grandi città del centro-nord. Un rapporto di Legambiente descrive Roma come una città sempre più tropicale, dove quest'estate si sono raggiunte temperature medie al suolo tra i 40 e i 45 gradi. Intanto si allarga la protesta dei rider delle consegne a domicilio. Da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, i fattorini incrociano le braccia per chiedere maggiori tutele contro il caldo estremo. Un quadro allarmante che potrebbe iniziare a migliorare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio Lamma CNR.
1: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa nord-orientale.
0: Mauro Zanda, GR3.
2: L'inchiesta sull'attentato a Siffredo Ranucci, nel quale è coinvolto anche l'ex giornalista e imprenditore La Vitola, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, accusata di far parte della banda che mise una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report a ottobre scorso. Domani saranno sentiti gli altri tre del gruppo. Sulle polemiche per lo stop disposto dalla RAI alle repliche estive del programma in via cautelare è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Gianpaolo Rossi.
3: Non dimentichiamoci che Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
2: Governare l'intelligenza artificiale e preservare il suo volto umano è il messaggio che il presidente dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni lancia presentando il rapporto annuale.
4: 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni in Italia e il primo player è la RAI, seguita da Google. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74% delle risorse totali, a fronte della carta stampata che scivola sotto il 21%. Si fanno spazio sempre di più le TV a pagamento che rappresentano oramai un quarto del mercato televisivo. Pubblicità in calo, ma non per tutti. Online, tra internet e social media, nel 2025 le aziende hanno investito il 12% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'Agicom, Giacomo La Sorella.
5: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
4: Crolla invece, secondo il report dell'Autorità di Garanzia nelle Telecomunicazioni, la diffusione delle copie cartacee dei quotidiani a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva 20 anni fa. Amalia Carosi, GR3.
2: In corso fino al 19 luglio nella Valle del Casentino, in provincia di Arezzo, naturalmente Pianoforte Festival dedicato a uno strumento che nell'ampio cartellone si declina in musiche diverse. Come recita il titolo dell'edizione 2026, nessun genere di confine.
6: Più di 130 artisti, 240 ore di musica, buona parte dei concerti a ingresso gratuito, un centinaio di pianoforti sparsi nei 10 comuni della Valle del Casentino, molti dei quali usati, restaurati, spesso colorati e messi a disposizione del pubblico. È naturalmente Pianoforte, festival che quest'anno mette al centro l'universo creativo femminile, il direttore artistico Enzo Gentile.
7: Un concerto molto curioso è quello di Rita Marcottulli, storica pianista italiana, insieme a John DeLeo, voce del gruppo Quinto Rigo. Faranno un omaggio ai Pink Floyd. Poi ci sarà il concerto di Francesca Tandoi in trio, pianista molto conosciuta all'estero che chiude il nostro festival. Altra presenza femminile, Sarah Jane Morris, cantante inglese, porta uno spettacolo, si chiama Songbook, le canzoni delle grandi interpreti da Billie Holiday a Janis Joplin, passando per Joni Mitchell.
6: La pianista Gloria Campaner condividerà il palco con l'attrice Valeria Solarino in uno spettacolo di parole e musica, e poi trekking, letture, yoga nella natura e cibo che parla di identità. Claudia Faiens, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maria Rosalia Villivacchi, ha condotto in studio a regia Luciano Pecoraro e Fabio Cardinali. La linea ora va ad Hollywood Party, prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti una buona serata.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Tutto inizia da una scelta. Con continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 18 e 59 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 4 al Brescia Padova, continuano ad esserci code per 7 km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 e Padova Ovest in direzione di Venezia. Per le altre notizie spostiamoci al nord-ovest, traforo del Monte Bianco con code al confine di Stato in direzione Chamonix. Sulla 7 code per un chilometro per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Ci sono code per un incendio, code di 3 km tra Casal Pusterlengo e la 21, sulla 1 la Milano-Bologna, sulla 8 code a tratti tra la 9 e Castellanza, sulla tangenziale nord di Milano code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni e Nova Milanese. Siamo nella capitale per concludere. Via di Torrevecchia code all'altezza di via Villanova per un incidente, altre code per un altro incidente all'altezza di via del Genio Civile in direzione di Terracina sulla statale 148 Pontina. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: una straordinaria masterclass del maestro Riccardo Muti. Oltre 3.000 cantori danno voce alle pagine più celebri di Giuseppe Verdi. Cantare Amantis Est, ogni giovedì in seconda serata, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Manà Manà, Piero Umiliani e il cinema.
3: Buonasera e benvenuti al cinema alla radio di Hollywood Party, i classici raccontati per voi. Il film di oggi è Audace colpo dei soliti ignoti, che è il seguito dei soliti ignoti di Mario Monicelli. In questo caso la regia non è di Monicelli ma di Nanni Loi, che si trova a fare i seguiti dei film di Monicelli, come avverrà poi anche con il terzo episodio di Amici miei. Io sono Alessandro Boschi e ci stupivamo che questo film ancora non facesse parte della nostra biblioteca. Il film non è naturalmente importante quanto quel capolavoro dei soliti ignoti diretto da Mario Monicelli, ma è comunque un film molto divertente che secondo noi andava rivalutato appunto con una puntata del nostro cinema alla radio. Il cast è molto simile al primo: c'è Vittorio Gassman, c'è Renato Salvatori, Carlo Pisacane, vale a dire Capannelle, poi c'è Tiberio Murgia nella parte di Ferribotte. Non c'è Marcello Mastroianni, ma al suo posto troviamo Nino Manfredi, che non fa lo stesso ruolo, ma comunque è un rincalzo nel cast notevole. C'è sempre naturalmente Claudia Cardinale. E poi ci sono altri personaggi che incontreremo durante il film, che ve li presenteremo mano a mano. Il film del 1959, anche se probabilmente uscì nel 1960, ci sono delle discordanze in questo caso. La prima scena inizia con Riccardo Garrone, che interpreta il milanese, e Riccardo Garrone in realtà è romano, e qui si è pensato, quindi è stato necessario farlo doppiare da un milanese doc come l'attore di teatro Gianrico Tedeschi. Riccardo Garrone si mette all'inseguimento di Beppe Pantera, Vittorio Gassman. Lui prova a scappare per i vicoli di Roma, una Roma molto deserta. Lui pensa di essersi liberato di Riccardo Garrone, ma quando arriva a casa c'è una sorpresa che lo aspetta.
4: Salve. Poi scusa, scusa se mi sono permesso, ma sai...
5: Me posso innocere a brigadiere? Io sono innocente, sono un onesto lavoratore, guardi le vesciche alle mani, guardi.
4: Se fossi stato veramente un brigadiere, forse ce l'avresti fatta seminarmi. Volevo vedere come te la cavavi. Mica male. Ma un'altra volta il portone a doppia uscita, sceglielo meno signorile. Non ti fidi, eh?
5: Non lo so, uno entra in casa con l'effrazione, mi devo pure fidare.
4: Sigaretta?
5: No.
4: Vai, svizzera. Tu fa pure il tuo comodo, intanto io parlo.
5: Non vedi questo?
4: Sono tempi di poca soddisfazione, la professione seria è in crisi. Invece qui tu e i tuoi amici avete fatto un bel lavoretto. E se avete fallito solo per quella deficienza organizzativa, che è poi la cosa che a voi altri della capitale vi frega sempre, è inutile.
5: E intigno. Ma insomma, come ve lo devo dire? Non so niente io. Va bene?
4: Senti, io sono amico di Dante Cruciani, quello là che vi ha insegnato a lavorare la cassaforte. Domandagli notizie del milanese.
5: Beh, e allora?
4: E allora sono venuto apposta da Milano per offrirti un bel lavoretto. Pagato molto bene, eh?
5: Beh, mi stia a sentire. Se prima ho sbagliato fortuna io, stavolta l'ha sbagliato lei, ha capito? A casa di un uomo che ha dato un colpo di spugna al passato e vive del suo onesto lavoro, è chiaro?
4: I lavori a cantiere sono finiti e tu sei disoccupato.
5: Ebbene, seppure fosse, mica il mestiere mio quello. Io faccio il pugile, ho ripreso i contatti col mondo dei guantoni per una RAN 3.
4: Se ci ripensi ti aspetto domani sera alle 7 al Barniagara, qui all'angolo.
5: Sì, aspetta e spera. Domani passo la visita medica per il controllo delle reazioni
4: chiamato?
5: Psicofisiche.
3: Il milanese ha una contiguità con il primo film, perché conosce Dante Cruciani, che vi ricordate era il mago delle cassaforti interpretato da Totò. In questo film Totò non c'è, ma comunque la sua presenza aleggia. C'è un altro escamotaggio che Nanni Loi ha usato per dimostrare la contiguità con il primo film, con i soliti ignoti, vale a dire la pagina di un giornale dove si dice di questa banda scalcagnata che non è riuscita a compiere il furto e ha rubato soltanto un piatto di pasta e ceci. Gassman viene verrebbe reclutato da Garrone, dal milanese, per un colpo da farsi a Milano, perché è una faccia che a Milano non è conosciuta e quindi sarebbe perfetta, ma è recalcitrante. Recalcitrante perché lui, essendo un ex pugile, dice: adesso torno sul pugile, non sarò più un ex perché farò la visita medica, passerò questa visita medica e tornerò sul ring. Ovviamente non andrà come lui vorrebbe, la visita medica si risolverà in un disastro totale e a quel punto si vedrà costretto a tornare a capochino dal milanese e accettare l'incarico che voleva affidargli.
4: Salute. Cominciamo mica a fare i romani, Regola prima della puntualità, chiaro?
5: Mi sei fermato l'orologio.
4: Sì.
1: Voi?
4: Ma se non ce l'hai l'orologio?
5: L'orologio Bertrand.
4: A me un altro campare.
5: A me il solito, e metti tutto sul conto mio.
6: Ha già fatto il signore?
4: Sì, ho pagato io tutti i tuoi arretrati e anche un quaderno.
5: Quale quaderno?
4: Quello dove segnavano gli arretrati. Conosci Milano, eh?
5: Beh, insomma, non ci sono stato mai.
4: Meglio.
6: Ecco il Campari, ecco il solito.
5: Bravo Pizzangrillo. E il latte, Sacci? C'ho avuto un'intossicazione da whisky e devo stare sobrio.
4: Procediamo con ordine. Tutte le domeniche una macchina trasporta l'incasso dalla sede del Totocalcio di Milano alla banca del lavoro. Bisogna bloccare quella macchina. Sopra c'è un tizio che l'è d'accordo con me e che si lascia portare via la valigia col grano.
5: Ho capito. Scusi.
4: Tutto predisposto, a me solo la metà e tutto il resto agli uomini, ma devono essere uomini in gamba.
5: È naturale.
3: Quindi avviene l'incontro con il milanese e poi però ci deve essere la proposta del colpo. E questa avverrà in una situazione particolare. Vale a dire, durante il fidanzamento di Carmelina Nicosia, ovvero Claudia Cardinale, sorella minore di Tiberio Murgia. A casa di Tiberio Murgia in realtà sembra un'ora di aria di un carcere, perché è pieno di galeotti e molti dei quali neanche invitati. Tra questi non invitati arriva anche Vittorio Gassman. Quando arriva Vittorio Gassman tutti dicono: ma te chi ti ha chiamato?
7: E a te chi ti ha invitato?
8: Chi l'avrebbe detto, fra voi due un altro po' fini a cortellata, invece eccola qua, tanto è bella la sorella e tanto è brutto il fratello. Prego, questa la metta in frigo che dopo brindiamo.
9: Obbligatissima.
8: Ottimo.
7: Li fece Carmelo?
10: No, li feci io con le mie proprie mani.
11: No, ti famo sesto drink, va, passa la mano.
12: Prendiamo un po' l'ultima amnistia.
5: Ma c'è troppo ghiaccio, andiamo di là. Allora, il lavoro vi butta male, eh? Una frana.
4: Come lo sai?
5: Come lo so. Trapelare un'indiscrezione, cioè che non c'è nemmeno da pagare il prete che ti deve sposare.
4: Solo che la fidanzata mia mi aspetta, invece la tua ha appena annusato che sei un morto di fame, t'ha scaricato.
5: Chi te l'ha detto?
4: Trapelarono alcune indiscrezioni.
5: Non raccolgo. Anzi, ammettiamo, e con questo la tendenza al lavoro stabile ce l'abbiamo tutti. Ma come si dice? Voglia di lavorare non fa salario.
4: Sputa l'osso.
5: C'è un tale che... C'è un tale che è venuto apposta da Milano a proporre un movimento a sto Peppe qui. Ma hai capito? Un movimento con l'alibi, tutto calcolato, tutto scientifico.
4: Vabbè, ma tu la devi piantare con questo scientifico.
3: Nella scena che ascolterete tra poco entra Nino Manfredi. Nino Manfredi, grandissimo attore, uno dei preferiti da Dino Risi, che per la sua precisione lo chiamava l'orologiaio, talmente meticoloso lui era. In questo film, dal punto di vista non del personaggio ma del cast, prende il posto di Marcello Mastroianni e va detto che non lo fa affatto sfigurare. In questo film lui fa la parte di un esperto di motori e anche di un esperto autista, tant'è vero che il suo nome è Piedamaro.
13: Eccolo qua. Che ti aveva detto Bobino Duo che c'era? Lo vedi?
14: A Domenico! Quanto mo metti sto giglet d'Alfa Romeo?
15: 50!
14: De nocchio, 30!
13: Vieni, mettilo dentro la borsa, bello di papà.
16: Che è, papà? Una briglia questa?
13: È un'Ardea, Non lo vedi che è più piccola? E poi la briglia c'è il cun, c'è il di dietro più pizzuto, no? Sito un po', fermo un po', sito un po'. Lo vedi l'ando si muove, lo vedi? Guarda, lo vedi là? Te possi acciaccate. Hai visto? Hai visto se ci eravamo portati il fucile?
16: Che era, papà? Un'allodola?
13: No, era una guaglia. L'Ardea è più piccola della briglia. Come? L'allodola è più piccola della guaglia. Tu basta che ti ricordi che la guaglia è grossa come la briglia.
16: Alfredo dice che gli uccelletti sono buoni e non bisogna fucilare.
13: Perché i librai sono ignoranti. Secondo Alfredo il gufo e la civetta sarebbero buoni. Oh, il gufo è cattivo, sa? Come Alfredo, solo che lui è pure stupido.
17: A Ugo De Vollo.
13: Chi è?
17: Gentiluomini di passaggio.
18: Ugo Nardi, il mago del motore.
13: Nato.
17: Tanto piacere. Ah, che ruscio sta ragazzina. Guarda che occhi.
13: L'ha presi dal padre.
17: Che bei capelli, vicio.
13: L'ha presi dal padre.
1: Oh, e sto bozzo in fronte?
16: È una scarpata.
9: L'ha presa dalla madre.
3: Una delle cose che hanno fatto grande il film di Mario Monicelli era stata la musica di Piero Umiliani, il quale Piero Umiliani cura le musiche anche di questo film. Insieme a lui c'è anche un ospite di prim'ordine, perché c'è Chet Baker, il grandissimo trombettista, che qui si esibisce con una band di tutto rispetto, nella quale spicca Nini Rosso ed altri personaggi come Bill Gilmore, Marcello Boschi e Berto Pisano. La musica è una parte molto importante, perché sottolinea tutte le scene più importanti e dà quella sorta di atmosfera che era tipica dei film noir. Nella scena che ora ascolteremo c'è la presentazione della banda, e la banda è naturalmente molto variegata, perché i personaggi da presentare li conoscete e sono piuttosto curiosi, piuttosto bizzarri. Pensate che Capannelle, che è vestito come nel primo film, ha esattamente lo stesso vestito che indossava quando andò a fare il provino per I soliti ignoti. Aveva capito esattamente che cosa volesse Mario Monicelli e si presentò vestito in quel modo, come dice lui, sportivo, da cavallerizzo. La presentazione avviene grazie a Vittorio Gassman ed è davvero una delle cose più divertenti. Entra in scena anche Floriana, che è parente del milanese e che ha una particolare caratteristica nel parlare: a causa di un bombardamento ha perso la lettera R. E lei è Vicky Lodovisi, secondo noi un'attrice bravissima, che poi vedrete che durante il film, grazie a Vittorio Gassman, vi spiegheremo poi come, riacquisterà la R e parlerà correttamente.
15: Ugo Nardi, il mago del motore.
19: Piacere.
15: Questo è Angeletti Mario. Oh, questo è Capannelle, il quale magari, come aspetto, si presenta malamente, ma dietro alla quale fronte si annidia l'intelligenza della volpe. Beh, questo è Feribotte, detto il taciturno in dove che è lagonico, ma quando che parla, tac, ogni parola è una sentenza.
19: C'è della birra qui, servitevi pure.
20: Chi beve birra campa 100 anni.
15: Eccoli.
19: Qui fa molto caldo, ma lei ha una pensione dove fa mica troppe domande. Ognuno tiene le mani a casa sua e la lingua dentro i denti. Voi altri sapete già di che si tratta, però non sapete come lei che quel ragioniere del Toto Calcio è d'accordo con me. C'è di mezzo una donna. Come dice il proverbio, la donna per piscinina che la sia, il diavolo sorpassa in furberia, eh sì? Ed è per quella donna lì che il ragioniere non ragiona più. Vero?
15: E no.
19: È una mia mezza cugina. Cugina davvero. Ve la presento. Poi naturalmente la ragazza ha voce in capitolo, chiaro?
15: Chiaro.
19: Ecco, prende il sole nuda lì.
15: Ma non piglierà il freddo, poverina? Ammazza che caldo che fa.
3: Naturalmente, per fare una rapina, nonostante loro a Milano non fossero conosciuti, ed era questo il motivo per cui venivano reclutati proprio a Roma, occorreva comunque camuffarsi. In quel periodo il modo più diffuso per camuffarsi era quello di mettersi una calza di nylon sulla faccia. Ma non basta, perché comunque durante la rapina loro dovranno interagire e quindi dovranno parlare, ma se parlassero in romano questo sarebbe un disastro. È necessario che qualcuno di loro impari il milanese, e l'insegnante di milanese, piuttosto bizzarra anche per il suo difetto di pronuncia, è proprio Floriana.
16: Allora, proviamo un'altra volta. Waiti, marinaccia la valigia, mures.
15: Ho capito solo valigia. Qui fra il dialetto milanese e lei che parla con lo gnocco in bocca è un macello. Scusi, sa, non per indagare, ma come mai gli manca la R? Che si è offesa?
16: No.
15: Ah, beh.
16: Fu un bombardamento. Avevo 4 anni e la R non la sapevo mica dire. Mi venne come uno shock e non imparai più.
15: Beh, vabbè, in fondo è una piccolezza. Si nota appena. Del resto io pure, non so se si nota, ma ogni tanto zagaglio, insomma inciampico con la parola. Soprattutto quando che mi trovo vicino a una bella signorina. Cosa vuole? È che quando giunge il tramonto, non so come dire, mi sento solo. Sì, la mia fragile esistenza viene come invasa da una profonda nostalgia.
16: Lei non ce l'ha la ragazza?
15: Ce l'avevo, ma fuggì. E cosa vuole? La donna è come la castagna. Bella di fuori e dentro c'è la magagna. Esclusi i presenti, si capisce. Dice perché non c'avevo una posizione. Ha capito? La posizione. Ma se il lavoro stabile non ce l'hanno nemmeno incensurati. La posizione, mannaggia. Oh, ma mica è finita così, eh? A botta fatta mi compro una macchina lunga 15 metri.
13: E faccio lo smoking bianco e gli passo sotto le finestre di casa sua a pieve di cadore, mica no. La voglio far schiattare, sta scema.
16: Anch'io cambio vita. Amico Ceino?
1: No.
16: L'Amedeo mi ha detto che appena arrivo la nostra parte di quattini mi fa lasciare il posto e mi porterà nel Venezuela o nel Messico.
13: Oh, ma che gli manca pure l'S?
16: Ma no, si dice così, Messico, non Messico.
3: Il colpo entra nel vivo.
9: Cambiare targhe?
13: Cambio targhe eseguito.
9: Riprovo un po'?
13: Ok.
9: Bene, in gamba.
13: E perché non gliel'ho detto? Insomma, sono ragazzi modestamente, li ho molgomati io, no?
9: Allora, biglietti per il treno domani, andate e ritorno, partenza ore 13:25.
13: Li tengo io.
9: Biglietti partita.
13: Sì, va bene.
9: 10.000 svansiche a cranio, calze di seta per la faccia. Un orologio per uno, roba di marca, puntualizzati, segnale orario.
13: E beh, certo, c'hanno i mezzi. Città ricca. Oh.
15: Beh, che c'entra? Sul piano dell'intelligenza pura i più forti siamo sempre noi.
13: E no.
9: C'è un'altra cosa.
15: Hai visto?
9: Questa l'è per tenere a bada l'autista.
13: E chi la dovrebbe usare?
9: Te, il Pep.
13: Ah, perché c'è pure da sparare. Tu un'altra volta che mi viene a rompere il ciuffo. Oh, e che mi viene a proporre un lavoro di tutto riposo. Lo sai che...
15: E non mi far nervosetto.
13: E no, te lo faccio.
15: Ma che al muro,
13: sai? Un schiaffo.
9: Che ferma, dai.
13: Oh. Allora, che sei scivazzo.
9: Oh, che la ma fa non paura.
13: Mario deve sposarsi.
9: La vacca.
13: Chiedo l'onore di prendere il suo posto nell'aggressione. Ho ottimi precedenti, lavorai con Ammantino del Macerata. Non so se li conosce, vero? Ma che c'entra, questa è un'altra cosa. Oh, e poi che mi ha preso a baglia. Ci sto, mi sta bene.
9: Ma questa pistola qui c'è mica il percussore, è mica buona. È solo per mettere paura, no? Ecco, e tu? Il tuo compito è più delicato. Vieni qua, te e Nadio, vieni qua, sì. Dai. Questa era la tua macchina, la sta qui. La tua sta qui. Qui. Voi al momento opportuno dovete fare confusione partendo tutti e due insieme, tu da una parte, e dov'è la tua macchina?
13: Eccola qua.
9: E tu dall'altra.
15: Coi prosperi.
13: No, la macchinetta l'ho data al pupo, se no voleva tornare dalla carognuna.
15: Allude la madre dell'omonimo bambino.
13: Sì, sì.
3: Siamo a casa di Ferribotte. C'è Carmelina che come brava donna di casa sta provvedendo alle faccende e naturalmente sta anche stirando i vestiti che sono del fratello. A questo punto fa una scoperta che si rivelerà decisiva.
16: La partita è con le calze di femmine in tasca e tu il sacco ci tieni, porco e maiale, compare sono.
13: Hai visto che stupida, c'è cascata subito. Digli tu per chi erano quelle calze.
9: Dincelo tu.
13: Sono per te, ti volevo fare una sorpresa. Mi ero stancato di vederti con quelle calze da monaca.
16: E tu mi permetteresti sul serio di indossare calze di seta?
13: Ormai siamo nel progresso e...
16: Oh, grazie, Mariozio, grazie, grazie.
13: Non esageriamo con questa intimità,
3: Un'altra delle cose curiose della regia di Nanni Loi, che comunque eredita Mario Monicelli, è quella dell'uso dei cartelli, proprio come veniva fatto nei film muti. La banda parte per Milano e si vede che dopo 8 ore, così recita il cartello, si arriva nella capitale del nord. Naturalmente capite che, essendo un film di molti anni fa, anche i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie erano molto più lunghi. Si arriva a Milano, c'è il milanese che li sta aspettando, ma purtroppo il milanese, come un piccolo ladro borseggiatore, viene prelevato dai carabinieri e portato in galera.
15: Ma insomma, vi siete dimenticati che domani mattina arriva Ugo con la macchina, poveraccio, e che non sa niente? Ma che davvero, davvero vogliamo buttare via la miniera d'oro? Vogliamo continuare a combatterci per ceso col fagiolo?
13: Per Roma c'è un rapido che parte alle 23:45, però bisogna pagare il supplemento.
15: Scusami, ma
13: se no c'è fammi...
15: Mannaggia, ma sai quanto era meglio se mia madre mi affogava in fagioli, a me non te conoscevo.
13: Meglio quanto?
15: Mannaggia, mi sono stufato, ragazzi, mi sono proprio stufato. E non gliela faccio più con sta porca vita. Mannaggia, da quando sono nato ho mangiato più fiele che minestre, ma insomma, come ve lo devo dire? È tutto preparato, è tutto
13: scientifico.
15: Ci siamo pure liberati dello sfruttatore, lo volete capire che quello se pappava tutto lui e ci lasciava le mollichelle a noi, quel dritto.
13: Oh, ma se era un dritto si faceva beccare per un portafoglio, se era un dritto.
15: E a maggior ragione, no? Ma scusami tanto, ma che te credi che il movimento l'aveva inventato lui? C'è buonissimo ragioniere.
13: Date retta a me, ragazzi, che non avrete da pentirsene.
15: Da pentircevi.
13: Addio, core.
15: Insomma, avete capito.
13: Ma poi di Milano, che tiene pratica?
15: Beh, io a Milano ci ho fatto il militare.
13: Al tempo delle 5 giornate. Ma questo è un ragioniere, un ne.
15: Eh già, perché io sono un gattuccio cieco come voi, no? Sono nato ieri io. Ma che Floriana ve la siete dimenticata? Ma lo volete capire che il cervello della banda è lei?

0: Oriana forse è davvero la più intelligente del gruppo e la si va a trovare nel locale dove lei si esibisce come spogliarellista e come cantante. Vi ricordo che questa musica, sempre davvero molto coinvolgente, molto appropriata, è di Piero Umiliani con il supporto non indifferente della tromba di Chet Baker. C'è una battuta molto divertente, perché a un certo punto, ve la spiego perché nei film non si capirebbe, dice: il vero cervello della banda è Floriano. Lo stacco successivo è proprio sul fondo schiena di Floriano.
1: Hanno arrestato il milanese.
2: Appena sceso dal treno.
3: Oh, bocca loca, si è fatto pendere. Poi a me, addio soldi.
1: Beh, veramente noi si pensava.
3: Ma lo sapevate? Che io a mio cugino ci ho pestato quasi 100.000 lire per questo affare?
1: Ah, erano tuoi i quadrini.
3: Eh già, ma non li voglio mica perdere io. Io l'affare lo voglio fare lo stesso.
1: Beh, c'ha ragione.
2: Sì, sì. Va bene, ma. E con ragioniere come la mettiamo?
3: Lasciate fare a me. Adesso li viene a prendere. E io gli spiego tutto. Voi ci seguite senza farvi vedere.
1: Perché senza farci vedere?
3: Perché la mia idea è molto potente. E a parte me non vuole avere contatti con nessuno. Adesso aspettate un minutino che mi vesto, eh?
1: Va bene, fai pure.
3: Ciao, Michetto, come stai?
2: Anche stanotte mi a dormire, come l'andrà domani?
3: È benissimo, come deve andare? Ho letto l'oscuro, giornata felice con amici e lungo viaggio in vista.
2: Mi ricorda tanto il giorno prima degli esami, non ne posso più. Lo sai, mia moglie si tinta i capelli da sola, ma sono venuti male, tutti gialli. La disca è colpa mia, perché non le do mai i soldi per andare dal parrucchiere.
0: Dopo la prima giornata convulsa a causa dell'arresto del milanese e la decisione di comunque di fare in ogni caso il colpo, viene il momento che anche il piedamaro Nino Manfredi, che raggiunga con la macchina truccata i suoi colleghi a Milano. Piedamaro arriva e fa il suo esordio, la macchina che diventerà poi molto importante nel proseguo della storia. È una macchina truccata che servirà a sviare l'inseguimento dei carabinieri.
4: Ragazzi, io sto tranquillo, mi sono fatto l'alibuccio mio su misura. Stamattina il sottoscritto risulta a caccia alla Magliana con Mimmo e Vincenzo il Caciotta.
5: Buoni, ti raccomando.
4: Ieri sera sono andato a Nanna alle 9, mi hanno visto tutti. Alle 9:10 via finestra già stavo per strada, e come quello.
6: Mo' attenti, stare alle brati, giovani. Io vi riepilogo tutto. Piedamaro, tu aspetti la macchina dei soldi davanti al toto. Ah. Appena quella parte, tu la precedi davanti.
4: Sì.
6: Imbocchi il tunnel e ci fai segno a noi che stiamo qui fuori alle brate in attesa. E vai di sosta all'angolo. Attenzione. La scrugnata qui. Piedamaro, tu svolti a destra e te fermi qua. Proprio qua. Bene.
4: Sì.
6: E rimani, aspetta.
4: Va bene.
6: A motore acceso.
4: Sì, perché a me la benzina me la regalano.
6: Oh, feribotte, stiamo a sentire.
5: Agli ordini.
6: Tu appena senti il botto, metti in moto la macchina e ti muovi. Piano piano in prima. Io col malloppo zompo sulla macchina tua e via di là. Mario invece salta su questa e via di qua. Non so se ho reso.
4: Sì, sì, sì.
7: Ma io non faccio niente.
6: Ah, certo.
7: È solo il più anziano.
6: Beh, vabbè, ma questo che ce lo portiamo appresso a fare?
7: Orca.
6: Vabbè, va. Tanto tu fai il palo a feribotte che deve fregare la seconda macchina. E appena senti il botto, metti in moto la macchina e ti muovi. Piano piano in prima. Io col malloppo zompo sulla macchina tua e via di là. Mario invece salta su questa e via di qua. Non so se ho reso.
4: Sì, sì, sì.
7: Ma io non faccio niente.
6: Ah, certo.
7: È solo il più anziano.
6: Beh, vabbè, ma questo che ce lo portiamo appresso a fare?
7: Orca.
6: Vabbè, va. Tanto tu fai il palo a feribotte che deve fregare la seconda macchina. E lo fai pure quando arriva la macchina del totocalcio e ti levi il cappello come segnale. È chiaro? Io e Mario invece proviamo a rimediare il camioncino.
0: Naturalmente il colpo non va come i nostri si sarebbero aspettati, perché esce sempre l'imprevisto, soprattutto quando a fare il colpo sono dei ladri scalcagnati come i nostri amici. Succede che loro riescono sia a intercettare la macchina guidata da Toni Ucci, che trasportava il ragioniere interpretato da Gianni Bonagura. Però hanno un incidente. Bonagura casualmente si infila dentro la macchina di Ferribotte e qui inizia l'inseguimento attraverso le strade di Milano. L'inseguimento è molto curioso, perché in realtà quando arrivarono in fase di montaggio ci si rese conto che mancavano dei raccordi, e vedrete che curiosamente in questo inseguimento milanese a un certo punto c'è una processione. Quella parte lì dell'inseguimento non è stata girata a Milano, bensì al Pigneto, sul ponte del Pigneto, ed è molto riconoscibile soprattutto da chi vive nella capitale. Questo per dire che comunque anche all'epoca, se c'erano problemi di produzione, si cercava di risolverli nella maniera meno costosa. E questo ci porta direttamente al congiungimento tra Ferribotte, che è la guida della macchina dove è salito sentito casualmente Gianni Bonagura, vale a dire il ragioniere, e i nostri che stavano cercando di recuperare la valigia.
8: Ma questo da dove è?
9: Lo catturai a volo.
8: I soldi?
9: No, la valigia.
8: Sì, prendetevi i soldi, ma abbiate pietà di me.
9: Massapolo, ma chi te
8: sono? Sì, feritemi, magari poco, ma feritemi, non potete lasciarmi così.
9: A Beppe, da un po' una sistema da questo, tu che sei pugile.
8: Sì, Peppe!
9: Au, Peppe l'hai lasciato là.
8: Wow. Madonna santa mia bella, ci siamo persi il capo.
9: Aspetta, madre.
8: È vuota, è vuota.
9: Santo, oddio mio.
8: Ah, ma quanti saranno?
9: Sono 80 milioni.
8: Però picchiatemi, vi prego.
9: Sì,
8: ho famiglia.
9: Ma che te frega?
8: Picchiatemi, se no mi arrestano.
9: Ma che te frega?
8: Sono rovinato. Oh,
9: ma che te
8: facciamo
9: frega?
8: Presto, avranno già avvertito la polizia.
9: Sono un uomo rovinato.
8: E chi se ne frega?
9: Amare al volante, piedamare al volante. Presto che avranno dato la
8: polizia. Al volante, al volante, piedamare al volante. Al volante, piedamare, piedamare al volante. Via, al volante.
9: Datemi una botta, picchiatemi, se no vi denuncio. Dico che eravamo d'accordo, vi denuncio, vi denuncio. Oh. Oddio mamma signora, oddio mamma che morte.
0: I soldi ci sono, vengono presi dai nostri, senza il Pantera, e a quel punto si parte per la stazione.
10: Sì signore, 1100 nera, va bene, capito, agli ordini. Ferragata, una rapina, 1100 nera, targata a Milano.
9: Ma ne è passata una adesso? Arrivano.
7: No, no.
9: Mannaggia. Ragazzi, allerta, eh.
7: Allerta sto. Ma non si vedono.
9: Bisogna trovare il posto. Rallenta. Frena. Gira lì a sinistra. Forza. Non perdere tempo. Forza. Sbrigatevi. Bravo. Via Damaro, dai.
0: La macchina che usano per scappare, per arrivare a Bologna, è di colore nero. Tra l'altro la vediamo anche sfrecciare su un cavalcavia, che è lo stesso che si vede nel film Banditi a Milano di Carlo Lizzani. E i carabinieri hanno questa indicazione, per cui si mettono alla ricerca di un 1100 nero. Ma qui c'è un colpo davvero di regia molto bello, interessante, perché questa macchina viene, senza che nessuno potesse sospettare una cosa simile, viene trasformata in una macchina bianca anche con il susseguente cambio di targa. Perché? Perché sopra la macchina era stato messo del nastro adesivo di colore nero. A quel punto, in tutta fretta, i nostri tolgono il nastro adesivo e riescono a trasformare la macchina da nera in bianca, a ripartire un attimo prima che arrivi la pattuglia, e che, guardando la targa e guardando il colore della macchina, dicono: no, non è loro, il modello è lo stesso, ma la macchina che ci interessa non è quella.
9: Speriamo che non ci avrò fatto male, giuffetuto del ragioniere.
7: Ma cosa ti importa, il Peppe piuttosto?
9: Il treno per Roma è partito da 8 minuti. Vedete che quello Peppe l'ha preso sicuramente. Senti, Ugo, da un'accelerata che dobbiamo arrivare fino a Bologna. Au! Ma questo dorme in piedi! Sveglia, Pialamaro, sveglia! Sbatti dentro tutti i carburatori supplementari! Forza, dagli!
10: Parlate, cantate!

0: è di tuo nonno.
1: Oh, Piedamaro, 3 minuti. Il semaforo.
2: Sì, buonasera. Questo non ce la fa a tornare a Roma da solo. Adesso basta che ci porti fino alla stazione di Bologna.
3: Il treno che trasporta i tifosi dopo la trasferta di Milano, tra l'altro una partita che in realtà sugli annuari non è mai esistita, perché si parla di un Milan-Roma. In realtà questo pare che non sia mai, questa partita pare che non sia mai stata giocata. Comunque i nostri con i soldi prendono il treno e contemporaneamente Floriana si vede arrivare in casa propria a Milano El Pantera.
4: Chi è?
5: So io.
4: Sei caduto dal tetto.
5: Dio.
4: Come mai non sei con i tuoi amici? Ma cosa è che ti è successo?
5: Che macello.
4: Peppe. Ma cosa hai fatto? Di, come mai sei ancora a Milano?
5: Ma hanno rimasto solo quei 4 cornuti.
3: I nostri, sempre senza il Pantera, questo è bene ricordarcelo, decidono di lasciare la valigia con i soldi dentro nel deposito bagagli e naturalmente si prendono il prezioso scontrino.
6: Aprite! Polizia! Polizia!
1: Oddio! Oh. Via ragazzi, via!
2: Ma l'animaccia tua è
7: disammazzato!
2: Disonesto e fetoso! Sti imbecilli!
7: Fa pure lui!
8: Ve lo siete preso, lo spaghetto! Ammazza che carogno! Vieni avanti, zebrona!
9: Salve ragazzi!
1: Schifosi! Oh, a Caparelli gli è preso un'altra volta lo sturgo!
10: Ragazzi, questi scherzi non li dovete mica fare! Vacca Giuda! Sono digiuno da domenica!
2: Su, su, bello di mamma, su!
1: Su!
2: Evviva, la salute!
10: Evviva!
2: Questo vino fatto di mosto alla salute dei Peppe nostri!
10: Dei bicchieroni alla salute dei nostri milioni!
2: Meno male!
8: Questo vino buono e fino alla salute di sto scontrino! Così mo ce ne andiamo alla stazione!
9: Ai vende il nostro valigione!
8: Bello lui!
1: Ah vabbè, attento allo scontrino, eh!
8: Ale, tu, ah!
2: E domani mi dà nuova! Oh, ma quanto ci spetta per uno? A proposito, quanto fa 80 milioni diviso per 6?
8: Dunque? Beh, 6 in 80 ci sta.
2: Ci sta, ci
8: ecco,
2: sta.
8: Ecco, ci sta, sì, ci sta. Voglio, sì, ci sta.
2: Una volta con l'avanto del
8: 2. E il 2 mettilo qua.
2: No. Qua. Appunto.
8: Niente, lui di manco se ne parla più.
2: E certo, con quella finta che gli abbiamo fatto, tutti sono convinti che i rapinatori stanno in Svizzera.
8: Ecco qua, vedi proprio niente. Khrushchev tende la mano e strizza l'occhio. BB aspetta un bebè. Che cavolo vuol dire poi? Sono romani e non milanesi. Discorso dell'onorevole Moro, aumento delle tariffe telefoniche.
2: Con l'animaccia tua, sono romani e non milanesi. Mai letto sotto. C'è Semo. L'autista del Totocalcio ha ieri sera dichiarato di aver sentito distintamente proferire la seguente imprecazione. Ahi, oddio, mannaggia la zozza.
3: Purtroppo si iniziano ad avvertire i primi scricchiolii. E poi c'è un altro particolare del quale bisogna tener conto e al quale i nostri provvederanno. Sembra che uno degli indiziati indossasse dei pantaloni da cavallerizzo. Ovviamente si parla di Capannelle, il quale a questo punto pensa bene di chiedere un paio di pantaloni diversi a Peppe Pantera.
4: Mi prego.
2: State zitto.
9: Chi è? Amici!
8: Dai, vai, entra. Perché cambi voce?
10: E tu perché l'hai cambiata? Qui andiamo di male in peggio. Dice che c'è un testimonio che ha visto uno dei rapinatori che aveva i calzoni alla cavaliera. Mm. E io solamente questi, non sai?
2: Sì, e per forza, vai in giro così.
8: Mi pari Rugantino, mi pari.
2: E sì, sento.
10: No, sportivo.
8: Aspetta. Vieni qua, va. Tieni, mettiti questi. E poi sparisci che non ci devono vedere insieme.
2: Oh, hai capito? Non ci hanno mai visti, chi è? Non ci hanno mai visti insieme? Prudenza! Prudenza, porcaccio Giuda!
10: Qui c'è un buco dietro, ma vado in giro così!
8: Già, se erano sani te li davo a te, mannaggia, cammina, va! Oh, ma sempre ova, solo ova sai cucinare, mazza che coca il seio! E lascia perdere! La tua missione nella vita è un'altra.
3: Ma questi accorgimenti purtroppo non sono sufficienti, perché a casa di Ferribotte arrivano i carabinieri e arrestano Mario, vale a dire Renato Salvatori, e lo stesso Tiberio Murgia, vale a dire Ferribotte.
11: Michele, pronto è?
12: Subito.
11: Caldo fa, io so con l'ufficio leggero, aglio, sasizza, peperone, caciocavaggio, sarde, che fasciste?
12: È una pettinata più giovanile, più vivace.
11: Infatti vivace non si, né tu né io. Cupe vedo.
12: Cupi? Quale cupi?
2: Qui è?
12: Polizia!
0: È un nostro amico che gli piace sempre fare gli scherzi.
12: Amonenne, Peppe, non fare lo stupido.
13: Dico sia Michele. Ah, c'è anche Angeletti Mario, eccolo qua. Un viaggio risparmiato.
0: Ma perché, che ho fatto?
13: Ci dovete seguire alla commissariata, andiamo.
0: E Cammella, non spiglia, Cammella, non t'angosciare. Sarà per delucidazioni, feci domanda per la licenza di pesca.
14: Ma perché, ma che ho fatto?
13: Dai, dai,
14: sono un cittadino, non ho fatto niente. Guarda, sì che sono brusi antidemocratici.
13: Quelli della rapina di Milano,
15: là dentro, stanza numero 7.
3: In un commissariato che è adiacente a Campo di Fiori, che si vede dalla finestra, avvengono gli interrogatori. È stata fatta una retata, specialmente di tutti i tifosi e ex carcerati che avevano partecipato alla trasferta della squadra di Roma a Milano, e tra questi sospettati ovviamente ci sono anche i nostri. E l'interrogatorio che avviene, in particolare quello dei nostri indiziati, è tra i più divertenti mai sentiti ed è probabilmente una delle scene più importanti e più riuscite del film.
16: E all'età tua ti sposti a Milano per vedere una partita di calcio, vero?
10: Io sono sempre stato uno sportivo.
17: Ah, beh, allora tu saresti quello che entra sempre nelle trattorie, se fa delle belle mangiate e poi quando arriva il conto non c'hai soldi per pagare. C'hai 11 condanne per questo scherzo.
10: Beh, all'incirca.
17: Però i soldi per andare a Milano li hai trovati.
10: Beh, appunto, signor maresciallo, io i soldi li ho trovati per terra. In una busta, ecco, in una busta.
17: Per adesso puoi andare.
10: Grazie, signor maresciallo, e tanta salute.
13: Dunque, starti a Merigo, tu domenica dove stavi?
18: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
13: Tu storti a Merigo sempre alle prime comunioni vai, sei molto credente.
18: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
19: Baiocchi Giuseppe, ex pugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma.
13: Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
19: Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.
17: Sicché tu eri alla partita.
19: Eh? Se ero alla partita. E certo, signor Marcello, guardi qui. Guardi qui. Biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
17: E l'hai vista tutta la partita?
19: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
17: Ah sì, e allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
19: Al 41esimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il purvigile Panetti.
17: Arbitro?
19: Arbitro. Arbitro imparziale, ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
3: Tra i tanti che vengono ascoltati, tutti molto pittoreschi, in realtà ce n'è uno che in qualche maniera, anche del tutto involontariamente, smonta l'alibi che aveva Piedamaro. Uscito dal commissariato, Peppe telefona subito a Piedamaro.
20: Pronto, chi è?
21: Bandera Piedamaro, passo e chiudo.
20: Oh, e non mi dici niente?
21: No, aspetta, stai a Leprado, la cosa tanfa, siamo sotto tiro. Ho sentito Storti Domenico dire che lui stava a Manziana per la comunione della nipotina, quindi niente caccia, l'alibi 2 è crollato.
20: Crollato?
21: E mo io come faccio? Cerca di subito alibi vero con persona seria e incensurata, anche pagando. Servono quadrini, venditi la macchina, capito? Passo e...
20: Vendo, a chi la vendo? Al Papa.
21: E chiudo.
20: Se la so portata via perché il milanese gli aveva pagato solo un acconto. Pronto? Pronto? Arrivederla, signora. Oh, mamma mia bella.
22: Oh, la tazzina, Piedamaro, la tazzina, oh!
23: Ma guarda che sonato quello.
20: Beh, oh. E che ti sei sciolto?
21: Ti devo parlare da uomo a uomo.
20: Che è successo?
21: Alfredo, io domenica scorsa stavo con te tutto il giorno.
20: Che hai fatto?
21: Ma non mi devi fare domande. Già me ne faranno tante domani in quest'ora. Alfredo, io sono un uomo. Tu sei un uomo.
20: Abbiamo capito, siamo uomini. Ma ce ne sono tanti, tu perché vieni proprio da me?
21: E perché? Perché sei incensurato. Ho girato tutta Roma e sei l'unico incensurato che conosco. Sei onesto. Sei un uomo.
20: E dirindinghete.
21: Ma che te devo dire, che sei una donna? Mannaggia a me, mannaggia. E questa che? Dove l'avrò presa?
20: Io domenica sono stato al museo etrusco di Villa Giulia. Ci credono che un tipo come te va per musei.
21: Ma perché non mi fanno entrare?
3: Nella scena che abbiamo appena sentito c'è una voce piuttosto nota, che è quella di Enzo Liberti. Ma ancora più noto in realtà è il personaggio al quale è stata incollata, vale a dire Gastone Moschin, che fa la parte di Alfredo, un libraio amico, ma amico piuttosto curioso di Nino Manfredi, Piedamaro, perché in pratica è il nuovo compagno della moglie di Manfredi e vorrebbe in qualche maniera prendersi la custodia del bambino. La rapina sta andando a rotoli perché stanno iniziando le perquisizioni a tappeto. I carabinieri hanno fiutato la pista e adesso siamo arrivati a casa di Peppe.
16: Marescià, niente.
1: Niente, niente, c'è niente.
16: E tu?
1: Niente.
16: E questa roba di chi è?
1: Una disgraziata, niente. La sfollata, racchia, secca. Chi vuole che ci stia con uno come me, maresciallo? Io sono poveraccio, sono lavoratore, sono disgraziato. Lei fa bene a cercare, fa il suo dovere, io la ringrazio, ma io sono lavoratore, sono disgraziato, maresciallo. Ma io non so niente, maresciallo, non so niente, ha capito? Arrivederci, grazie. Tanta salute, non so proprio niente. Arrivederci.
16: Ai, oddio.
5: Cosa è successo? Cosa?
16: La gloria dei bossi, non mi hai fatto un incontro.
5: Hanno trovato niente?
1: Niente. E che dovevano trovare? Lo scontrino, la ricevuta della valigia. E com'è che non l'hanno trovato? Mannaggia, tu l'ho messo.
5: Peppe, perché non andiamo via? Non partiamo per il Messico. Tu non hai vincoli con nessuno. Prendiamo la valigia con tutti i milioni e andiamo nel Messico.
1: Porco Giuda, te a sto Messico, ma dove l'ho messo?
5: Ma cosa è che cerchi?
1: Lo scontrino! Porca miseria, e nei pantaloni che ho dato a Capannelle. Oddio, e se lo perde? E se lo beccano?
5: Allora?
1: Allora che?
5: Ci andiamo nel Messico.
1: Floriana, mannaggia la zozza schifa, lo vuoi capì? Mi stanno a braccare, mi stanno a perquisire. Ci siamo persi lo scontrino, mi danno 20 anni. E tu mi vieni a rompere i cosiddetti col Messico. E faccia al Messico, chi te die? Va al Messico, va a Milano, va a morire ammazzata. Oh! Ma che ti sei impazzita? Io ti faccio male, so. Mica no? Porca miseria. Ti imparo io l'educazione. E quando torno a casa mi devi chiedere pure scusa.
5: Ah, sì, Brutto porco farabutto carogna, terrone vi. Brutto porco farabutto terrone. Terrone.
3: Come avete sentito, Floriana finalmente recupera la R e lo fa grazie a un ceffone che Pepper Pantera gli rifila. Anche questa sembra una scena così poco corretta, ma in realtà è solo un espediente narrativo per dare modo a Floriana di recuperare la perfetta padronanza della lingua. A questo punto i nostri si ritrovano al letto d'ospedale di Capannelle.
16: Parenti?
1: Grazie, professore. No, veramente i parenti sono loro, sono i nipoti.
6: È un'indigestione, vero?
16: Si potrebbe definire banalmente così, ma è anche la goccia che fa traboccare il vaso. Vostro nonno ha avuto una vitaccia e così ci è andato di mezzo il cuore. Ormai c'è poco da fare.
1: Come poco da fare? Beh, facciamo un consulto, qualche cosa, che ne so. No, no, non badi all'aspetto, professore. I soldi li troviamo, no? Qualunque somma.
16: È inutile, andate a salutarle molto tardi, ma ve lo permetto lo stesso. Ma non con quella faccia, eh?

0: grande Dio.
1: Ma che terremoto!
0: Ammazza, che lavandino che sei, capannuccio mio. Però già stai un fiore, no? Questo ci sotterra tutti qui.
2: Fare il ritratto della salute.
1: In ospedale c'ero già stato una volta tanti anni fa, quando ero vecchio. Io ci sto bene. Quando viene Suor Angelica ve la presento. Sì. È una simpaticona.
0: Beh, meno male.
3: Ma di la verità, che te sei scofanato, eh?
2: Antipasti misti, agnolotti, trippa, abbaglio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liquorino, fagioli col tonno.
1: Oh.
2: Servizio, pane coperto e vino, 7.750.
0: E possibile.
4: Hai fatto di nuovo il giochetto?
0: Allora ti hanno denunciato?
1: No, perché ho pagato.
4: E i soldi, chi te li ha dati?
1: Ah, i soldi? Ho trovato lo scontrino nel calzone di Peppe, non ho saputo resistere alla tentazione. Ho ritirato la valigia e mi sono preso 10.000 lire.
5: Questa è una parte triste del film, perché comunque il dottore che ha in cura Capannelle dice che purtroppo è giunta l'ora. Come far uscire la valigia dall'ospedale?
0: Eccomi qua. Oh, la valigia. Fatto.
4: Fatto che?
0: Non abbiamo più niente da temere. Ah, ho messo il corpo d'arreato sotto una panchina del giardinetto. Poi dal chiosco bar ho telefonato al commissariato, col fazzoletto sul microfono per impicciare la voce, ho dato l'ubicazione, passa e chiudo.
6: Che te piace un colpo a te, sto vigliacco?
4: Oh, ma che hai fatto? Disgraziato, ma che sei matto?
6: Ma che hai fatto?
0: Oh, ma siete stati voi altri, eh? Prima mi avete fatto una capoccia così. Quando l'ho presa pareva che scottava e adesso ti piazzo in corpo, amato vigliacco.
6: Ma dimmi una cosa, ma non hai preso un po' qualche mazzetto?
0: E mica eravamo d'accordo.
6: Giovanotti, corremo.
5: Nel frattempo si è visto anche un gregge. E probabilmente qui è una sorta di metafora, perché i nostri in fondo sono delle pecorelle o forse delle pecore nere. Fatto sta che i nostri decidono di recuperare almeno qualche spicciolo dalla valigia, la prendono, che, dove l'aveva messo Piedamaro, vale a dire sotto una panchina, ma non riescono ad aprirla perché la valigia è chiusa. A quel punto sta arrivando la polizia, per cui tutti scappano, c'è un fuggi-fuggi, e in un posto che è esattamente in via Circonvallazione Ostiense 195 c'è l'ultima scena che vede il Pantera protagonista.
7: Ugo! Mario! Per il botte! Ma hanno rimasto solo sti quattro cornuti!
5: Si conclude il film. Quindi un altro film alla Monicelli, anche se diretto da Nanni Loi. Alla Monicelli perché? Perché comunque nei film di Monicelli vedete tipo anche, non so, l'Armata Brancoleone, Amici miei, sono sempre delle persone messe insieme quasi per caso, che poi in un modo o nell'altro hanno un finale o malinconico come nel caso di Amici miei, o disperato come nel caso dei Soliti ignoti dell'Armata Brancaleone. Non c'è mai una sorta di lieto fine nei film di Monicelli e in questo caso nel film di Nanni Loi, perché comunque questi ladri, questi di audace colpo dei Soliti ignoti, sono dei ladri, ma non sono ladri fino in fondo, perché comunque conservano una sorta di coscienza sociale che li porta a far fallire il colpo, come già era successo anche nei Soliti ignoti. Il film comunque è molto divertente ed è probabilmente il film più importante realizzato da Nanni Loi, che poi avrà una carriera in televisione molto importante con Specchio Segreto. Tra l'altro l'edizione del 1964 vede in alcuni episodi di Specchio Segreto la presenza di Vicky Lodovisi, che qui interpreta Floriana, attrice bravissima, molto presto uscita dalle scene, ma per una scelta personale totalmente da rispettare. Non resta che ringraziarvi per l'ascolto, ringraziare chi ha fatto questa trasmissione, vale a dire le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, che sono io, e naturalmente l'appuntamento è per lunedì con la normale programmazione di Hollywood Party, e tra pochissimo questa puntata sarà disponibile nel nostro podcast. Grazie per l'ascolto e a presto.
8: Domani, per il ciclo Mana Manà, Piero Umiliani e il cinema, Renzo e Luciana, episodio da Boccaccio 70 di Mario Monicelli.
9: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org. RAI Radio 3. Meteoradio.
10: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Fabrizio Paccione ed Emilio Parisi alla parte tecnica, Attilio Fortunato in regia. Il nostro programma questa sera parte con un cartellone alle 20.30, che è un cartellone che viene dalla Chigiana International Festival. L'orchestra della Toscana con le Chigiana Percussion Ensemble, la tromba di Joren Bervers e il pianoforte di Emanuele Arciulli.

Requiem di Hans Werner Henze. Ricordiamo che questo è il centenario della nascita di Hans Werner Henze e l'Accademia Chigiana quest'anno lo celebra con tutta una serie di concerti. Questo è il concerto che ha inaugurato proprio l'Accademia di quest'anno. Il Requiem, 9 concerti sacri per pianoforte solista, tromba concertante e grande orchestra da camera, ci porterà fin verso le 21:45 circa. A quel punto andremo a Palazzo Farnese a Roma, che è l'ambasciata di Francia, dove c'è un cantiere di restauro delle facciate e del tetto, quindi un intervento importante su un edificio storico. Monica D'Onofrio ne ha parlato compiendo una sorta di visita guidata con Giulia Gabellini, che è l'architetto specializzato in restauro e referente per l'operazione dell'Agence Pierre-Antoine Gattier, e quindi insieme a lei anche con le restauratrici Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta. Avremo uno spazio poi per parlare anche dei premi abbiati per il disco che sono stati annunciati oggi, ne parliamo con un membro della giuria, Gregorio Moppi, e alle 23 il Festival dei Festival con un concerto di jazz, il quartetto di Christian Marin con appunto Tobias Delius, Jasper Stodhaus, Antonio Borghini e Christian Marin al contrabbasso, naturalmente alla batteria, scusate, e naturalmente sarà Valerio Corzani a presentarci questo concerto. Prima della nostra copertina musicale però vi ricordo anche per l'ultima volta questa iniziativa per sostenere la popolazione venezuelana in questo difficile momento dopo il devastante terremoto, un progetto della Croce Rossa Italiana, dell'UNICEF, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Si possono donare da rete fissa o da SMS al 45595, ripeto il numero 45595. Vi esortiamo così per l'ultimo giorno a un gesto di generosità. La nostra copertina musicale questa sera è dedicata al 14 luglio, è dedicata alla Francia, visto che andremo anche a Palazzo Farnese, e comunque il 14 luglio è il 14 luglio. E lo facciamo con uno dei preludi di Claude Debussy che si intitola Feu d'artifice. Questi fuochi d'artificio, che sono appunto i fuochi d'artificio di un 14 luglio di tanti anni fa, vissuto da Claude Debussy, e nell'ultima parte, così in filigrana, in maniera un po' spettrale, c'è anche una leggera citazione della Marsigliese. Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte.

0: Fede Artifice è uno dei preludi del primo libro di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato da Arturo Benedetti Michelangeli, era il nostro omaggio alla Francia il 14 luglio. E adesso però ci occupiamo di un evento indubbiamente unico ed importante. Il prossimo 16 luglio a Torino, al Teatro Carignano, arriva il grande progetto dedicato al centenario di Susanna Egri, con una serie di coreografie che saranno appunto presentate nell'ambito di Torino Danza Extra. Stiamo parlando appunto della compagnia di Susanna Egri, Egri Bianco Danza, che porta in scena istantanee, cantata profana, il cervo fatato e la prima assoluta di Brides of God. E dunque ci sono tanti motivi per parlare di questo anniversario così importante. Lo facciamo, e ne sono molto onorato, con la stessa Susanna Egri. Buonasera.
1: Sera, buonasera.
0: Grazie di essere con noi. Susanna Egri è una delle personalità più straordinarie della cultura italiana del Novecento, nata nel 1926. Esule in Ungheria durante la guerra, figlia dell'allenatore artefice del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, pioniera della coreografia televisiva italiana, perché nel 1954, quando nasce la televisione, Susanna Egri fu invitata appunto a creare le coreografie per le prime trasmissioni della televisione, e insomma è un artista che ha portato la danza contemporanea italiana nel mondo, e dunque si celebra un centenario importante, Susanna Egri, nel segno di uno sguardo avanti, uno sguardo ai progetti nuovi che voi presentate appunto con la vostra compagnia insieme a Raphael Bianco. Ci vuole parlare di questo progetto torinese?
1: Dunque, lei ha menzionato il momento in cui la televisione in Italia è diventata nazionale, cioè nel 1953. E in quell'occasione io ho creato un passo a due che ho danzato solo in quell'occasione lì, apposta per quella, era una mia coreografia che ho eseguito io con un ballerino americano sulla musica di Chaplin, Luci della Ribalta. Ma io allora era già da anni che lavoravo per la televisione, perché ho cominciato proprio con i primissimi lavori proprio sperimentali della nascente televisione, dal 49 addirittura. Quindi addirittura. Io avevo già creato anche un intero balletto che si chiamò Le Foyer de la Danse, ispirato ai quadri di Degas. Ecco. Quindi io sono nata insieme alla televisione, ecco, posso dire, e ne ho seguito anche tutti gli eventi più importanti. Ho anche avuto un Prix Italia, che come lei sa equivale all'Oscar per il cinema, con un mio balletto di cui ho scritto il soggetto, ho fatto la sceneggiatura televisiva, ho fatto la coreografia, ho danzato il ruolo principale. Cioè ero un po' ero capace di fare tutte queste cose insieme. Adesso mi domando come diavolo facessi, non lo so.
0: Beh, c'è da domandarsi come fa a continuare a produrre spettacoli, come appunto sarà anche nel caso di questo progetto sul centenario Susanna Egri, che è molto articolato, insomma, che è cominciato.
1: Sì, questo è vero, perché intanto c'è un balletto, quello che è considerato il mio, chiamiamolo, capolavoro, insomma il mio balletto più significativo, che si chiama Istantanee, che io ho creato proprio nel 1953, e che poi l'ho portato in giro in tutto il mondo.
0: Sì.
1: E ne presenterò il 16, che lei ha menzionato già la data del 16, a Torino, al Teatro Carignano. Ne presento un'edizione ancora nuova rispetto alle altre che sono già state viste. che, però non le rivelo che cosa, lo dirò al momento, perché io sarò sul palcoscenico, ci sono di presenza io, sì, anche se non danzo, ma c'è la nostra compagnia, certo, la compagnia Egri Bianco Danza, che recentemente ha avuto questo, questa denominazione del CRID, cioè Centro di Rilevante Interesse per la Danza. È un grande onore, ecco.
0: C'è una creazione di Rafael Bianco che è dedicata a lei, appunto,
1: sì,
0: cantata
1: sì,
0: profana.
1: Sì,
0: che...
1: anzi, la cantata profana, anzi sono due cose, cantata profana è già apparsa proprio il giorno del mio compleanno, il 18 febbraio, al Teatro Il Maggiore. Ed trae origine da una leggenda ungherese, la leggenda dei cervi fatati, e si ripropone in questa occasione di questo spettacolo celebrativo. E poi c'è una novità assoluta che va in scena per la prima volta e che è di origine indiana, ecco, si rifà a una situazione, a una leggenda, è più che leggenda, chiamiamola preistoria indiana,
0: certo,
1: quella delle Brides of God, cioè le Devadasi, queste fanciulle che venivano dedicate alla danza e al dio della danza. Insomma, loro già da piccole venivano messe in una specie di monastero, chiuse lì e passavano lì tutta la loro vita.
0: Certo.
1: Danzando per Dio, erano votate alla danza, e secondo Rafael io sono un po' una discendente.
0: Beh, in effetti si può dire che lei è una perfetta vestale in questo tempio della danza. Susanna Egri, c'è anche un'opera audiovisiva che
1: sì,
0: è a quattro mani, sua e di Giorgio Ferrero, La
1: e
0: volontà
1: di
0: del
1: Ferrero.
0: Mare.
1: Ecco, questa è una cosa che io stessa vedrò per la prima volta, quel 16, che però non è completo ancora, mm-hmm, deve ancora finirlo, ma Giorgio ha cominciato a inseguirmi dappertutto dove io lavoravo, perché voleva impadronirsi di un pezzo della mia vita attiva. Per esempio mi ha seguito a Verona, dove io tra l'altro sono coreografa della Ida storica,
0: sì,
1: è venuto anche lì a riprendermi mentre ero intenta alle prove, e mi segue dappertutto, e anche avrò la sorpresa di vedere che cosa ha tirato fuori da tutte queste cose che mi ha fatto delle interviste interminabili, non mi ha lasciato vivere veramente, è uno che è peggio di un segugio, ecco.
0: Beh, immagino che sia talmente affascinante sentirle raccontare le tante cose che lei ha fatto nella vita, le tante
1: sì,
0: persone,
1: certo,
0: che ha incontrato,
1: sì,
0: eccetera, che credo che sia assolutamente comprensibile questo atteggiamento da segugio,
1: ecco,
0: cercare di succhiare, sì, tutto il possibile, naturalmente.
1: Sì, no, perché una volta ho avuto l'imprudenza di dirgli che mi piaceva tuffarmi, mi piacciono i tuffi in mare.
0: Sì, sì.
1: Ecco. E allora lui
0: lì
1: si è attaccato a questa cosa per dire: adesso lei deve fare una nuova coreografia sul mare. E dico: ma cosa faccio? Cosa faccio io sul mare? Ma pensi a qualche cosa. Allora io gli ho detto: visto che voi di oggi siete in mezzo a tutte queste tecnologie fantastiche, riuscite a fare cose che io non riesco neanche a immaginare. I tuffi mi piacevano perché c'era quel momento in cui, per esempio, io mi lanciavo da una scogliera e c'era quel momento che ero in aria, volavo. Ecco, perché il volo è l'unica cosa che non sono riuscita a fare coi miei mezzi. Aveva tentato Leonardo da Vinci, ma neanche lui c'era riuscito. Bisogna avere attaccate delle ali, ma in quel momento in cui tu sei lì per aria, che stai per tuffarti nel mare, stai volando. E quella per me era una sensazione meravigliosa. E allora sai cosa ti dico, Giorgio? Fai qualche cosa in cui invece di tuffarci dall'alto, usciamo dal mare all'incontrario. Capito?
0: È una cosa meravigliosa. Guardi, io le auguro di trovare delle ali stupende, Susanna Egri. Intanto le faccio veramente tanti tanti complimenti per il suo questo suo importante compleanno e ricordiamo il 16 luglio al Teatro Carignano di Torino con questa grande manifestazione Susanna Egri il centenario, con tante nuove anche coreografie, un'opera audiovisiva La volontà del mare, e insomma una maniera stupenda per conoscere anche un grande personaggio come Susanna Egri, che speriamo tanto di avere presto qui ancora per qualche altra bella chiacchierata che ci possa raccontare.
1: Io me lo auguro e voglio ringraziare sia il Teatro Stabile che ci ospita, che Torino Danza, che ha voluto evidenziare questo mio compleanno che si protrae ormai per tutto l'anno e mi fa sentire veramente molto molto felice. Benissimo. Grazie, grazie anche a voi per questa
0: grazie Susanna, grazie a Susanna Egri. Ci lasciamo con la musica di Béla Bartók, quella cantata profana, che è lo spunto per la coreografia di Rafael Bianco. Buona serata, grazie.

0: Il finale della cantata profana di Béla Bartók era il coro e l'orchestra dell'opera della Transilvania diretta da Lawrence Foster. E noi adesso lasciamo la parola a Valerio Corzani per un paio di appuntamenti con il Festival Jazz in Italia.
1: Allora, il panorama jazz di questa sera è dedicato a una rassegna con la quale peraltro siamo in media partnership, Degusta in Jazz a San Gimignano. Il direttore artistico è Ferruccio Spinetti e è una, come dire, rassegna giovane ma volitiva, con un panorama di proposte molto interessante. Ha avuto anche un preludio il 23 maggio alla chiesa di Pancole. Stiamo parlando di San Gimignano e Ferruccio Spinetti, vabbè, lo introduco brevemente. Lui naturalmente ha legato la sua storia agli Avion Travel, ma è tantissime altre cose, anche un valente jazzista e anche il direttore artistico del Bianca da Ponte Festival, un festival che ha anche un premio, diciamo, collegato, che valorizza il cantautorato al femminile. Ferruccio, ben trovato.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Beh, cosa avete voluto fare a San Gimignano, che è peraltro una tua zona adottiva, nel senso che dalla campagna ti sei spostato e vivi da molto tempo in Toscana?
2: Sì, oramai sono 30 anni che vivo appunto in provincia di Siena e, come spesso accade in particolare nei festival jazz, questo festival nasce dalla volontà di alcuni privati, in particolare Elisabetta Marro e Alessandro Sabatini, che fanno parte dell'associazione Albergatori di San Gimignano, che sono da sempre grandi amanti della musica jazz e quindi hanno voluto provare a intercettare anche il comune di San Gimignano, che ringrazio ovviamente per aver accettato questa nostra folle proposta. E siamo arrivati al quinto anno di questo festival, che si chiama appunto Degusta in Jazz, che sin dalla prima edizione ha voluto sempre cercare di mettere insieme innanzitutto la valorizzazione di nuovi talenti. Come sai, io sono impegnato anche da molti anni anche in campo didattico, sì, prima a Siena Jazz, adesso al Conservatorio di La Spezia. Quindi il mio sogno, che si è avverato anche grazie a Degusta in Jazz, è di fare un festival dove ci sono dei grandi nomi. In questi anni sono passati Rita Marco Dulli, Enrico Rava, Arestavo Lazzi, però nello stesso tempo anche giovani talenti o artisti emergenti meno conosciuti, così come avverrà anche l'8 e il 9 di agosto a San Gimignano.
1: Bene, e da questo punto di vista vuoi fare qualche nome, vuoi segnalare qualcuna, certo, alcune delle, diciamo, personalità che ti hanno colpito di più anche dal punto di vista della talentuosità giovane?
2: Certo, vabbè, in questi anni sono passati tanti, mi viene in mente anche Guglielmo Santimone, Federico Nuti, che sono due valenti pianisti della scena jazz, ma in particolare, tornando alle edizioni di quest'anno, mi piace ricordare che avremo anche tre giorni di masterclass che si sviluppano il 6, il 7 e l'8 di agosto, e i docenti saranno, guarda caso, Nicola Rizzo, che è un giovanissimo flautista jazz. Abbiamo voluto dedicare appunto una piccola master a questo strumento che spesso è poco valorizzato in ambito jazzistico, anche se merita un suo spazio. Poi ci sarà Silvia Bolognesi, che invece curerà una masterclass sulla conduction, e Giovanni Ceccarelli, pianista, che curerà ovviamente una 3 giorni sul piano jazz, particolarmente incentrata verso i pianisti classici che vogliono avvicinarsi all'improvvisazione. E quindi il 7 agosto, nel pomeriggio del 7 agosto, si esibiranno in una sorta di mini anteprima Naomi Beryl, che è una bravissima violoncellista cantante, insieme a
1: Andrea Beninati.
2: Esatto. Poi sempre la sera, presso un fuoriluogo che è un bellissimo ristorante, si esibirà un trio invece di ragazzi del Conservatorio di La Spezia, Fabio Lucarotti, Camilla Badessi e Emma Colombo alla voce. E il sabato invece entriamo davvero nel vivo, guarda caso alle 6 del pomeriggio ci sarà una lezione dibattito tenuta dal grande Francesco Martinelli, incentrata sulla vita di Dexter Gordon, accompagnata al sax da Giovanni Benvenuti e alla chitarra Andrea Mucciarelli. La sera del sabato ci sarà l'esibizione di Silvia Bolognesi col suo gruppo di conduction, insieme ad Arestavo Lazzi, Coppo Cantini e Andrea Beninati. E la domenica concluderemo il festival con il quartetto di Fabrizio Bosso, che non ha bisogno di presentazioni.
1: Beh, hai citato Giovanni Ceccarelli a proposito di queste masterclass e tu vogliamo salutarti naturalmente invitando tutti a San Gimignano, ma anche celebrando una partnership creativa che hai inaugurato con Giovanni Ceccarelli, che ha fruttato prima un album dedicato alla musica di Morricone e molto più recentemente invece a Michel Legrand. Cosa ti ha colpito della musicalità di questo compositore francese che naturalmente diciamo in Francia è famosissimo, notissimo, lo è anche in Italia, ma per qualcuno potrebbe anche essere una sorpresa, soprattutto la vostra diciamo rilettura?
2: Certo, appunto come dicevi bene tu, Michel Legrand è il Morricone francese, guarda caso anche lui ha avuto la fortuna di vivere più di 90 anni, quindi ci sono tanti parallelismi fra questi due grandi autori. E di Michel Legrand in particolare ovviamente mi ha colpito la sua cantabilità, cioè i suoi temi sono qualcosa che ti restano in testa e ti perseguitano per settimane dopo che hai ascoltato la sua musica. Mi viene in mente uno su tutti, la colonna sonora meravigliosa del 1964, Le Parapluies de Chabot, che era un vero e proprio musical che aveva fatto a quattro mani con Jacques Demy alla regia, con una giovanissima Catherine Deneuve e anche il nostro Nino Castelnuovo, guarda caso, come attore protagonista. E invito tutti a scoprire ad esempio già questo musical meraviglioso, ma poi se avete voglia di sentire anche il nostro disco, ci sono tanti altri brani che appartengono in qualche modo alla storia di ognuno di noi, perché ad esempio Michel Legrand è stato cantato anche da Sting, da Barbara Streisand, quindi sicuramente
1: noi ascolteremo
2: dei temi e dopo direte ah, l'ha scritto Michel Legrand anche questo tema.
1: Noi ti salutiamo con Le Rouge et Le Noir, cosa ti ricorda questo brano, che tipo di trattamento gli avete riservato?
2: Ma è un trattamento molto sperimentale, perché come sentirete ho sovrainciso da solo basso elettrico e contrabbasso, sempre in quella chiave anche che secondo me il jazz deve darci, ossia una sperimentazione e capovolgere completamente una versione originale, ovviamente nel massimo rispetto dell'autore.
1: Bene, grazie mille a Ferruccio Spinetti, alla prossima.
2: Grazie a voi, a presto.

0: Dunque, abbiamo segnalato che all'interno di questo bel festival a San Gimignano ci sarà anche un incontro dedicato a Dexter Gordon, coordinato, principiato, gestito da Francesco Martinelli, che è giornalista, saggista, traduttore, insegnante, conferenziere, ma è anche consulente per il coordinamento e la promozione delle attività del Centro Studi sul Jazz Arrigo Polillo. Noi abbiamo al telefono proprio Francesco Martinelli perché vogliamo approfondire con lui anche quelle che sono le finalità di un festival e di una anche serie di iniziative legate ancora una volta ai workshop che si celebrano a Siena. In realtà il range cronologico è molto vasto, dal 30 aprile al 31 dicembre 2026, ma intanto insomma introduciamo Martinelli. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi e grazie della chiamata.
0: Allora, perché è così importante questo centro studi, sede di workshop e anche, come dire, festival che propone eventi? Cosa è successo a Siena in questi anni?
1: Dunque, Siena ha una storia abbastanza lunga perché è una delle primissime istituzioni italiane che ha introdotto la didattica jazzistica e poi grazie anche alla visione del fondatore Franco Caroni è riuscito a far sì che questa istituzione, questa associazione privata venisse associata e riconosciuta dall'AFAM, diventando una delle prime istituzioni italiane in cui si fa l'alta formazione musicale, che naturalmente per fortuna si è poi diffusa in tutti i conservatori che oggi hanno agguerriti dipartimenti, orchestre, big band e docenti, molti dei quali hanno fatto le loro esperienze sia da studenti che da docenti a Siena Jazz. Siena Jazz è cominciata con i seminari estivi nel lontano 1977, quando si è cominciato a chiamare esperti musicisti di jazz a Siena per incontrare i giovani musicisti di allora. Oggi sono seminari internazionali a cui partecipano musicisti che vengono da tutto il mondo e che hanno già una formazione di base, a volte anche avanzata, a volte sono già giovani professionisti in carriera che hanno a Siena l'occasione di incontrare per due settimane i maggiori musicisti italiani e musicisti internazionali in corsi sia di musica d'insieme che strumentale, che di composizione e arrangiamento. Quindi Siena è tutte queste cose e poi è anche il Centro Studi Arrigo Polillo, costituito con la donazione del compianto direttore di musica jazz, che oggi raccoglie molte decine di migliaia di supporti sonori, molte decine di migliaia di riviste, migliaia di libri dedicati al jazz, l'intera collezione italiana della rivista italiana Musica Jazz e molti altri tesori archivistici che presentiamo ai nostri studenti nel corso dei corsi di storia del jazz che io tengo alla Siena Jazz University.
0: Ci sarà anche un concerto inaugurale della 56esima edizione dei seminari internazionali di Siena Jazz il 27 luglio, orchestra diretta da Roberto Spadoni con ospiti tra gli altri Pietro Tonolo, e ci sono anche altri appuntamenti concertistici, naturalmente molti dei quali anche gestiti e interpretati dagli stessi docenti, ma ci sarà poi a un certo punto anche un concerto il 2 agosto, ad esempio in Piazza Provenzano con James Brandon Lewis, Aruan Ortiz, Brad Jones e Chad Taylor, dunque un quartetto davvero interessante. Tornando a Francesco Martinelli, dopo tanti anni anche di divulgazione e di insegnamento, il jazz si può insegnare?
1: Forse si può insegnare non proprio direttamente, ma si può forse insegnare a ascoltarlo, si può insegnare a appassionarci, si può insegnare a approfondirlo, a seguire i percorsi dei grandi musicisti che hanno fatto questa musica, e quindi si può insegnare anche a scegliere le parole con cui parlarne. Tu mi insegni, facendo questo mestiere da tanti anni, come sia difficile, no? Parlare di musica e dare delle indicazioni appropriate, approfondite, magari anche sintetiche in tempi brevi, su come ascoltare la musica. E una delle iniziative più importanti di quest'anno sarà un seminario aggiuntivo ai seminari strettamente musicali, un seminario di musicologia e giornalismo jazz, coordinato da Stefano Zenni, del cui corpo docente io farò parte assieme a Luca Bregarini, Enrico Bettinello e altri, che si pone per la prima volta in Italia l'obiettivo di avviare un canale formativo per ragazzi app- appassionati di scrittura, di divulgazione della cultura jazzistica, e Siena, proprio per la presenza del centro Arrigo Polillo, è uno dei luoghi in cui ha più senso fare questo tipo di iniziativa, che noi speriamo poi diventi col tempo istituzionale, però sarà un corso, diciamo, sperimentale per vedere la risposta e anche per testare un pochino il funzionamento del programma di lavoro che abbiamo messo a punto per la prima edizione.
0: Bene, mi sembra un tassello che andava coperto anche questo nella grande panoplia di proposte di Siena Jazz. Io segnalo così un po' a caso, ma non troppo, nel senso che naturalmente ho scorso il programma e invito tutti a alfabetizzarsi sui singoli appuntamenti, ma voglio segnalare per ultimo questo del 4 agosto in piazza Jacopo della Quercia con David Lynx, Domenico Calliri e Brent Jones, rispettivamente voce, chitarra e contrabbasso, anche perché, come dire, rappresenta plasticamente questa che è l'inclinazione anche di mettere in moto una connessione tra Italia e Stati Uniti, con degli ospiti che arrivano anche dall'altra parte dell'oceano. Grazie mille a Francesco Martinelli.
1: Io posso permettermi di fare una brevissima aggiunta?
0: Certo.
1: Approfittando della tua cortesia, io volevo segnalare ai nostri ascoltatori anche che quest'anno c'è una nuova classe di strumenti miscellani. Noi abbiamo tutte le classi dedicate alla tromba, al sassofono, al pianoforte e al contrabbasso, e quest'anno ci saranno una classe miscellanea aperta a tutti gli strumenti non presenti nelle altre classi. Quindi potranno venire violini, arpisti, armonicisti a bocca, vibrafonisti, e queste due classi collettive di improvvisazione e di nozione ritmico-armonica necessaria all'improvvisazione verranno curate da Pasquale Mirra e Nicole Mitchell. Quindi anche in questo si sottolinea questo collegamento tra l'Europa, l'Italia e gli Stati Uniti che metteva in evidenza nel programma dei concerti in precedenza.
0: Certo, a questo punto, oltre a segnalare questo nuovo corso molto interessante, segnaliamo anche, diciamo, che c'è stata l'investitura di Silvia Bolognesi.
1: Questo programma risente molto dell'impronta di Silvia Bolognesi, e devo dire che dopo una fase turbolenta e attraversata da vari problemi, Siena Jazz sta attraversando una fase, mi pare, molto felice di attivismo a livello internazionale. I nostri ragazzi sono stati in Thailandia, in Georgia, in giro per il mondo a suonare con i loro coetanei, e molti verranno poi a Siena durante i seminari, e anche a livello locale verso la città. Siena Jazz sta attuando una grande politica di presenza, di espansione, di attività culturali e divulgative nei luoghi storici di una città così ricca di bellezze architettoniche come la città in cui operiamo.
0: Bene, grazie mille a Francesco Martinelli, buon lavoro, viva Siena Jazz.
1: Grazie molte a voi e grazie dell'ascolto.
2: E grazie soprattutto a Valerio Corzani, che ci ha portato questi due approfondimenti su esperienze jazz che si potranno vivere nel nostro paese in questa estate. Ma noi Valerio Corzani lo ritroveremo verso la fine della trasmissione, nell'ultima parte, con il secondo concerto di questa nostra serata musicale. Prima di passare però alla presentazione del primo concerto del Festival dei Festival, però facciamo una tappa anche a Monopoli, dove fino al 19 luglio si svolge Ritratti Festival Play Lab, Tutto l'amore che si può suonare. Ne parliamo con la direttrice artistica e fondatrice del festival, Antonia Valente. Buonasera.
3: Buonasera a lei, buonasera a radioascoltatori.
2: Benissimo. Antonia Valente, il festival è già già cominciato da qualche tempo, ma ancora ci sono tante proposte che verranno fatte, insomma, per questo ultimo scorcio della vostra programmazione. Ci racconti che cosa si può ancora ascoltare a Monopoli fino al 19 luglio?
3: Sì, siamo in realtà quasi addirittura d'arrivo. È stato un lungo lavoro di 2 mesi che si è aperto il 23 maggio con un lavoro teatrale di Nicola Pedone che abbiamo presentato proprio qui a Radio 3. E adesso l'ultima delle settimane del festival si conclude con l'unico concerto non classico con l'ospite Tosca, Tiziana Donati, con il suo nuovo lavoro discografico, in un conversa concerto che sta portando in giro per l'Italia. Però in questo caso a Monopoli anche con una dedica un po' speciale, perché verrà reso omaggio a Franca Raimondi, che è stata questa cantautrice unica monopolitana che 70 anni fa vinse il Festival di Sanremo. È l'unico appuntamento un po' fuori, diciamo, dalla scena classica, perché sono stati 2 mesi in cui abbiamo aperto con solista sul podio. Oggi è un giorno, ieri sera c'è tal di Giovanni Solle, ma con Carlotta Maestrini, e abbiamo avuto il quartetto Indaco, Anna Serova, Betty Garcés. Insomma, sono state settimane molto intense, inframmezzate poi da appuntamenti non concertistici, cioè conversazioni d'autore. Ne abbiamo ancora una con Fabio Macaluso venerdì, finalista al premio Strega, tra i finalisti del premio Strega, laboratori per i bambini, insomma degli appuntamenti extra, diciamo, serali. Si è appena concluso il ciclo anche delle colazioni con i solisti del festival, quelli che abbiamo chiamato Breakfast with Baba.
2: Allora, speriamo che questo collegamento riesca a resistere ancora un pochettino, magari se si sposta più verso una finestra, non so, forse riusciamo a sentirla un attimo meglio. Antonio Valente, allora ci racconti magari qualche cosa del festival, questo festival che lei ha fondato ormai tanti anni fa, Ritratti Festival, anche perché lei normalmente diciamo non risiede a Monopoli, ma risiede a Madrid, in Spagna.
3: Sì, io sono docente alla Scuola Reina Sofia di Madrid, però insomma questo è diventato davvero una dedica a un territorio, quello pugliese, che ha offerto molto a livello musicale. Ecco, non so se si è persa la parte in cui ho detto che proprio abbiamo aperto con Benedetto Lupo solista al pianoforte e Giuseppe Mengoli sul podio per la Festa della Musica, due generazioni a confronto, così come molto di prassi nel nostro festival, ma entrambi molto legati al territorio pugliese e molto legati alla città di Monopoli per diverse ragioni. Giuseppe si è formato al conservatorio, Benedetto Lupo ne è stato docente per molti anni. E, mi dispiace, non sapevo ci fosse io la sentivo benissimo.
2: Ma alle volte lo fa, sono scherzi delle linee telefoniche, non c'è problema.
3: Mi spiace molto.
2: Ah, si figuri. Però
3: c'è
2: interessante.
3: Stato appunto, sì, ieri sera al recital di Giovanni Solli, ma con Carlotta Maestrini, l'ultima settimana di appuntamenti si chiude proprio il 19 luglio con la presenza di Tosca, Tiziana Donati.
2: Certo.
3: Non so se questa parte si è sentita.
2: No, si è sentito okay, qua perfetto. Praticamente tutto, soltanto ogni tanto si perdeva qualche parola. Insomma,
3: mi spiace molto.
2: E c'era nell'ultima parte, poi c'era stato un po' di brivido, ecco, insomma. Però ecco, ritorniamo all'inizio, proprio in apertura del festival di quest'anno, perché per noi ovviamente è stato un'apertura particolarmente sentita, un lavoro teatrale scritto da Nicola Pedone, il nostro amico e collega che ci ha lasciato, però appunto ha lasciato anche questo testo molto bello che ruota attorno al Caravaggio, e come sempre Nicola l'ha musicato con grande attenzione, scegliendo una per una le musiche che dovevano essere, appunto, fare da corredo a questo testo. E quindi io, Antonio Valente, la saluto e la ringrazio per averci portato anche questo sguardo sul mondo artistico di Monopoli, che appunto speriamo di ritrovare anche nei prossimi anni, naturalmente. E le faccio anche in bocca al lupo per quel che rimane del festival e per la sua attività, e le anche una buona serata. Grazie di essere stata con noi.
3: Crepi il lupo, a presto, grazie e buona serata a voi.
2: E dicevo appunto che Nicola Pedone ha scelto con grande acume le musiche che dovevano andare di corredo al testo teatrale, e tra queste musiche ce n'è anche una che si intitola La danza, di Vincenzo Ruffo. Naturalmente sono tutte musiche che appartengono all'epoca del Caravaggio. La suona Vittorio Ghielmi alla viola da gamba con l'ensemble Il Sonar Parlante.

0: Al passo di questa danza rinascimentale di Vincenzo Ruffo, suonata per noi da Vittorio Ghielmi alla viola da gamba con ensemble suonaparlante, entriamo nel Festival dei Festival con un po' di ritardo. Il concerto che questa sera apre il nostro Festival dei Festival è il concerto che ha aperto anche la Chigiana Academy e Summer Festival di quest'anno. Il concerto di apertura è dedicato a Hans Werner Henze, un autore al quale quest'anno la Chigiana dedica molta attenzione grazie al centenario della nascita di questo grande musicista, e l'orchestra della Toscana con la Chigiana Percussion Ensemble, poi il pianoforte di Emanuele Arciulli, la tromba di Jeroen Bervers, il direttore Kai Roring per un grande pezzo di Hans Werner Henze, il Requiem, 9 concerti sacri per pianoforte solista, tromba concertante e grande orchestra da camera, un concerto che è stato registrato il giorno dell'apertura, era il 7 luglio scorso, a Siena naturalmente, nella chiesa di Sant'Agostino. Ma per introdurre questo Requiem, che è un Requiem del tutto particolare e diverso dalla tradizione, insomma, di questa musica sacra, vogliamo parlare con Emanuele Arciulli, che è il pianista solista di questo lavoro, che ricordo sono 9 concerti sacri per pianoforte solista, quindi il pianoforte è uno strumento assolutamente fondamentale per l'idea di questo Requiem. Tanto saluto Emanuele Arciulli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi. E dunque l'idea di un Requiem dove c'è un pianoforte che ha un ruolo solistico è veramente un'idea molto da Hans Werner Henze, vorrei dire, insomma, Arciulli.
1: Beh, diciamo che è un Requiem sui generis, in effetti. Lo è sia nella forma che nella modalità, perché non ci sono le voci né del coro né dei solisti. Il pianoforte in realtà non ha un ruolo di solista. Se l'ascoltatore si attendesse, diciamo, un concerto per pianoforte e orchestra, resterebbe deluso. Il pianoforte ha un ruolo concertante, è una sorta di tessuto connettivo. L'orchestra e il pianoforte qualche volta dialogano, qualche volta il pianoforte è nell'orchestra come strumento obbligato, in alcuni momenti è invece in evidenza, di solito sono momenti lirici, è come se il pianoforte fosse un po' una voce umana. E poi nei 3 brani in cui c'è la tromba solista, non in tutti e 9 ma soltanto in 3, il pianoforte ha un ruolo solistico, qualche volta antagonistico rispetto alla tromba, qualche volta la accompagna, qualche volta ci lotta insieme. È un brano di enorme difficoltà esecutiva, e al di là del fatto che questo si percepisca o meno, devo dire che è stato fatto un lavoro eccellente da Kai Roerig, dall'orchestra della Toscana e anche dai percussionisti, e naturalmente da Jeroen Bervers, che è un grande musicista anche lui.
0: Naturalmente. C'è anche per caso una spazializzazione particolare, cioè gli strumenti hanno una disposizione particolare nello spazio?
1: Sì, in realtà nella partitura Henze indica esattamente come vuole gli strumenti, e il pianoforte, per esempio, non è nel consueto ruolo davanti al direttore, in qualche modo prospiciente il pubblico, ma è dentro l'orchestra, sia pure abbastanza avanti. E poi nell'ultimo movimento, il Sanctus, ci sono 2 trombe dell'orchestra che invece escono dall'orchestra e in qualche modo creano con la tromba solista una specie di effetto stereofonico molto suggestivo. Però diciamo essenzialmente è un brano da questo punto di vista abbastanza tradizionale, non c'è niente di di speciale.
0: Certo, si può avvertire, come dire, una tensione verso il sacro particolare in questo requiem, o è una sorta di requiem laico, dove appunto c'è una specie di corpo a corpo con l'idea della morte dal punto di vista come dire, insomma, stilistico?
1: Sì.
0: Ecco.
1: A me piace molto questa espressione che ha usato di requiem laico, che peraltro ho usato anch'io e quindi sono contento di averla ascoltata. Adesso vuol dire evidentemente che, diciamo, ci sono delle sensazioni comuni. Certamente è un requiem religioso, nel senso che è abbastanza anche aderente a quelle che sono i numeri tipici, diciamo, del Requiem, cioè il Dies Irae, cioè appunto l'Agnus Dei, eccetera, ma è certamente anche un Requiem laico, nel senso che il senso della morte è universalizzato e si va decisamente oltre qualunque dimensione confessionale, meno che mai dogmatica. Tra l'altro, la musica di Henze, che io non avevo mai eseguito prima, che è stato un incontro a lungo atteso, diciamo, e del quale devo ringraziare Nicola Sani, che ha fatto questo straordinario festival con 41 composizioni di Henze in tutto il festival. Anche la musica, dicevo, in qualche modo incarna questa mancanza di dogmatismo, perché Henze è un compositore che si sottrae a qualunque classificazione.
0: Benissimo, Emanuele Arciuli, io la ringrazio di averci introdotto all'ascolto del Requiem di Hans Werner Henze. Le auguro una buona serata e anche un buon ascolto, se per caso rimane alla radio.
1: Grazie.
0: Ad ascoltarlo, certo, certo. Ovviamente. Grazie.
1: Buona, grazie, serata. Buona serata. Buona serata, buon ascolto.
0: E dunque ci prepariamo all'ascolto del Requiem di Henze, 9 concerti sacri per pianoforte solista, tromba, concertante, grande orchestra da camera. Ricordo appunto i solisti: Emanuele Arciuli al pianoforte, Jérôme Bervers alla tromba, l'orchestra della Toscana, il Chigiana Percussion Ensemble, Vittoria Di Grazia, Angelo Maggi, Davide Traina, il direttore Kai Röhrin. E appunto ascoltiamo il Requiem, che sono suddiviso in 9 concerti sacri, che sono Introitus, Dies Irae, Ave Verum Corpus, Lux Aeterna, Rex Tremende, Agnus Dei, Tuba Mirum Lacrimosa e Sanctus conclusivo, registrato il 7 luglio a Siena nella chiesa di Sant'Agostino. Dura poco più di un'ora. Buon ascolto.

Una conclusione in qualche modo consolatoria.

Una conclusione in qualche modo consolatoria per un requiem che in realtà è molto drammatico, quello di Hans

7 luglio scorso a Siena, alla Chiesa di Sant'Agostino. Era il concerto di apertura del festival dell'Accademia Musicale Chigiana, il Requiem, 9 concerti sacri per pianoforte solista, tromba concertante e grande orchestra da camera, quindi sono impegnate molte forze per questo Requiem. Lo abbiamo ascoltato con Emanuele Arciulli al pianoforte, Jérôme Bervers alla tromba, la Chigiana Percussion Ensemble, Vittoria Di Grazia, Angelo Maggi e Davide Traina, poi l'Orchestra della Toscana, il direttore Kai Röhring, un Requiem, appunto, come si diceva, che dimostra tutta la, come dire, la propensione di Hans Werner Henze per il teatro, per l'espressione drammatica. I vostri messaggi al 335-56-34-296 sono contrastanti, perché ci sono alcuni di voi che appunto non recepiscono questa musica e anzi ne sono in qualche modo disturbati, come questo messaggio dice: questa musica non smuove in me alcun sentimento, anzi è solo fastidiosa, ridatemi il Requiem. Oppure che orrore di musica sta trasmettendo Radio 3 questa sera, non si può ascoltare musica tanto violenta, peggiora la qualità della nostra vita. Però in qualche modo anche queste reazioni credo che dicano qualche cosa anche della capacità di Hans Werner Henze di toccare corde emotive anche scomode magari in chi ascolta, ma non per esempio in Giancarlo di Reggio Emilia, che dice: brano interessante e sorprendente, musica dissociata pure fine a se stessa, senza alcuna funzione emotiva o descrittiva. Credo che si possa veramente dire musica assoluta. E dunque ci sono sentimenti contrastanti, come quasi sempre accaduto insomma per la musica di Hans Werner Henze. Questo è il suo Requiem che abbiamo ascoltato, inaugurazione dell'Accademia Chigiana, del Festival dell'Accademia Chigiana di quest'anno. Era anche il nostro primo concerto per il Festival dei Festival. Ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili sul sito per 10 giorni. Questo non è più un cartellone, è Festival dei Festival, ma insomma ci siamo intesi, questi concerti si possono riascoltare. E domani sera alle 20 abbiamo un'altra diretta dal Festival di Montpellier, il Festival di Radio France, con l'ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon, che con la partecipazione del baritono Stéphane Degout ci farà ascoltare musiche di Franz Schubert, di Liszt, di Johannes Brahms, di Max Reger, di Richard Wagner, insomma una serata molto, molto interessante anche domani sera da ascoltare con noi. E chiudiamo questa prima parte.

Oggi 14 luglio andiamo a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia, dove si è concluso un lungo cantiere di restauro della facciata, del tetto del Palazzo Farnese. È appunto un grande lavoro e Monica D'Onofrio lo ha visitato il palazzo e ha compiuto una sorta di visita guidata in compagnia di Giulia Gabellini, architetto specializzato in restauro e referente per l'operazione dell'Agence Pierre-Antoine Gattier, che è il progettista e direttista dei lavori, e con le restauratrici Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta. La conversazione è preceduta da una breve dichiarazione dell'ambasciatrice di Francia a Roma, Anne-Marie Decote.

In questo mese di luglio 2026 si è conclusa una nuova campagna per riportare le facciate e i tetti di Palazzo Farnese alla loro bellezza originale. È stato un restauro appassionante, quanto lo è la storia di Palazzo Farnese. Anche se non eravamo qui all'epoca dei Farnese, ovviamente, ci piace sognare di aver accontentato quattro illustri architetti, il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta, con la cura e la sapienza di chi ha portato avanti il restauro di Palazzo Farnese. Certo, Palazzo Farnese è conosciuto come essendo la sede dell'ambasciata di Francia in Italia e dell'École Française de Rome, ma è innanzitutto un patrimonio italiano di eccezionale valore universale. Sono stati stanziati dal Ministero francese dell'Europa e degli Affari Esteri e dal Ministero francese dell'Istruzione Superiore e della Ricerca 8,5 milioni di euro, comprensivo di tutte le spese per il restauro di Palazzo Farnese. L'impegno costante a prendercene cura esalta i valori condivisi tra Francia e Italia. Ora sono felice ed emozionata di restituire Palazzo Farnese, rinnovato nella sua bellezza, al piacere degli italiani, francesi e tutti i visitatori del mondo, perché Palazzo Farnese è un simbolo dell'amicizia tra i nostri paesi.

0: a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia a Roma, è stato presentato, possiamo dire, la fine di un progetto colossale, molto impegnativo, e cioè quello del consolidamento e quindi fine del cantiere di restauro e consolidamento delle facciate e del tetto appunto di Palazzo Farnese. Si tratta di ovviamente di un incarico che è stato affidato dall'ambasciata di Francia a personale estremamente specializzato, e ora poi entreremo nei dettagli, ma stamattina io mi trovo all'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese e vi accompagnerò virtualmente in questa visita guidata. Percorreremo anche il perimetro del palazzo per renderci conto di quanto questo lavoro sia stato impegnativo, importante, per ripercorrere anche la storia di questo palazzo storico che, ricordiamo, è sede dell'ambasciata di Francia da a questo punto oltre 150 anni, perché nel 2024 sono stati appunto festeggiati i 150 anni di Palazzo Farnese come sede dell'ambasciata di Francia. La mia prima interlocutrice, che è seduta qui accanto a me, è Giulia Gabellini, che è un architetto specializzato nel restauro ed è il referente, diciamo, francese per questa grande operazione. Allora, intanto le chiederei di presentarsi anche un po' per darci le coordinate di questo lavoro.
1: Buongiorno, sono Giulia Gabellini, sono un architetto specializzato nel restauro dei monumenti e rappresento in questa importante operazione lo studio di Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des Monuments Historiques, che nel 2018 ha vinto un concorso indetto dall'ambasciata di Francia in Italia, più precisamente dal Ministero francese degli Esteri, per il restauro delle facciate del tetto di Palazzo Farnese. Quindi questa operazione si è protratta dal 2018 con 3 anni di studio del progetto, che si basava già su una prima versione di un progetto redatto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, e poi nel 2021 è iniziato un cantiere di restauro che è durato 5 anni fino al 2026 e che si è recentissimamente concluso. Abbiamo smontato da pochi giorni il grande ponteggio che era sulla facciata di Via Giulia. Il cantiere è stato costruito in 4 fasi, quindi organizzato seguendo un ordine preciso. Per prima è stata restaurata la facciata di Via dei Farnesi e i versanti di tetto corrispondenti, poi quella di Via del Mascherone e in seguito la facciata su la Piazza Farnese con il suo tetto, e nell'ultima fase ci siamo spostati sul muro di cinta che appunto cinge il giardino del palazzo, e abbiamo lavorato naturalmente anche sul tetto del versante sulla Via Giulia.
0: Lei ha fatto riferimento a una fase di studio e magari diremo anche qualcosa di più specifico su questo, però io direi, a beneficio di tutti gli ascoltatori di Radio 3, nonostante stiamo parlando di un palazzo celeberrimo, forse uno dei più celebri e conosciuti di Roma, le chiederei però di farci un piccolo inquadramento storico proprio nelle fasi di costruzione di questo palazzo, perché sappiamo tutti che ci sono state diverse mani, tutte celebri, tutte uniche, ma non è opera di un solo artista.
1: Assolutamente, è giusto ricordarlo. Il cantiere, la costruzione di Palazzo Farnese impegna molti architetti su una durata di circa 80 anni, quindi dagli inizi del 500. È un'operazione che il cardinale Alessandro Farnese comincia ben prima di diventare papa con il nome di Paolo III. Nella costruzione si avvicendano quindi non solo diversi committenti fino al cardinale Odoardo, che conclude appunto la costruzione, anche il decoro del palazzo, ma si avvicendano molti architetti. Il primo a ricevere quindi la commessa è Antonio da San Gallo il Giovane, che quindi dà l'impianto al palazzo nella forma di dado che conosciamo ancora oggi. Interviene poi Michelangelo, che si occupa del coronamento del palazzo con la monumentale cornice di travertino, che è stata anche oggetto di questo restauro, e con la loggia della Sala dei Fasti Farnesiani, l'attuale ufficio dell'ambasciatore, dell'ambasciatrice in questo caso. E poi si avvicendano anche Giacomo Barozzi da Vignola, che quindi durante il Cinquecento porta avanti la costruzione, e l'ala del giardino viene completata da Giacomo della Porta, e i lavori si ritengono conclusi, come lo dice l'iscrizione sulla facciata, nel 1589.
0: Giulia Gabellini, al momento della committenza, della prima committenza, qual era il contesto urbano che circondava questo palazzo?
1: Dunque, il cardinale Farnese opera una serie di acquisti per unificare un lotto sufficientemente grande per la costruzione del proprio palazzo. La posizione che sceglie è assolutamente strategica, vista la prossimità del fiume, del Tevere, l'approvvigionamento anche idrico, perché nel palazzo c'è una cisterna molto antica e ancora in funzione, e soprattutto anche il rapporto con la piazza Farnese, che ha quasi la stessa dimensione della facciata principale, e naturalmente anche la vicinanza al percorso trionfale della via appunto Papalis. Una posizione assolutamente strategica allora come ora.
0: Senza entrare in dettagli troppo tecnici, però lei appunto ha fatto riferimento a una fase di studio preliminare, come è anche intuitivo che accada. Ce la può un po', rispetto ad un lavoro così grande, brevemente raccontare per fasi? Come si comincia uno studio quando si deve poi mettere mano ad un lavoro di restauro così articolato e complesso?
1: Un lavoro di restauro inizia sempre dalla conoscenza del bene sul quale si interviene. Questa considerazione è naturalmente valida per un restauro architettonico come quello che è stato fatto in questo caso, ma anche con un intervento su un'opera d'arte, un dipinto, una scultura. Quindi la prima fase dell'incarico che ci è stato conferito ha riguardato quindi la conoscenza del palazzo. Abbiamo realizzato una serie di rilievi architettonici, di ortofotografie, e da questi una serie di mappature per valutare lo stato conservativo delle facciate, ma anche degli elementi di carpenteria, lignea e metallica, valutare lo stato conservativo dei tetti, e quindi prepararci in un certo modo, con una conoscenza sufficientemente esaustiva del palazzo, a fare il progetto di restauro. Quindi la primissima fase è stato uno studio diagnostico, poi un progetto preliminare che ci ha consentito, insieme naturalmente alle nostre committenze, l'Ambasciata di Francia e l'École Française de Rome in questo caso, di consolidare quindi l'azione progettuale, di consolidare anche il budget per questa operazione, e poi ci siamo quindi dedicati a una fase di progetto definitivo che ci ha poi permesso di richiedere le necessarie autorizzazioni per l'intervento, quindi a rivolgerci alla soprintendenza.
0: Ultima curiosità, qual è la mole della documentazione del cantiere di costruzione?
1: Allora, il cantiere della costruzione di Palazzo Farnese e il palazzo in sé sono stati oggetto di studio da parte dei più grandi storici dell'arte e dell'architettura durante tutto il XX secolo. Per elaborare questo studio abbiamo fatto riferimento ad una base imprescindibile, che sono i tre volumi dell'École Française de Rome, Le Palais Farnese, che è una summa totale sul palazzo, e naturalmente anche gli studi della contabilità cinquecentesca e del primo Seicento effettuati dal professor Charles Huginet. Sono delle pubblicazioni degli anni Ottanta. Da quel momento in poi naturalmente poi disponiamo di tutta una serie di basi grafiche molto più dettagliate, perché la digitalizzazione del patrimonio culturale in questo ci aiuta. Quindi una mole poderosissima di dati, non sempre pienamente completa, perché l'archivio Farnese poi ha subito una serie di dispersioni, ma in ogni caso una base molto significativa per poter studiare la storia del palazzo. Molti dati invece nuovi ed inediti derivano dal restauro recentemente condotto, che ci ha permesso di osservare da vicino e con grande precisione le facciate. tutti gli elementi che compongono questo palazzo.
0: Bene, io la ringrazio e ora direi che possiamo spostarci, percorrere il quadrilatero del palazzo e farci accompagnare da due delle restauratrici che l'opera l'hanno compiuta.

0: Come ho annunciato, adesso siamo usciti da Palazzo Farnese e il nostro intento è quello di percorrere i quattro lati del palazzo che sono stati oggetto di questo importante restauro. Io in questo momento sono affiancata da due delle restauratrici, Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta. Ricordo che sono in rappresentanza di una delle due, diciamo, società che hanno vinto l'appalto per il restauro. Le due società sono Arché e Carlo Usai, e adesso noi ci troviamo, diciamo, idealmente, ascoltatori di Radio 3 Suite, mettetevi di fronte alla facciata principale, quella di Piazza Farnese, e vi spostate sulla vostra destra e noi siamo sul lato che dà su via dei Farnesi, per l'appunto. Allora, iniziamo proprio a entrare nel vivo di questo lavoro. Su questo lato è iniziato nel 2021, ma insomma, proprio riportateci a quei primi, a quelle primissime fasi. Ecco, Ambra Tomeucci.
1: Allora, le prime fasi, diciamo, la prima importante approccio che abbiamo avuto è la dimensione del palazzo, che adesso qua, come lei ha detto con agli ascoltatori, è un palazzo che questa facciata laterale misura quasi 40 metri, e quindi per dire che è un restauro di un palazzo monumentale, le vie laterali del palazzo sono strette e molto spesso la gente non si è nemmeno accorta di queste facciate laterali, che non erano mai state restaurate o comunque restaurate seriamente. E quindi l'approccio su questa facciata laterale per noi è stato molto complesso. Abbiamo dovuto confrontare all'inizio le mappature fatte nel progetto, e quindi dopo il montaggio dei ponteggi ho cominciato ad osservare l'opera da vicino, che è il primo approccio del restauratore, che parte dalla materia e quindi cerca di capire intanto tutti i processi di degrado esistenti, i materiali costitutivi del palazzo, che sono anche un'indicazione importante per poi decidere cosa fare. E in questo caso Palazzo Farnese, le parti scultoree sono in travertino, poi ci sono dei capitelli realizzati in marmo, i fondi del palazzo sono eseguiti con questa cortina a laterizi in mattoni. Invece l'ordine che noi chiamiamo l'ordine zero, insomma, che è l'ordine a terra, è la parte che probabilmente non è mai stata finita completamente, perché c'ha tracce dell'intonaco antico che è presente in Lacerti, che però è la parte, diciamo, rimasta probabilmente incompiuta.
0: Quali sono le caratteristiche di questo lato, di questa facciata?
1: Beh, le caratteristiche sono, diciamo, molto simili a quello del lato opposto su via del Mascherone, però la caratteristica è di un travertino che era estremamente annerito e degradato dai prodotti di inquinamento della città, come sono, insomma, spesso i monumenti all'aperto, quindi si presentava con croste nere, con problemi di solfatazione, con degrado della materia, soprattutto del marmo, che è un materiale molto delicato in esterno. Infatti è stato usato sapientemente molto poco, però era molto decoeso e degradato, e anche l'aspetto della cortina era talmente annerito da non poter apprezzare questa tecnica di questi mattoni che sono stati utilizzati, arrotati uno a uno, molto piccoli e molto ravvicinati, che costituiscono poi anche l'eleganza della facciata, perché è come una, non so, non voglio dire una carta da parati, però insomma è un aspetto anche molto decorativo della facciata, pur essendo un materiale povero come sono i laterizi, i mattoni.
0: Un'altra piccola curiosità: in fase di costruzione, ora qui naturalmente si tratta di un monumento, però se ne parla quando si parla degli affreschi, di opere, cioè c'è un porzionamento, diciamo, di giornate lavorative. Ecco, su una facciata di questo genere, da un punto di vista proprio di vostro, dal punto di vista di restauratori, come vi muovete sulle porzioni? Perché questo mi incuriosisce.
1: E questa è una domanda molto interessante. Quando noi siamo saliti, noi lavoriamo da 40 anni e quindi abbiamo restaurato parecchi monumenti, anche molto grandi, ma quando siamo saliti sul ponteggio finito la prima volta e siamo saliti sul cornicione e abbiamo visto il cornicione in lontananza, ci sembrava senza fine, veramente abbiamo avuto tutti questa impressione di dire: oddio, da dove iniziamo e dove finiremo mai? Però normalmente si fanno dei tasselli iniziali per mettere a punto la diversa metodologia di pulitura, di consolidamento, di stuccatura, di reintegrazione, per essere poi anche avere la validazione della direzione dei lavori e della committenza, per impostare una metodologia che poi viene riprodotta in maniera, diciamo, uguale o comunque che viene adattata a seconda dei fenomeni di degrado che uno trova su tutta la facciata. Si comincia in genere dall'alto verso il basso, da sinistra a destra. In questo caso abbiamo scelto di cominciare da destra per un motivo legato
0: di continuità.
1: Esatto, con la facciata principale che era già stata restaurata nel 1999. E quindi diciamo che è anche molto importante, è molto importante questa domanda che lei ha fatto, perché è importante seguire invece una procedura ordinata e organizzata in un cantiere così grande, in modo da garantire che poi quello che si fa in una parte viene fatto nella stessa maniera dappertutto.
0: Francesca Tosti di Valminuta, prima di spostarci su un altro lato, ci vuole raccontare qualche piccola o grande scoperta che avete fatto in questo lato?
2: Allora, all'altezza del cornicione ha fatto Carlo Usai uno studio su queste teste di leone, che sono ognuna una diversa dall'altra e si ripetono, e lì abbiamo visto che all'interno alcune erano bucate perché fungevano da scarico dell'acqua. Poi abbiamo trovato anche delle cose divertenti, per esempio nel montaggio in una buca pontaia c'era il nido di un falco con i suoi piccoli, e quelli li abbiamo lasciati e abbiamo interrotto il cantiere finché non sono andati via. Abbiamo trovato lungo alcune fessure o alcune buche pontaie delle pallette di malta attaccate, come se dai palazzi di fronte giocassero a chi c'entrava il buco, e quindi quelle sono rimaste attaccate alla parete e lì le abbiamo lasciate.
0: Beh, molto divertente questo. Noi intanto ci spostiamo, adesso andiamo verso la facciata del retro, diciamo, del palazzo. Insomma, fa un po' buffo dire retro.
1: È vero, perché il palazzo, dire questo palazzo abbia un retro è strano, perché poi la facciata verso via Giulia è quella poi eseguita, come diceva Giulia Gabellini, da Giacomo Della Porta nell'ultima fase costruttiva del palazzo, che è magnifica come tutto il resto, e si affaccia sul giardino, che però viene incorniciato da questo muro che contiene il giardino, e che anche quello è stato oggetto di restauro, come ovviamente tutto il resto del perimetro del palazzo.
0: A livello proprio di documentazione, immagino, insomma, anche da quello che ci ha detto Giulia Gabellini, è molto chiaro dove inizia il progetto di uno e finisce quello dell'altro, oppure no?
2: Abbastanza. Anche durante il restauro si sono capite di più le fasi lavorative e di costruzione del palazzo, come anche nel muro abbiamo trovato delle aperture che c'erano prima nel muro, che poi sono state chiuse e sono state aperte altre come cancelli o entrate per andare all'ingresso del giardino. Quindi sicuramente si è, potendo pulire e vedere meglio la materia, si è riuscito a capire meglio anche le fasi di esecuzione della costruzione.
0: Oltre a un po' di traffico, ascoltatori di Radio 3 Suite, però sentite anche dei rumori che vi testimoniano proprio la fase che stiamo camminando, ma anche di smontaggio degli ultimissimi pezzi di cantiere.

0: adesso ci troviamo nella, appunto, nella facciata che dà su Via Giulia.
1: Allora, la facciata su Via Giulia, appunto, in questo caso in realtà abbiamo restaurato il muro esterno, non la facciata di Giacomo della Porta. Però il muro esterno è stato per noi veramente un restauro molto formativo e costruttivo, di cui siamo molto contenti, perché il muro anche in questo caso non era mai stato restaurato, e normalmente questo tipo di muri antichi. Invece il muro fa parte proprio della prima fase costruttiva del palazzo, che è, diciamo, come quando anche noi iniziamo un cantiere e segniamo il perimetro del cantiere. Quindi questo muro era proprio il perimetro della fase costruttiva del palazzo, quindi di grande importanza storica. E abbiamo voluto sempre, come tutto il resto del palazzo, in accordo con la direzione dei lavori, si è scelto dall'inizio un restauro molto conservativo, e anche, diciamo, conservativo dal punto di vista di lasciare visibili tutta la storia del monumento e anche di interventi successivi, ovviamente storicizzati. E questo muro, come diceva Francesca, pulendolo e consolidandolo, perché è fatto con tufi, mattoni, pezzi di travertino, è un'opera mista, diciamo, ha delle aperture che poi sono state chiuse, delle finestre tamponate, e abbiamo scelto di lasciarlo a vista, che normalmente spesso a Roma si vedono muri di questo tipo che vengono intonacati con la pozzolana, che rimane un muro antico, però in qualche maniera con il suo rivestimento, perché tutti i muri erano coperti da un intonaco. Invece in questo caso si è lasciato il muro restaurato ma a vista, e secondo noi è molto bello e molto, molto particolare anche che la gente che passa su Via Giulia, che è una strada di grande scorrimento per tutti, ognuno può fare una riflessione e comunque capire anche qualcosa, anche chi non è del settore, leggere una certa storia nel monumento.
0: Ambra Tomeucci ha fatto riferimento a delle aperture più o meno chiuse nei secoli e mutate, ma questa apertura su Via Giulia che funzione aveva nel palazzo?
2: Sicuramente anche il collegamento con le scuderie che erano giusto attraversando la Via Giulia, e anche il casino della morte del cardinale Odoardo. Quindi c'era già una connessione tra il giardino del palazzo, che conteneva anche il deposito lapidario, quindi la collezione, una parte della collezione di antichità dei Farnese. E naturalmente questo tipo di intervento così scrupoloso e conservativo permette poi di lasciare agli studiosi un approfondimento storico sulle fasi costruttive del muro di cinta e del palazzo in generale.
0: Anche qui altra piccolissima curiosità: per chi percorre Via Giulia è così evidente che questo è il retro di Palazzo Farnese?
2: Bisogna levare lo sguardo e quando si, appunto, vede la loggia, si comprende poi la dimensione monumentale di questo palazzo, che però, ecco, è ben protetto da questo alto muro di cinta.
0: Adesso noi andiamo sul lato di Via del Mascherone.
1: Mi soffermo un attimo, visto che stiamo passando proprio qua davanti, perché questa anche è una notizia, diciamo, che abbiamo lasciato. Vede che qua ci sono questi tre buchi, e anche sull'altra parete abbiamo lasciato queste piccole aperture perché abbiamo trovato dei piccoli nidi di uccellini, e quindi anche lì durante la lavorazione del restauro siamo stati molto attenti a non disturbarli, e anche una volta finito il restauro abbiamo lasciato loro la possibilità di continuare a nidificare in questo muro, anche se storico.
0: Gli uccellini vincono sui grandi architetti del Cinquecento.
1: Esattamente, volevamo dargli la possibilità di rimanere a casa loro, che in fondo è diventata casa loro anche per questo.
0: Allora, adesso invece abbiamo già detto che, diciamo, il lato su Via del Mascherone è abbastanza simmetrico a quello che abbiamo raccontato poco fa, che dava su Via dei Farnesi, e però magari diciamo anche qualche parola, visto e considerato che stiamo percorrendo questo perimetro. Francesca Tosti, gli va il minuto.
3: Quando siamo saliti su questo ponteggio e abbiamo...
0: Gli uccellini ci sono,
3: e abbiamo visto il cornicione nella sua lunghezza, che sono più di 80 metri circa, di nuovo sporco, che l'avevamo appena finito dall'altra parte, un po' di sconforto ci è venuto. Poi piano piano, questa è stata una facciata a lavorarla molto faticosa, perché è una facciata esposta a sud e quindi era sempre assolata, ci siamo trovate anche d'estate con un caldo tremendo, quindi è stato, diciamo, il lato che mi ricordo più faticoso come cantiere.
0: Diciamo che è molto spettacolare questo spuntare dell'angolo del palazzo dal muro, che facendo il percorso in questa direzione si apprezza di più, ovviamente, sì, perché lo abbiamo frontale.
3: È più arioso anche, e poi è divertente perché il muro, che questo è del terrazzo dell'ambasciatore, si vede che c'è una i mattoni sporgono come se fosse stato previsto una continuazione del finto cornicione, cosa che invece poi non è più avvenuta.
0: Vogliamo dire qualche parola appunto anche sullo stato conservativo? Era, come dire, era aveva avuto una vita facile questo palazzo, era cresciuto bene?
1: Beh, diciamo che il poverino ha avuto diversi problemi, perché il cantiere è durato, no, quasi 70 anni se non, sì, di più, quindi in tutti questi anni ha avuto delle vicende storiche complicate, perché anche il fatto che la strada abbia una sua pendenza verso il Tevere e un edificio di una tale monumentalità ha avuto anche subito dopo insomma il termine della costruzione dei problemi anche statici, quindi abbiamo trovato delle crepe molto antiche, e anche abbiamo trovato diverse catene di consolidamento messe nel XVII-XVIII secolo, che sono state tutte sempre con lo scopo di conservare gli interventi diciamo conservativi, lasciate a vista, ovviamente integrate nella facciata in maniera armonizzate nella facciata, però lasciate a vista, e questa facciata qua in particolare aveva un degrado maggiore rispetto a quella su Via dei Farnesi, anche data dall'esposizione a sud. Tutte le facciate esposte a sud tendenzialmente sono più degradate per i venti invernali che portano, insomma, piogge, e quindi il degrado era, insomma, era abbastanza avanzato su questa facciata.

0: Adesso noi abbiamo quasi percorso tutto il perimetro, ci ritroviamo in Piazza Farnese, ci troviamo di fronte alla facciata principale. Giulia Gabellini, ce la fotografa velocemente, perché in modo che poi il racconto si possa basare su un'immagine mentale più precisa. Poi sappiamo bene che le cose vanno viste con gli occhi, quindi l'invito a tutti gli ascoltatori è di venire o rivenire se già conoscono questo luogo. Eccoci, siamo di fronte alla facciata principale.
1: Allora, assolutamente, intanto estendo, rinnovo anche io l'invito a venire a vedere di persona questa facciata assolutamente colossale, che è organizzata in tre ordini, quindi un piano basamentale assolutamente poderoso, con un bellissimo intonaco di pozzolana frutto del restauro che fu fatto per il giubileo dell'anno 2000, e poi due piani che celano poi al loro interno altrettante meraviglie. Quindi il primo piano, che ospita la sala dei fasti farnesiani con la loggia riprogettata da Michelangelo, che modifica in maniera sostanziale il progetto del suo predecessore Antonio da San Gallo. Gli emblemi papali, l'emblema dei Farnesi, anch'essi sono stati oggetto di restauro durante questa campagna. E una cortina laterizia raffinatissima, lo hanno detto con grande precisione Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta, che presenta un decoro, una bicromia di mattoni gialli e rossi, e anche un decoro di losanghe estremamente enigmatico. Ecco, questo restauro apre moltissime piste di ricerca sulla natura di questo decoro. E poi appunto il secondo piano, coronato dalla gigantesca cornice progettata da Michelangelo. E abbiamo parlato poco fa dei doccioni zoomorfi, quindi dei leoni della facciata. Ci sembra di aver individuato, abbiamo questa speranza, di aver individuato sull'asse centrale della facciata principale due doccioni zoomorfi che per qualità di scultura potrebbero essere attribuiti alla mano del maestro. Lo speriamo.
0: Allora, io la ringrazio molto, invito gli ascoltatori a venire e ripercorrere, magari ascoltando anche questa conversazione, questo perimetro. Però alle due restauratrici, prima di salutarle, ricordo i loro nomi, Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta, vorrei che mi restituiste proprio velocissimamente, come un flash, una piccola emozione di quando eravate appese lassù.
2: Beh, vedere il cornicione di Michelangelo da vicino e pensare che lui non solo l'abbia progettato, ma ci abbia messo la sua mano, anche semplicemente uno scalpello da qualche parte, è un'emozione che non ti scordi, e poi la pensi mentre stai lì.
3: Sicuramente, e questo forse anche in tutti i restauri, ci capita di stare in dei posti che sono accessibili difficilmente, in degli orari magari la mattina presto, e si assapora un'atmosfera meravigliosa. Palazzo Farnese è bellissimo.
0: E poi a me mi ha sempre colpito, quando io penso, le poche volte che mi è capitato di essere su un'impalcatura, no? Alla gratuità dei dettagli.
2: Ma certo, perché poi da vicino si apprezzano i capitelli, appunto, c'è cioè l'ordine corinzio che è in travertino e l'ordine ionico che è in marmo. Da vicino hanno questi dettagli di lavorazione spettacolari, hanno proprio appunto queste piccole teste. C'era su Via del Mascherone questo omino con la camicia, che noi era il nostro preferito, perché c'è questa testina scolpita di questo ragazzo che ha sul collo ha una camicetta scolpita, che è particolare, non so. Quindi questo omino con la camicia per noi era proprio, non so, una rivelazione, una testina di leone. Sono quelle cose che alla fine bisognerebbe girare per Roma con un binocolo ogni tanto.
0: Grazie.

0: Arcangelo Corelli, un musicista che avrà visto molte volte Palazzo Farnese. Qui era il suo concerto grosso in Re maggiore, opera 6, numero 4. forse era il concerto grosso in Re maggiore, opera 6, numero 7. Scusate. L'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. Ringraziamo Monica D'Onofrio che ci ha fatto visitare. Idealmente ascoltando questo grande palazzo Farnese, che è il palazzo anche dove si svolge l'azione di Tosca e dunque particolarmente conosciuto anche da tutti gli amanti dell'opera in particolare. A questo punto però noi vogliamo parlare di un altro argomento, perché oggi l'Associazione Nazionale dei Critici Musicali Italiani ha annunciato i nomi dei vincitori del premio Abbiati del Disco 2026, il riconoscimento con cui ogni anno l'associazione segnala le migliori incisioni discografiche. E ne vogliamo parlare con Gregorio Moppi, che è uno dei giurati di questa edizione del premio. Buonasera Gregorio Moppi.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Gregorio Moppi, critico musicale della Repubblica, faceva parte della commissione che ha appunto valutato tutte le novità discografiche. Il presidente della giuria è Andrea Estero, che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali, e poi appunto una serie di giurati: Gianluigi Mattietti, Alessandro Cammarano, Carlo Fiore, Carla Moreni, Roberta Pedrotti, Alessandro Rigolli, e sei critici eletti dagli iscritti: Luca Chierici, Francesco Cristiani, Silvia Del Zoppo, Giancarlo Landini, Gregorio Moppi, Lorenzo Tozzi, questo per la precisione, per la chiarezza della giuria e della votazione. Dunque Gregorio Moppi, intanto bisogna dire che sono due dischi premiati per ciascuna categoria delle sei categorie che sono state scelte. Come mai due dischi? Perché non vi mettevate d'accordo su uno e quindi ce n'era bisogno di sceglierne due?
1: No, non c'è in realtà una regola precisa da quando esiste questo premio del disco. In genere per ogni categoria, e le categorie poi magari ne parliamo, sono piuttosto ampie, no? Sono delle etichette che possono comprendere anche, come dire, generi diversi e più larghi, insomma. E quindi insomma in queste categorie ampie ci è sembrato giusto inserire perlomeno un paio di dischi. Per esempio, nella categoria dell'opera c'è un'opera, diciamo così, antica e un'opera più moderna, ecco, per coprire un po', come dire, una cronologia più ampia. E quindi ecco, questa è la ragione per cui non c'è un disco solo, cioè non diciamo non c'è un vincitore, ci sono una serie di dischi,
0: vari vincitori
1: belli,
0: data parte così, in effetti.
1: Vari vincitori tutti, sì, cioè, non è una classifica, non è una graduatoria, ecco.
0: No, certamente. Allora le motivazioni dei premi saranno rese note durante la cerimonia di premiazione all'interno di Cremona Musica il prossimo ottobre. Quindi io non vorrei, spero che insomma questa nostra conversazione non rubi questa così la segretezza delle motivazioni, però insomma le dovrò chiedere,
1: non
0: magari
1: niente
0: qualche
1: di segreto.
0: Magari le chiederò qualche giudizio, qualcosa che è emerso nelle vostre discussioni. Comincerei dalla categoria dell'opera, di cui lei ha già accennato qualcosa. Due premiati. Il primo è Dido Endeneas di Henri Purcell con Joyce Di Donato e Michael Spires. Tra l'altro Michael Spires lo abbiamo ascoltato ieri sera nella Donna senza ombra, grandissima prestazione di questo tenore, anche ieri sera. Insieme a loro il Pomodoro e Maxim Emelianchev. Al lato opposto invece si colloca un'opera del Novecento, però devo dire che è stata abbastanza sommersa dalla storia, cioè L'idiota di Mischa Weinberg. Questa è una un'esecuzione, è una insomma un'incisione dei Wiener Philharmoniker diretti da Mirga Grazin Tila, che fu
1: fatto un DVD questo.
0: Sì, perché fu uno spettacolo, se non ricordo male, del spettacolo. Festival di Salisburgo, no? del 2024.
1: Sì, del
0: 24. Sì. Allora, come mai questa scelta, queste due opere così diverse e lontane?
1: Allora, prima cosa perché appunto volevamo coprire un po' tutto l'arco della storia della musica, nel senso di non lasciare niente fuori, quindi un titolo antico e un titolo più moderno, diciamo così, che poteva essere ottocentesco, novecentesco. Dopodiché, come riempire queste due caselle? Didone ed Enea ha colpito molto me e i miei colleghi l'interpretazione di Giorgio Di Donato e di Spires. E invece per Weinberg la scelta di un titolo appunto nuovo sostanzialmente, perché è rimasto sommerso dalla storia, di un autore pure sommerso dalla storia, che però il Festival di Salisburgo ha riportato in luce con uno spettacolo grandioso e che ne ha fatto capire tutta la modernità, la vicinanza con Shostakovich e con un mondo di allucinazione, insomma, dovuto alla situazione storica in cui Weinberg, che era polacco ma che ha lavorato per la maggior parte in Unione Sovietica, è la situazione che lui ha vissuto, ecco, e che quindi si riflette nella sua musica.
0: Certo. Vediamo il repertorio sinfonico, che sì, è un'altra categoria.
1: Sì? Se mi permette, certo. Volevo sottolineare una cosa. Lei prima ha letto tutti i componenti della giuria, alcuni sono diciamo stabili perché fanno parte del direttivo, da Andrea Estero in poi, che è un po' il capo dei critici musicali, sì. E poi invece tutti gli altri, compresi noi, siamo eletti dai nostri colleghi, che sono... il numero preciso non me lo ricordo, ma fra 100 e 150 mi pare adesso.
0: Sì.
1: Come dire, ognuno di noi rappresenta mondi anche molto diversi, perché c'è chi scrive su testate online, chi scrive su testate cartacee, chi si interessa molto più di musica antica, chi si interessa molto più di musica contemporanea, chi è un po' più tuttologo, chi si interessa solo di pianoforte, e quindi, come dire, abbiamo messo insieme tante sensibilità diverse e poi abbiamo dovuto lavorare su una sintesi anche. Certo. Questo è un po' il bello di queste riunioni, di queste conversazioni che facciamo una volta l'anno con i colleghi, e che danno poi come dire, la vita a questa, non dico graduatoria, a questa classifica, ma a questo elenco, ecco, di cose belle.
0: Esattamente, credo che questa sintesi sia anche poi alla fine quello che effettivamente rende i titoli che voi selezionate effettivamente qualcosa che sia veramente rappresentativo della scena musicale di oggi, insomma, no?
1: Sì. Di ogni durante anno, un anno, sì. Perché sostanzialmente sono CD o DVD usciti fino a ieri, ecco, dall'anno scorso fino a ieri.
0: Certo. Veniamo al repertorio sinfonico, perché anche qui ci sono due direi due monografie, no? Una sono le sinfonie di Arvo Pärt, cioè una integrale delle sinfonie di Arvo Pärt, con la Iceland Symphony Orchestra diretta da una interessantissima direttrice, Eva Ollikainen. L'altro disco premiato invece è un disco monografico dedicato a Arnon Schönberg dai Berliner Philharmoniker e da Kirill Petrenko, dunque insomma un omaggio fatto a un musicista cruciale della storia del Novecento nell'anno dell'anniversario. Dunque ci racconti un po' queste due scelte.
1: Due musicisti a loro modo cruciali nel Novecento e fino a oggi, insomma. Il cofanettone dei Berliner Philharmoniker, perché è proprio un cofanettone anche diverso nelle dimensioni, perché è un rettangolo con anche un bel malloppo di scritti al suo interno. Su Petrenko non c'è niente da dire, ma quello che conta più che dell'esecuzione, perché insomma avrebbe poco senso, no, premiare Petrenko, che si premia già da solo, è proprio il contenuto di questo cofanetto, in cui spicca per esempio una esecuzione meravigliosa della Scala di Giacobbe, che è un titolo che
0: Schoenbergiano, certo.
1: Esatto, che non si sente mai. E intorno a questo poi c'è Notte Trasfigurata, insomma ci sono altre cose più o meno più o meno sentite, ecco, compreso per esempio il Concerto per violino con la Kopacinskaya. Quindi qui c'è proprio la scelta di dare una certa lettura a un grande fondatore del Novecento, ma proprio è l'idea che ci ha spinto a premiarlo.
0: Certo.
1: Cioè l'idea di fare un disco del genere.
0: Ecco.
1: E la stessa cosa per Arvo Pärt, perché in questo caso ci sono le sue quattro sinfonie. Pärt è un compositore che l'anno scorso ha compiuto un anniversario importante, i 90 anni, e quindi questo disco viene evidentemente fuori anche da questa celebrazione, e le sinfonie pure sono forse una parte del suo repertorio poco conosciuta, insomma, e si parte da un compositore che è sostanzialmente interessato alla serie, e poi si arriva nell'ultima sinfonia a quello che invece conosciamo, al misticismo e al guardare in una dimensione quasi armonica, melodica, ma anche forse spirituale, ecco, altra.
0: Certo. Allora proseguiamo con il repertorio cameristico. Abbiamo due quartetti, direi. Il Signum Quartet con A Dark Flaring, è un disco dell'ACM, e poi i quartetti di Debussy e di Szymanowski con il quartetto Belcea.
1: Sì. E anche in questo caso si premia, oltre che le esecuzioni che sono di riferimento, ma il contenuto dei lavori. Nel caso per esempio del quartetto Belcea, l'idea di inserire sostanzialmente il disco è incentrato sui due quartetti di Szymanowski. Anche questo come dire, un ascolto rarissimo forse, sì. E l'altro forse ancora, direi, più come disco, è un disco dell'ECM più interessante, più significativo di ciò che sta succedendo ora anche nella storia della musica, perché è il tentativo di spostare i riflettori dalla musica d'arte del canone europeo-americano, insomma, verso situazioni compositive più trascurate, in questo caso il Sudafrica. Mm-hmm. E quindi ci sono autori dell'ultimo secolo che nessuno di noi conosce, ma che hanno voluto legare la tradizione europea, magari alcuni di questi studiando a Londra, per esempio, con invece il folk locale, la musica etnica,
0: certo.
1: E sono autori che coprono sostanzialmente tutto il secolo. Il più giovane è un cinquantenne, si chiama Robert Fockens, e il più anziano invece è una compositrice. Anche questo è interessante, perché sono compositori uomini, compositrici, compositori bianchi e compositori invece neri.
0: Certo,
1: e quindi,
0: beh, naturale, si sta allargando tutto, ovviamente, no? I confini sono molto più, ormai non esistono più i confini, peraltro, insomma, direi, no? E quindi.
1: Certo.
0: Repertorio solistico, allora abbiamo una bellissima incisione di Miriam Prandi delle suite per violoncello solo di Bach. Tra l'altro presenteremo questo disco mercoledì prossimo con Miriam Prandi, mercoledì 22 alle ore 22, e Luigi Gordigiani, e queste romanze fiorentine con Marina Comparato e Gianni Fabbrini. Ecco, questa è una cosa veramente, lei che è fiorentino forse ce ne potrà parlare molto meglio.
1: Luigi Gordigiani, anche questa è una rarità, e anche qui si premia il progetto e poi ovviamente l'esecuzione molto bella, molto sentita, e anche lo studio storico fatto, perché questo repertorio è stato tirato fuori dalle biblioteche sostanzialmente di un compositore che ha vissuto nel...
0: Fiorentino, forse ce ne potrà parlare molto meglio.
1: Luigi Gordigiani, anche questa è una rarità, e anche qui si premia il progetto e poi ovviamente l'esecuzione molto bella, molto sentita, e anche lo studio storico fatto, perché questo repertorio è stato tirato fuori dalle biblioteche sostanzialmente di un compositore che ha vissuto

0: gli veniva tanto bene, gli veniva molto meglio la melodia vocale. Sono melodie spesso anche molto legate alla tradizione locale. Poi lui ha tentato di distaccarsi da questo, dai fiorentinismi, dai dialettalismi, però insomma la base è questa della sua musica.
1: Ecco, tra l'altro, chi vorrà approfondire questa cosa, se vuole, su Rai Play Sound potrà ascoltare la presentazione che abbiamo fatto qui a Radio 3 Suite proprio di questo disco con Marina Comparato. La nuova musica è rappresentata da più che da un autore, da un progetto, direi, di Anne-Sophie Mutter, che è la grande violinista naturalmente, che ha creato un progetto intitolato East Meets West, quindi l'Est che incontra l'Occidente, l'Ovest. E poi l'altro invece è un progetto legato a Simon Steen Andersen, Chambered Music si intitola, Simon Steen Andersen, con la Oslo Sinfonietta diretta da Ray Munakata. Dunque questi due progetti anche qui molto diversi l'uno dall'altro.
0: Sì, anche questo per mettere i riflettori, puntare i riflettori su due, per dare due sguardi sulla contemporaneità molto diversificati. Uno è un compositore cinquantenne, danese, una delle voci più interessanti di oggi, che è rappresentato da un CD di musiche non recentissime, ma che in qualche modo però ne danno un profilo del suo sviluppo, soprattutto nei primi anni di forte creatività. E invece il CD della Mutter è l'idea di una grande violinista che ha compiuto anche lei da poco un compleanno importante, sono 60 anni, che potrebbe vivere assolutamente di rendita suonando, certo, il grande repertorio. Invece si mette a capo di un progetto, di una sua collana discografica. Questo è il primo volume in cui mette a confronto musica di autori dell'est, dell'Oriente, tipo la Darvishi iraniana, o Thomas Hades invece che è inglese, con pagine cameristiche, con violino con l'orchestra, violino solo, eccetera, e quindi si mette in gioco, e questa è quindi la forza di un artista del genere.
1: Certo. Chiudiamo con i premi speciali. Ci sono due premi speciali, anche questi molto importanti e significativi, direi. Un Ring di Wagner con Fabio Luisi e la Dallas Symphony Orchestra, e questo è, devo dire, abbastanza sorprendente, no? Che ancora si produca un Ring, addirittura forse in studio, oppure non so se l'abbiano registrato dal vivo, no? Non ho idea.
0: Sì, no, dal vivo.
1: Dal vivo, ecco, sì. Perché mi sembra quasi impossibile che venisse registrato in studio oggi un Ring. Sì. Però significa anche che a Dallas appunto non fanno soltanto le partite dei campionati del mondo, ma fanno anche nelle sale da concerto, appunto in forma di concerto, le opere di Wagner.
0: E l'altro... Ed è la prima volta che facevano il Ring a Dallas.
1: Sì, sì, sì. Sì,
0: con l'orchestra di Dallas.
1: E poi l'altro premio speciale invece è anche qui una monografia, l'edizione completa, un'integrale delle opere di Louis Couperin con Jean Rondeau. Quindi siamo, come dire, musica del Settecento accostata a Wagner. Ci racconti questi due premi speciali?
0: Sono due cofanettoni, uno appunto di un clavicembalista, Jean Rondeau, che ci ha abituato a delle visioni, delle letture singolarissime, e qui si mette vicino a un compositore che è parte di una grandissima e prolifica dinastia di compositori, e suona tutta l'opera cembalistica, ma non solo, perché c'è anche qualche cosa che va oltre il clavicembalo. E invece Fabio Luisi, sembra curioso, no, premiare ancora un ring, ma che cosa potrà dire ancora qualcuno sul ring? E invece Fabio Luisi dà una sua lettura, la cosa importante e interessante è questa, no?

0: non premiamo l'italiano che fa il Ring, perché sarebbe una cosa stupida, insomma, premiamo
1: un
0: direttore,
1: insomma, no?
0: Un po' provinciale, mm-hmm. Esatto, ma premiamo un direttore che ha una sua visione lucida, molto trasparente, senza retorica e comunque narrativa, e in qualche modo porta il ring vicino a noi quasi, no? Lo fa scendere un po' dal Valhalla, non dico che lo faccia diventare umano, ma lo fa diventare più una sorta di fa diventare amici nostri, mm-hmm. questi personaggi, certo. Che siano buoni o cattivi, però insomma ci diventano più vicini.
1: Aveva,
0: è una visione.
1: Aveva a disposizione un grande cast per questo ring?
0: Aveva a disposizione le voci migliori che si possono trovare adesso, sì. Quindi grande sfarzo.
1: Benissimo. Gregorio Moppi, ci siamo dimenticati qualcosa? Abbiamo trascurato qualche elemento di questa premiazione discografica? Spero di no.
0: No, abbiamo ricordato quasi tutto. No, tutto abbiamo ricordato.
1: Ecco, benissimo.
0: Forse abbiamo un pochino tralasciato Miriam Prandi, ma come
1: è
0: solista.
1: È vero. Abbiamo
0: sì, poi voi la vedrete, esatto, la vedrete, la sentirete, magari parlerete con lei. Ma insomma, Miriam Prandi è uno di questi gioielli del violoncello che noi abbiamo oggi, e non è provincialismo, no? Dire che ci sono grandi strumentisti giovani, belli strumentisti giovani, che sono anche violoncellisti. Sono italiani, bene, ben per noi, ma insomma in realtà poi sono patrimonio mondiale dell'umanità, perché Miriam Prandi poi è italiana, ma insomma proprio in queste suite mette la sua esperienza di aver studiato con Menezes, aver studiato in Svizzera, aver fatto quartetto, essere stata nell'orchestra di Currensis, aver viaggiato nel barocco ma suona il Bach con corde moderne, però avendo letto i trattati e sapendo un po' come funziona, e poi si butta dentro anima e corpo e dà una lettura che non è una lettura usuale, piana, di routine.
1: Assolutamente vero tutto quello che ha detto di Miriam Prandi, una artista che insomma, in pochi anni ha saputo compiere veramente una quantità di esperienze estremamente diverse, molto, veramente molto interessante. Comunque la sentiremo, ricordo, presenteremo proprio questo disco con Miriam Prandi mercoledì prossimo 22 alle ore 22, quindi sarà la stessa Miriam Prandi a raccontarci un po' questo suo lavoro. Io ringrazio moltissimo Gregorio Moppi, che grazie, non solo è critico musicale della Repubblica, ma anche faceva parte della giuria del premio discografico Abbiati, che quest'anno ha annunciato quest'oggi i vincitori, ma le motivazioni saranno rese note nella cerimonia di premiazione all'interno di Cremona Musica il prossimo ottobre 2026, tra il 2 al 4 ottobre. Quindi io la ringrazio, Gregorio Moppi, di questa sua gentile presentazione dei premi. Le auguro una buona serata.
0: Buonasera anche a voi.
1: Grazie ancora. E noi a questo punto ritorniamo con Valerio Corsani, che ci presenterà questo ultimo festival dei festival, questo ultimo concerto per il festival dei festival, un concerto di jazz naturalmente. Quindi lasciamo la parola a Valerio Corsani.
2: Sì, ben trovati anche da me. Questo è appunto il cartellone jazz. Ci spostiamo all'estate del 2025. Dal 25 al 27 luglio si è celebrato il Confrontationen 2025, un festival di grande calibro, festival dedicato alla improvvisazione libera, giunto alla sua 45esima edizione. Tre giorni di concerti, un cartellone che ospitava una bella fetta dei migliori improvvisatori della scena europea: Alexander von Schlippenbach, un quintetto con i Rodriguez, il quintetto di Jane Never, i Flight Mode, Klaus Flipp e Burkhard Baines, Pat Thomas con gli Ahmed, Roscoe Mitchell tra gli altri. Tutto quindi congiurava per avere il riscontro di un'ottima edizione che ha poi appunto animato la programmazione della Jazz Gallerie di Nickelsdorf, un posto rustico e accogliente che si trova in un paesino dell'Austria di circa 1700 abitanti al confine con l'Ungheria. Erano anche programmati set con nomi meno conosciuti ma molto attivi nel circuito del free jazz e dell'improvvisazione radicale, come ad esempio i Red Flag di Joris Relofs, nonché Peter Van Bergen e Christian Marien con i loro quartetti. Ed è proprio il quartetto di quest'ultimo, Christian Marien, che è di scena questa sera nel nostro cartellone jazz. Un set di circa 50 minuti che vedeva all'opera appunto il Christian Marien Quartet, ovvero Tobias Delius al sax tenore e al clarinetto, Jasper Stadauders alla chitarra e al mandolino, Antonio Borghini al contrabbasso e appunto il leader Christian Marien alla batteria. Quanto al leader, c'è un'intervista online che permette di avere molti ragguagli sul suo background e sulla sua formazione. Tony Oxley racconta: Marien è stato il primo batterista jazz che abbia mai ascoltato senza nemmeno rendermene conto. Quella musica è profondamente radicata in me. E anche la scuola di musica è stata incredibilmente importante. In questo contesto il mio maestro, il mio primo insegnante, mi ha dato non solo fondamenti tecnici, ma mi ha insegnato anche che la batteria non era solo un cronometro, ma una voce, uno strumento con cui potevo raccontare storie. E più invecchio, più mi diventa chiaro quanto profondamente questo mi abbia plasmato. Dunque, indicazioni anche, diciamo così, di filosofia della musica per un musicista che peraltro si dichiara anche influenzato da gente come Joey Baron e Jan Bennick. I concerti di questo quartetto in realtà sono molto liberi, pieni di spirito d'avventura dal punto di vista improvvisativo, di virtuosismo giocoso. I musicisti aprono sempre uno spazio in cui tutto può essere vero, compresi l'errore e l'imperfezione. Si muovono in un campo di tensione tra struttura e libertà, astrazione e swing, caos e tranquillità. Christian Marien ha riunito musicisti per il suo quartetto coi quali ha trovato un alto livello di sintonia e affiatamento. Antonio Borghini ha suonato il bassista con Tristan Onsinger, ha suonato con Amit Drake, con Alexander von Schlippenbach. E Jasper Stadauders è uno degli improvvisatori più affermati d'Europa. E poi c'è il pluripremiato Tobias Delius, membro dell'ICP Orchestra, che ha suonato anche con Luis Moholo, con Jan Bennick, con progetti anche a suo nome, il Tobias Delius Quartet, Booklet, Mallet. L'abilità di questi musicisti sta anche nel lasciarsi andare, nell'affidarsi all'ispirazione del momento. La musica emerge quindi in una sorta di vortice di sorprese. I brani si intitolano semplicemente Impro. Si tratta dunque di Impro 1, 2 e 3, rispettivamente di 31 minuti, 11 e quasi 8. Buon ascolto.

L'ultimo lampo creativo per il concerto jazz di questa sera, il quartetto di Christian Marien che abbiamo ascoltato in un concerto registrato a Nickelsdorf il 31 agosto 2025 per la rassegna Confrontazione 2025, il quartetto formato dal sax tenore e clarinetto Tobias Delius, la chitarra e il mandolino di Jasper Stadowers, il contrabbasso Antonio Borghini e la batteria di Christian Marien. Si chiude così non solo il Festival dei Festival, ma anche la serata di Radio 3 Suite. E i saluti che vengono da Fabrizio Paccione, Emilio Parisi per la parte tecnica, Attilio Fortunato in regia. Io vi lascio all'ascolto Dibattiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

La voce di James Baldwin in questa versione di A Precious Lord, un gospel molto famoso che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Gig Di Paola e Simone Sottili. Potete ascoltare Battiti utilizzando la radio oppure sulla piattaforma app web Rai Play Sound. Potete scriverci una mail se volete all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e i lanci delle trasmissioni quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Il brano che abbiamo ascoltato viene da un disco curioso, un disco voluto da un giovanissimo David Lynx, cantante bello che ha avuto l'invidiabile sorte di crescere a stretto contatto con musicisti e intellettuali afroamericani, tra cui James Baldwin, a cui dedichiamo questa puntata di Battiti. La dedichiamo a questa figura gigantesca di intellettuale e scrittore che, nonostante dichiarasse di non sapere niente di musica, alla musica nera faceva costantemente riferimento. La musica compariva nei titoli dei suoi libri, negli ambienti frequentati dai personaggi che inventava, faceva da colonna sonora dei romanzi ed era argomento ricorrente nei saggi. Per James Baldwin la musica era centrale nel suo pensiero e vi si riferiva spesso nelle sue riflessioni sulla condizione storica ed esistenziale dei neri negli Stati Uniti d'America. Questa versione di Precious Lord che abbiamo ascoltato, con James Baldwin alla voce e Bob Stewart alla tuba, fa parte di un disco del 1990 intitolato A Lover's Question, a cui lo scrittore ha contribuito con dei testi narrati da lui stesso sulla musica di David Lynx e Pierre Van Dormael, come in questa altra traccia che ascoltiamo insieme intitolata Inventory on Being 52 Part 1.

David Lengs, voce batteria, Pierre van Dormael alla chitarra, al basso Michel Hatzigeorgiou e James Baldwin, narratore, più diversi musicisti nelle varie tracce. In questa traccia intitolata Inventory on Being 52, parte prima, c'erano tra gli altri il sax di Steve Coleman e il trombone di Slide Hampton. Il disco si intitola A Lover's Question ed è stato ristampato dall'etichetta Label Bleu a fine anni 90. Un disco, lo abbiamo detto prima, voluto da David Lengs, che all'età di appena 20 anni si era presentato a casa di James Baldwin a Saint Paul de Vence in Costa Azzurra e con lui aveva instaurato una amicizia importante. E ora ci spostiamo nel presente con uno dei tanti omaggi e forse il più consistente omaggio tributato a James Baldwin da parte di un musicista, anzi una musicista. Lo abbiamo ascoltato quando è uscito nel 2024 ed è finito in diverse playlist di fine anno, il disco di Michelle Indigo Cello intitolato No More Water, The Gospel of James Baldwin, ed è un disco che esplora l'eredità di Baldwin in maniera articolata e complessa e forse direi anche corale. Da questo disco ascoltiamo Thus Saith the Lord.

Il disco di Michel Deugocello dedicato a James Baldwin, intitolato No More Water, The Gospel of James Baldwin, è un lavoro che ha molti brani che usano i testi di James Baldwin, ma questo invece che abbiamo ascoltato, Thus Saith the Lord, prende spunto da un famoso confronto anche piuttosto teso sulla differenza di genere tra lo stesso Baldwin e la poeta femminista Audre Lorde, la quale sottolineava come la condivisione dell'esperienza data dal colore della pelle non cancellasse la differenza di genere esistente tra uomini e donne afroamericani. James Baldwin era nato ad Harlem, quindi a New York, nel 1924, un luogo che ricorre nei suoi romanzi come luogo pieno di musica e dove la musica è centrale nella quotidianità delle famiglie. In Se la strada potesse parlare, la protagonista descrive l'atmosfera mentre si ascolta Ray Charles in famiglia. Dice: tutto sembrava connesso, i suoni della strada, la voce di Ray e il suo pianoforte, la mano di papà e la silhouette di mia sorella, i suoni e le luci che venivano dalla cucina.

Hard Times No One Knows Better Than I, tratto da The Genius Sings the Blues. La voce era quella di Ray Charles, che nel 1973 collaborò con James Baldwin, che aveva ideato un concerto spettacolo intitolato originariamente The Hallelujah Chorus e poi invece The Life and Times of Ray Charles, ed era un lavoro che prevedeva parti recitate dallo stesso Baldwin e con la partecipazione di Cicely Tyson, prima di diventare la moglie di Miles Davis, oltre a quella naturalmente di Ray Charles e la sua orchestra. Alcuni testi recitati nello spettacolo erano tratti da Blues per Sonny, un racconto di James Baldwin in cui il protagonista è un pianista che è nei guai perché fa uso di eroina, mentre la storia è narrata dal fratello. Ed è un racconto in cui James Baldwin rende con tratti molto chiari e forti le sue idee sulla centralità della musica. Tutto quel che so io sulla musica, si legge nel racconto, è che non sono in molti ad ascoltarla sul serio. E anche quando raramente qualcosa si apre dentro di noi e la musica vi entra, quel che ascoltiamo, più o meno intensamente, sono soprattutto evocazioni personali ed evanescenti. Ma l'uomo che crea musica sente qualcos'altro, lotta con quel ruggito che s'alza dal vuoto e gli impone un ordine non appena colpisce l'aria. Quel che viene evocato in lui è quindi di natura diversa, più tremenda perché non ha parole, ma è anche più trionfante per la stessa ragione. E il suo trionfo, se avviene, è il nostro trionfo.

James Baldwin to the rescue, James Baldwin come salvatore o come eroe, è sicuramente un punto di riferimento per William Parker, che gli ha dedicato diversi brani con varie formazioni. Qui lo abbiamo ascoltato con il bellissimo quartetto, con William Parker, Hamid Drake, Rob Brown e Lewis Barnes, insieme a Lena Conquest, in un disco del 2002 intitolato Raining on the Moon. Avevamo liquori, pollo, musica. Eravamo gli uni per gli altri e non avevamo bisogno di fingere d'essere quelli che non eravamo. Ed è di questa libertà che ci parlano, per esempio, alcune gospel song e il jazz. Nel jazz in genere e nel blues in particolare c'è sempre qualcosa di brusco e di ironico, autorevole e ambiguo. A quanto pare per i bianchi d'America invece le canzoni allegre sono allegre e basta, e quelle tristi sono tristi. E Dio ce ne scampi esattamente il modo in cui quasi tutti loro le cantano. Così scriveva James Baldwin in Ai piedi della croce, uno dei due saggi contenuti nel volume intitolato La prossima volta il fuoco.

I Feel So Good di Big Bill Brunzi, un brano citato da Baldwin in Ai piedi della croce, uno dei tanti brani che vengono esplicitamente citati nei suoi scritti, perché la musica nera per Baldwin, e lui lo ripete diverse volte, è il mezzo attraverso il quale gli afroamericani, diversamente dai bianchi, riconoscono la loro condizione esistenziale e attraverso questo riconoscimento hanno la possibilità di elaborarla e di superarla. La musica nera, ovvero blues, gospel, soul e jazz, è l'unica forma musicale nata negli Stati Uniti e per questo è da considerare, secondo James Baldwin, la musica classica americana. Una visione che ricorda non a caso quella di Mujal Richard Abrams, il grande musicista, maestro e figura carismatica, fondatore, tra i fondatori della AACM di Chicago, l'Associazione per lo sviluppo dei musicisti creativi, da cui tra gli altri è emerso anche Wadadalio Smith, musicista molto attento e molto consapevole nei confronti della storia politica e culturale degli afroamericani. Alle lotte per i diritti civili, Wadadalio Smith ha dedicato un bellissimo cofanetto di 4 CD intitolato 10 Freedom Summers e subito dopo ha pubblicato un disco in duo con il batterista sudafricano Louis Moholo Moholo, intitolato Ancestors, dal quale ascoltiamo No Name in the Street, James

0: Guardata Leo Smith, tromba, Luis Moholo Moholo, batteria in un brano tratto da Ancestors. Il brano No Name in the Street, James Baldwin, fa riferimento a una raccolta di saggi pubblicata in italiano con il titolo Una strada senza nome, che esaminano principalmente personaggi ed eventi storici che hanno segnato la lunga lotta dei neri negli Stati Uniti, quindi da Malcolm X a Martin Luther King, dalle Pantere Nere alla marcia su Washington. Quando alla fine degli anni 50 torna negli Stati Uniti, dopo anni passati a Parigi, Baldwin diventa una voce sempre più in vista nel movimento politico di rivendicazione dei diritti civili, anche grazie alle sue abilità nel parlare in pubblico, abilità sperimentate sin da ragazzino come predicatore in chiesa già a 14 anni, quando capì che possedeva un'autorevolezza come oratore e che sapeva come coinvolgere il pubblico, come dichiarò lo stesso Baldwin. Un coinvolgimento pubblico e personale che lo travolse dopo la morte dei suoi amici Medgar Evers, poi Malcolm X e infine Martin Luther King, così come travolse un'altra sua amica di Baldwin e figura di riferimento per la cultura afroamericana, ovvero Nina Simone.
1: We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. We stated before that the whole program is dedicated to his memory, but this tune is written about him and for him, and so we had yesterday to learn it, and so we'll see.

While the King of Love is Dead, brano scritto da Gene Taylor, bassista di Nina Simone, subito dopo che erano giunte le notizie della morte di Martin Luther King. Il brano è stato registrato dal vivo al Westbury Music Fair il 7 aprile del 1968, quindi 3 giorni dopo l'assassinio del reverendo. Noi qui lo abbiamo ascoltato nella versione integrale contenuta in Tell It Like It Is, Rarities and Unreleased Recordings 1967-1973. Ci sono tante belle foto di James Baldwin con Nina Simone, anche lei come Baldwin travolta dai lutti, dalla violenza, dalla paranoia che hanno investito la lotta politica degli afroamericani negli anni 60 e 70. Per questo James Baldwin nel 1970 lasciò gli Stati Uniti e si rifugiò di nuovo in Francia a Saint-Paul-de-Vence, paesino abbarbicato all'ombra delle Alpi che sovrastano la Costa Azzurra, famoso per essere stato frequentato da tanti artisti, anche per la ricca Fondation MEGT. Lì nella sua casa James Baldwin riceveva tanti amici intellettuali e artisti di passaggio, da Josephine Baker a Nina Simone, da Stevie Wonder a Maya Angelou, da Toni Morrison a Miles Davis.

Miles Davis dal vivo ad Antibes con il suo secondo grande quintetto, in cui però doveva ancora arrivare Wayne Shorter, e quindi con George Coleman al sassofono, Ron Carter al basso, Tony Williams alla batteria e Herbie Hancock al pianoforte. Mi ricordo, scriveva Miles Davis, che avevo veramente soggezione di lui perché era uno serio e importante cazzo, con tutti quegli splendidi libri che scriveva, e non sapevo cosa dirgli. Più tardi scoprì che anche lui si sentiva così nei miei confronti, ma mi piacque immediatamente, e anche io a lui. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro, così scriveva Davis a proposito di James Baldwin nella sua autobiografia. E poi ancora: conoscendoci meglio, io e Jimmy ci aprimmo l'uno con l'altro e diventammo veramente grandi amici. Ogni volta che mi capitava di andare nel sud della Francia a suonare ad Antibes, passavo sempre un giorno o due in casa di Jimmy a Saint-Paul-de-Vence. Ce ne stavamo in quella grande casa magnifica a raccontarci storie di ogni tipo, sparando balle alla grande. Poi ce ne andavamo nella sua vigna e cominciavamo di nuovo. Adesso mi manca moltissimo quando vado giù in Francia. Amen.

Abbiamo detto come la musica sia stata centrale nella vita e nell'opera di James Baldwin, nei suoi scritti, che non erano solo romanzi e saggi, ma anche recensioni di libri sul jazz o note di copertina, come le righe di apprezzamento che firmò sul retro di un disco di Roy Ayers di metà anni Ottanta, non quello però che abbiamo ascoltato, che è invece il più noto Ubiquity. Roy Ayers, scriveva Baldwin, è uno stregone, clown, santo, storico e amante che fa scoccare le note in una valle solitaria ridando vita alle ossa aride. La precisione con cui guida il suo strumento rivela la profondità del suo amore per tutti noi. Un amore che Baldwin aveva per la musica, che per lui era anche un modello di scrittura. James Baldwin diceva di ispirarsi ai musicisti di jazz, di cercare di scrivere nello stesso modo in cui suonano loro, cercando di tradurre la forza emotiva e le infinite ambiguità della musica, nonostante, come diceva Baldwin, la natura disperatamente esplicita della lingua. When it rains.

0: Bessie Smith, of course, the Empress of the Blues, singing of a disaster, of a flood. And sitting with me, hearing Bessie Smith on this recording, is James Baldwin, brilliant young American writer. But perhaps a more specific description of Mr. Baldwin, since he is one of the rare men in the world who seems to know who he is today. James Baldwin, brilliant young Negro American writer. And as you listen to this, Jim, to this record of Bessie Smith, what's your feeling?
1: It's very hard to describe that feeling. The first time I ever heard this record was in Europe, and in very different circumstances than I'd ever listened to Bessie in New York. And what struck me was the fact that she was singing, as you say, about a disaster, which had almost killed her, and she'd accepted it, and was going beyond it. It's a fantastic kind of understatement in it. It's the way I want to write, you know. When she says, "My house fell down and I can't live there no more," it's a great sentence. It's a great achievement.
2: La voce di James Baldwin in un'intervista del 1961 in cui l'autore spiega al giornalista come il brano di Bessie Smith che abbiamo ascoltato, questo Backwater Blues, fosse per lui un modello di scrittura. E Baldwin torna sull'idea di accettazione, di riconoscimento del sé come punto di partenza per il superamento della condizione imposta, scrive Baldwin. La musica è nostra testimone, è nostra alleata. Il ritmo è la confessione che riconosce, cambia e vince il tempo. Allora la storia diventa un abito che possiamo indossare e condividere, e non un mantello in cui nasconderci. Il tempo diventa un amico. Due dischi di Bessie Smith furono fondamentali durante la prima fuga di Baldwin in Europa, furono fondamentali per farlo riconnettere con il proprio passato e la propria identità, e quindi anche superare un blocco di scrittura. Ma i dischi hanno accompagnato James Baldwin anche nel suo secondo e finale esilio in Francia. C'è anche chi ha fatto una playlist su Spotify, la trovate con il titolo Chez Baldwin, che era il nome della casa di Baldwin a Saint-Paul-de-Vence, casa ormai distrutta a causa della speculazione immobiliare. Questa playlist raccoglie tutti i dischi che facevano parte della collezione di James Baldwin. Lui li aveva in vinile, naturalmente, collezione che comprendeva soprattutto tante voci, e c'erano quelle di Nina Simone, Sarah Vaughan, Ray Charles, Stevie Wonder, Roberta Flack, Bill Withers, Sissy Houston, Lou Rawls, Esther Phillips, e naturalmente non poteva mancare quella di Aretha Franklin, che chiude questa puntata di Battiti dedicata a James Baldwin, puntata che si chiude anche con i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili. L'appuntamento con Battiti è quotidiano, quindi da domani, sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

gonna review us, review the story of two sisters.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Seconda puntata.

0: I due salotti di casa Careni erano pieni di giovanotti, fra le ginocchia dei quali camminava lentamente Dora, la vecchia lupa sonnacchiosa, scodinzolando, socchiudendo gli occhi e annusando le scarpe di tutti quanti. Era una cagna di aspetto singolare, fornita di una testa quasi pensierosa, alla quale le palpebre rugate e pronte ad abbassarsi davano un'espressione severa. Non era contenta mai di nulla, né della quiete che si stabiliva in casa Careni verso le 2 del pomeriggio e che essa rompeva con latrati nervosi e subitani, né del chiasso dei bambini, né del frastuono dei giovani, né del canto di Lisa, né della musica al pianoforte della sorella maggiore, Maria. Rispondeva con molta calma, quasi con indifferenza, ai richiami di Lisa, per la quale andava, come si suol dire, pazza, e la fissava con gli occhi larghi, in cui vagolava sempre qualcosa come una macchia d'olio. L'apparizione di estranei le dava un momento di sollievo e di gaiezza. Dora saltava ad annusare le scarpe del primo e passava subito a quelle del secondo, a quelle del terzo, del quarto, del quinto, ma si accoccolava subito sfiduciata, come se da tempo cercasse qualcuno e anche quella volta non fosse riuscita a trovarlo. Alcuni minuti dopo si alzava di nuovo sulle gambe tremolanti e di nuovo andava ad annusare le scarpe del quinto, del quarto, del terzo, del secondo e del primo, ma questa volta più lentamente, con l'aria di chi torna a guardare entro un cassetto in cui ha già rovistato inutilmente. 3 volte essa ripeteva questa passeggiata esploratrice, poi si addormentava con la testa fra le zampe e un torbido fiato nelle narici avvizzite. Pessimi sogni. Di tanto in tanto pareva cercasse di svegliarsi, ma non ci riusciva. «Ma cos'ha quella cagna?» domandò Leonardo. «Lasciate stare la cagna», fece Lisa. «Raccontatemi piuttosto, come va che siete tornato da Roma così d'un tratto? Come si può lasciare Roma?» «Non l'ho mica lasciata per sempre, vi tornerò presto, non appena starò meglio.» «E quando contate di star meglio?» «Fra 20 giorni.» 20 giorni? Mi paiono troppi.» «Badate, a me fa un grande piacere vedervi qui fra noi, ma ho pensato sempre che un giovane come voi si rovini qua giù, diventi un buon a nulla.» «È vero, ma io ripartirò presto. Non sto così male, infine.» Una nebbia grigia scese davanti ai suoi occhi e parve che il lampadario stesse per spegnersi. La mattina, uscendo di casa, aveva veduto il lungo corso ballare come un'isola guardata da una barca nella maretta. Le spalle dei passanti, vestiti quasi tutti di scuro, mettevano nell'aria un formicolio insostenibile. Le sue ginocchia tremavano, acute sensazioni di freddo gli colpivano le spalle, come se la giacca qua e là si scucisse, lasciando la carne allo scoperto. Talvolta gli era parso che tutto venisse lentamente schiacciato verso terra e fra poco i passanti dovessero stendersi al suolo come tappeti. Lui aveva cercato di opporsi a questo peso, col solo risultato di slittare verso destra o verso sinistra. Nel cielo errava una nuvola di mosche e di altri affarini attorcigliati, molto simile ai capelli che volano dalle forbici di un barbiere. Ecco anche adesso uno di questi batuffoli galleggiare nella luce della lampada e non finir mai di scendere verso il pavimento. «Su, Leonardo, su!» «Perché? Sono giù?» «State troppo a pensare. Ecco i vostri amici, ecco Rodolfo e Giovanni.» Rodolfo De Mei e Giovanni Luisi apparvero sulla porta. Anche loro erano arrivati da Roma 2 mesi avanti per un breve soggiorno a Nataca ed erano sempre in procinto di ripartire. Si fece molta festa a Leonardo. Non mancarono le poderose manate sulle spalle e gli insulti affettuosi come «Eccolo qui, un altro scocciatore! Si moriva per un cretino! E quando riparti?» «Ma perché lo trattate così?» domandava con un timido stupore la signora Careni. «È un vostro amico.» «Amico?» fece Giovanni Luisi. «Noi siamo fratelli.» «Ah, lo dicevo io. E poi tutte e tre domani. A proposito, voi, Luisi, non è mica vero che vogliate restare qui per sempre? Per sempre? Luisi scoppiò a ridere e continuò a ridere anche quando la sua bocca sarebbe stata dal parere di finirla. Se resterò fino a sabato prossimo sarà un vero miracolo. Ma chi sono questi jetatori che vorrebbero seppellirci qui? Non dite così, credo di averlo sentito dalla vostra mamma. Oh, le mamme sono le nostre peggiori nemiche, osservò Rodolfo De Mei. Queste mamme siciliane che fanno i figli e poi se li mangiano. Rodolfo, gridò la signora Careni, non si parla così con una madre. Che screanzato, Dio santo. Non è vero forse? Mia madre da 10 anni, vale a dire dalla sera in cui presi l'abitudine di andar fuori, mi dice sempre: Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E io rispondo: ma ti pare? 10 anni di Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E 10 anni di ma ti pare? Sono qualcosa che fa pensare. Ma il sogno di mia madre è che questo possa durare ancora 30 anni. Certo, poverina. Certo, sì. Poverina, sì. Io tuttora dormo nella cameretta in cui dormivo da bambino. La cameriera viene ogni mattina a portarmi il caffè, con la stessa aria di 15 anni fa. E del resto perché dovrebbe avere un'aria diversa, se anche stamane, prima di entrare nella camera, ha sentito da mia madre: guardate un po' se i bambini sono svegli. Uno dei bambini sarei io, e l'altro mio fratello minore che ha 25 anni. E non è carino tutto questo? Domandò la signora Careni. Sarà carino, anzi è molto carino, ma io sento che se voglio essere un uomo dovrò filare. Ma per quale ragione dovrebbe cambiare la casa della madre? Fece Giovanni Luisi. La casa della madre non può cambiare perché nulla è cambiato in essa. Le cose più importanti sono rimaste tali e quali. Sono passati 15 anni da quando ne avevi 12. Ebbene, in quella casa ci stanno sempre un padre, una madre e 2 figli.
1: Ma i figli ora sono degli uomini.
0: E per questo vuoi che la mamma non li ami più?
1: Li ami, certo, ma che li rispetti come uomini. Li lasci partire, non li guardi più come se alzandosi dalla sedia dovessero ancora barcollare e sdrucciolare a terra. E se occorre, ecco, io non ho paura delle parole. Li ami un po' meno.
0: Ma voi dite cose atroci, interruppe la signora Careni. Atroci o non atroci, è questa la verità. La verità è che a 28 anni un uomo non può più abitare nella casa del padre e della madre senza diventare buffo.
1: Storie, fece Giovanni Luisi. Storie. Anataca, io, scapolo, non saprei abitare in una casa che non fosse quella in cui sono nato. Mi fa tanto piacere sentire la mattina mio padre che, passando vicino alla mia porta, grida a tutti quanti di stare zitti e di non svegliarmi. È un grido che mi ha svegliato sempre, che mi ha fatto sempre sorridere. Vedere mia madre che mi porta il caffè e si mette a guardare il mio lettino pensando ogni volta di aggiungere una coperta. Ora tu non credi, buffo, che un uomo a 30 anni dica il mio lettino? Già, buffo, buffo. Oh, guarda che bel quadro. Bisogna dire a questo punto che Giovanni Luisi andava soggetto a simili distrazioni. La sua attenzione era un poco saltellante, come l'andatura di un uccello che si posa sugli oggetti all'intorno, ma al minimo rumore si alza a volo e scompare.
0: Che bel quadretto! Chi è l'autore?
1: Un giovane barbiere, disse Luisa Careni.
0: È davvero molto bravo.
1: Ah, un barbiere. Questi barbieri non sono mai dei semplici barbieri. Stasera sei veramente disposto a fare osservazioni acute, disse con un certo malanimo De Mei. Cosa pensi dei sarti e dei calzolai, eh? I calzolai sono da studiarsi. Di cos'altro vorresti parlare, tu?
0: Ma di qualcosa veramente si parlava, interruppe l'avvocato Paolo Filesi, che aveva taciuto per tutto il tempo della conversazione, spremendo le ultime gocce di tè dalla fetta di limone che era rimasta in fondo alla sua tazza e toccandosi di quando in quando l'altissimo colletto di seta entro il quale la sua testa girava ora a destra, ora a sinistra,
1: come un lentissimo e superbo faro. L'avvocato era un ragazzo estremamente mondano. Egli vedeva ovunque salotti, damigelle e chiamava Lisa Careni «Donna Lisa». Davanti a una tazza di tè o cadeva in un silenzio profondo, durante il quale guardava salire dalla tazza immagini scintillanti, ben vestite, figure di donne che porgevano il dorso della mano, in punta un braccio nudo e uno sguardo velato, o veniva preso da un vero eccesso di eloquenza. E con molti, insomma, e molti, è vero, conduceva la conversazione a un punto che egli avrebbe scambiato per la conclusione, se qualche altro non si fosse permesso di osservare. Ma questo è un punto di partenza. Di qualcosa veramente si parlava, fece l'avvocato. Si parlava della nostra vita nella casa paterna. Oh sì, esclamò Giovanni Luisi. Bella vita, vita da mummie. Bisogna qui aggiungere che Giovanni Luisi non manteneva mai per oltre 2 minuti la medesima opinione sopra un argomento. Dire della stessa cosa che è bella, che è brutta, che è divertente, che è noiosa, che è nera, che è bianca, era veramente il suo forte. Secondo Rodolfo De Mei, il destino aveva fatto male a non fornire Luisi di 2 bocche, di modo che nel momento preciso in cui l'una diceva che bravo, l'altra dicesse che sciocco. «Sia lodato Dio», mormorò De Mei, «sei ora della mia opinione». «Certo, come si può pensare che sia bello vivere qui? Per carità». Ma d'altronde se la sbrighi chi vuol vivere qui. A noi la cosa non interessa, io partirò la settimana prossima. Tu fra 1 mese. E voi, Leonardo? Disse Maria Careni. Io? Fra 20 giorni. Beato voi, mormorò Lisa. Andarsene di qui, che bellezza. Ma non è ancora detto. Gli occhi della ragazza scintillarono, come da oltre un bicchiere sollevato per un brindisi. Non è ancora detto che anche noi non si debba partire. Ve l'auguro, donna Lisa, fece l'avvocato e le sollevò una mano, gliela baciò, poi gliela rimise sul ginocchio e le diede un colpettino sopra. Ve l'auguro. Dora si alzò in piedi e ricominciò ad annusare le scarpe di tutti quanti. Il suo andare era pesante, come quello di uno che si è addormentato in un caffè e ora, dietro l'invito del cameriere, si è alzato e cerca con gli occhi imbambolati il proprio soprabito fra i tanti del guardaroba. «Signori miei!» si mise a gridare Maria Careni con la voce tremante. «Si son fatte, indovinate, le 10! Le 11!» fece la ragazza trionfante. «Le 11! La serata è passata! È incredibile come sia passata presto!» «Ce ne andiamo allora!» disse l'avvocato. «Se è passata, ce ne andiamo!» E frattanto si era alzato, frenando uno stiracchiamento che, strano e deplorevole caso, era lì lì per scappargli dalle braccia e dalle spalle, di solito così corrette.

Non una volta, ma due erano passati i 20 giorni. Leonardo non era ancora ripartito. La salute andava un po' meglio, ma c'era qualcosa più importante della salute che non andava per nulla. I cittadini di Nataka avevano troppo tempo a disposizione per non interessarsi a una questione così sottile come quella di un tale che resta a Nataka per settimane mentre ha un posto a Roma. Amici e conoscenti e un generoso stuolo di sconosciuti, fra i quali si annoveravano gli amici del fratello e del padre, gente che riteneva di conoscere Leonardo per il solo fatto che si trovava dal fotografo quando egli pure vi si recava, o che era stata anch'essa come lui per mesi a Roma, o che davanti allo sportello dei telegrammi aveva mormorato che razza di servizio, proprio nel momento in cui Leonardo diceva è un servizio indecente. Tutti domandavano a Leonardo con un sorriso leggermente severo: beh, non si parte? Fra alcuni giorni, rispondeva con un sorriso di scusa Leonardo. Non più 20 dunque? No, non più. Ma non appena pensava al treno, a Roma, ai cibi di Roma, Leonardo sentiva che qualcuno accennava a strappargli dalla carne uno dei sostegni principali della vita. Alcunché indispensabile per stare in piedi, mangiare, bere e dormire. Allora egli ripeteva mentalmente, come a scongiurare questo qualcuno misterioso: no, no, aspetterò, non partirò così presto, aspetterò. D'altronde anche Giovanni Luisi rimandava la sua partenza per Roma. La madre gli aveva detto che in inverno sarebbe stato freddo. Gli aveva collocato nel mezzo della camera da letto una conchetta di carbonella, la quale mandava insieme al calore un profumo di bosco che ricordava i giorni della fanciullezza e con essi la paura di star lontani dalla mamma. Gli aveva regalato molto denaro per l'acquisto di romanzi russi, lo aveva convinto a mettere le ginocchiere di lana e una maglia pesante, gli aveva comperato un radiofonografo, alcuni dischi moderni e infine gli aveva promesso che non gli avrebbe più aperto la corrispondenza e in ogni modo non si sarebbe più permessa di bruciare alcuna lettera di donna senza che prima lui l'avesse veduta. Nei lunghi pomeriggi, sdraiato sul letto e avvolto nello scialle, mentre il libro russo che gli reggeva con la mano sporta a metà fuori dello scialle come una zampetta, insegnava che la vita è un imbroglio abbastanza serio, e il vento entrando dalle imposte interlate ravvivava la carbonella della conchetta, Giovanni pensava che ormai per quell'inverno sarebbe stato impossibile togliere le ginocchiere, la pancera, la maglia pesante e le mutande di lana legate ai polpacci. Avrebbe dovuto non cedere alle preghiere della mamma, ma una volta ceduto bisognava attendere la primavera per tornare a un corredo più svelto e civile. E siccome l'idea di vivere a Roma perché diventasse amabile doveva unirsi a quella di una ragazza, e siccome l'idea di una ragazza non garbava molto all'idea di nascondere sotto il vestito quelle mutande lunghe, quella pancera e quelle ginocchiere, ecco che l'insieme di queste idee, che si risolvevano in fondo nella partenza da Nataka, veniva rimandato alla primavera. Del resto non era bella la vita a Roma, entro le anticamere dei ministri e dei generali, davanti a quelle tetre pitture del Seicento, col passo dell'usciere che va su e giù e il campanello che squilla ogni due ore e strappa dalla sedia un minuscolo personaggio che sembrava vi fosse sparito. No, non era bella, non era bella. Se il generale voleva aiutare Giovanni e procurargli finalmente un posto remunerato, doveva bene aiutarlo in primavera e aiutarlo a distanza di chilometri. Rodolfo De Mei invece era un ragazzo animoso ed era sul punto di chiudere le valigie quando una telefonata dello zio professore di università fece sapere che da una casa dei quartieri alti stava per muovere un cliente. Si trattava del duca Fausto Villadora,
un personaggio per nulla trascurabile, possessore di non sapeva nemmeno lui quanti giardini, vigneti, case e palmeti. Questi giardini erano però abbandonati, e se è vero che l'occhio del padrone ingrassa i campi, essi dovevano addirittura essere stecchiti. L'occhio del padrone da anni non correva sui campi e le ville e stava fisso nello specchio a scrutare la faccia alla quale apparteneva. Non era troppo pallida la fronte, non era affilato il naso. Questo ricco signore da molto tempo badava a non morire, con un affanno e uno scrupolo che avevano tolto l'appetito e il sonno. Non che egli fosse ammalato, bisognava essere veramente ammalati per morire. E poi qual è l'uomo del tutto sano? I microbi fanno ressa da ogni parte, sono milioni, sono miliardi. Non v'è cosa che non sia coperta di microbi, e si sono invisibili e silenziosi. Ma il ricco signore non era più in grado di dire che non li vedesse e non li sentisse. Egli li sentiva formicolare la notte sul cuscino e sulle coperte, li sentiva brusire leggermente sul nocciolo della pesca che era rimasto nel piatto del comodino. In quanto a vederli, non li vedeva proprio. Ma di tanto in tanto qualcosa baluginava vicino alla sua bocca ed egli, ovunque si trovasse, a teatro o in un caffè, soffiava forte davanti a sé per cacciare lontani quei milioni di minuzzoli che volevano la sua morte. Naturalmente egli non metteva la stessa cura nel difendere i propri campi. E come avrebbe potuto? E dov'era il tempo? Un uomo scrupoloso o difende la propria persona o difende i propri campi. Egli riteneva, e forse non a torto, che il proprio sangue fosse una ricchezza ben più stimabile che le acque per irrigare i giardini, e i propri bronchi un soggetto più delicato che i rami degli aranci. Così il malsecco coricava ogni anno entro i fossati molti alberi di limoni. I possedimenti non avevano né porte, né muri, né sentieri. Le case prendevano di muffa come le grotte, le bestie intisicchivano, i fattori rubavano, ma in compenso tutto nel corpo del padrone era regolato, chiaro e parlante come un libro aperto. Egli conosceva ogni mattina lo stato della vescica, la pressione del sangue, i battiti del cuore, il peso del corpo. L'acqua da bere veniva sterilizzata, i cibi pesati e ben cotti. Nel vestirsi venivano prese cautele molto ingegnose, come ad esempio quella di infilare la camicia dalle gambe per non far passare una stoffa che in fondo non era sterilizzata proprio. Lo stato della vescica, la pressione del sangue, i battiti del cuore, il peso del corpo. L'acqua da bere veniva sterilizzata, i cibi pesati e ben cotti. Nel vestirsi venivano prese cautele molto ingegnose, come ad esempio quella di infilare la camicia dalle gambe per non far passare una stoffa che in fondo non era sterilizzata proprio sulla bocca e sul naso. Negli ultimi anni però la malinconia di

Il pensiero sconfortante davvero che alla fine, in un modo o nell'altro, avrebbe dovuto vincere lei. E l'aria morta della camera, e un certo amico che aveva dato buoni consigli, e uno strano sentimento di benessere che gli era venuto dalla vista di un pettirosso posato sulla ringhiera del balcone, come se Dio vedesse di buon occhio coloro che non pensano alla morte. Tutto, insomma, un concorso di circostanze lo aveva indotto a occuparsi meglio delle terre e delle case. L'idea di un ingresso monumentale per i suoi giardini di P gli era parsa un'idea piacevole. Quel certo amico, che era anche amico del professor Avellino, zio di Rodolfo De Mei, gli consigliò un giovane architetto, un ingegno nuovo, un ragazzo che lo lascerà contento.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, Fantasia settima in Mi bemolle maggiore per violino. Dolce, allegro, largo, presto. Patrizio Germone, violino.